0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Summer Night.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Summer Night.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
1: Summer Night.
3: I'd do anything for you.

0: Can't get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma che è una cartiera? Cos'è sto casino?
2: Allora, siccome oggi abbiamo iniziato un po' in anticipo, devo far passare il tempo, sennò poi parliamo troppo e diciamo delle minchiate. Allora, meglio
1: almeno
2: non dire niente, meglio lasciare il silenzio.
1: ASMR.
2: Ancora un attimo. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma più ridicolo del regolamento dei mondiali. Oggi è, tanto ormai va così, oggi è martedì 7 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori, quelli diciamo che in paradiso quando si gioca a calcetto si fanno le squadre, sono gli ultimi a essere scelti.
1: Sì,
2: se c'è qualcuno di voi che oggi festeggia l'onomastico, buon per lui, ma oggi è anche Santa Edelburga e San Panteno. Quindi
1: quello dei capelli.
2: Guarda, ci ho pensato anch'io.
1: Sciappi.
2: Credo sia Pantone. No, Pantone è quello dei colori e Pantenne è quello dei capelli.
1: No.
2: Comunque, se all'ascolto ci fossero qualche Edelburga o qualche Panteno, potete scriverci al 347-342-5220. Fa fede il documento e, come al solito, vi potreste aggiudicare un montepremi.
1: È pieno di burghe, comunque, in panchina dei santi.
2: Perché sono tutte
1: perché ormai
2: germanici,
1: non usa più
2: tedeschi.
1: Non usa più.
2: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Turchia, Donald Trump al G8 incontra Giorgia Meloni e fa finta di darle la mano per poi passarsela tra i capelli.
2: Ha fatto fatto lo scherzo, capito? Quella roba lì. Guarda, sai che questa notizia, secondo me, se la vediamo sui giornali fra un attimo, potrebbe pure essere credibile. Mondiali, non posso tenere tutta per me questa bontà così Infantino nel lanciare il nuovo gelato gusto culo di Trump.
1: Dai! Tipo il piedone.
2: Sì.
1: Mondiali, dopo il 4-1 subito col Belgio, assegnato da Infantino agli Stati Uniti il premio miglior sconfitta del mondiale.
2: È una coppa apposta creata sul momento. Sport, il Comitato Olimpico riammette la Russia e con l'occasione cambia il regolamento della pallavolo. Il fallo di invasione sarà fallo di operazione sportiva speciale.
1: Ma cosa? Non è più invasione. No, non è invasione. Roma, arrestate due persone che vendevano alla Russia i segreti italiani, come ad esempio il segreto per qualificarsi ai mondiali.
2: Che è una cosa che abbiamo
1: l'hanno
2: solo
1: usata,
2: noi.
1: L'hanno usata.
2: Ah, se lo sappiamo fare. Trentino, ok della provincia, alla caccia al cinghiale con arco e frecce, nonostante il parere contrario di un assessore che per questo è stato sacrificato alla dea Minerva.
1: Ma
2: in aula è andata così.
1: Ma che metodo particolare. Livorno, il marito non vuole avere rapporti sessuali, la moglie chiama la polizia che manda un agente a sostituirlo.
2: Questo sarebbe un buon servizio.
1: Senti.
2: Posso dire, Italia, Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair, purtroppo mentre l'aereo era ancora a terra.
1: Ma senti, ma cosa
2: si scherza
1: dici?
2: Fra?
1: Ma
2: si scherza, tanti cuori. Pensa perché l'hanno fatto scendere, forse è capigliatura fuori norma.
1: No,
2: cioè, non entrava
1: nella misuratore. Vaticano, l'11 luglio a Castel Gandolfo, il Papa a pranzo con 200 poveri, ma ha spiegato il Santo Padre, facciamo alla romana.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Allora, io sono Rosalinda, mia mamma è Monia.
1: Ciao Monia.
0: Non mi ricordo precisamente com'era perché l'ho sentita al telegiornale, sì. Però tipo dei tipi che hanno rubato il fentanyl, l'hanno fatto, boh, non mi ricordo. Vabbè.
1: Hai capito.
0: Dall'ospedale. Giusto. Per fare robe losche. Vabbè. Ciao,
1: così giovane. Ciao. E già così sul pezzo, già così informata. Non è l'unica ad aver supposto che sì. Avremmo parlato del furto del fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. E casualmente da quel giorno Pagax ha messo in vendita del fentanyl su Vinted.
2: Sì.
1: Sarà un caso? Non lo so, chi lo sa. Però non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Toxic di Britney Spears ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione. C'è Elisa e in redazione bis c'è anche Stefania, la Stefi Saccinto, che è qui con il suo esercito di telecamere a sì. filmarci e a metterci in imbarazzo. In regia c'è Francesco Pagax Paganelli. A me lacrima un occhio per motivi misteriosi, non
2: no,
1: so perché.
2: Sei commosso dalla notizia?
1: Forse sì, e in effetti sì. È una iniziativa che farà discutere, o quantomeno sta facendo discutere noi.
2: Ne facciamo di noi tema di discussione, perché la proposta è una proposta molto particolare che arriva da un professore e scrittore friulano che si chiama Enrico Galliano e che dice...
1: Che salutiamo.
2: E che dice, ma perché non portiamo Temptation Island nelle scuole?
1: Ma che applaudi, e usiamo, Stefania, Elisa? Sì, ma che sì. cosa applaudite, cosa?
2: Portiamo Temptation Island in aula e usiamolo per spiegare ai giovani le relazioni tossiche.
1: Allora, io sapevo...
2: Elisa applaudi.
1: Ma io infatti, guarda, abbiamo scelto questa notizia sì, proprio per questo motivo qui. Però dobbiamo fare un passo indietro.
2: Sì.
1: E stasera sarà Francesco Paganelli a spiegarci cos'è Temptation Island.
3: Prego.
2: E allora perché sei vestito come Filippo Bisciglia?
3: Neanche questo sapevo.
1: Da quello che hai capito... Capito, Pagax, dai nostri racconti, che cos'è? Lo sappiamo che non lo guardi, non lo vedi. Però proprio,
2: dai,
1: che cos'è?
2: Meno,
1: da quello che hai capito.
3: Allora, c'è un'isola.
1: C'è un'isola.
3: Parto da Dio.
2: Già no, perché siamo in Calabria.
1: Vabbè, però idealmente,
2: c'è una penisola,
3: c'è
2: l'Italia.
3: Una penisola. E credo che ci siano sopra prima gli uomini.
1: Sì.
2: Sopra no. dove? Sopra sì. l'isola?
3: No, in effetti non è un'isola, nella penisola.
2: Ok, c'è questo.
3: Allora, delle coppie.
1: Bravo.
3: Le scoppiano.
1: Sì.
3: E mandano su un'isola agli uomini.
2: Sì,
4: sempre questa
2: sì.
4: storia dell'isola.
3: E delle tentatrici.
1: Esatto.
2: Ok, delle tentatrici, giusto.
1: Tu dici, ma si configura giusto. Il reato di sfruttamento della prostituzione?
3: Non si
2: no,
1: sono
2: allora,
1: domande
2: non
1: che noi spettatori
2: allora.
1: Ci facciamo.
3: Detto questo,
2: sì.
3: fanno vedere alle compagne
1: sì.
3: cosa combinano i compagni
1: sì.
3: con queste tentatrici.
1: E viceversa, sì. però.
3: Ah, ok, anche viceversa.
1: Perché
3: ah,
1: non lo sapevi,
3: nel frattempo, dei tentatori.
1: Ah, sì,
2: contemporaneamente le donne stanno
3: uguale,
2: con dei
3: quindi.
2: Tentatori,
3: Aspecchio.
2: Le compagne.
1: Aspecchio.
3: E poi
1: sì.
3: li fanno rincontrare.
2: Sì.
3: Per
2: sì.
3: dire, ma che hai fatto?
2: Ma ho visto
1: con una pistola.
3: Ah, ok.
1: No, questa è la parte che ti mancava. No, esatto.

0: esattamente. Esatto. Coppie che vengono separate, gli uomini mandate con le tentatrici, le donne con i tentatori, e poi ognuno vede i video dell'altro e lì cominciano a dire: ah, guarda che ha fatto. Perché questo professore lo vorrebbe a scuola, le vorrebbe a scuola?
1: Questo professore dice che ogni estate ci sono milioni di persone, tra cui tantissimi giovani, perché lo share nelle età più giovani, tra adolescenti eccetera, è bello alto, quindi tanti ragazzi guardano questo programma e dovrebbero vedere appunto coppie che cercano di rimettersi assieme o insomma di capire se il loro amore c'è ancora o meno, e invece vedono delle situazioni anche inquietanti, insomma gente che dice di guardare le chat del fidanzato, della fidanzata, che parla di controllo, che fa anche minacce, insomma. E nessuno commenta quello che succede per dire che effettivamente queste cose in una relazione sana non dovrebbero esserci.
0: Quindi perché fare educazione sesso-affettiva quando puoi mostrargli Temptation Island, no, e dire: ragazzi, non si fa così, semplicemente.
1: La cosa appunto che lui dice è: basterebbe un adulto capace di premere pausa e chiedere: ragazzi, cosa sta succedendo? Chi sta decidendo per chi? Chi sta togliendo spazio all'altro? Dove finisce la paura di perdere una persona e dove comincia il bisogno di possederla?
0: Okay, l'importante, cioè, se questa cosa accadrà, sì, non credo, non visto l'aria che tira, però se questa cosa dovesse mai accadere, che non venga usata come lezione di italiano.
1: No, no, esatto.
0: È fondamentale.
1: Però ragazzi, può essere anche quello un tema, cioè
0: il professore italiano che sto
1: all'elementare.
0: Avete capito che cosa hanno detto?
1: Come si dice correttamente questa frase?
0: Esatto. Che verbo ha usato?
1: Com'è che dicono loro? Mi sta dando le?
0: Mi sta dando le mancanze.
1: Le mancanze.
0: È la mia frase
1: preferita.
0: Che se vuoi è anche un che di poetico, no? Perché non lo so, è quasi un ossimoro, una mancanza.
1: Bravissimo,
0: che ti viene data,
1: se la vita, no? Nova la
0: comunque facciamo così: siccome mentre tu davi la notizia e parlavamo, sì, di questa attività, c'erano sia Elisa che Stefi che facevano sì con la testa, sì, per tutto il tempo, mettiamo un disco e poi ne parliamo, perché su questa notizia forse mai come prima d'ora possiamo davvero fare chiacchiericcio insieme.

0: Prossima proposta: per insegnare ai ragazzi lo shock anafilattico, liberiamo sciami di calabroni in tutte le classi.
1: Ma scusa,
2: allora,
1: no.
2: Non arriviamo a tanto. Però non di quello stiamo parlando, di una proposta di un professore che, anche un po' per far discutere, sì, ha detto: mostriamo Temptation Island nelle scuole e parliamo di relazioni tossiche. Intanto mi spiace tantissimo, un'idea che avevo avuto una decina d'anni fa era quello di registrare la parola tossico, tossica, sì, tossica in SIAE. Avrei fatto i miliardi, perché viene usata molto molto spesso ultimamente, specie in termini di relazione.
1: Esatto, l'espressione è relazione tossica.
2: Ma sentiamo il parere del nostro ascoltatore moderato sul tema.
3: Basterebbe che ci fosse gente sana di mente che non guardasse questi programmi di merda e tutto andrebbe bene. Andate a fanculo voi e Temptation Island.
2: Però parliamone un attimo.
1: Ma tu che non guardi Temptation, questi modi dove li hai imparati? Scusa.
2: Chi l'ha visto? Con la Sciarelli, che è un'altra.
1: Augias gliel'ha insegnato.
2: Però parliamone un attimo, sì, l'abbiamo promesso. Allora, Elisa, Stefania, favorevoli a questa idea, cioè a portare Temptation Island nelle scuole per insegnare le relazioni tossiche?
4: Direi
1: no,
4: di sì.
1: No, detto così sembra che vuoi spiegare si fa una relazione tossica.
2: No, per capire quali sono i pericoli.
4: Esatto, questa è una cosa tossica, questo è un comportamento che non va bene. E a Temptation pullula di comportamenti che non vanno bene.
5: Effettivamente, innanzitutto, se un genitore ha già seminato e fatto un buon lavoro, a 13 anni, se vede Temptation, le puoi effettivamente segnalare quali sono le red flag. Sì. Perché a 13 anni già lo sanno.
1: Sì.
2: Okay.
5: Sempre se è stato fatto un lavoro in precedenza. Io proprio quest'anno ho messo in atto quello che il professore ha proposto in questa intervista.
2: Cioè, fai vedere Temptation Island alla tua figlia?
5: Lo voleva vedere già l'anno scorso, 13 anni e mezzo.
2: Ok.
5: L'anno scorso era un po' così. Quest'anno ho visto che i ragazzini della loro età, addirittura a scuola, creano le parodie.
1: Certo.
2: Beh, questo meno male.
5: Meno male, perché non viene visto come magari si può pensare, con l'idea questo è l'amore, litigano.
2: Okay.
5: Ma esattamente al contrario.
2: E lei cioè hai la sensazione che lei capisca
5: quest'anno a 13 anni? Assolutamente sì, ma avendo fatto un lavoro precedente.
2: Ok. La domanda che mi faccio io è:
1: sì,
2: poi però questi bambini tornano a casa e magari vedono una relazione tossica nei genitori.
1: Certo.
2: Quindi credo che sia necessario lavorare un po' anche sui genitori, perché poi gli autori di Temptation Island non ce ne vogliano, ma vanno a cercare proprio quella roba lì, cioè vanno a cercare quella roba che vinci su due fronti. Vinci perché se sei in una relazione tossica ti riconosci, se non sei in una relazione tossica dici meno male che io non sono quella roba lì.
5: Ma
2: quindi,
5: non solo, Francesco, se posso,
1: vai.
5: Viene guardato anche con si può ridere di queste cose,
2: sì, certo.
5: E viene spiegato anche in alcuni casi, come a casa mia, l'aspetto autorale di lavoro che c'è dietro. Per
2: brava che difendi la categoria,
1: brava,
2: Steffi, di noi autori televisivi che veniamo descritti come Satana, invece siamo peggio.
1: Esatto.
2: Sentiamo Chiara.
6: Ciao cacchiericcio, io vedo Temptation da 2 anni con mio compagno, prima a distanza, ora conviviamo, e più lo vedo più mi rendo conto di quanto i 6.000 euro e basta spesi in terapia mi abbiano fatta bene. Saluti da Chiara.
2: Hai detto la parola magica,
1: esatto,
2: non 6.000 euro ma terapia che, come sa chi ascolta chiacchiericcio, noi siamo grandi sostenitori di questa pratica che secondo me dovrebbe essere passata dallo Stato, ma vabbè, è un altro discorso.
1: Troppi soldi ci vogliono, guarda, se dobbiamo proprio farlo per tutti.
2: Tolta la tua attuale, relazioni tossiche ne abbiamo avute nella nostra vita? Tutti abbiamo avuto esperienze di relazioni tossiche?
1: Sì. Beh, non tante, fortunatamente, però.
2: E le riconosciamo adesso o lo riconoscevamo quando eravamo dentro la relazione?
1: Allora, dei sospetti anche quando si stava dentro c'erano. Però uno chiudeva un occhio, diciamo così. Non c'era un Filippo che ti diceva: vuoi chiedere il falo di confronto?
2: Ok. Stanno arrivando un sacco di messaggi al 347-342-5220, soprattutto di genitori che mostrano il programma ai bambini mettendo pausa e spiegandogli le cose. Quindi, Steffi, non sei l'unica a farlo. Però hai parlato di red flag e questo mi ha dato forse un'idea. Facciamo così: mettiamo un disco e poi forse la sviluppiamo.

0: Ciao, buonasera. Scusate, non posso non intervenire, soprattutto in risposta al filosofo che si è scagliato contro Temptation Island. Ma lo sapete chi è che lo guarda?
1: Chi lo guarda?
0: Francesco Guccini.
1: Ah.
0: Andate a vedere l'intervista che ha rilasciato. Quello è il grande fratello VIP.
1: Vedi, cara, sì. È difficile spiegare, direi, però...
2: Non ha detto sono dei programmi della Madonna, ha detto che si diverte a guardare.
1: Sì, ma vanno presi con quello spirito. Qui noi stiamo discutendo di una valenza anche educativa, al contrario, evidentemente, però di una valenza educativa.
2: Non è che se Guccini si butta giù dal ponte, allora lo fai anche te.
1: A meno che non lo faccia con una chitarra. In quel caso, forse, per continuare a seguire il concerto, magari lo farei pure. Sentiamo Giovanna.
3: Allora, non so se il messaggio arriva a chiacchiericcio, sono una prof. E volevo dirvi che Galliano è un prof strepitoso, ma anche un autore, ed è una persona veramente molto in gamba. Questa è sicuramente una provocazione, però vi consiglio di andare a vedere anche un libro di un'altra collega che si chiama Gaia Cenciarelli, e il libro si chiama Domani interrogo, ed è impressionante la tossicità dei rapporti che lei racconta da prof in una in classi del liceo, di un liceo a Roma. Ciao, saluti da Giovanna.
1: Grazie per la segnalazione, Giovanna. Manca Stefania Andreoli. Dov'è Stefania Andreoli quando
2: si parla di questi temi?
1: Prima Stefania ha citato la parola red flag, sì. Che spieghiamolo, è il comportamento che una persona ha e che ti fa dire qui c'è qualcosa che non va, soprattutto per quanto riguarda le relazioni affettive. Quanto tempo è che non giochiamo a red flag, green flag?
2: È vero!
1: Se non sapete cos'è, dovete aspettare la pubblicità e poi ci giochiamo tutti insieme.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Stagione Enel, vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
17: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
18: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Jennifer Sienna. Sienna Spyro, sorella del più famoso The Dragon, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio.
1: Guarda che sta venendo la polizia.
0: Credo proprio per me. Mi fa ridere molto Elisa, che è le prime dirette che fa con noi e mi guarda come se fossi un imbecille, azzeccandosi.
2: No!
0: In pieno, ma hai perfettamente ragione. Stiamo parlando di quello che è successo a Marione Adinolfi, che è stato arrestato ai domiciliari per truffa. Bravi ascoltatori, non state più facendo battute facili sul peso di Mario Adinolfi, siamo sul pezzo.
1: Sì.
0: Siamo finiti a parlare di gente che raccoglie i soldi, perché adesso in questo caso era una truffa a quanto pare, insomma, secondo le carte delle indagini, però è sempre un compito un po' ingrato.
1: Sì.
0: E in questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi sono arrivati un sacco di messaggi sul tema. Per esempio Cristina:
3: io ho sempre raccolto i soldi per i regali e cose varie, pensavo di poterci fare la cresta, in realtà ci smeno sempre.
1: Ma come?
3: Qualcuno delle mie amiche sostiene che mi compro la legna per il camino nella casa in montagna, in realtà non è vero niente, ci smeno sempre e non sono mai riuscita a guadagnare neanche un euro da questa raccolta soldi.
0: Sì,
1: ma perché
3: Cristina,
1: uno dovrebbe sperare?
3: Ciao.
1: Perché dovresti sperare di rubare dei soldi?
0: No, però,
1: da delle raccolte.
0: Però per esempio abbiamo delle testimonianze in questo
1: senso.
0: Senti Paolo.
4: Chiara e Ciccio, a proposito di raccogliere i soldi, un mio ex capo era famoso per farsi dare il conto. Faceva il conto diviso tutti, ma lui non ci si metteva dentro, per cui tutti meno lui.
0: Hai capito?
4: Poi raccoglieva i soldi, andava a pagare e faceva finta di aver pagato. Cazzo, numero uno.
0: Capito?
4: Si può dire, cazzo.
0: Beh, però
1: sì, l'hai detto due volte.
0: Però posso dire, ti faceva pagare il servizio.
1: Cioè, beh, in effetti.
0: Io dico, faccio io, ragazzi, raccolgo io i soldi, divido per tutti tranne me, vi sto facendo pagare il servizio di raccolta soldi e di pagamento alla cassa.
1: Cioè, Conte sempre i pigli un gelato.
0: Mario, avvocati di Mario Adinolfi.
1: Esatto.
0: Può essere un'idea, non me la buttate via
1: non
0: questa
1: è,
0: cosa. Sentiamo Andrea.
5: Ciao Chiacchiericci, nella scuola dove va mia figlia c'è una delle rappresentanti di un'altra classe che ha quattro figlie e fa la rappresentante per tutte

0: quattro figli, e si è vista bloccare il suo account di Satispay perché aveva raccolto talmente tanti soldi da tutte e quattro le classi durante le varie, i vari regali per le maestre, eccetera, che lo consideravano un profilo business e quindi ce l'hanno bloccato.
1: Quanto aveva raccolto? Deve essere proprio tanto, cioè,
2: no, più che altro devi pensare che è moltiplicato per 4.
1: Ho capito, ma quanto chiedono a queste classi?
2: Se sono 20 alunni,
3: 20 euro a testa,
2: anche 10, 4, però sono 4 classi,
1: 1600, 1600, 1800, sì,
2: meno se ti entrano tutti quei soldi, giustamente PayPal dice scusi.
1: E poi Gianmaria propone a tutti voi che state andando in vacanza una soluzione alternativa.
4: Quando ero giovane e si andava con gli amici all'Oktoberfest, io ero il cassiere. Tutti mi consegnavano al momento dell'ingresso nel padiglione la loro quota, io gestivo le spese di tutto il weekend per tutti, pagavo da bere per tutti, capito, pagavo da mangiare per tutti, pagavo la metro quando tornavamo in albergo e il lunedì successivo al weekend consegnavo un foglietto. Se c'erano stati soldi da dividere, li dividevamo, e altrimenti consegniamo un foglietto con i soldi spesi segnati voce per voce. E questo incarico mi è sempre stato assegnato in totale fiducia dei miei amici e non li ho mai fatto mancare un centesimo. Okay. Grazie, ciao da Gianmaria.
2: Ma però ti sei fatto pagare le vacanze, no, non lo so, non, magari...
1: No, perché sì, non, è la, non sembra l'iniziativa più divertente del mondo.
2: No, esatto, però... più che altro lui
5: è totalmente un tricount analogico, cioè è lui,
2: no,
5: è,
2: certo, lui è
5: il signor tricount.
2: Lui è un'app.
1: Perché
2: lui
1: tu devi sapere, cara la mia Elisa, che ai tempi nostri questa cosa della tecnologia, delle
2: non
1: app
2: c'era.
1: Moderne, non c'era, non c'era.
2: Le monete, cioè,
5: il fogliettino con tutte le voci. Cioè,
2: sì.
5: Wow.
1: Ragazzi, ancora grazie per non aver mandato ulteriori messaggi su battute
2: bravi,
1: facili su Maria De Noffi. Grazie, grazie davvero, perché insomma ci stava sfuggendo un
0: ciao
1: po'.
0: Ciao ragazzi, il fisco ha dichiarato che dopo anni di indagini su Maria De Noffi è stato trovato un buco enorme. Era l'ombelino.
1: No, dai! Dai! Ci eravamo riusciti fino ad ora.

0: Ciao Chiara, ciao Ciccio, vi ringrazio molto di aver letto il mio messaggio.
1: Figurati.
0: Vi volevo soltanto fare notare una piccolezza.
1: Sì.
0: Io questa cosa qua la facevo all'Ottoberfest da ubriaco, cioè un coefficiente di difficoltà maggiore.
1: Allora,
0: ciao, grazie ancora da Gianmaria.
1: Figurati, sei il king dei contabili, Gianmaria.
2: Sì, aiuto.
1: Però adesso è arrivato quel momento in cui voltiamo pagina, anche perché c'è un paese immobile che vuole sapere come va avanti il mondialiccio.

0: Bush.
1: Niente.
0: Lo so che abbiamo parlato di cose grosse per tutta la puntata, ma anche questa è una cosa grossa. Anche il mondialiccio è una cosa grossa. La sfida fra le 48 nazioni che partecipano al campionato maschile mondiale di calcio, però dal punto di vista della musica abbiamo preso una canzone per ogni nazione e siamo arrivati ormai agli sgoccioli del torneo. Perché agli scontri a eliminazione diretta abbiamo visto superare il turno l'Uruguay, il Messico, la Germania e ieri a sorpresa il Congo.
1: Con Mario, ricordo sempre il titolo.
0: Settimana prossima ci sono le semifinali, però oggi e domani ci sono gli ultimi due quarti.
1: Esatto.
0: Diciamo così.
1: E io ho qua le squadre da estrarre per capire chi partecipa oggi alla partita.
0: Vai con le ultime due squadre, anzi le penultime due squadre, poi
1: allora,
0: domani sapremo quali sono
1: la
0: le
1: prima
0: ultime.
1: Squadra di oggi è la Norvegia con Take On Me.
0: Ricordiamo che poi sarete voi a decidere chi passa il turno, con i vostri messaggi al 347 342 5220.
1: La seconda squadra di oggi

0: perché il Brasile è stato eliminato dai mondiali. La Norvegia no, è ancora in gara.
1: È vero.
0: Quindi questa
1: vediamo.
2: Ma la Norvegia non ha eliminato il Brasile.
0: Bravissimo. Sì, la Norvegia è sorpresa, ha eliminato il Brasile.
1: È vero, vediamo cosa succederà stasera.
0: Quindi 347-342-5220 per decidere chi passerà il turno fra Take on Me, scusate, degli Haha per la Norvegia, oppure Sergio Mendes Maschenada per il Brasile. Ora il mondialiccio è nelle vostre mani. Basta scrivere Brasile e Norvegia.
1: Norvegia.
0: Poi i conti li facciamo noi insieme a Gianmaria, quello di

0: grande protagonista dell'estate, voi direte chi? La Coppa del Mondo, la zanzara che porta il virus del West Nile? No,
1: come
0: Serena Brancal
1: zanzara...
0: insieme a
1: altra.
0: Merken, Cremont, Partenope. A chiudere questa bella puntata di Chiacchiericcio però vi dobbiamo un risultato, perché stiamo pur sempre giocando il mondialiccio. Non lo facciamo quasi mai, Pagax, ti posso chiedere una base tensiva?
2: Arrivo.
0: Se ce l'hai, se no al volo la faccio io con la bocca, non lo so. La facciamo, Chiara, fa una base tensiva.
1: Non lo so.
0: Sì,
1: ecco,
0: Elisa,
1: vedi?
0: Succede queste cose durante
1: è uguale, uguale, è cantata uguale.
0: Siamo arrivati ai quarti di finale del nostro...
3: di Netflix.
0: Volete fare un'armonia, Chiara e Elisa? Chiara, dammi una nota. Elisa, dammi una nota in armonia. Una terza, tipo... Perfetto, questa... Vuoi darmi una quinta, Pagax? Questa è la base tensiva, però mettiamo la base normale. È vero.
1: È durato pochissimo.
0: No, la base tensiva, lasciami la base tensiva, scusami. È vero che oggi sono usciti i palinsesti dell'anno prossimo della radio.
1: E siamo confermati.
0: No, ma Chiara! È così, lo comunichi!
1: No, non è vero, non è vero.
0: Buttatemi all'aria tutto. Vabbè, lasciamo stare.
1: Non è vero. Non,
0: fate finta di non aver sentito. Chi ha vinto fra la Norvegia e il Brasile? Avevamo tutto un piano di comunicazione.
1: Davvero? Io non ero stata informata. Io non ero stata informata.
0: Chi ha vinto tra la Norvegia e il Brasile? Il quarto di finale del mondialiccio, signori, è stata una debacle per gli amici verde oro, perché supera il turno la Norvegia. Che ritroveremo quindi in semifinale da lunedì. Abbiamo finito anche il tempo a nostra disposizione. Grazie mille ad Elisa redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a quella rovina sorprese di Chiara Galeazzi.
1: Sorprese, grazie Cicciolante.
0: La linea va al sempre ottimo Guad. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: C'è una parte di te che si nasconde.
13: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
12: Dietro a una scusa. Dietro una maschera.
13: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
12: E quando le maschere cadono.
13: Con un inedito Rocco Siffredi. In un intenso film di Eleonora Puglia.
12: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
13: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea. Da domani in edicola con Repubblica.
16: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi.

0: e Sassate.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: DJ chiama Italia.
10: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Stai calma, c'è
1: ma
0: tutto.
1: Ragazzi,
0: c'è tanta di quell'energia che ci fai 10 dischi di adesso
1: ma
0: con questa canzone.
1: Veramente.
0: No, perché mi chiedevo, no? Se adesso si potrebbe ancora scrivere una canzone usando come metafora l'America. Nel senso che l'America di adesso non è l'America degli anni 70, no?
1: Non gode della stessa favore mediatico,
0: sì,
1: ecco, in qualche maniera.
0: Qui era proprio la roba da di sogno, era lontana, non la si conosceva, la
1: sì,
0: conoscevamo soltanto
2: adesso,
0: attraverso i film.
2: Adesso l'America è un paese di grandi contraddizioni.
0: Bravo,
1: bravo, Teola qualunque ci dice la sua. No, ma qui cioè si tocca l'America,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì,
1: si tocca l'America, vuol
0: però
1: dire
0: però non era soltanto quella roba lì.
1: Non era soltanto,
0: era proprio
1: però
0: il sogno, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: e nella parte di Marrakech, perché Marrakech, l'altro che c'è, caspita, insieme con Gianna Nannini, insomma, viene un po' dissacrata. Questo volevo dire. Che poi stavo pensando, questa è del 79, l'abbiamo già raccontato, perché la canzone è uscita nello stesso anno in cui Marrakech è uscito dalla
1: pancia
0: di sua mamma.
1: Mamma.
0: Okay,
1: sì, sì,
0: è
1: sì,
0: nato
1: sì,
0: nel 79 come questa canzone. Subito dopo, per confermare appunto questa teoria che l'America era un posto da sogni, Beppe Grillo faceva Te la do io l'America.
1: È una cosa pazzesca, te la do io l'America. Poi
0: vedi come cambiano i tempi.
1: Sì, poi
2: stavo vedendo la scheda qua su Wikipedia di Te la do io l'America. Dite la media degli ascolti che aveva ogni puntata.
0: 10 milioni.
1: Sa,
2: 16 milioni.
1: Caspita,
2: di media.
0: Vabbè, non c'era ancora media 7, sì, tanto per cominciare.
1: No, c'era ma poca roba.
0: I primi accenni erano, sì, 81.
2: Sì. Antonio Ricci lavorava qui.
1: Sì, certo, beh, autore di Beppe Grillo.
0: Beh, certo, roba di Liguria lì. Del Radio DJ, buongiorno.

0: meglio di, dai, lo se sarete registrati, no, impossibile, no, no, no, guarda, impossibile.
1: Aspetta, che c'è anche un'emergenza. Ti vedo strano stamattina.
2: Oggi sono...
1: Cioè, già sei sempre strano, sempre, te, sì. Ma ti vedo più strano
2: oggi
1: del solito.
2: Oggi sono attanagliato, oltre che strano, sì.
0: Sei attanagliato perché?
2: Per due ragioni. Allora, la prima è che ieri sera alle 6 è uscito il nuovo disco degli U2.
1: Sì.
2: E incredibilmente mi piace.
1: Il singolo è uscito.
2: Sì.
0: Non è male.
1: Sai
0: non
1: cosa? Devo è un dire po' che strano, è un po' strano, ma c'è un bellissimo gancio che ti rimane.
0: Ma
1: magari dopo ve lo facciamo sentire.
0: Sì, bello, sì, molto bello.
1: Allora ce l'hai, siamo... Alex? Ce l'hai...
2: Non è in scaletta. Sì, sì. No,
0: non mi basta. Non mi basta. Per capire che siamo in diretta non mi basta.
1: No, no, c'è qualcos'altro però.
2: La partita di tennis ieri incredibile di Djokovic, che è durata 5 ore, era esausto, e però è riuscito a portarla a casa, dimostrando una forza di volontà da eroe. Proprio
1: e
2: una
1: contro
2: cosa...
1: chi? È contro Alassin, giusto?
2: Sì.
1: Alassin è sempre quello poverino che viene massacrato. Alassin, sì. Bellissimo atleta, grande ragazzo, tecnica perfetta.
0: E le prende. E le prende.
1: E quindi per far capire definitivamente a questo malfidente che siamo in diretta, stiamo parlando di Wimbledon, quando giocherà contro chi?
2: Allora, Djokovic giocherà venerdì.
1: Sì, venerdì,
0: oggi, oggi,
1: vabbè,
0: oggi sport.
1: Dai.
0: Oggi
2: venerdì
0: sport.
2: 10, ah sì, oggi è ancora
0: oggi
2: venerdì.
0: Non ce n'è di sport, perché la De Filippi ha fatto togliere tutto, tutto.
1: Questa cosa di Djokovic, che non muore mai, alla fine, ieri abbiamo parlato dell'Odissea,
2: sì.
1: Tutto si riporta sempre allo stesso schema, che è uno schema che gli sceneggiatori di Hollywood hanno nel cassetto. Quando gli commissionano un film un po' d'avventura, loro aprono il cassetto e vanno a guardare come funziona il viaggio dell'eroe.
0: Il viaggio dell'eroe.
1: Sì, perché alla fine, chiaramente con tante piccolissime modifiche, non so, può cambiare l'epoca, possono cambiare i costumi, può cambiare l'età del protagonista, ma gli schemi sono sempre gli stessi. L'Odissea, Guerre Stellari,
0: okay.
1: Il Signore degli Anelli,
0: okay.
1: Il Re Leone.
0: Dimmi di questo viaggio dell'eroe.
1: Viaggio dell'eroe.
2: Il viaggio dell'eroe si compone principalmente di tre momenti,
1: tre
2: anche
1: momenti.
2: Se poi è molto più articolato.
1: Tre
0: immagino che si parta con la nascita.
2: No. Il primo momento,
1: il primo momento è la vita normale. Tu sei una persona normale, okay. E a un certo punto ti arriva la chiamata.
2: Esatto.
1: Per qualunque tipo di motivo.
0: Ok.
1: E tu opponi subito un po' di resistenza perché dici: ma no, ma io.
2: Ma chi me lo fa fare?
1: Chi me
2: io
1: lo
2: sto
1: fa
2: bene
1: fare,
2: qui,
1: sto
2: devo andare
1: bene qua,
2: a sfidare il drago.
1: Quindi rifiuti. Okay. Poi dopo incontri il mentore, c'è sempre un personaggio che ti dà la dritta, che ti convince, che ti fa capire che devi andare e parti.
2: Lucignolo incontri.
1: No,
0: il mentore.
1: Beh, però alla fine anche Pinocchio
2: anche
1: è quello.
2: Pinocchio ha Lucignolo per l'avventura.
0: Bravo. Ma non è forse più il grillo parlante?
2: Il grillo parlante è la coscienza.
1: No, non vi fate deviare da quella visione. È più una cosa epica,
0: epica.
1: Quindi tu sei l'eroe, il protagonista. All'inizio devi salvare il mondo, ma non ci vuoi andare.
0: Sì.
1: Armageddon. Bruce Willis,
0: certo.
1: Mica voleva andare lui a farsi esplodere su un
2: asteroide. Infatti all'inizio non sei neppure eroe, sei un normale personaggio.

0: questo viene dalla vita normale.
1: Per cui la qualifica di eroe ti arriva alla fine. All'inizio tu devi essere Ulisse, cioè una persona tra virgolette normale. Certo.
0: Diciamo, poi, l'allenatore del Milan, Amorim, che era uno normale, lo gli offrono.
1: Poi c'è la parte centrale del film o del libro, quella in cui succede praticamente di tutto.
2: Tu
1: parti, l'avventura, i pericoli. Le tentazioni, c'è sempre un incontro femminile, c'è sempre qualcosa che ti riporta a un rapporto paterno un po' complicato, paterno Dugnano credo che sia per l'occasione, e poi alla fine c'è il ritorno.
0: C'è il lieto fine poi?
3: Non soltanto, c'è la trasformazione in eroe e poi c'è il ritorno.
1: Bravissimo, quando torni tu sei un eroe.
0: Viaggio
1: l'abbiamo preso per un eroe. No,
0: ma anche quello,
1: ma anche quello alla fine, il plot, diciamo, il punto di partenza
0: ed
1: era sempre quello.
0: Ed è un po' tutto così, un po' riconducibile sempre a questo.
1: Alla fine si riconduce sempre a questo, è una cosa molto bella, proprio classificata, il viaggio del l'eroe.
0: Fantastico.
1: Noi l'abbiamo
0: bello.
1: Un po' buttata via, ma insomma, se volete approfondire, Rambo, ecco, anche lui.
0: Anche Rocky,
1: se è per questo.
0: Giusto.

0: do due motivi per ascoltare questo programma su Radio DJ. Prima di tutto, quale programma vi parla del viaggio dell'eroe? Nessuno.
1: Dicelo.
0: Secondo motivo, ma non in ordine di importanza.
1: Quale programma vi mette queste canzoni?
0: Apre, quale programma apre con i Dream Academy Life in a Northern Town?
1: Grazie Jerry.
2: Prego.
1: Il posto è sempre vacante. Quando puoi venire.
2: Beh,
1: quando...
2: ma tanto Jerry ha poco da fare, no?
1: Esatto. E quando non avrai niente da fare.
2: Jerry fa 380 puntate su 365, sì, ma esatto. Se le merita, sai, perché
1: come,
2: il pubblico.
1: È come le week di Sala a Milano.
2: Certo.
1: Sai che Milano c'è, da quando c'è Beppe, c'ha questa cosa delle week.
2: Week,
1: no?
2: Week.
1: La Fashion Week, la Music, sì, Week, sì, ciao, sì, e tutto il resto. Sono arrivato a pensare che Milano sia l'unica città che ha 70 settimane all'anno.
2: Eh certo, perché
1: in alcuni casi ce ne sono due o tre in contemporanea.
0: Sono come i miei giorni di Impulse, 450 all'anno.
1: No, prima di tornare con la bellissima canzone che avete appena sentito, volevo rispondere all'ascoltatore che ci ha mandato il seguente messaggio. Allora, il Signore degli Anelli è il viaggio degli eroi. Amore, a parte il fatto che l'abbiamo detto all'inizio in quel piccolissimo riassunto, la musica che sentivi in sottofondo,
2: certo,
1: questa è la musica de Il Signore degli Anelli.
2: Certo.
1: Ti dico che mio figlio Filippo è talmente affezionato a quella serie televisiva che, cinematografica, sì, che non solo l'ha vista due o tre volte tutta, che un po' anche due palle, ma in macchina spesso mette questa musica.
2: Che bella, bella.
1: E sai quando la mette? Quando arriviamo in montagna. Quando arrivi in quei posti, quei prati verdi che sembra
2: bello,
1: un po'
2: bellissimo,
1: la Nuova Zelanda.
2: Bellissimo.
1: Vabbè, comunque, il viaggio dell'eroe.
2: Beh, la montagna ti chiama musiche epiche.
1: Sì.
2: Io metto sempre God Only Knows dei Beach Boys.
1: Io godo e basta.
2: Bravo.
3: Un riccio.
1: Che poi, Matteo, il viaggio si può fare in tanti modi: si può fare in macchina, si può fare in bicicletta, si può fare in aereo, si può fare portato in braccio dai tuoi amici.
4: Avete preso per un coglione?
5: Ma no, sei un eroe!
4: Ah, avete preso per un coglione?
5: Ma no, sei un eroe!
4: Avete preso per un coglione sotto la mano, mi fa male!
2: Sotto la mano.
3: Questo è un altro viaggio dell'eroe.
1: Il certo, viaggio dell'eroe,
3: Oronzo,
1: sì.
3: Oronzo Canà.
1: Qualche ascoltatore del Volo del Mattino sta dicendo che è un argomento che spesso Fabio tira in ballo, insomma. Non abbiamo certo la pretesa di averlo scoperto noi. Il viaggio dell'eroe, questo mi piace molto, è la vita di Linus. Tutto normale finché non è arrivato Aldo Rock,
2: che
1: è contemporaneamente il mio mentore, il mio nemico.
2: Sì. Le sirene di Ulisse,
1: sirene,
2: cioè, qualsiasi cosa. Certo.
1: La polizia pure.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, no, la canzone di prima, bellissima, molto anni 80 insomma, si chiamava Life in a Northern Town, cioè la vita in una città del nord. Uno pensa che la vita nella città del nord sia più fresca che nelle città del sud. Qual è la città in Italia toccherà la temperatura più alta?
3: Bolzano.
1: Questa.
2: Milano.
1: Non è che ce ne stiamo vantando.
2: Esatto. Sì. Ho visto per caso.
1: Seconda ondata di calore.
2: Sì,
1: anzi,
2: tremendo. E, non so da chi arrivasse, ma c'è un'espressione che mi ha molto colpito di uno su Instagram, mm-hmm, e dice: non ho capito da quando la bella stagione si è trasformata in una specie di pestilenza. Perché è un po' così, cioè tu devi a un certo punto della giornata stare chiuso in casa, cioè ti è preclusa l'aria aperta, che è una cosa che d'inverno in realtà non c'è, no? In qualche maniera, il 4 gennaio.
1: La differenza dal freddo, per quanto possa essere tanto, diciamo, ti puoi proteggere, no? Perché esistono materiali che ti permettono di affrontarlo, e dopo un po' non è che ti puoi spogliare completamente,
2: sì,
1: specialmente,
2: anzi,
1: se fai un lavoro che prevede che tu ti vesta in una maniera presentabile.
2: Certo,
1: no?
2: Certo.
1: Terza ondata di calore, e non dovrebbe neanche essere l'ultima, si dice. L'unico vantaggio, ma qui comincia a diventare una chiacchiera d'ascensore, è che almeno di mattina fa fresco.
2: Sì, no, di mattina si sta molto
1: almeno
2: bene. Bisognerebbe ormai cambiare gli orari di lavoro, fare una cosa tipo entra alle 6 di mattina.
1: Ma io l'anno scorso ve l'avevo detto, facciamo dalle 7 alle 10, l'abbiamo fatto, vi è anche piaciuto, però poi perché non l'abbiamo rifatto quest'anno?
2: Chi lo sa, perché Vic e Marisa ci tenevano tantissimo, in particolare Marisa Passa.
1: Perché secondo me era più forte la sensazione di assenza da parte di quelli abituati a sentirci alle 10 che non la novità del mattino presto. Però se campo l'anno prossimo torniamo.
2: Vabbè, vediamo.
1: Con questo caldo, sai, no?
2: Esatto.
1: Hai voglia di mangiare frutta e verdura.
2: Bravo. Devi non uscire nelle ore più calde.
1: Lo so, non c'è neanche un vestito di lino, ma adesso me lo compro.
2: Esatto.

0: Dracula Spettacular. Impala, Tame Impala è il nome della formazione. Impala che ci porta verso due direzioni completamente differenti. Uno è l'impalatore di cui abbiamo già abbondantemente
1: parlato
0: in altre occasioni, e l'altra è la versione cinese con la L al posto della R.
1: Beh, sì, certo.
0: Ho impalato.
1: Impalato.
0: No, sai perché ho pensato a impalare? Non perché volessi impalare qualcuno. Perché ho letto ieri che dopo il grande successo della Ferrari Luce, la Ferrari è ironico. Sì, però con riserva.
1: Sì, perché secondo me gran parte dello sdegno collettivo, se posso dire,
0: è figlio dei social
1: e dei colori.
0: E dei colori.
1: Perché se fosse stata rossa,
0: tra qualche anno guarderemo quella macchina con un atteggiamento
1: secondo
0: un po' differente.
1: Secondo me sì.
0: Può darsi, non è da escludere. Però insomma, per compensare un po' quella uscita, diciamo, troppo in avanti nel futuro, la Ferrari ha presentato un altro modello che però è quasi un salto nel passato. Cioè, la macchina è modernissima, però ti dico la cifra: 12 cilindri.
1: Ok.
0: Noi non siamo dei grandi tecnici, insomma, ma però se c'è una parola che sa di Ferrari, proprio è 12 cilindri. Insomma,
1: certo. No? Io stavo per dire è cilindri. No,
0: 12 sì, Ernesto Cilindri, quello del girare.
2: È 12 cilindri. È proprio il nome della macchina. Si chiama Ferrari 12 cilindri manuale.
1: Okay,
2: che
1: okay,
2: potevano okay pure aggiungere con la marmitta grossa. Okay, proprio okay,
0: per
2: far
0: darti
2: capire
0: l'idea. Quando c'erano le Formula 1 che sembravano delle Formula 1, sì, cioè sì, negli anni 60 e 70,
1: sì,
0: la Ferrari era l'unica che aveva il 12 cilindri.
1: Già
0: non mi
1: Formula
0: scrivete 1 che ce l'aveva anche la BRM, perché lo so, però faceva cagare.
1: Io non so neanche.
2: Ha proprio un altro suono quel motore.
1: Okay,
2: se tu senti un 10 cilindri.
0: E quindi questa nuova Ferrari si chiama, è uscita. Presentata, verrà prodotta in una serie limitata. Però la cosa che le hanno aggiunto ulteriormente, diciamo, retro è il cambio manuale. E questo è quello da impalare.
1: Certo, da impalare.
0: Siamo tutti abituati a usare ormai il cambio automatico. Guarda che è incredibile. Io alla fine degli anni 80 ho comprato la prima macchina col cambio automatico.
1: Sì.
0: Perché volevo fare l'americano, tipo Renato Carosone,
1: chiaro,
0: insomma,
1: chiaro.
0: E mi prendevano tutti un po' in giro. Nel giro di 30 anni è diventato normale avere il cambio automatico e nessuno vuole più quello manuale.
1: Sì, addirittura fanno le patenti con solo il cambio automatico.
0: E quindi con questa nuova macchina, per essere ancora di più una vera Ferrari, c'ha la cosiddetta cremagliera, cioè tu vedi la leva e c'è quella parte d'acciaio. Con indicate 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: sì.
0: Però attenzione, è finto.
2: C'è un problema che
0: è finto.
2: È collegato effettivamente agli ingranaggi.
1: No,
0: è finto.
2: Cioè, quando tu smanetti sul cambio non stai toccando un ingranaggio, stai toccando un dispositivo digitale che rimanda a un sistema di cambio effettivamente.
1: Io volevo dire una cosa, io e Alex volevamo dire una cosa a quelli che hanno pensato magari di comprarsi questa 12 cilindri, giusto?
0: Sì,
2: ti posso dire anche il prezzo con precisione, perché ho effettivamente, cioè questa volta coincide esattamente col prezzo.
3: 600.000 euro in contanti. Incredibile, 600.000 euro.
1: Ecco, io 600.000
3: euro in contanti.
1: Proprio di soldi, devo parlare di soldi. Voi siete sicuri di comprare questa Ferrari 12 cilindri proprio adesso che il governo ha tolto lo sconto sull'accisa della benzina e quindi costa 10 centesimi in più?
0: Guarda,
1: sicuri?
0: Conosco persone davvero che non comprano macchine di quel tipo, o anche magari un pochino meno, proprio perché la benzina costa troppo.
1: Ecco.
0: Ma sei veramente un barbone.
1: Certo,
0: se ti compri quella macchina lì,
1: ma
0: che cazzo te ne frega.
1: La mia voleva essere una battuta futurista.
0: Assolutamente. La Ferrari Luce è sold out in Cina, dove costa molto meno, viene proposta ad un prezzo intorno ai 500.000 euro. Beh, insomma, ormai costa poco.
2: Regalata, andiamo a comprare come quando compri il cellulare in
0: ragazzi,
2: America.
0: Ragazzi, Signori degli Anelli come se piovesse. Sono talmente affezionato al Signore degli Anelli che con due amici abbiamo visto al cinema una maratona dei tre film, uno dopo l'altro, 11 ore di proiezione con una piccola pausa fra i tre. La mia compagna, questo è veramente da record, ha letto 26 volte il libro in italiano, 5 volte in francese, 10 volte in inglese e 3 volte in inglese arcaico.
1: Cioè, quindi 10 volte in inglese contemporaneo,
0: esatto,
1: e 3 volte in inglese arcaico, quindi con quelle cose strane che usavano una volta.
0: Al nostro matrimonio abbiamo messo la colonna sonora del Signore degli Anelli in chiesa come canzone di inizio. Ogni volta che la sento mi dà ancora più brividi. A proposito del Signore degli Anelli, sto tornando dal Corriere per ritirare il pacco della Lego con dentro il castello da costruire, dice Elisa, e basta.
1: E basta, Tolkien.
0: Ti ricordi quando le mamme erano molto contente dei loro piccoli e li presentavano, che ne so, a una signora, una vicina di casa, e presentavano questo bambino definendolo
4: il mio tesoro.
1: Guarda, mi sembra di riconoscere la voce della mia mamma.
4: Il mio tesoro.
0: Quel bambino lì è proprio un tesoro.
4: Il mio tesoro. Mio tesoro.
1: Esatto.
0: Adesso si spiegano tante cose.
1: Tantissime
0: con quella mamma lì.
5: DJ, DJ, chiama Italia.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 11 luglio alle 15 la sprint race e domenica 12 luglio alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta.

0: diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Radio DJ consiglia
0: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
3: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
0: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Have fun with
12: Chantecler, il gallo del pulito.
2: Radio DJ consiglia
0: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Si mixa.
1: Pa-da-da-da-da. She leads a lonely life. Scusa, sono ancora... Qui ero, lavoravo al Nuvolari di Cremona.
0: Minchia, andavi forte.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, fortissimo. No, non andavo tanto forte perché sulla Paullese, a dispetto del nome Nuvolari, c'erano già gli autovelox.
0: Urca, 30 anni fa.
1: Sì.
0: Che
1: sì,
0: qui abbastanza. Siamo primi
1: 91.
0: Primi 90.
1: Quindi 91. Iniziano a essere 36.
0: Diciamo. P&O, un solo di DJ. No, Alex, mi metti quella famosa frase, quella famosa base. Alvise. Oggi è una grande giornata, ragazzi. I suoceri vanno fuori dalle palle. Sono frizzante. E ci siamo spiegati.
1: Eccola la diligenza di Alvise all'attacco di un accampamento.
0: Lei tu non vuoi dire che Alvise Borghi c'ha ancora i suoceri in casa?
1: No, non credo. Alvise è impegnato nella ruota della fortuna con il signor Gerry Scotti.
0: Vabbè, è molto bello anche perché è un po' piccante il messaggio di Laura, che si rifà ancora al Signore degli Anelli. Hanno scritto in tanti, il bello è che poi ne parliamo come se, bravo, come se il Signore degli Anelli fosse un film, punto. Peccato che dietro ci sia un libro che ha influenzato anche...
2: Ed è più bello del film, eh?
0: sì,
2: bravo, te ho la qualunque. Ho letto il libro, è più bello del film.
1: Così dice, vabbè. Ti sei interrotto sul più bello,
0: è un libro che ha influenzato molte generazioni, in un modo o nell'altro, insomma.
1: Ti ringrazio per averlo fatto notare, questa nazione ha tanto bisogno di Tolkien, caro Linus.
0: Si chiama il convegno che fanno ogni anno, che è un termine...
1: Atreyu,
0: che è un termine tolkieniano.
1: Certo.
0: Appunto. Però
1: me la deve sucare quel Donald Trump con tutto il nostro sostegno.
0: Hai visto che è arrivato in ritardo apposta?
1: Sì,
0: per non
1: ha fatto benissimo.
0: Bene. No, dicevo, ne parla, tanti ascoltatori insomma ci raccontano il loro punto di vista e Laura ce lo racconta in una maniera molto caruccia. Siccome mio marito è un grande fan del Signore degli Anelli, quando sono in bagno a farmi il bidet accovacciata, perché non viviamo in Italia e non c'è il bidet, quindi lei entra nella vasca da bagno,
1: che è una cosa odiosa lì, odiosa, ti bagni i piedi, è odioso,
0: evidentemente senza vestiti almeno dalla vita in giù, altrimenti si bagnerebbe anche i piedi
1: con la maglietta arrotolata, con la maglietta tra i denti,
2: quando ritorna normale si vede la pizzicata del dente.
1: Ma certo, ma sai quante volte anche per altri motivi
0: praticamente lei si mette a uovo come quando si fa la discesa,
1: certo,
0: libera, ok?
1: Herbert Plank, okay. 50
0: che citazione,
1: 50 anni fa, sì.
0: Sai che cosa faceva in palestra Herbert?
1: gli squat. Bravo.
0: Dice, allora ve lo rileggo, sono in bagno a farmi bidet accovacciata perché non viviamo.
1: Questa è una parentesi che
0: lascio la luce spenta e gli dico my precious con la voce di Gollum.
1: Scusami, ma chi?
0: Da un angolo nel buio, lo dice al marito.
1: Al marito?
0: Perché il marito è un fan del Signore degli Anelli e lei fa Gollum,
1: sai,
0: capito?
1: Che secondo... perché è accovacciata.
0: Sì, perché Gollum è sempre così, si vede che non l'hai visto
1: no, il film. No, ho capito.
0: Gollum è sempre nudo, tanto per cominciare, ed è sempre accovacciato.
1: Mi è tutto chiaro, ma ti sollevo lì un dubbio, Non è che il mio tesoro lei lo dice... alla sua Bernarda?
0: No, lo dice a lui, ma il suo tesoro non è un anello.
1: Ah!
0: Oh! Oh!
1: Lo dice a lui, riferita a lei.
0: Certo.
1: Ah!
0: Oh! Eccolo qua il mio tesoro.
1: Bravo, bravo.
0: Ok, me lo fai sentire ancora, il mio.
3: Il mio tesoro.
2: Bello profumato.
3: My pressure, bravo.
0: Dai, lavato di fresco. Da lavato e asciugata.
1: Linus.
0: Che cazzo vuoi?
1: Ho sentito. No, Madonna, sai che mi piace quando sei così maschio. Quando sei così maschio che un po' mi maltratti.
0: Che cosa vuoi?
1: Linus, anch'io mi accovaccio per fare il bidet nella vasca. Giusto perché così poi mi do anche una lavata ai piedi. Perché il mio piede bianco e profumato deve essere sempre al meglio.
0: Senti,
1: quanto
0: ben pittato,
1: andiamo.
0: Dire.
1: Certo, di smalto, ed è tutto vero, tra l'altro. Di smalto trasparente. Io non dimenticherò mai la prima volta che in camerino ho visto Malgioglio con le gambe nude e aveva il piede, gli ho detto caspita, gli ho detto guarda che smalto, ti piacciono? Li faccio sempre con lo smalto trasparente. Meraviglioso.
0: Buongiorno ragazzi, siamo in vacanza all'Argentario, posto fantastico. Vi ascolto mentre passeggio sulla spiaggia della Giannella. L'ho letto solo perché mi piaceva il nome della spiaggia.
4: Giusto.
0: Che la Giannella secondo me è anche...
1: La Giannella, esatto. E l'Argentario può essere un posto da Tommaso Paradiso.
0: Sì, sicuro. Non è lontano da dove si è sposato.

0: anche la vigliaccata questa, eh? Cioè lui va nel frigorifero, gli agita la Coca-Cola, e la gli la rimette lì e va via.
1: Sì, sì, dicono lo facesse DJ Angelo,
2: sì,
1: qua,
2: lo fa sempre, però non deve passare tanto tempo, perché dopo 5 minuti non spara
0: si
2: più.
0: Perde l'effetto. Ah, non lo sapevo, vedi che quanta stronzata sei sempre forte. Un ascoltatore fa una riflessione interessante, dice, aspetta un attimo, molti si chiedono, quelli nuovi, come si fa a condividere una riflessione?
1: Quanti sono quelli nuovi, Matteo Curti,
2: allora,
1: in questo momento?
2: Oggi sono parecchi, perché abbiamo recuperato tutta la costa al di là dell'Adriatico, quindi sono 630.000 nuovi.
1: Nuovi?
0: Cioè,
1: nuovi.
0: Che nuovi. Senso costa al di là? Cioè gente che ascolta dall'Albania, sì, dalla Croazia?
1: Sì, sì,
0: perché
1: da
0: arriva lì?
2: Arriva ci deve essere, ora non ho capito qual
0: forse
2: è
0: una giornata buona.
2: Forse una giornata con, certo, con l'aria particolarmente pulita.
1: Segnale FM questo, sì, è. Sì. Ascoltate e fate ascoltare.
2: Vedo gente da Spalato, sì. Da Dubrovnik.
0: No, cioè, da Dalmazia so quanti sono esattamente, è 101.
2: 101.
0: Beh, quindi beh, insomma, questo dice, devo dire che il livello di intimità con i vostri ascoltatori è notevole.
1: Sì.
0: Sono spregiudicati loro o bravi voi a creare feeling? Ti devo anche rispondere.
1: Grazie. Ma dai, su, ma dai. Yeah, abbiamo fatto la storia, la geografia e anche l'educazione sessuale.
0: Sulla matematica ci siamo incagliati.
1: Mai.
0: Ho visto la trilogia del Signore degli Anelli più di 30 volte e anche quella dell'Hobbit, che è uscita in un secondo tempo. Per me sono dei comfort film e anche le varie soundtrack le uso spesso mentre lavoro per rilassarmi e per darmi tranquillità. In più la storia in sé è un insegnamento che dovrebbe essere mostrato a tutti i ragazzi. Igor da Venezia. Igor il conquistatore.
1: Caspita ragazzi.
0: Bello.
3: Scusa Lino, sono Rosalba.
0: Ciao Rosi.
3: Mi puoi dire cosa ha visto lui del Signore degli Anelli? Cosa ha visto l'altro?
0: La trilogia.
2: Il trilogy.
0: Con l'anello. Sai che
3: se l'è rivenduto.
0: Matteo, dobbiamo fare una piccola verifica mentre va la pubblicità. Controllare se Eric Carmen, il cantante di questa canzone, è ancora vivo.
2: Sì,
0: perché gli dobbiamo far ricantare o a lui o all'intelligenza artificiale una piccola modifica. Ormai myself. Non ormai, ormai.
3: Io l'amore non sente ragione, in amore non c'è ragione, come dicevi.
0: Sì, ma tu ti innamori di 5 minuti.
3: Io ho passato dei bei momenti con Mamadou e siamo stati insieme.
0: Ma sempre con sto Mamadou? Almeno una
3: Purtroppo,
0: volta cambiavi ogni 6 mesi.
3: No, Mamadou è il mio grande amore. Purtroppo Mamadou, io ho capito che ha qualche problema col gioco, col gioco d'azzardo, ma con i gratta e vinci, l'unico babbo che si è infilato
2: ma è,
3: in un
2: è
3: gol...
2: lui che ti ha regalato il trilogy e poi l'ha rivenduto.
3: Lui mi aveva regalato il trilogy in realtà un po' con i miei soldi.
0: Rubandoteli.
3: Gli avevo prestato dei soldi, poi mi aveva regalato.
0: Quello lì non era neanche nuovo, l'aveva rubato a qualcuno.
3: Quando
0: anche lui.
3: Ci siamo lasciati mentre dormivo me l'ha sfilato.
0: Ti andava così largo?
3: Sì.
0: L'avrà narcotizzato allora.
3: Potrebbe essere.
0: Va bene, grazie Rosy.
3: Grazie.
0: Velocissimamente, visto
3: cosa
0: che abbiamo
3: stasera?
0: Stasera ho una cosa carina.
3: Ah,
0: non te la posso raccontare.
3: Carina quanto il mio tesoro.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Movie Time.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto.

0: Agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
2: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale

0: Dresden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Radio DJ consiglia
14: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
15: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
14: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1° al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: Haiti e Bahrein, dove sono risuonate le sirene di allarme per la seconda notte consecutiva.
1: Washington ha affermato intanto di avere colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, infrastrutture di sorveglianza costiere, depositi di missili e droni.
0: Donald Trump ha definito i raid una rappresaglia dopo che Teheran ha bombardato ieri diverse navi, minacciando nuovi attacchi.
1: L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite, ha avvertito con un post su X Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore nella trattativa con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, ha affermato, aprirà solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane.
0: Restiamo all'estero. Continua ad aggravarsi il bilancio del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Le vittime sono salite a oltre 3.800, quasi 17.000 i feriti, migliaia i dispersi.
1: La presidente ad interim del paese Delcy Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano costituito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione e soccorso dopo il sisma.
0: Voltiamo pagina. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato ieri in un centro di smistamento di un'azienda di spedizioni nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, il rogo è partito da un container e si è poi esteso all'intera struttura.
1: Le autorità sanitarie hanno raccomandato in via precauzionale di non sostare vicino al deposito, di tenere le finestre chiuse e in generale di non consumare frutta e verdura raccolte nelle vicinanze.
0: Ora il calcio. Prendono il via oggi i quarti di finale dei mondiali. Si parte alle 22, ora italiana, a Boston con la sfida fra Francia e Marocco.
1: Domani alle 21 saranno in campo Spagna e Belgio. A Los Angeles sabato a Miami toccherà Norvegia e Inghilterra, mentre domenica 12 luglio alle 3 di notte a Kansas City si affronteranno Argentina e Svizzera.
0: E ora parliamo di tennis. Flavio Cobolli dice addio a Wimbledon. Il 24enne fiorentino è stato eliminato ai quarti di finale da Arthur Ferri in 3 set. Ora il tennista inglese affronterà il tedesco Alexander Zverev alla sua prima semifinale sull'erba londinese.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole su tutta Italia, qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, a parte la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali. L'appuntamento con ilmeteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Le notizie invece tornano tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
10: Sali.
9: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia!
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Dalle vette innevate di Cervinia va ora in onda l'allegro e bucolico programma Vic e Mari. Conducono il superbo sciatore Vittorio Maria Leli e la straordinaria camminatrice escursionista Marisa Passera. Buon ascolto.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 7. DJ! Buongiorno dalla redazione. L'Iran ha risposto nella notte agli attacchi statunitensi delle ore scorse bombardando basi militari americane in Kuwait.

0: Ehi.
1: Ma sì, ma certo che ti parlo.
0: Siamo qua, siamo noi. Ehi. Abbiamo del buggy nella nostra anima.
1: Non riesco a parlare, parla con me. E adesso parliamo 3 ore.
0: Sì, esatto, ragazzi. Sarà una lunga strada quella che dovremo percorrere, un po' come faranno i soliti 8-10.
1: Sì, forse bravissimi.
0: Bravissimi. Passati anche questa mattina con le biciclette qui dal nostro studio, salendo chissà verso dove.
1: Verso la cima, ma più in alto di così dove vanno?
0: Non lo so, c'è il becco del Pio Merlo, che è un posto dove ti ci porterei.
1: Piace, guarda, mi puoi anche lasciare al becco del Pio Merlo.
0: Non sarebbe male, in effetti. Va bene, amici, buongiorno. Noi prendiamo la linea da Cervinia, dal nostro studio trasparentissimo qui nella piazzetta di Mike, pronti ad iniziare la puntata di oggi. Per cui se volete passare di qui a salutarci, chi è?
2: Big Mari, ciao.
1: Ciao.
2: Io sono già in ufficio con 33 gradi. Sono venuto un'ora prima per stare in vostra compagnia e stare più al fresco, ma niente. Sauna, ragazzi, buona giornata.
0: Quindi posso dire, non sei proprio qui da noi, perché no. Io e la Mari abbiamo la felpa, adesso facciamo veramente invidia, me ne rendo. La
1: Ti
0: felpa
1: spiace,
0: è l'antivento e strofiniamo le mani come fosse febbraio, cioè incredibile.
1: Non so, ci sono 9 gradi, 9
0: sì,
1: gradi.
0: Molto fresco.
1: Ho chiesto ovviamente per saperlo, fa molto fresco, spero che tu apprezzi il fatto che oggi indosso una tenuta sportiva.
0: Sì, è vero, è vero, perché abbiamo dei progetti per oggi, per tarda mattinata.
1: Oggi
0: amica
1: si
0: mia.
1: Andrà in mountain bike, ma per lavoro, ecco, mettiamola così. Il Vic per grande piacere. E infatti ieri mi ha detto, gli ho detto, guarda, però i vestiti ho sbagliato, valigia come al solito, non ho i vestiti da montagna, sembra un fenomeno da baraccone, come dice mio nipote, così. E lui fa, ma insomma non è una cosa un po' più scura? Cioè, che era del giudizio rispetto ai miei colori sgargianti da pappagallo.
0: Sono bellissimi, fanno un po' a pugni, diciamo, col look classico da mountain bike, ma d'altra parte non saresti tu. Dai che iniziamo la puntata.

0: Eccoci qua, Vic e Mari su DJ, inizia la puntata di oggi.
1: Hai del tè che ci metto dentro la punta delle dita e il naso.
0: È vero, come quando d'inverno lo tieni non tanto per berlo ma per scaldarti le mani. Che bella quella sensazione lì.
1: Allora da che cosa cominciamo?
0: Dai mondiali ragazzi,
1: con una
0: sapete...
1: notizia di ieri però.
0: Sì, allora sapete ragazzi che noi sui mondiali siamo fortissimi, cioè è uno dei momenti che preferiamo, proprio approfondimenti sui mondiali, ma non da un punto di vista tecnico, banale, lo fanno tutti,
1: certo.
0: Considerazioni sui calciatori, le formazioni CT, a noi quella roba lì non interessa, è troppo semplice.
1: Io ho provato a tirare in mezzo il Vic su certi scarpini, ho visto che ci sono alcuni calciatori che per via di una malattia si devono segare, diciamo, la retroparte della scarpa e hanno una sorta di sabò.
0: È bello il sabò,
1: però fa male perché magari ti pigli un calcio proprio lì.
0: Certo. Ma poi soprattutto non sciabatta se è aperto di dietro.
1: No, perché cioè... è come un piccolo blò.
0: È un buchino, diciamo. Un bucone.
1: Tutto il tallone.
0: Quindi non è proprio sabò che lo infili. Perché giocare con sabò è difficile. Vabbè, e no, invece oggi parliamo di una problematica che sta attanagliando da una parte sicuramente in modo diretto la squadra della Norvegia, dall'altra parte i tifosi norvegesi che sono preoccupati. Forse avrete letto, c'è il virus.
1: Sì, c'è il virus, però la Norvegia giocherà solo sabato.
0: Sì.
1: E anche in questo caso io e il Vic tipo lanciamo delle domande nell'aria, perché poi siamo sempre io e lui e io, e dico: ma quando gioca la Norvegia? Non lo so.
0: Sono andato a guardare, c'è Google.
1: Sì, ma non è così semplice, perché poi entri nei gironi, nelle cose. Vabbè,
0: gioca sabato con l'Inghilterra.
1: E ovviamente c'è grande preoccupazione.
0: Sì.
1: Io devo dire che ho visto un video in cui le forze armate fanno la vogata, la remata, come si chiama, vichinga per sostenere la squadra norvegese, e ho pianto.
0: Hai pianto.
1: E lì ho capito il mio livello di stanchezza, perché francamente
0: pensavo il tuo livello tecnico sui mondiali.
1: No,
0: piangiamo, ma è l'emozione di vedere i mondiali, di seguirli.
1: No, però l'ho trovato una cosa molto, non so, che ha spinto anche me, ecco.
0: Certo. Comunque voglio aggiungere un dettaglio tecnico: tifosi dei telavori sono terrorizzati, preoccupati per Holland, perché come tu sai molto bene
1: è il più forte,
0: è l'uomo che fa la differenza. Quello che sento dire, se ha una palla...
1: Strano, Holland, ma è norvegese.
0: Sì, però è scritto tutto in un modo strano.
1: Okay. Allora si pronuncerà
0: sì, forse.
1: Trilli si pronuncerà.
0: E ho sentito dire questo: se ha la palla fa gol. Voglio dire questa frase che sa di uno che ne sa, hai capito?
1: Cosa che non si potrà mai dire di me, capito?
0: Neanche di me.
1: Giorno della vita.
0: Neanche di me.
1: Guarda, se ha la palla fa gol. Comunque, insomma, sono tutti ammalati, si sono ammalati a catena.
0: Sì,
1: e
0: certo.
1: Hanno il virus che prevede sia delle magagne intestinali...
0: Sopra e sotto,
1: esatto.
0: Sì, fa la combo, diciamo.
1: Sì.
0: E comunque sì, si può attaccare, dicono che sono gli sbalzi di temperatura, perché è il classico virus invernale. Adesso l'inverno non c'è, diciamo, non negli Stati Uniti e Messico.
1: Tra l'altro c'è un caldo pazzesco anche
0: Ma forse
1: lì,
0: è quello, perché gli sbalzi di temperatura, caldo e poi aria condizionata all'americana...
1: Ti frega!
0: Esatto, track!
1: Ma no, è un colpo d'aria! E poi nel frattempo persino il CT è malato, quindi
0: tutti.
1: Tra un colpo di tosse e l'altro. Basta!
0: Dai, la nostra quota mondiale ce la siamo spesa subito all'inizio della puntata.
1: Sarete contenti.
0: E quindi se vi collegate adesso, purtroppo vi siete persi un bel momento. Per il resto c'è una bella canzone che apre la puntata di oggi, che arriva da una colonna sonora. Non ve lo dico neanche. Sentite. I could stay awake just to hear.

0: 1998, I Don't Want to Miss a Thing, gli Aerosmith. Ovviamente la colonna sonora è quella di Armageddon, ma non c'era neanche bisogno di dirlo.
1: Che meraviglia, sì.
0: Sì, stupendo, anche se io rimango sempre di questa idea, cioè avete fatto, ti ricordi, no, che arrivava questo meteorite gigante,
1: certo,
0: che minacciava la Terra, eccetera.
1: L'esistenza intera dell'umanità.
0: Certo, perché avrebbe distrutto tutto. Ora organizzano tutta la missione, trovano uno che fa tipo il meccanico, cioè Will Smith,
1: Bruce Willis.
0: Organizzano tutto, riescono a calcolare come far arrivare sulla cosa, però purtroppo deve rimanere lì a schiacciare un bottone a mano.
1: Cioè, perché certe cose si fanno ancora old school, no?
0: Ancora analogico.
1: Anche nel 98,
0: certo. A tal proposito è arrivato questo vocale, senti.
2: Ciao Vic, ciao Mari, cavoli, questa canzone degli Aerosmith è estate 98,
0: sì,
2: colonna sonora del film, non sono tanto filmologo,
0: sì,
2: ma ho iniziato a uscire con la mia attuale moglie Annalisa. Paolo da Châtillon.
1: Ha fatto quella pausa ad effetto,
0: sì,
1: perché diciamo è qui vicino a noi.
0: Esatto.
1: Senti, voglio dare un bacio gigante all'Anna da Carmagnola, dice che canzone e che entrata trionfale nel parcheggio della stazione. Che lei è entrata proprio,
0: ma ha camminato come loro al rallentatore.
1: E per forza.
0: Quando aprono quella
1: Claire.
0: Bravissima.
1: Bellissima.
0: Scusa, dimenticavamo una cosa importante prima di chiudere la parentesi speciale mondiali che quasi quotidianamente teniamo anche noi nel nostro piccolo, e cioè proprio oggi il 9 luglio del però 2006.
1: Scusa, ho fatto un colpo di tosse, Vittorio, perché me l'ha attaccato la Norvegia
0: subito solo ad averlo detto.
1: Sì.
0: Proprio oggi 9 luglio del 2006 l'Italia a Berlino contro la Francia vinceva i mondiali,
1: ragazzi. Basta, più di questo non lo diciamo, però era 20 anni fa quando
0: esatto,
1: ancora noi riuscivamo a non perderci qualcosa.
0: Brava,
1: a
0: esatto,
1: differenza di oggi, che insomma questa
0: ci
1: di Armageddon
0: tutto,
1: non la possiamo cantare, abbiamo invidia del mondiale degli altri.
0: Esattamente. Però ci fermiamo qui perché ci sarà uno speciale più tardi, ci dicono.
1: Sì.
0: Senti,
1: fatto da persone che se ne intendono un filo di più.
0: Non diciamo altro. Allora, cambiamo argomento, andiamo su più su cose che conosciamo bene, e cioè gente che dorme male. Questo è un po' il concetto. Cioè, o meglio, gente che è convinta di dormire male, ma in realtà non è proprio così.
1: Non è proprio così.
0: Già.
1: Allora, io nel confronto con il Vic, è chiaro, tu dormi sempre più di me,
0: sì,
1: no? Perché prima cosa io sono nottambula e quindi fatico ad addormentarmi, e poi tu sei una persona rigorosa che sa darsi delle regole e seguirle, per cui tu ieri sera che ora dormivi?
0: Tipo le 10 e un
1: alle
0: quarto.
1: 10 e un quarto, io a mezzanotte e mezza ero lì che arrancavo a guardare.
0: Ma tu c'hai anche un nipote.
1: Temptation Island.
0: Tu c'hai anche un nipote con te che ti dice un'ultima cosa.
1: Però non ho visto, non sono arrivata al falò.
0: Quello decisivo?
1: Sì, quello decisivo in cui è stata invitata anche una tentatrice. Ho visto solo le immagini. Poi mi sono completamente addormentata. Però alla fine ho dormito, quindi 5 ore.
0: Comunque, scusa, piccola parentesi, tanto nel weekend è previsto brutto
1: e ce le guardiamo tutte.
0: Witty, sai che c'è Witty?
1: Sì, ce le guardiamo tutte in camera tua, che è più ordinata, Vittorio,
0: vieni da me,
1: perché
0: vieni.
1: Nella mia è difficile entrare. Allora, c'è uno studio, uno studio pubblicato sulla rivista Sleep Advances,
0: esatto,
1: alla quale noi siamo abbonati. Il Vic la guarda distrattamente, io con molto interesse per potermi lamentare.
0: Certo, l'ho vista, la vediamo online perché la spediscono in Massena, quindi qua non avevamo la versione cartacea. Comunque lo studio è stato fatto dal Karolinska Instituten, che salutiamo perché volevo dirlo più che altro
1: perché
0: mi
1: piaceva dire Karolinska.
0: Esattamente. E hanno praticamente monitorato 476 persone. In questo caso la cifra è giusta perché può essere divisa esattamente in due: 238 donne, 238 uomini, di età molto varie, dai 29
1: tra i 29 gli 85,
0: esatto.
1: Insomma, quando inizi a lamentarti del sonno prima è difficile,
0: prima
1: dormi come una piomba, ma che meraviglia.
0: I bambini sono cavalli, dormono anche in piedi. A 29 anni inizi ad avere quei primi quelle sensazioni di non aver dormito bene.
1: L'acciacchetto, ho il sonno disturbato.
0: Allora, come funzionava la ricerca? Facile, hanno monitorato queste persone durante il sonno, quindi gli hanno attaccato tutta una serie di apparecchiature che registravano i parametri respiratori, i movimenti corporei e l'attività cerebrale. Quindi praticamente sapevano esattamente, qua gli scienziati sapevano esattamente com'era andata davvero la notte. Poi però li hanno intervistati.
1: Sì, in pratica che cosa succede? Che quando un uomo sperimenta un risveglio di brevissima durata,
0: sì,
1: la sua percezione della qualità del sonno non viene minimamente intaccata.
0: No.
1: Io amo questo vostro essere completamente, diciamo, laschi, liberi, sereni rispetto a determinate cose. Quindi percepisci che ti sei svegliato, però non è che stai lì a rimuginare, dire ecco, vedi, allora domani
0: svegliato.
1: Non sarò. Tracchete, ti riaddormenti subito e quindi la tua mente tende a cancellare l'evento, mentre io mi ricordo esattamente quante volte mi sono svegliata.
0: Certo,
1: me la prendo
0: anche l'ora,
1: anche l'ora,
0: certo.
1: Perché poi dico la giocherò all'otto, ma non ho mai giocato all'otto in vita mia.
0: Certo.
1: Quindi ho una sequela in un file di tutti questi numeri che non
0: che
1: giocherò,
0: non servono
1: mai
0: a niente se non li
1: forse,
0: giochi. Quindi scusate,
1: i miei eredi,
0: tradotto letteralmente in parole più semplici, gli uomini dormono molto peggio delle donne,
1: ma non ne hanno percezione.
0: Ma non e quindi non,
1: cioè,
0: ci lamentiamo.
1: Non solo non ascoltano mai, riescono anche a non ascoltare i segnali
0: stessi
1: del proprio corpo.
0: Però questo, ragazzi, nella vita, quella di veglia, cioè durante il resto del giorno, si trasforma in uomini che sono sereni e
1: quando
0: donne che rompono le balle.
1: Benissimo. E tu no, guarda, stanotte è una tragedia, stanotte una tragedia.
0: È così, ma perché anche nella vita noi ci dimentichiamo le cose e andiamo via più sereni. Quindi alla
1: io vorrei
0: fine
1: essere uomo per queste cose.
0: Sì, io sono felice di essere uomo per queste cose.
1: Per altre no,
0: no,
1: mai.
0: Certo,
1: ma per
0: questa sì. Va bene, dai, quindi l'eterno duello, diciamo, in casa.
1: Come hai dormito?
0: Quelle discussioni infinite. Ricordiamo il numero se ci volete mandare dei messaggi. Siamo qui a disposizione, 347-342-5220. E poi, a proposito di sonno, se vi volete invece svegliare questa mattina, senti

0: Cosa Nostra, il disco di Gaia.
1: La Gaia, siamo lontani nello stesso letto. Forse sì. Vic, una sera dobbiamo provare a dormire insieme.
0: Forse.
1: Mettiamo i cuscini in mezzo, lontani nello stesso letto, così quando tu spegni tutto io non posso stare a guardare Temptation Island.
0: È un'ottima idea. Quella dei cuscini in mezzo è un po' come quella di quell'altro programma di Matrimoni a Prima Vista, che quando loro quando si sposano la cieca.
1: Però la prima volta.
0: Però la prima notte molte, soprattutto le ragazze, diciamo, mettono i cuscini a far barriera. Solo che magari hanno anche 35 anni, mi sembra una roba un po' da bambini.
1: No, infatti a un certo punto prendi accordi precedentemente, mi immagino. Questo per dire che mi scrivono: Mari, stai serena? Quando la tentatrice ieri sera all'ultimo falò di confronto è scesa ad unirsi ai due disperati al falò, la puntata è finita, perché è ovvio, perché ci devono tenere lì.
0: C'è Filippone che dice: finisce qui la terza puntata di Temptation Island.
1: Vabbè,
0: lo sappiamo già. Senti, a proposito, scusa, prima della pubblicità, della questione di uomini e donne che si lamentano, chi dorme di più, chi dorme di meno, il primo messaggio dice così, senti.
2: Direi proprio in generale nella vita. Io vivo con tre donne e vabbè, lascia stare.
0: Ciao. È rassegnatissimo.
1: Ma ritieniti fortunato.
0: Guarda, sono con te, amico mio, torniamo tra poco.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor V05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29€.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
13: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
12: La Torrente, baciati dal sole del sud.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
18: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
19: Fantastico!
18: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
19: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
18: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
19: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
18: Scherzavo!
19: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: Dobbiamo parlare.
21: Lo sapevo.
20: Di questi continui alti e bassi.
21: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
20: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
22: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
23: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
24: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
25: Have fun with
26: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
0: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.

0: The Wave, il disco di Jungle su Radio DJ, le 7:38 minuti, vi chiamare fino alle 10. Allora, parlando prima di questa ricerca che dimostra una grande verità, e cioè gli uomini dormono peggio delle donne, ma non se lo ricordano.
1: Non hanno consapevolezza dei micro risvegli che disturbano il sonno.
0: Le donne invece hanno perfettamente consapevolezza dei micro risvegli numericamente inferiori, ma questo fa sì che loro si lamentino molto di più. Però, per esempio, ci sono...
1: Semplicemente ci ricordiamo le cose. Sì. Abbiamo percezione di quanto le cose influiscano sulla realtà.
0: Pensa che invece noi non ce ne rendiamo conto, siamo sfiniti, ma andiamo via sereni.
1: Oh,
0: contentoni. Questa puntata fa proprio al caso mio, dice Maria Grazia. Mio marito ha russo tutta la notte.
1: Che
0: carina. Ha scritto a russo, ma perché è stanca. E se mi impedisce di lamentarvi, vi mando subito la registrazione che ho fatto.
1: No, grazie, ne conosciamo. Ho delle compilation.
0: Esatto, senti, a proposito sempre della questione sonno, abbiamo Sara da Castiglioncello che ci sta aspettando. Buongiorno Sara.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Allora, tu passi tutte le notti in bianco per via di tua figlia Elena, che salutiamo.
0: Sì.
1: Adesso sta dormendo serenamente, ha 17
2: sì.
1: anni.
2: Esatto, quasi 18.
0: Sì.
2: E niente, è una vita d'inferno, ragazzi, delle nottate d'inferno.
1: Ma cosa fa?
2: Ecco, lei

0: lei fa la cameriera in un locale la sera, quindi lavora, poverina.
1: Sì. Sì.
0: Niente da dire, e rientra a casa intorno a mezzanotte, un po' più prima, un po' dopo, ma giustamente non può non uscire, quindi lei arriva, si fa la doccia, e considerate che ha i capelli ricci e lunghissimi fino alla schiena, quindi
1: è lunga doccia, l'operazione
0: è lunga l'operazione con tutto quanto, poi quando è pronta esce e non si sa mai a che ora rientri, quindi io magari mi sveglio tipo alle 4:30, alle 5:30, e lei non è ancora a casa. Prendi il telefono, prima cosa, guardare ultimo accesso WhatsApp per vedere se è presumibilmente fino a che ora era viva. Ecco,
2: che quello è sicuro perché ha guardato.
1: Perché era quello.
0: Quindi se, se era viva fino a 3 minuti fa è un
1: tutto
0: conto.
1: Bene.
0: Se l'ultimo accesso era di 2 ore prima, allora parte il messaggio, ma come
2: dove
0: voi
2: sei?
0: Sapete,
1: come
0: i ragazzini, no, pure rientri, sei viva, i ragazzini tengono il cellulare senza suoneria, quindi
2: se non lo guardano.
0: Esatto, allora se non risponde nell'arco di 10 minuti parte la telefonata. Sì, arrivo, sono qui, cioè, ragazzi, una notte di delle nottate di inferno. Io dico sempre che dormivo di più quando era neonata e mangiavo ogni 2-3 ore.
1: Certo, almeno tu lo sapevi, ti svegliava e poi ti riaddormentavi,
0: Ma però è ovvio che non è uscita stanotte dopo il lavoro, non è uscita.
2: Ma infatti questo ti chiedevo, va bene che ha 17 anni, va bene che se finisci di lavorare a mezzanotte poi ora che ti riaddormenti non è possibile, hai bisogno di distrarti un attimo, ma tutte le sere Castiglioncello, cos'è? New York?
0: No, non è New York, ma lei non sta in casa nemmeno legata.
1: Certo. Ma che vuoi?
0: Dimmi.
1: No, volevo sapere, adesso lei sta dormendo, a che ora si sveglierà?
0: Allora, tendenzialmente per le 12:30, perché va a pranzo dalla nonna, e la nonna ha il tassativo, come vuoi la pubblicità.
1: Uguale, va a fare il brunch dalla nonna.
2: Gambe sotto il tavolo.
1: È quello. Lei vive in un fuso orario.
0: Non esiste.
1: No, la salta, fa il brunch dalla nonna. Lei, purtroppo per te, Sara, vive in un fuso orario parecchio diverso. Lei vive a Boston, diciamo, pur stando a Castiglioncello, è quello che ti frega. Vabbè, senti, dai, buona giornata per oggi, buona nottata per stanotte.
2: Tanto sei fresca e riposata, manca tanto fino alla notte.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.

0: Shape of You, il disco di Ed Sheeran dal 2017.
1: Tutti i giorni Ed Sheeran, perché grande, mi dà una carica.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma anche tranquillità allo stesso tempo,
1: sì,
0: ti
1: sì,
0: posso
1: sì, quella
0: dire.
1: Carica tranquilla, non ti immaginare, no, il certo, tipo di carica che pensi tu è quella che ti fa, non so, arrampicare fino in cima al cervino. La mia è un po' più un saltellino.
0: Ma ecco, certamente, vai, messaggio.
1: Allora, la Manuela dice: comunque mia figlia ha 27 anni, vive a Torino, io alla Spezia. Sì. Se mi dice che esce e va a ballare, per esempio, la mia vita notturna è uguale esattamente a quella della signora di Castiglioncello.
0: Fate un gruppo, amiche.
1: Eh no, dovete usare le app.
0: Senti qua cosa ci dicono, eh. Aspetta, aspetta, non va.
2: Ragazzi,
0: ecco,
2: alla signora consigliate Life 360.
0: Sì.
2: Io so in ogni momento dove è mio figlio, ma con serenità.
0: Certo, ne avevamo già parlato. Comunque un'app della famiglia che ti fa vedere sulla mappa della città, insomma del luogo dove ti trovi, ti fa vedere la faccia di ogni componente, dov'è, dove si sta muovendo.
1: Esattamente, quindi sì, tu sì, sai, sì, se si muove...
0: Se si muove è vivo, quantomeno.
1: Certo.
0: O lo sta portando via svenuto da qualche parte o è vivo e comunque sta bene.
1: E sempre, diciamo, di app parliamo, perché sì, abbiamo trovato un bell'articolo sul Post che spiega perché a volte le app per dormire meglio in realtà fanno dormire peggio.
0: Esatto, allora probabilmente l'avrete testato, sul telefono ce ne sono tante, se avete poi quegli orologi, quelli un po' più intelligenti, gli smartwatch anche hanno tutta una serie di parametri da, da seguire.
1: E poi
0: sì,
1: ci sono anche gli anelli tracker, ma cosa sono gli anelli tracker?
0: È come lo smartwatch ma è a forma di anello.
1: Piccolino.
0: Sì, proprio lo indossi come fosse una fede, è un po' più, diciamo, un po' più piatto, un po' più largo, e anche quello controlla il battito cardiaco, la pressione sanguigna, insomma tutta una serie di cose.
1: Esattamente come
0: lo
1: smartwatch.
0: Sì, sì, sì.
1: E sono ovviamente più precisi della mia app del telefono.
0: Certo,
1: che tutte le volte mi dice, è sul comodino e dice hai dormito 4 ore e mezza. E va bene,
0: sì,
1: ma,
0: sì,
1: ma tu cosa ne sai, penso io, no?
0: Eh no, certo, allora perché
1: cioè,
0: in realtà
1: tu lo devi toccare nel caso per dire, ah vediamo, ah, sono le 4.43 e così lui dice ok, era sveglia alle 4.43, ma è l'unico modo che
0: credo
1: lui
0: che...
1: ha...
0: Certo,
1: sapere,
0: vero, credo che il telefono ascolti anche, quindi sente se il, se il tuo respiro è pesante, se stai russando, credo, credo. Comunque diciamo che sono
1: sì,
0: quelli un po'
1: meno
0: addosso, certo, sono i device che hai addosso che registrano meglio, che in effetti fanno un ottimo lavoro, cioè per il 95% del tempo ti danno delle indicazioni che sono precise.
1: Sì, perché questi invece monitorano anche il movimento degli occhi, passa attraverso un anello,
0: so
1: mi fa impazzire la scienza, la tecnologia,
0: sì,
1: le variazioni del tono dei muscoli, le onde cerebrali.
0: Certo, tantissime cose riesce a calcolare.
1: È diverso che il mio sta lì appoggiato sul comodino
0: sì, dai,
1: e buonanotte.
0: Telefono sa il giusto. Però questa percentuale di precisione crolla drasticamente, cioè scende al 50% quando deve classificare il sonno tra leggero, profondo e REM. Cioè queste che sono comunque tre fasi importantissime del sonno per capirne la qualità, se non sono indicate bene, chiaramente il parametro è sballato. E quindi che, dov'è che fa male l'applicazione? Perché diventa una sorta di prestazione, cioè tu ti svegli la mattina, la prima cosa dici vediamo la pagella,
1: vediamo
0: del sonno.
1: Ah, oggi sono stato d'un bravo, guarda che non...
0: Esatto.
1: E sono incredibile. Siamo soggetti a tantissimi tipi di imposizioni, impulsi che fanno sì che dobbiamo sempre fare al meglio, che se questo avviene anche di notte
0: è un macello, è un macello. Cioè se tu hai l'obiettivo di andare a letto dormendo bene come fosse una prestazione e soffri un po' di insonnia e quindi magari anche di ansia, l'ansia aumenta e quindi si peggiora invece che migliorare.
1: E quindi qual è il risultato? È come nell'indagine precedente, il fatto che sarebbe meglio non sapere le cose, cioè
0: sì,
1: si chiama sonno placebo, no? L'idea che noi ci facciamo del nostro riposo ci influenza molto di più del riposo stesso.
0: Capito? E secondo te fra uomini e donne chi si fa...
1: Chi si fa una bella russata in faccia?
0: Chi dorme più serenone, indovina.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: stacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
4: Sali.
3: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
5: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dato seguito alle minacce annunciate ieri dopo il vertice della NATO ad Ankara, ordinando per la seconda notte consecutiva una serie di raid sull'Iran. I massicci bombardamenti hanno preso di mira la costa e alcune infrastrutture. Il comando americano riferisce che sono stati colpiti 90 obiettivi militari, distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise.
3: In risposta agli attacchi, l'Iran ha colpito con missili e droni le basi militari americane in Kuwait e Bahrain, dove sono risuonate le sirene d'allarme e sono state sentite esplosioni. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Galib Abbas, avverte: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani.
2: Ed è stata una notte di fuoco anche nell'est Europa. L'esercito ucraino ha sferrato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di greggio in diverse regioni.
3: Restiamo all'estero. Si aggrava ancora il bilancio del doppio terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono più di 3.800, i feriti quasi 17.000. Circa 6.500 persone sono state estratte vive dalle macerie.
2: La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha chiesto a Re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano.

0: custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
1: Cambiamo argomento. Nella notte è stato domato il vasto incendio divampato ieri a Milano in un centro di smistamento alla Bovisa, che ha causato una densa nube di fumo nero visibile in tutta la città. La procura ha aperto un'inchiesta sul rogo partito da un container.
0: Le autorità sanitarie raccomandano anche per oggi, in via precauzionale, di tenere le finestre chiuse, di non sostare all'aperto nella zona e in generale di non consumare frutta e verdura raccolte nelle vicinanze.
1: Quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale, il secondo con le temperature più alte a livello globale.
0: Lo afferma Copernicus, il servizio meteorologico dell'Unione Europea, secondo cui le rilevazioni, le ondate di caldo che ha interessato sia la Terra che il mare, ha evidenziato quanto profondamente stia cambiando il clima sul pianeta.
1: Oggi intanto in Italia sarà un'altra giornata torrida, anche se le città contrassegnate dal bollino arancione scenderanno dalle 10 di ieri a 3, Perugia, Pescara e Torino. Bollino rosso invece a Firenze.
0: Parliamo di libri. Il super favorito Michele Mari supera le polemiche e vince il premio Strega con il romanzo I Convitati di Pietra. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore. Al terzo Bianca Pizzorno con La Sonnambula.
1: Calcio, al via i quarti di finale dei mondiali. La prima sfida che si gioca stasera alle 22 a Boston è Francia-Marocco. Domani alle 21 a Los Angeles è in programma Spagna-Belgio. Sabato alle 23 a Miami toccherà Norvegia e Inghilterra. E domenica alle 3 a Kansas City si affronteranno invece Argentina e Svizzera.
0: Infine il tennis. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini dicono addio a Wimbledon, sconfitti rispettivamente dal britannico Ferri e dall'Ucraina Kostyuk. Unico azzurro rimasto in gara è dunque Sinner, che domani affronterà il serbo Djokovic per un posto in finale.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Facciamo strada a chi torna a casa. E a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare. E a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
11: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
15: Have fun with
16: nuova Leaf Motor B05 100%

0: Runway, il disco di Lady Gaga su Radio DJ. Sono le 8 e 7 minuti. Vicky Mari in diretta da Cervinia, e Cervinia adesso si collega con Riccione per uno dei momenti più attesi delle 3 ore di diretta, e cioè quello con Enrico il Bagnino. Buongiorno,
1: Enrico.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, eccomi. Pronto.
0: Allora, senza nulla togliere al vecchio Enrico, il momento più atteso, sì, purtroppo per te non è legato alle previsioni meteo, ma alla seconda metà del collegamento, cioè la parentesi gossip.
1: Sì.
0: Ma ci arriveremo, ovviamente.
2: Sì, a passetti sulla sabbia.
1: Per ora, insomma, iniziamo piano piano con il meteo, dicendo che siamo in piena fase anticiclonica, inserimenti subtropicali che ovviamente elevano le temperature, insomma la terza ondata di caldo è fra noi. Il sole ovviamente prevale dappertutto, però ci saranno dei temporali presenti causa infiltrazioni di aria fresca in quota che determineranno il formarsi di temporali, perché ovviamente io sono anche meteorologo, quindi insomma devo vedere come me ne intendo. Si formeranno questi temporali sull'Appennino centro-meridionale, con scivolamento dei temporali fra il pomeriggio e la sera verso le coste tirreniche, non è escluso insomma che arrivino fino alle coste del soprattutto meridionali, ecco, Calabria, Campania.
0: Ok, ecco. Bravo.
1: Per il resto sì, quasi quasi si può anche finire qui. Beh, dico solo che domani e dopodomani confermo i temporali al nord con relativo calo termico e ovviamente le temperature, ecco, questa può essere, se vogliamo, anche una sorpresa, potranno anche leggermente calare al nord e lungo le regioni adriatiche oggi.
2: Anche se quando Enrico parla delle regioni adriatiche io penso sempre che stia mentendo. C'è quel forte sospetto.
0: C'è un conflitto di interesse.
1: Però è proprio ai margini dell'anticiclone, no? L'Adriatico. Ogni tanto gode di questa rinfrescatina.
2: Piccolo beneficio.
0: Niente male.
2: Ma chi se ne frega quando possiamo parlare di Ilary Blasi?
0: Ci sono giornalisti.
1: C'è un aggiornamento, poi dopo ci sarà anche il clou che riguarda un'altra cosa. Comunque intanto
2: non anticiparlo.
1: Alla faccia di Totti, Ilary Blasi e Bastian Muller sembra che viaggino spediti verso il loro matrimonio, ormai imminente. Mancano delle formalità burocratiche, quindi Totti si dovrà rassegnare a vedere la sua villa all'Eur occupata da Bastian Muller.
0: Quello che fa fastidio. Gli dà noia, certo, sì.
1: Poi c'è appunto il clou della notizia di oggi, perché ne abbiamo discusso tanto anche con le signore, c'era un'altra notizia, però insomma questa
2: perché
1: qui...
2: loro ti danno dei consigli, tu Enrico dici oggi mi presenterei con loro, in spiaggia si parla più di
0: c'è una signora in particolare che parla di hype da gossip e ti segnala i migliori.
1: Quindi mi ha detto, parliamo di Gennarino. Parla di Gennarino, Gennarino è il cane di affari tuoi.
0: Mi sfugge.
1: Lascerà il programma. Il problema è che le registrazioni
2: non è stato riconfermato nei palinsesti Rai.
1: È lui che si rifiuta. Perché
0: è lui che non ha firmato.
1: Perché le registrazioni si trasferiranno da Roma a Milano.

0: non ci vuole andare.
1: E c'ha ragione, vuole
0: rimanere a Roma e quindi non sopporterebbe il trasferimento anche a detta appunto del suo proprietario e del resto però ha 13 anni e mezzo. Quindi,
1: ah, Giovanino c'è una certa, chiaro, fa bene.
0: Ha le sue abitudini, se lo togli da Roma lo porti a Milano, poverino.
1: No,
2: scusa Enrico, io non guardo affari tuoi, ma che ruolo ha di preciso il cane Gennarino?
0: No, così,
2: cioè, è una specie di aiuto da casa, no?
0: Ma no, ma nei programmi in generale c'è sempre un cane, perché comunque attirano anche i bambini.
1: Fa ascolti,
0: quindi lui fa ascolto, insomma, e quindi aveva un ruolo così per attirare i bambini.
1: Adesso io non vorrei deludere Gennarino, il suo proprietario e tutti i suoi fan, forse a Milano ne troveranno un altro. Così
2: beh,
1: è a occhio,
2: difficile trovare un cane,
1: sì.
2: Sono tutti nella mia via, glieli segnalo.
0: Anche se Gennarino è Gennarino, comunque
1: lo so.
0: Una ragione così, lo butto proprio lì al volo. Harry continua ad essere da solo, per cui ancora Meghan e i figli non si sono visti, per mancano sempre meno giorni, per cui a questo punto è difficile che lo raggiungano.
1: Disfatta.
2: E poi comunicati, controcomunicati. No. L'hanno organizzata male questa trasferta.
1: È una storia tesa reale.
0: Ne butto lì un'altra. Giulio Berruti invece ha detto no, io c'ero al matrimonio di Aurora
2: Infatti,
0: smentendo queste voci da ombrellone, perché lui ha detto io sono rimasto in disparte, quindi non sono apparso sui social.
1: Nelle foto.
0: C'era. Giustamente è stato un passo indietro per lasciare spazio alla sua compagna.
2: Adesso che ti occupi di gossip, Enrico, vedrai che inizieranno a fioccare le querele. La prima ti arriva da Berruti.
1: Stai attento.
0: Quando arriva Berruti c'era.
1: Ti arriva la bustina verde oggi pomeriggio. Vedrai nella casella della
2: posta. Ciao,
0: ciao.

0: E No Mountain High, una canzone meravigliosa di
1: Marvin Gaye e Tammy Terrell, una delle mie preferite in assoluto, che non mi è mai capitata a fagiolo fino a quando non ho iniziato a venire a Cervinia.
0: È perfetta qui, ragazzi, dovremmo metterla tutti i giorni, tipo sigla diventerebbe. 1967, allora, prima di andare avanti, abbiamo avuto questa parentesi di Enrico, che comunque si è scoperto un uomo da gossip perfetto, nel mezzo però di una questione legata a genitori, figli, chi esce, chi ritorna, un po' preoccupazioni anche, no? Si è un po' trasformata in quello rispetto al non sapere, a non avere il controllo sui propri figli. C'è per esempio questo messaggio di Alessandro che dice così, sentite.
2: Che mari. Mia figlia Anita, di soli 8 anni, ha un orologio che non è un orologio, perché dentro ha un GPS. Senti, si chiama Save the Family, noi abbiamo un'app.
0: Sì.
2: Lei sa esattamente quando ci può contattare, perché ci può anche mandare dei messaggini se ci fosse un'urgenza.
0: Sì.
2: E noi sappiamo esattamente dov'è lei. Sì. Al metro. Quando sei al mare, quando sei in giro, quando comincia ad avere le sue autonomie, adesso al centro estivo, all'oratorio, e bagai, tanta roba.
1: Certo.
0: Bravo, col fischio. Io, anche alla fine.
1: Sì, veramente mi ha tipo fischiato in un orecchio fortissimo. Dovrei farla per mio marito, non tanto perché voglio sapere sempre dov'è, ma così dovrei evitarmi anche delle conversazioni. Io comunque non capisco, per esempio adesso in Germania, ma dove?
0: Parla del tedesco adesso. Adesso ormai si è integrato. Dopo tre giorni in una festa aziendale, ragazzi, tiri fuori il meglio di te.
1: Sì, in una festa aziendale dove tra l'altro hanno messo una piscina.
0: Sì.
1: E loro possono fare surf.
0: Eh sì, ho presente, bellissima.
1: Sì, vabbè,
0: perché
1: è una
0: c'ha
1: cosa
0: l'onda.
1: Incredibile.
0: L'ho provato una volta, sai che è difficile, ma ci è riuscito, Filippo, perché è molto difficile stare in piedi.
1: Non lo so, l'ho sentito prima e già un po' a farfugliava di birra.
0: Senti, sai,
1: però mi sembra una bellissima occasione.
0: Sai che prima parlavamo di quell'anello anche che riesce a monitorare tutti i tuoi parametri?
1: Sì, l'anello del potere sul controllo del tuo sonno.
0: È arrivato il messaggio di Miki che dice: Vicky e Mari, questo anello, quello di cui parlate, è apparso in una puntata di Beautiful qualche annetto fa. Capisci, loro ce l'avevano già l'anello.
1: E siccome Beautiful, tra l'altro, pur andando avanti senza fermarsi mai, è un po' fermo agli anni 80, sì. Mi immagino che tipo di anello, ecco, non è precisamente il futuro.
0: No, decisamente. Senti, e poi a questo punto che siamo andati un po' lunghi, ci sta anche il messaggio di Elena, così poi andiamo oltre, sulla questione i tuoi device sono precisi, però dipende anche da come li utilizzi. Senti lei, cosa dice.
3: Vabbè ragazzi, ma i device dipende anche un po' da come li abitui, cioè tipo il mio smartwatch mi fa i complimenti quando mi alzo dalla sedia per andare alla stampante a prendere un foglio.
1: Certo.
3: Quindi, massimo risultato con il mio

0: me. Maledetto me, il disco di Fulminacci su Radio DJ, le 8:21 minuti. Allora, abbiamo archiviato tutta la pratica di genitori in sbattimento, soprattutto genitori nei confronti dei figli. Apriamo un'altra parentesi, e cioè, hai presente, Mari, quando per anni si è detto molti di noi soffrono di FOMO?
1: Sì, FOMO è la fear of missing out, cioè la paura di sentirsi in qualche modo tagliati fuori.
0: Certo.
1: È un sentimento bruttissimo, spesso capita appunto alle persone che scrollano il telefono e vedono i social, nelle quali il mondo si presenta fatto da individui che vivono una vita meravigliosa,
0: feste,
1: per esempio,
0: pazzesche,
1: al fresco, mentre tutti gli altri stanno al caldo, mangiando cose buonissime.
0: Certo.
1: Potendo approfittare della natura, del bel tempo e del freschetto. In pratica io e te a Cervinia.
0: Esatto, voi,
1: no, però,
0: voi soffrite di FOMO
1: due
0: rispetto
1: settimane
0: a
1: l'anno, ragazzi.
0: Esatto, no, beh, in realtà è quella cosa che dici: cavolo, sono rimasto a casa, guarda tutti i miei amici come si stanno divertendo.
1: Vale
0: aggiungiamo
1: per i concerti, per gli eventi, per l'essere al mare, in un posto bello, in un ristorante ottimo.
0: È chiaro, ricordiamo però anche che le fotografie sui social
1: mentono.
0: Diciamo, sono un po' più pompate rispetto alla realtà. Sembra che tu ti stia divertendo parecchio di più, poi vai ad indagare, magari non è andata così.
1: Sì, da una parte è vero che vuoi mostrare una vita migliore, però dall'altra è anche brutto che uno metta le cose più brutte che vede, se stesso al peggio di sé. No, almeno un minimo, no, di cornicetta tendi,
0: no, certo,
1: a dartela, no? Cioè lo tagli il,
0: la parte brutta la
1: parte
0: togli,
1: brutta.
0: Certo, certo. Diciamo che però poi chi vede, no, esaspera ancora di più questa sensazione di essere rimasto escluso. Ma adesso, dopo tutto questo preambolo lunghissimo, ecco che arriviamo alla vera novità. Non c'è più la FOMO, ma c'è la YOMO.
1: YOMO.
0: Mi piaceva
1: chi
0: tanto
1: sei
0: YOMO.
1: Mia madre.
0: Ma no, certo, perché sarebbe uno yogurt. La YOMO perché sta per Joy of Missing Out, e cioè la felicità, la gioia di rimanere fuori, l'esatto contrario.
1: L'esatto contrario di quello che abbiamo detto, quindi restare a casa, non aprire Instagram, non dover rispondere subito alle notifiche, senza sensi di colpa, senza dover apparire, senza dover essere al meglio. Da una parte ti rende la vita più rilassata, ti abbassa i livelli di cortisolo, che prima del cortisolo non si parlava mai, adesso qualsiasi social io apra mi dice il tuo livello di cortisolo è alto e allora devi fare queste 10 cose, che mi stresso di più a leggerle
0: piuttosto che non farle,
1: che,
0: basta
1: tipo
0: certo,
1: a derubricare l'informazione. Però è vero che c'è una tendenza maggiore alla vita lenta, anche perché non ne possiamo più del confronto.
0: Sì, e non soltanto, anche proprio la libera scelta di rimanere a casa, cioè è un po' questo il meccanismo che ci piace. Che ne so, una volta era solo il sabato sera, infatti qua nell'articolo della Stampa la gioia di restare a casa il sabato sera, poi in realtà quando soffrivi di FOMO soffrivi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, tutta la settimana.
1: Sì, però nel weekend in
0: però
1: particolar modo, perché non ti potevi dare la scusa a un lavoro.
0: Eh
1: no?
0: Certo, esatto, non devo svegliarmi presto, quindi non è neanche una questione di ribellarsi proprio al meccanismo, è il desiderio di rimanere a casa, perché io stasera guardo un film
1: sì,
0: sul divano,
1: oggi leggo un bel libro,
0: esatto, cioè mi rilasso, guardo una serie televisiva, me ne frego di quello che succede
1: io
0: fuori.
1: Io ho portato un libro di non so 1000 pagine, Vic, ne avessi aperta una
0: perché
1: ho detto finalmente mi rilasso e leggo,
0: niente,
1: è lì.
0: E oggi per esempio, che poteva essere un'ottima giornata,
1: mi
0: non sarà così,
1: porto
0: in bicicletta, va bene. No, tutto questo per dire che se dovessimo, saremmo molto felici se dovessimo a questo punto raccogliere un po' di testimonianze di gente che chiude la porta di casa e arrivederci mondo.
1: Però sai cosa, loro non hanno voglia neanche di parlare con noi al telefono,
0: certo,
1: perché in qualche modo intaccherebbero la loro YOMO.
0: Dai, ma
1: proviamo.
0: 4 minuti al telefono, promettiamo non di più. Ricordiamo il numero 347 342 5220.

0: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Liberate il piacere di guidare.
3: Anche quest'anno l'Hip Motor è al Vertical Summer Tour, nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ.
2: Venite al Vertical Summer Tour e provate in anteprima la nuova Hip Motor B05 100% elettrica vostra a partire da 22.900 euro.
4: Scoprite B05 e l'intera gamma Hip Motor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su hipmotor.net.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro.
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 12.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta!

0: Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia!
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
19: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Attenzione, ho finito 10.
1: Cause I'm so fucking fabulous.
0: Ritorniamo insieme, state ascoltando Radio DJ, la canzone di Mick, quella che avete appena sentito, ma nel frattempo noi eravamo distratti perché sono arrivate delle focaccine stupende.
2: Sì, del forno del nonno Vulcano, perché
0: certo,
2: nonno di lì che è venuto a portarci.
0: Che bello che
2: stupende,
0: sei Elia.
2: La focaccia calda.
0: Stupendo Elia,
2: che
0: grazie.
2: Che privilegi alle 8:37 del mattino in una meravigliosa giornata fresca di sole qua in montagna.
0: Già. Che bello. Allora niente, adesso intanto che parliamo con la Katia da Roma, se ci senti masticare per quello.
2: Ah, hai capito? Avevo un sacco di messaggi.
0: Ah, prego, prego.
2: Dopo.
0: Allora no, tienili, Katia, aspetta un attimo che ho un sacco di messaggi e ce li legge subito.
2: Mi dispiace leggerglieli in faccia.
0: Vabbè, ma tanto la Katia può
2: allora,
0: aspettare
2: dice,
0: un attimo.
2: Il massimo della Vali dice: il massimo della mia socialità oggi, dopo 20 anni che faccio la personal trainer e per 8 ore al giorno ascolto le persone che si lamentano.
0: Oh,
2: perché
0: sì.
2: Ti lamenti perché dice: no, non ce la faccio, no, basta, no, sono sfinita. È andare a fare la spesa con gli occhiali da sole, perché non vorrei rischiare che qualcuno mi riconoscesse.
0: Ma certo.
2: Sai, poi ti dice: scusa, ma per i bicipiti.
0: Esatto.
2: Mentre tu sollevi zucchine.
0: Senti, allora abbiamo la Katia da Roma che ci aspetta. Buongiorno Katia.
3: Buongiorno a voi. Ciao.
2: Oh. Ciao cara.
0: Siamo contenti di averti al telefono, perché tu questa questione del ribaltamento dalla FOMO alla IOMO, o JOMO anzi, ce l'hai da sempre, cioè fin da ragazza, giusto?
3: Sì, assolutamente. Oh. Adesso almeno lo posso ostentare con gioia e dire: finalmente sono alla moda.
0: Esatto.
2: E poi ci si chiedeva: ma che problemi c'ha la Katia?
0: Ma perché non esce mai?
2: Non ha voglia.
3: Invece no, io ero un avanguardista.
2: E non lo sapevi. Allora diciamo che da un anno sei tornata single, ma prima invece eri fidanzata e quindi ti proponevano anche uscite romantiche.
3: Bene, uscite, viaggi, insomma, il weekend.
2: Katia, la normalità, cioè quello per cui la maggior parte delle persone si lamentano col partner che non organizza mai, tu invece ne avevi uno che organizzava per te.
3: Esatto. E ogni tanto si lamentava pure: ma tu non organizzi mai niente.
0: Ma figurati, certo. Ma quindi scusa, che tipo di relazione era? Cioè, tu stavi a casa o almeno stavate a casa insieme?
3: E allora no, vivevamo separati e ogni tanto condividevamo. Esatto, il fine settimana era obbligo stare insieme, quindi si passava del
2: era
3: tempo
2: obbligo
3: insieme.
0: Purtroppo
2: la storia è finita da un anno, ma ne capisco anche un po' i motivi, l'intravedo tra le righe. Senti, adesso che cosa ti dà gioia per esempio nel weekend?
3: Allora, a parte le cose appunto, come dicevo, un po' più basic, quindi le serie TV, i libri, i podcast, di recente ho sbloccato una nuova attività antisociale bellissima, che è quella di colorare praticamente i quadri ci sono i numeri, ogni numero è abbinato un colore.
0: Sì, certo.
3: E quindi sei lì a fare tutti i colori piccolini, scegliere il pennellino giusto, il colore, fare la sfumatura.
0: Brava.
3: E richiede un sacco di attenzione, un sacco di concentrazione.
0: Certo, nessuno ti può disturbare.
3: No, non posso stare al telefono mentre faccio questa cosa, altrimenti sbaglio il colore.
0: Certo.
3: Telefoni spenti.
2: L'ultimo tuo progetto di quadro, al quale sono molto interessata anch'io, perché quando vedo i video di queste cose dico: beh, però sono fantastici. Il soggetto qual è che stai dipingendo adesso?
3: Dei fiori, praticamente mazzo di fiori di campo. Che sembra, ma è molto complicato, perché
2: ma
3: ci sono un sacco di sfumature. Poi questi pennellini hanno dei peletti piccoli.
0: Certo, bisogna dedicare
3: del tempo.
0: Scusa Chiara, solo una curiosità, dato che leggo, no? Chiara da Roma è impiegata. Tu al lavoro, che ti tocca andare ovviamente, cosa che non faresti, ma insomma, e lì com'è con i tuoi colleghi?
3: Anche lì mi prendono un po' in giro, perché sono un po' l'antisociale, quindi quando magari organizzano qualche cosa, facciamo un aperitivo, facciamo...
0: Ma figurati, c'ho la pianta che mi aspetta a casa con il colore.
2: È divertentissimo, ma devo finire un fiore di camomilla.
3: Guarda, non riesco, sto scegliendo il giallo, non trovo il giallo preciso, è un problema.
0: Sei molto simpatica, Katia, peccato che tu sia murata dentro casa.
2: Anche abitasse a Milano non potremmo frequentarla.
0: No, niente, ci sentiamo ogni tanto al telefono. Ciao Katia!
3: Ciao. Ok, ciao! Ciao! Ciao. Ciao.

0: Mike and the Mechanics, 1995, Over My Shoulder, la canzone che avete appena ascoltato. Nel frattempo sono arrivati messaggi degli ascoltatori sulla questione Jomo, cioè il ribaltone rispetto alla FOMO che conosciamo, abbiamo già spiegato abbondantemente. Mi piace tanto il messaggio di Mirko, che è proprio uno che rappresenta questa categoria, perché addirittura dice: non sono sicuro di quello di cui state parlando, quindi diciamo attento anche il giusto, perché...
1: Beh, ma non ha tempo,
0: ma certo,
1: di essere nelle cose, deve starne fuori.
0: Totalmente, ma ho impostato il telefono in modo che durante alcune ore della giornata venga disattivata completamente la suoneria e quindi anche le notifiche. Quindi può squillare solo se chiamano alcuni numeri importanti della rubrica, ma pranzo, sera dopo le 19 e tutto il weekend, che partirà il venerdì sera alle 19, niente, tutto spento, sacrosantamente chiuso.
1: E si protegge, mette i suoi paletti, poi magari ci mette il suo tempo per dipingerli e quindi non può darti retta. A proposito della telefonata di prima, il messaggio della Chiara dice: che peccato, l'amica ideale siamo tutte e due asociali.
0: E certo,
1: è
0: però...
1: quello l'inghippo, perché è l'amica ideale ma nessuno dei due, delle due ha voglia di vedere l'altra. E Vincenzo dice: la ragazza perfetta per un pigro come me,
0: eh sì,

0: se anche la vocazione da sommelier è fatta.
1: Beh, ma allora qua facciamo un match tra i due numeri.
0: Facci sapere se vuoi che scambiamo questi numeri.
1: Intanto al telefono da Verona abbiamo Pamela che ci sta aspettando. Buongiorno Pamela.
2: Ciao Vicky, ciao Maria.
0: Ciao cara. Allora, tu ami normalmente andare alle feste, essere invitate, cioè ti piace la vita sociale, la convivialità?
2: Mi piace proprio tanto. Sì.
1: Però c'è da coniugare un po' il passato, mi pare di capire. Ti piaceva?
2: No, a me piace anche tuttora, si va alle feste, però si ricerca sempre di più, come dicevi prima Marisa, il fatto che siamo entrati in un vortice tra lavoro, tra impegni di famiglia e altro, dove si ha molte volte la voglia di staccare, e quindi il dir di no. Poi credo che sia legato un po' anche alla maturità, quando sei giovane si vorrebbe fare tutto e si cerca di fare tutto. Oggi che ho 51 anni, mio marito ha 26 anni più di me, siamo felicissimi.
0: Però io speravo 26 in meno, Pamela, volevo viverli così. Invece diciamo l'Alberto è un bel po' più grande, quindi ha voglia a portarlo a ballare.
2: Ma lui è uno socievole, è uno molto socievole. Poi insomma siamo un po' alla ricerca di ritrovare noi stessi. Pensate che adesso stiamo cercando casa e probabilmente la cerchiamo fuori città, e questa cosa ci piace molto. Ora siamo in città, nel centro proprio.
1: Ma certo, comunque ti posso dire che anch'io e la Mari siamo passati dai, che ne so, da sognare quei 100 metri quadri in città così, ormai adesso guardiamo solo unifamiliari col prato intorno,
0: per sognare, certo.
1: Sì. Esatto.
2: Ma sai cos'è? Quando sei giovane sopporti i vicini, sopporti le dinamiche di una città. Oggi il silenzio e non dover disquisire con nessuno aiuta e mi fa star bene.
1: In tutto questo, quello che mi piace molto, Pamela, poi ti salutiamo, che in questo momento, mentre stai parlando con noi, ti stai bevendo un cappuccino fuori casa.
0: Sì.
1: Come mi piace questa cosa.
2: Nei primi momenti della telefonata mi invitavano ad non avere viva voce, di staccare
1: certo.
2: Sono collegati. Ho detto, ragazzi, sono lungo una strada con tavolino, cappuccio e briotti. Nessuno
0: vedete voi.
1: Bello, con la gamba cavallata, intanto che ci parli. Brava Pamela, ti abbracciamo.
2: Ciao, grazie a voi dei sorrisi. Ciao, buona giornata.

0: nel C'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Allora, com'è andata, racconta?
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No! E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: 100.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla

0: La sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 9:02. Buongiorno dalla redazione. Nuovi attacchi incrociati nella notte fra Stati Uniti e Iran. Donald Trump è passato ai fatti dopo le minacce lanciate ieri contro la Repubblica Islamica.
3: Una rappresaglia, ha detto lo stesso presidente americano, sia per la mancata apertura dello stretto di Hormuz che per gli attacchi di Teheran alle navi che transitavano nel passaggio.
2: Washington ha bombardato la costa iraniana e alcune infrastrutture colpendo circa 90 obiettivi militari, fra cui 2 ponti ferroviari. 3 persone sono rimaste uccise.
3: E la risposta di Teheran agli attacchi americani non si è fatta attendere. Le forze iraniane hanno colpito con missili e droni le basi militari americane in Qatar, Kuwait e Bahrain.
2: La distruzione di 2 ponti ferroviari in Iran durante gli attacchi statunitensi sta provocando pesanti disagi al traffico sulla linea che collega Teheran alla città di Mashhad nel nord-est del paese, nota anche come luogo di pellegrinaggio religioso e dove verrà sepolta la guida suprema iraniana Ali Khamenei.
3: L'attacco ha bloccato migliaia di passeggeri in viaggio per seguire le esequie dell'Ayatollah.
2: Pesanti disagi al traffico ferroviario, per motivi diversi, si registrano in queste ore anche in Calabria a causa di danneggiamenti compiuti in diversi punti della linea.
3: Un atto doloso, secondo i primi accertamenti, che ha interessato la circolazione dei treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola nel Cosentino e che ha portato alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione.
2: Andiamo in provincia di Milano. Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo. Il cadavere si trovava nei pressi di un capanno. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.
3: E sempre a Milano la procura ha aperto un'inchiesta sul rogo divampato ieri in un centro di smistamento alla Bovisa che ha causato una densa nube di fumo nero visibile in tutta la città. L'incendio sarebbe partito da un container.
2: Le autorità sanitarie raccomandano anche per oggi in via precauzionale di tenere le finestre chiuse, di non sostare all'aperto nella zona e di non consumare frutta e verdura raccolte nelle vicinanze.
3: Siamo al calcio, i mondiali entrano nel vivo oggi con i quarti di finale, la prima sfida stasera alle 22 a Boston e Francia-Marocco, domani alle 21 a Los Angeles e in programma Spagna-Belgio.
2: Sabato alle 23 a Miami toccherà Norvegia e Inghilterra, domenica alle 3 a Kansas City si affronteranno invece Argentina e Svizzera.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo alle 10.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al

Fermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

sa di felicità. Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo.

0: Shows in Texas, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ.
1: Yes. Mentre fuori c'è un freschetto, una temperatura invidiabile, ottimale, all'interno del nostro studio fa caldo come in Texas.
0: Esattamente.
1: E io ho fatto questo erroraccio perché dopo vi abbiamo detto che col Vic andrò a fare mountain bike, e lo dico in modo tale che se non mi sentite poi più sapete che cosa è successo. Però io ho indossato anche sopra i leggings un paio di pantaloncini di velluto.
0: Hai fatto bene.
1: Con i fiori, perché li ho voluti mettere per darmi un tocco più sportivo.
0: Quindi hai le ciapette diciamo sotto stress in questo momento.
1: A fuoco,
0: esatto.
1: A fuoco.
0: Allora, noi siamo pronti a iniziare con la terza ora. Se c'è qualcuno che vuole passare di qui a trovarci. Tito,
1: ti sei
0: pronto?
1: Addormentato, Tito.
2: Si è addormentato il pulsante.
1: Ah. Però anche tu non è che hai una voce proprio pimpantissima. Sai cos'è? Tito è polleggiato.
0: È polleggiatissimo. Allora facciamo così, Tito, non ti preoccupare. Din dong.
1: Bravo Vittorio, anche rumorista.
0: Sì, chi è? Vado ad aprire. Certo.
1: Ti prego, mi fai tutta la storia.
0: Sì. Allora sentiamo.
3: Vi chiamare su DJ. Al giovedì mattina.
1: Ehi.
3: Ma che bello è. Ma che bello è.
0: È bello.
1: Ho capito
0: bello.
1: Adesso che è su maledetto me.
0: Sì, esatto.
1: Però sai che io non sono precisamente l'uomo gatto. Comunque grazie per gli sforzi e per tutte le vostre scampanellate. Vic, ridai il numero di telefono, che è la terza ora. Primo, per vedere se sei ancora lucido. Cioè di faccia sei lucidissimo, perché ti splende il sole in fronte e grondi. Però di cervello.
0: Il cervello è collegatissimo. Il nostro numero, amici all'ascolto, è sempre quello. Vale anche qui da Cervinia, 347 342 5220.
1: No, per chi volesse suonare magari,
0: no,
1: per i prossimi,
0: certo,
1: giorni.
0: Se avete voglia di fare una suonata per quelli della primissima ora, cioè ore 7, ma anche quelli che arrivano in coda, che le 9 hanno un guizzo in più.
1: Certo.
0: Noi facciamo un'altra suonata a quest'ora qua.
1: Anche noi ci siamo ripresi e pronti ad affrontare tutti gli argomenti diciamo variopinti che ci offrono i giornali in questi giorni, che se non sono tragici
0: sono
1: abbastanza inutili.
0: Però aspetta, perché prima parlavamo di questa questione del rimanere scollegati eccetera, quindi magari di essere, molti ascoltatori hanno mandato messaggi dicendo addirittura io ho tipo non so appena fatto un profilo Instagram anni non so 48 adesso invento, come l'ho aperto l'ho anche chiuso, tanto non capisco niente, giusto per vedere come andava. Più o meno faceva la stessa cosa, cioè aveva aperto un profilo ma non lo utilizzava mai, un odontoiatra anni 65 di Roma, che si chiama Stefano,
1: che non li utilizza mai i social, ma
0: no,
1: si è trovato per la prima volta a postare un video e poi avvisato da sua figlia, un video che è diventato virale. Perché?
0: Virale.
1: Che cosa è successo? È stato vittima di una beffa.
0: Beh, incredibile. Allora lui prende la macchina, aspetta, di chi era? Della cognata, mi pare.
1: Sì,
0: vabbè, comunque...
1: dovevi dirlo dopo, perché lì era il colpo di teatro.
0: No, il colpo di teatro arriva sul perché. Comunque prende la macchina, la arriva sotto casa, la parcheggia e la parcheggia, come fa da tempo, sulle strisce bianche.
1: Sì, sì.
0: Che a Roma, come credo in tutte le altre città, vuol dire puoi lasciare la macchina quanto ti pare, non c'è da pagare nulla, cioè non hai l'orario, no, da mettere.
1: Molto tranquillamente la lascia lì, la mattina la va a riprendere,
0: sì,
1: e si trova che le strisce bianche in realtà sono diventate strisce blu nottetempo.
0: Sì.
1: Tra l'altro l'aveva parcheggiata precisissima, perché,
0: certo,
1: sono riusciti a fargliele intorno.
0: Sì.
1: E la macchina non solo era inserita di colpo nottetempo nelle strisce blu, ma provvista anche di multa.
0: Di multa. Allora, intanto in realtà fa ridere, lui ha fatto il video e ha detto forse è il momento buono di utilizzare Instagram. Ha pubblicato il video perché in realtà hanno fatto bene le strisce, ma dove ci sono le ruote lì non riuscivano bene a passare col pennello, per cui vedi blu blu blu blu blu, pezzetto bianco, blu blu blu blu blu, pezzetto bianco per quattro volte intorno.
1: Che non avevano quei pennellini della
0: no,
1: nostra ascoltatrice di prima che fa i dipinti quelli numerati, no? Lo spazietto 1, l'altro 27.
0: Esatto.
1: E quindi l'ha lasciata così. Essendo la macchina della cognata, lui ha detto non aspetto un istante, è andato a pagare la multa.
0: Cioè ha ricevuto intanto moltissimi commenti, poi anche un avvocato che voleva difenderlo gratuitamente per impugnare diciamo
1: facciamo
0: la multa.
1: Facciamo causa!
0: Certo, andiamo tutti contro. E invece lui ha detto ma no, ma figuratevi, ho pagato subito con anche uno sconto del 5%, sai che ti,
1: certo,
0: fa anche lo sconto,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: paghi, no, forse anche di più, perché la macchina non è mia, appunto, di mia cognata.
1: L'ATAC però ha detto,
0: sì,
1: che sono stati verificatori troppo solerti ovviamente, e seppur correttamente per il loro eccesso di zelo, ma toglieranno tutte le multe,
0: sì,
1: avvenute lasciando un margine di tempo tra il cambio di colore strega comanda color delle strisce
0: bianco blu, esatto. Vediamo una...

0: Break in my heart 1976, Elton John, Kiki D su Radio DJ, Vic e Mari fino alle 10. Parlavamo prima di multe, giustamente durante questa canzone la Mari mi ha detto: tu di multe ne hai prese? Sì, certamente.
1: Ma non tante, però perché non tu tante. Sei ligio, Vittorio.
0: Sono molto ligio, l'unica volta, guarda, le prendo e mi dispiace perché magari è quella volta l'unica che dico: aspetta che vado un filo più veloce perché sono in ritardo. E c'è, adesso qua è un po' milanocentrica, però c'è un ponte d'ingresso dalle autostrade di Milano per entrare in città, quindi se arrivi da Varese o se arrivi da Torino c'è questo ponte famoso che e lì hanno messo ormai tanto tempo fa un autovelox a 70 all'ora, credo che, ma era uscita anche la notizia, nel primo mese il comune di Milano abbia rifatto il Duomo da capo, sì, con quello sì. Che ha incassato, cioè era una roba incredibile.
1: Potuto piantare un albero per ogni multa, un albero
0: magari
1: forse non
0: fatto.
1: Farebbe così caldo
0: già. Ma a proposito di multe, rimaniamo un attimo su questo tema perché ci spostiamo. Questo un altro grande classico d'estate, forse ne avremo già parlato per credo 100 località turistiche
1: diverse. E per 100 anni nella mia percezione, però si sa che periodicamente appunto si parla dell'overtourism, sì. E il turismo spesso è maleducato
0: molto, in questo caso
1: complice
0: sì.
1: Il caldo peggiora però, certo, perché uno magari certo. Vorrebbe essere tutto da merino con la giacca di chiffon, però poi se fa caldissimo ti metti in costume
0: a petto nudo diciamo,
1: e poi io tra 5 minuti
0: questo succede succedeva, perché adesso appunto ci sono le multe, succedeva a Varenna e uno dice va bene, è un altro che si accoda, sì, ma sapete chi se ne sta occupando? Il Guardian.
1: Allora è tutta pubblicità. No, perché? Perché ovviamente gli inglesi da sempre sono grandi amanti, no?
0: Certo.
1: Del nostro paese e di molte località di villeggiatura che se diventano famose lì poi portano tantissimo turismo. Il
0: vero.
1: Caso di Varenna è tipico.
0: È vero, però ci sono 650 residenti anche a Varenna che dicono molto bello che arrivino gli inglesi, molto meno bello che girino in mutande per la città.
1: Secondo me anche molto non proprio così bello che arrivino.
0: No, esatto, perché però insomma da una parte portano anche chiaramente popolarità al luogo e anche tanto denaro, no? Perché chiaramente vengono e spendono, però ci sono le multe. Allora adesso il sindaco ha stabilito 200 euro se giri a torso nudo, se vai in costume da bagno tra le vie del paese,
1: che poi sono delle vie strettissime, dei carrugi di questo paese meraviglioso arroccato,
0: certo.
1: Sul lago e quindi ti incastri come dei pezzi di Tetris però nudo e sudato.
0: Io adesso onestamente di sentire la tua spalla, diciamo, come quando vabbè non lo dirò, fa niente perché non è ora e non è tempo e non è luogo. Senti, allora però il sindaco ha detto, senti che bella frase ha detto: la qualità della vita dei nostri residenti non può essere sacrificata sull'altare del turismo di massa.
1: Ha ragione.
0: E tutti i 650 entusiasti
1: nel
0: per
1: frattempo a Varenna stanno facendo perché oggi
0: caldo,
1: 34 cioè. Gradi, ho guardato il meteo.
0: Niente
1: no,
0: male.
1: Questo perché nessuna località si senta sola.
0: No, cioè siamo tutti uniti. Anche noi, guardate, solo per solidarietà. Fuori è fresco, è vero, la stiamo anche
1: si
0: menando.
1: Sta da Dio, sciarpa fuori.
0: Certo, ma noi dentro lo studio per essere due di voi,
1: certo,
0: siamo a 200 gradi.
1: Perché ci dispiace essere dei privilegiati.
0: Vabbè, salutiamo Varenna che è stata definita dal Guardian. Adesso purtroppo ha puntato il dito per questa questione delle multe, come se gli inglesi non vedessero l'ora di andare in giro nudi, non ho capito perché, ma comunque l'ha definita una tra le più tranquille e romantiche cittadine che abbia mai visitato. Proprio
1: il Guardian
0: tutto,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, Roberto Guardian si chiama.
0: Esattamente. Va bene, dai, allora ricordiamo il numero 347 342 5220 e tra poco vi regaliamo il premio fedeltà.

0: Summer Funk su Radio DJ, le 9:21 minuti.
1: Vic, ti voglio bene. Allora, il Vic ha da fare 100.000 cose, per
0: sì,
1: cui
0: e tu
1: è un
0: mi
1: po'
0: aiuti
1: streffato.
0: Tantissimo, ti ringrazio.
1: Tra l'altro io ho detto streffato perché sì, comunque non mi funziona il cervello. Io ti aiuto meno perché chiacchiero, ma adesso è un perfetto gancio per questo intervento.
0: Esatto.
1: Passiamo dai turisti maleducati e che vanno in giro in ciabatte a torso nudo,
0: sì,
1: a invece l'ambiente più elegante del mondo dello sport, che è quello del tennis.
0: Allora ci è venuto a trovare

0: Saul, che abbiamo conosciuto ieri perché siamo andati a visitare i campi da tennis, perché Cervinia, tra le altre cose, non si fa mancare nulla, ci sono anche i campi da tennis e diciamo il re sole dei campi da tennis è Saul.
1: Il re solo, anche solo. Perché per ora abbiamo visto solo lui. Ciao Saul, buongiorno.
0: Aspetta Saul, colpa mia perché qua non si vede il microfono.
2: Buongiorno a tutti.
0: Oh, eccoti, adesso ti sentiamo bene. Benvenuto. Allora, Saul intanto in una divisa da Wimbledon, perché è tutta bianca, quindi elegantissimo. E ci stavi dicendo che ormai il trend è quello di andare a giocare a tennis un po' colorati,
2: mentre il bianco non passerà mai di moda.
0: Bravo.
1: Beh, però a Wimbledon si sa che si va di bianco, tutti devono essere vestiti di bianco.
2: Poi c'è Wimbledon, rimaniamo in tema.
0: Esatto. Sì. Tu ovviamente in quanto tennista segui tutte le partite, se puoi, se non hai lezione.
2: Beh sì, cerco di seguirle, insomma, quasi tutte.
0: Come la vedi la partita di domani, per esempio, che c'è un grande Sinner oggi? Non era venerdì, oggi è giovedì. Vabbè, comunque Sinner Djokovic, secondo me è venerdì, però...
2: Beh, penso sia... una grande partita.
1: Saul, tranquillo.
0: A me piace Saul, ragazzi, perché è il maestro di tennis più nel chill che io abbia mai conosciuto. Tu dovevi fare il surfista, hai sbagliato. Vivi anche alle Canarie.
1: Ma forse è anche surfista, perché ha questa doppia vita, no? Diciamo, la vita alle Canarie e poi la vita qui a Cervinia, perché ti occupi appunto dei campi da tennis.
2: Sì, diciamo che non mi lamento. Sì. Perché 8 mesi alle Canarie si sta bene, ma a Cervinia è come stare... in una piccola isola felice.
1: È vero.
0: Bravo. Quindi tu quando arrivi a Cervinia a iniziare? Chiaramente quando se ne va la neve.
1: Quando arrivano le marmotte, escono le marmotte, arriva Saul con la racchetta da tennis.
2: Beh, intorno a metà giugno, ancora un po' presto, mi godo un po', insomma, il luogo. E luglio-agosto inizia la stagione qui, anche perché a 2000 metri... è un po' freschino.
1: Ma dicevamo, è molto diverso. Noi lo vediamo normalmente, poi io sono a sportiva, quindi incapace. Quando arrivi hai il fiatone, è più difficoltoso camminare, fai 14.000 passi che ti sembra di aver fatto la maratona di New York, eccetera. Giocare a tennis, che prevede ovviamente la corsa, gli scatti, eccetera, è faticosissimo.
2: Ragazzi, chi arriva dalla pianura e viene qui, giocare a 2000 metri è un'esperienza. Nel senso che a parte il fiato, la pallina va molto molto rapida.
1: Ma questa è una cosa più veloce, non riesco a capirlo.
0: Io credo, poi dimmi tu Saul se sbaglio, è una questione di pressione dell'aria, per cui va più veloce perché penetra di più l'aria, ha meno resistenza.
2: C'è meno aria, quindi la pallina è molto più rapida.
1: E anche quelle da golf, ci diceva.
2: Sì. Anche col golf.
1: Quindi venivano, dice, sono bravissimo.
0: Senti qualche bomba che ho tirato. In realtà, se la fai così a Milano è un altro tiro.
2: A Milano sulla terra rossa, a Cervinia sull'erba sintetica è
0: cambia molto. Sì, perché qui chiaramente il fondo, diciamo, è erba sintetica, per poi durante l'inverno arriva tutta la neve e Saul si ritrova tutto da rifare ogni anno. È un macello.
1: I campi sono verdi e sono bellissimi. Noi li abbiamo visti ieri in anteprima e tra l'altro ci raccontavi che organizzi varie attività, tra cui la mia preferita è la bocconata, che ho scoperto ieri chiamarsi così. C'è una sorta di terzo tempo, di stare insieme, di condivisione anche gastronomica.
0: Esatto.
1: E non solo sportiva.
2: Sì, ogni anno organizziamo degli eventi a livello amatoriale, organizzati tutti in un giorno.
0: Sì.
1: E... che giorno è?
2: Beh, quest'anno ci sarà il 26 luglio, il doppio delle leggende.
0: Sì.
2: L'ho chiamato io così perché...
0: per ingalluzzire quelli che non sono dei professionisti, gli dai delle leggende.
1: Perché sono amatoriali.
0: Certo.
2: È un torneo amatoriale molto friendly, nel senso che si parte il mattino, si mette anche una tavola con salumi.
1: E lì potrei venire.
0: Quello bello,
1: affetto.
0: Sì.
2: Quindi, oltre allo sport, un modo per coinvolgere, diciamo...
1: Tutti gli anni.
0: Quindi c'è qualcuno che gioca e qualcuno che guarda mangiando. Questo è un po' lo scopo.
2: Esatto.
0: Beh, mi piace.
1: Diciamo
0: molto.
1: Che al posto del PIMS e delle fragole con la panna di Wimbledon,
0: Fontina.
1: C'è Fontina e Moccetta.
2: Fontina, Moccetta. Il vino cerco di tenerli, di aprirlo poi nel pomeriggio.
1: Hai ragione.
0: Finita la finale almeno.
1: Gioco solo di rovescio.
0: Senti, velocemente, che abbiamo pochi secondi. Due cose. Una è che chi vuole, che magari è appassionato di tennis o anche no, vuole provare, e ovviamente qui si può fare, parte subito col botto, cioè va velocissimo.
2: Beh, è un'esperienza che consiglio a tutti, perché giocare a 2000 metri è davvero un'esperienza. I piedi di Sua Maestà, Monte Cervino,
1: sì, perché c'è proprio Cervino
0: davanti,
1: che ti guarda,
0: ti
1: è
0: giudica,
1: l'arbitro.
0: Già.
2: È un'esperienza.
0: Senti, e poi dopo tu hai anche un profilo Instagram, ci dicevi, se non sbaglio.
2: Beh, sì, ragazzi, seguite tutti quanti. Sì. Tennis Cervinia.
1: Facilissimo. Tennis Cervinia. Non vedo l'ora, non so se oggi pomeriggio o domani, una partitella amichevole, la sfida tra le leggende, tu e Saulo, e non vedo l'ora che finalmente qualcuno ti stracci in uno sport, Vittorio.
0: Ma sicuramente, perché sono una schiappa. Però...
2: Siete invitati.
0: Ma ovviamente. Certo, facciamo un doppio io e Marisa contro di te, perderemmo comunque. Grazie Saulo, grazie
2: di essere stato con noi.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Ciao.

0: ritornano dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop

0: sei tu.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Eccolo il vostro disco preferito!
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Have fun with
18: Chantecler, il gallo del pulito. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Dai dai, il disco di Shakira su Radio DJ, fammi dire, sempre bello, anche riascoltato a distanza di tempo questo disco.
1: Particolare.
0: Allora, senti, sono arrivati chiaramente molti messaggi degli ascoltatori sulle multe. C'è per esempio questo che dice così, sentite.
2: Dice Mari, buoni, non parliamo di multe. Io un paio d'anni fa non mi ero accorta che c'era un autovelox, se l'avevano tolto e poi rimesso, ne ho prese 11 in un mese. È la strada che faccio per andare al lavoro. Grazie al cielo ho fatto qualche giorno di ferie quel mese lì, se no era un disastro davvero.
1: Sì, certo, perché altrimenti le avrebbe fatti
0: tutti i giorni. C'aveva una multa nuova. Esatto,
1: sì, però dovrebbe esserci un po' di tolleranza. Se prendi sempre la stessa, è proprio sei in buona fede.
0: No, credo che tu possa dimostrare, forse addirittura, non vorrei dire una sciocchezza, paghi la prima, perché comunque una devi pagare e le altre, però non lo so.
1: Non sono sicuro proprio.
0: No, nemmeno io.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
0: Fedeltà. Il premio Fedeltà lo regaliamo ad Elisa da Rimini, che ci riporta al tennis. Buongiorno Elisa.
4: Ciao, buongiorno, ciao Vic, ciao Mari.
1: Ciao, cara. Anche tu gestisci un circolo tennis, però sulla riviera romagnola.
4: Esatto, sì, a Bellarigia Marina, precisissima.
0: Brava, precisissima. Allora, in questo momento uno ti immagina che ne so, stai calcolando dove mettere chi, su quale campo, eccetera. Invece no, stai mettendo a posto delle racchette.
4: Esatto, sto incordando delle racchette.
0: Bello.
4: Sì, questa mattina, siccome abbiamo un torneo in corso in questo momento, e i ragazzi che giocano poi magari hanno bisogno, perché rompono, perché magari la tensione non è più la stessa, e quindi ne ho sette
0: racchette da mettere a posto.
1: Quanto tempo ci vuole a incordare una racchetta?
4: Più o meno 20-25 minuti.
0: Però
1: ma il calcolo Vic,
0: sono parecchie,
1: 25.
0: Sono 140 minuti, quindi 2 ore e 20, credo, non sono sicurissimo.
4: Va bene.
0: Senti, però allora è molto bello anche un po' la tua storia, perché tu sei, immagino, da sempre appassionata di tennis, però non era il tuo piano di partenza quello di gestire un circolo tennistico?
4: No, io ho fatto l'impiegata per 10 anni e venivo a giocare in questo circolo a livello amatoriale, così, con gli amici.
0: Certo.
4: Nel momento in cui la gestione finiva, ho partecipato al bando per poterlo gestire e l'ho vinto
0: ed
4: l'ho gestito da 15 anni. Esatto, eccomi qua.
1: Ma che bello, oramai eccola lì. E ti occupi anche del bar, ovviamente.
4: Sì, perché il circolo ha 4 campi, c'è un piccolo barettino e facciamo tutto.
1: E che cosa servite? No? Sai che noi abbiamo sempre fame.
0: Secondo me birra.
1: Ma no!
0: Come no? Alla fine della partita si beve una birra. Sennò che tennista sei, certo.
4: Esatto. Però volendo, Mari, una bella piadina, acquerone, rucola.
1: Sì, prendo quella.
4: Mari, su quel campo lì noi ci capiamo benissimo.
0: Perché poi alla fine, Elisa, da quando giocavi prima ancora di gestire, adesso continui a giocare o molto meno?
4: Ma voilà, faccio piadine adesso.

0: L'avevamo capito.
1: Come si cambia?
2: Eh già.
0: Senti, ti regaliamo il premio fedeltà e ti lasciamo le tue racchette da incordare. Ciao.
1: E alle piadine. Ciao.
2: Grazie
1: cara.
2: Grazie mille. Ciao. Un abbraccio. Ciao.

0: You got the right stuff. 1988 erano i New Kids on the Block.
1: La Alice dice New Kids on the Block. Torno bambina quando mia sorella me li faceva ascoltare tutto il giorno consumando la musicassetta.
0: C'erano, sì. Erano già una boy band, ma c'erano ancora le musicassette. Pensa che bello. Va bene, allora, secondo me grande fan dei New Kids on the Block era anche Analia Venezia.
1: Eccola, appena fatto la storia su Instagram, Cervinia chiama l'Elba, perché noi siamo qui a Cervinia e Anna è all'Elba. Buongiorno Anna.
2: Buongiorno. Ciao. Ragazzi, che bello.
1: Ti vedo molto attiva.
2: Sì. Infatti stamattina il mio telefono mi ha fatto sapere che da una settimana voleva sapere se ero viva, perché i passi non vanno avanti. Evidentemente c'è qualcosa che lui rileva.
3: Non ti riconosce
2: nulla,
3: più.
1: No, un'anomalia.
2: Sei viva? No, sono viva, ragazzi. Sono viva, bevo, quello è l'unica, mi idrato.
1: Certo, perché fa caldo, anche all'Elba.
2: Esatto. Allora, qualche notiziola arriva anche qui, comunque.
0: Vai. Sì.
2: Allora, tra le varie, allora il nostro Carlos Alcaraz, a cui vogliamo tanto bene, non è, come sapete, non è a Wimbledon e ci fa sapere che sta andando tutto bene, che si sta riprendendo perché è Ibiza, comunque.
0: È un posto giusto per fare.
2: Esatto, si è ripreso, ha detto che poi torna. Secondo me non torna, ragazzi, perché quello lì finalmente ha capito un po' come va la vita,
0: troppi allenamenti,
2: farà il PR in discoteca. Secondo me finisce così. Comunque abbiamo visto questa foto con Irina Shayk, così che comunque la foto con Irina te la fai, cioè voglio dire, ti capita Siro, dici Irina vieni qui, una foto facciamola, no?
1: Anche il Vic farebbe così.
0: Ma
2: esatto, quindi allora chiaramente io non credo che ci sia niente tra loro, però sicuramente voglio dire sicuramente si sta divertendo il nostro Carlos, così teniamolo d'occhio, ci darà sicuramente più soddisfazione che a Wimbledon per il momento.
0: Va bene, certo.
2: Invece, allora adesso vabbè, ci sono i mondiali che sapete che noi non ci siamo, ma soprattutto a me che me frega, però quello che dico è che comunque un occhietto lo buttiamo. Ho visto dei norvegesi, Marisa, un po' col genere, no?
1: Infatti io mi sono molto commossa, mi piace molto la remata vichinga.
2: Lo so che ci piaceva la remata vichinga. Io ho cercato di capire un attimo, ho messo a fuoco chi c'era, come erano, e comunque c'è questo famoso il norvegese Johansen, che tanto si chiamano tutti così, e lui, quello biondone, così un po' vichingone, lui però, quello che piace di più a tutti, comunque è storicamente fidanzato con lei che si chiama Isabel, così lo dico per chi così vagamente ci ha pensato, che poi non si sa mai, perché stanno insieme da una vita, magari si annoiano, comunque stanno insieme dal 2021, non tantissimo, però magari per due che hanno 25 anni, insomma, comunque
0: 5
2: già
0: sono tanti,
2: tanti così. E invece è tornato a farsi vedere con la ex storica, perché poi comunque ragazze, cioè tornano tutti, questa è un'altra regola base. Bad Bunny con Gabriella, la sua ex, che poi si erano mollati nel 2022, adesso voi non ve la sto a dire tutta, però comunque stavano insieme, adesso si sono rifatti vedere sempre a Wimbledon, che uno dice se vai a Wimbledon magari non
1: ti vedono tutti.
2: Si vedono tutti, lo sai, cioè come dire, però insomma non si sa mai, ecco, c'è questo rapporto tra loro. Lei creatrice di gioielli, molto, insomma, molto carina, non la top che lui potrebbe avere, che comunque ci piace anche di più questa storia, insomma comunque insieme.
1: Infatti secondo me non si sono mai lasciati.
0: Ah, dici?
1: Questo
0: ha fatto
1: voglio
0: finta?
1: Pensare sì mai. Perché sono proprio un amore grande, secondo me.
0: Sono stati lì nella casita tutto questo tempo.
2: Ma vedi che la Mari che mi torna, vedi, brava Mari, allora vedi che anche tu sei dei miei. Lo so, perché ragazzi poi tornano tutti quegli amori lì, sono quegli amori che hanno pazienza, quindi poi alla fine, perché ricordatevi che queste superstar comunque hanno degli ego sconfinati, che comunque gli devi star dietro,
0: certo, hai bisogno di
2: super insicuri,
0: di sicurezza, cioè, esatto
2: ragazzi, io ho a che fare con delle insicurezze tutti i santi giorni, ve lo
0: quante
2: giuro.
0: Ne sa, quante ne sa Anna lì a Venezia, anche lì all'Isola d'Elba,
1: anche in vacanza. Sarebbe in stand by
0: con il tono della voce anche molto da una che è in vacanza. Brava Anna, ti dobbiamo salutare, un bacione,
1: baci Anna, anche noi.

0: Allora, noi abbiamo una possibilità: rimanere altre due ore o andare. Cosa preferisci fare, Mari?
1: Ma hai spento già il microfono perché era il segnale per dire no, andiamocene, torniamo domani.
0: Ci sono Linus e Nicola, ragazzi. Scalpitano. Dai. Domani alle 7 siamo qua. Baci a tutti. Baci. Ciao.
2: Ciao Vic. Ciao Mari. Ci vediamo domani. Ciao.
3: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno.

0: meglio.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

0: E brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 10 in punto. DJ!
4: È di nuovo il momento delle notizie. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è temporaneamente finito, potrebbero esserci ulteriori attacchi. Le dichiarazioni di un funzionario americano alla CNN fotografano una situazione già chiara sul campo. Per la seconda notte consecutiva infatti ci sono stati raid incrociati tra Washington e Teheran.
5: Le forze statunitensi hanno attaccato una novantina di obiettivi in Iran, soprattutto vicino allo stretto di Hormuz, almeno 3 le vittime. I Pasdaran hanno risposto colpendo con missili e droni le basi militari americane in Qatar, Kuwait e Bahrain.
4: I nuovi attacchi avvengono proprio nel giorno conclusivo delle esequie dell'ex guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, che oggi verrà sepolto a Mashhad, ma la distruzione di 2 ponti ferroviari in Iran ha bloccato migliaia di persone in viaggio per seguire la cerimonia.
5: Ed è stato un danneggiamento doloso in diversi punti della linea ferroviaria ad avere bloccato stamattina i treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola nel Cosentino, causando la sospensione del traffico in tutta la Calabria. I tecnici di RFI sono intervenuti per ripristinare la piena funzionalità delle linee e la circolazione è in graduale ripresa.
4: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul rogo divampato ieri in un centro di smistamento alla Bovisa che ha causato una densa nube di fumo nero visibile in tutta la città.
5: L'incendio è stato circoscritto, ma il lavoro dei vigili del fuoco prosegue perché 2 container continuano a bruciare e si teme che, contenendo bici elettriche, le batterie possano esplodere. Le prime rilevazioni di ARPA non hanno registrato valori critici.
4: Oggi sarà un'altra giornata torrida in Italia con bollino rosso a Firenze e arancione a Perugia, Pescara e Torino. E
5: intanto Copernicus, il servizio meteorologico dell'Unione Europea, conferma che quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo con le temperature più alte a livello globale.
4: Siamo allo sport, il calcio, la sfida tra Francia e Marocco che si affronteranno stasera alle 22 a Boston apre il programma dei quarti di finale dei mondiali. Domani alle 21 a Los Angeles si gioca Spagna-Belgio, sabato alle 23 a Miami, Norvegia-Inghilterra, domenica alle 3 a Kansas City, Argentina-Svizzera.
5: Infine il tennis, si avvia verso la conclusione il torneo di Wimbledon che oggi vedrà in campo

0: Le protagoniste delle semifinali femminili.
1: Alle 14.30 la ceca Carolina Muchova affronta la statunitense Coco Gauff. A seguire la sfida tra un'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, che ieri ha eliminato Jasmine Paolini ai quarti.
0: Per quanto riguarda il tabellone maschile, il britannico Arthur Ferri ha eliminato Flavio Cobolli e domani affronterà Sasha Zverev in semifinale. In campo domani anche Jannik Sinner contro Novak Djokovic.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Stefania Salardi, Andrea Sessa è tutto, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
7: Le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando il settore energetico. Satelliti in orbita bassa, affiancati ad algoritmi di intelligenza artificiale, analizzano dati e immagini ad alta risoluzione per rendere le infrastrutture elettriche sempre più sicure. Le applicazioni per Enel sono diversificate e integrate, dal calcolo dei rischi di inondazioni e incendi per proteggere gli impianti, fino alla connettività nelle aree remote per garantire il controllo delle cabine elettriche anche in emergenza. E c'è di più: i dati satellitari migliorano la gestione delle fonti rinnovabili, previsioni meteorologiche, cioè di sole e vento, più precise, ma anche il monitoraggio delle riserve idriche a lungo termine. La tecnologia moderna è dunque un ponte fra cielo e terra, un'integrazione di dati e connessioni capace di illuminare e proteggere il nostro futuro energetico.
6: In collaborazione con Enel.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Have fun with
11: Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
12: DJ chiama Italia.
13: Siete in onda fra 3 minuti.

0: ragazzi, deve fare tutta la Norvegia, cioè stiamo a casa, cioè non lo so.
1: Perché questo disco è norvegese.
0: È norvegese lì. Anche questo.
1: Incredibile.
0: Cioè,
1: ragazzi,
0: la Norvegia, chi l'aveva considerata? La Norvegia?
1: Chi l'aveva considerata?
0: E ormai qualunque cosa c'è un norvegese di mezzo.
1: Questi si chiamano The Bausa o Bausa.
0: The Bausa. Spiego come è nato il nome.
1: Di,
0: cane che non smetteva di abbaiare.
1: Bau.
0: Gli ha detto, almeno sì. Non ti dico di smettere per sempre, fai almeno una pausa.
1: Sì, certo.
0: Quindi Bausa.
1: Che ricorda una parola milanese che è Bauscia. Un pochino.
0: Matteo, ci spieghi cosa significa Bauscia?
1: Se lui, un atto di bullismo, lo so, è un atto di bullismo.
0: Non l'hai mai sentita?
2: No, non l'ho sentita.
0: Ma nemmeno noi quasi.
2: Ma non la so attribuire. Il Bauscia chi è?
0: Il tifoso dell'Inter.
1: Beh,
0: tanto
1: questo
0: per
1: è una cosa. Tanto sì, è vero,
2: no,
1: è vero.
3: Parlano troppo.
0: I milanesi sono i Casciavit, giusto?
1: Milanisti.
0: Certo.
1: Però il Milan,
2: il Bauscia chi è? Un imprenditore di quelli?
0: Il Bauscia è lo Sborone.
1: Sborone.
0: C'è cazzo, perché io
2: ho capito.
1: In romano, secondo te, che parola ci può essere per uno così arrivato?
2: Cioè, Cascini.
1: Arrivato Cascini quando uno dice un'ovvietà.
2: No, Cascini sì.
1: Quando uno dice un'ovvietà.
2: Non lo so, perché sai, io col romano, col romanesco non ho più confidenza.
0: Come dicono in Romagna, cioè quello proprio che spende e spande, capito?
1: Certo.
0: Bauscia.
1: Bauscia. Sì, e dice di più di quello che fa. Anche con le donne.
0: Parla talmente tanto che gli scende la saliva, bauscia è la saliva.
1: Sì, detto per completare. Così, fa schifo.
0: Lo so che fa schifo.
1: No,
0: ma
1: però
0: anche gli Sboroni fa schifo.
1: No. Però invece, secondo me, bauscia ha un'accezione anche un po' bonaria a Milano.
0: Sì, perché alla fine è arrivato di peggio.
1: Sì, è bravo.
0: Quindi,
1: esatto,
0: magari
1: bravo.
0: Ci fossero ancora i bauscia.
2: Ma a Roma è coatto.
0: Coatto burino.
2: No, sì, è uno che si vanta. È arrivato. Scendi da una macchina bella e
0: tu ti assumi la responsabilità. Tutto questo perché questi del campanellino sono norvegesi.

0: Sai cosa mi ricorda? La sigla di Volevo Salutare.
1: Esatto.
0: Che aveva quell'effetto lì.
2: Allora ragazzi, il ragazzo dell'aria condizionata ha detto che possiamo cominciare. Possiamo cominciare.
0: Possiamo
2: perché
0: cominciare.
2: Il nuovo direttore artistico è lui.
0: Allora
2: è lui.
0: Il cosentino è il Vavuso.
2: Vavuso, proprio sì, perché lascia la bava. Sì, esatto.
0: A Roma dicono il cazzaro.
2: Agazzaro. Sì.
0: Buongiorno, sono Matteo, in provincia di Varese, sinonimo di Bauscia è Ganassa.
2: Ganassa,
0: credo sia la mascella.
2: Esattamente, infatti c'è il ganassino che è una cosa da mangiare.
0: Buongiorno ragazzi, oggi è il 9 di luglio e 20 anni fa l'Italia vinceva il suo ultimo mondiale. Sono passati 20 anni, ma non vi preoccupate, ne possono passare anche di più. Per un certo periodo c'era una specie di regola dei 24 anni, ti ricordi?
2: Sì.
0: Perché
2: sì,
0: l'Italia vinse i mondiali dell'82, 24 anni dopo gli europei del 68 e 24 anni dopo l'82, 2006 li abbiamo vinti ancora. Abbiamo rovinato la media vincendo gli europei nel 21.
2: Sì,
0: la cifra un po'
2: 21
0: sballata.
2: Ma doveva essere 20, però comunque.
0: Se ci fosse sta regola del 24, 2024. 2006 più 24 fa 2030, cioè i prossimi
2: che si giocheranno in Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina,
0: sì, Gibilterra
2: esatto, e Gibilterra è lì sicuro, certo,
0: già che
2: certo
0: ci sono li fanno giocare anche lì,
2: certo.
0: Allora vabbè, è un ricordo molto bello per noi, a parte il fatto che ci possiamo fregiare noi della nostra generazione di avere due stellette sul bavero, no?
2: Certo.
0: Perché due mondiali li abbiamo visti, non vinti,
2: visti vincere, certo,
0: cioè,
2: visti
0: io
2: vincere.
0: Nell'82 c'ero, cavoli.
2: Ma poi pensate la fortuna che ha avuto Linus, che c'era nel 34 e nel 38.
0: No, nel

0: 30 forse.
1: Ah, nel 30 e 34, sì.
0: Oh, no, 34 e 30, era forse.
1: Io 30, credo 34.
0: Sì, sì, in mezzo c'era un 36, ma era le Olimpiadi.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, no, c'è una cosa che ha rispolverato Alex, che ti giuro avevo rimosso nonostante la bellezza di quello che vi stiamo per far sentire. Prendetevi, se avete goduto 20 anni fa, e diciamo, se non state godendo adesso, i prossimi 10 minuti, pigliateveli un po' comodi, parcheggiatevi da qualche parte.
1: Esatto.
0: Prendetevi una bibita,
1: sì,
0: e fumatevi,
1: sì,
0: una sigaretta, sì, quello che volete, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: E per noi quei mondiali lì rimarranno anche la canzone di Checco Zalone, no?
1: Certo.
0: Checco Zalone, che ai tempi era quasi sconosciuto, c'era un comico emergente, era molto amico di Ivan Zazzaroni,
1: sì,
0: e scrisse questa canzone che era "Siamo una squadra fortissimi". La fece sentire a Ivan, che la fece sentire poi a noi, e noi abbiamo detto "è bellissima" e l'abbiamo fatta diventare la nostra canzone dei mondiali, no? Poi è andata oltre, ma quella canzone, vi ricordo, è nata su Radio DJ.
1: Certo.
0: Fu talmente, diciamo, crescente il successo di quella canzone che a un certo punto, me lo sono dimenticato, siamo riusciti a convincere tifosi illustri, cantanti soprattutto, che hanno aderito a questa cosa e hanno cantato un pezzetto di questa canzone tutti quanti insieme. Ma a risentirla io mi chiedo, ma come cazzo hanno fatto ad accettare?
1: Eh beh, perché comunque...
0: E abbiamo puntato una pistola alla tempia?
1: No, perché comunque il successo
0: l'emozione
1: del mondiale, l'emozione.
2: Sì, sì, sì. Era la passione che nasceva.
0: Era la passione che cresceva.
1: Certo,
0: che cresceva.
1: Certo.
0: Perché come era successo nell'82, assolutamente outsider, assolutamente sfiduciati. Girone iniziale.
1: Stai muovendo la mano, vuol dire che deve partire il disco.
0: No. Girone iniziale, come sempre, molto deludente. E poi cominciamo a superare degli scogli che parevano impossibili. E quindi tutti
1: rigori,
0: sul carro,
1: Australia, 92esimo. Io mi ricordo delle cose rocambolesche.
0: Allora, adesso ve la facciamo sentire questa versione di "Siamo una squadra fortissimi". Il giochino è riconoscere le voci dei cantanti. Alcune non le riconosco neanch'io. Però vi do qualche indizio. Troverete all'interno di questa canzone Carmen Consoli.
1: Sì.
0: Eros Ramazzotti.
1: Quella.
0: Antonello Venditti. Claudio Baglioni. Laura Pausini.
1: Ma c'è tutta la Frenza.
0: Enrico Ruggeri. Paolo Belli.
1: Caspita.
0: C'è il calcio, ci deve essere Paolo. E qualcun altro che non ho riconosciuto. Sentite.

0: se no col cazzo che vinciamo i mondiali. Squadra
1: furbissimi, fatta di gente fantastici, e non potemmo perdere, e fa figure merde,
0: perché noi siamo

0: Molto bello.
1: Baglioni ha fatto come David Bowie per Do They Know It's Christmas.
0: Bravo, al telefono.
1: Il suo contributo al telefono.
0: Al telefono.
1: Capolavoro.
0: Molto bella, molto bella.
1: Ma chi ci può ricordare quei momenti meglio di Fabio Caressa? Vogliamoci tanto bene, Fabio!
2: Abbracciamoci forte.
0: Bravo, grazie, bravo.
2: Ne abbiamo bisogno.
1: Sei mai più tornato a Berlino nella tua vita?
2: Diverse volte.
1: Ma sì, senza sì, Beppe però.
2: Diverse volte. Anche con Beppe.
1: Anche con Beppe.
2: Sì, abbiamo fatto Champions League, finale, abbiamo fatto un po' di cose.
0: Fatto
2: anche, penso, l'anno dopo eravamo tornati anche per una convention insieme, è stato molto emozionante.
1: Senti, qual è il primo ricordo che affiora se pensi a quei mondiali? Anche tu come noi hai vissuto la progressione, no? Cioè all'inizio grande sfiducia, poi piano piano potremmo andare avanti e poi la grande sorpresa. Insomma.
2: Sì, io in realtà ero convinto che avremmo vinto i mondiali da subito, perché Beppe gliel'avevo detto, infatti Beppe lo ricorda spesso. Io ero convintissimo in partenza, forse perché avevo parlato con Marcello Lippi, che era il primo convinto di poter vincere questa grande sfida. Però il primo ricordo che affiora è l'abbraccio che ci siamo dati con Beppe a fine partita.
0: Bello, emozionante.
2: È molto emozionante, più emozionante forse ancora quello con la Germania, per come era stata la partita e
1: certo.
2: Come abbraccio, però certo poi il finale vi racconto,
0: cioè, in effetti quello della Germania è il famigerato andiamo a Berlino, cioè è lì andiamo a Berlino,
1: con quel finale clamoroso, no? Cioè la paura fino all'ultimo. Credo che l'Italia fosse in vantaggio per 1-0, i tedeschi attaccavano, poi Cannavaro esce, la famosa uscita
2: Cannavaro, il contropiede, esatto.
0: E poi è finita qua, sai che non mi ricordo più niente, finita quanto, Fabio?
2: 2-0 poi DJ mi regalò una grandissima cosa, perché la mattina dopo mi chiamò mio papà e mi disse: DJ ha mandato tutta la notte i tuoi highlight. E quindi era, io capì che qualcosa nella mia vita era un po' cambiata.
1: Certo. Tu lo sai che quella roba rimarrà per sempre in qualche modo, no? Tant'è che siamo pronti anche per farvela risentire. Però secondo te, se dovessi scegliere, non so, i due o tre principali artefici di quel successo, hai già citato Lippi, che sicuramente forse è quello che ha fatto di più. Io direi Cannavaro, tu cosa ne pensi? E Pirlo?
2: Assolutamente così, Pirlo e Cannavaro sono i due che hanno trascinato letteralmente un grande gruppo, bisogna dire, che era un gruppo fatto di grandi campioni ma anche molto unito. Ci sono dei racconti bellissimi di quel mondiale da parte dei ragazzi, quando parlano di quello che faceva Marcello, non so, il fatto che Marcello, loro vivevano in un ritiro con un lago orribile al centro di questo albergo, che non era proprio un 5 stelle straordinario, che era stato scelto apposta. E Marcello disse ai giocatori: vinciamo il mondiale se riesco a pescare anche qui, perché lui era un grande pescatore.
0: Certo.
2: E poi allora lui buttò questa canna da pesca, anzi no, andò, si tuffò nel lago e però gli avevano lasciato un pesce giù, quindi lui impizzò sto pesce che gli avevano lasciato.
1: il trucco all'italiana alla fine.
2: Sì. Esatto. Tornò su con il pesce, tutti smisero a ridere, tranne, mi raccontano, gli Quinta, che credette che effettivamente ma come ha fatto? No, qui sai, poi è il vero, il racconto.
0: Certo, diventano leggende metropolitane.
1: Poi c'erano tutte quelle cose marginali, tipo Oddo che faceva il barbiere e taglia i capelli a Camoranesi, giusto?
2: Sì.
1: Tutte cose forse un po' improponibili adesso, oppure si potrebbero anche ripetere, chissà.
2: Ma secondo me sarebbe utile creare un ambiente del genere, se tu pensi com'era l'ambiente della nazionale che è uscita con la Bosnia, che invece era spaventatissima, terrorizzata da questa cosa. Un po' di leggerezza avrebbe potuto portare. Tu sai che Marcello disse ad Oddo, non giocò pochissimi istanti in quel mondiale, no? E Marcello gli disse: guarda, ti devo dare una notizia, tu devi fare una cosa importantissima, devi assolutamente, però devi stare concentrato. E Oddo tutto carico e poi quando arriva il momento Marcello gli dice: ma allora mister, mi dica, ma gioco? Ma che giochi? La cosa importantissima è che devi tagliare i capelli, vieni, ti ho fatto fare la sfumatura.
1: Che meraviglia. Senti, ti lascio andare perché so che hai un impegno. Grazie ancora per questi ricordi che sei in grado di ricrearci. E complimenti per l'altra sera. Non ci siamo visti, ma sei stato bravo.
2: Io ti ho visto di sfuggire, ci siamo salutati, grazie mille.
1: Bravo.
2: Sono sempre cose un po' tricky quelle.
0: Era la presentazione dei palinsesti di Sky.
1: Grazie Fabio Caressa.
0: Ciao,
1: Jay.
0: Un abbraccio.
1: Andiamo a Berlino?
0: Yeah, andiamo a Berlino, Beppe.
1: Fatto con le manine sante di Alex Farolfi esattamente 20 anni fa, oggi.
3: Sale Marco Materazzi, può essere una soluzione.
4: Perché loro giocano a zona, non lo sta marcando nessuno.
3: Palla tagliata, sale Materazzi!

0: Gol di Grosso! Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Girardino, dentro Del Piero, Del Piero, chiudendo le valigie, andiamo a Berlino, a prenderci la coppa, andiamo a Berlino, è finita, chiudendo le valigie amici, si va a Berlino Peppe,
1: andiamo a Berlino Peppe,
2: calcio d'angolo per l'Italia, che prova a portarsi in avanti, 19 minuti sul cronometro, 1-0 per la Francia, rigore di Zidane, quantomeno dubbio. Va Pirlo a battere il calcio d'angolo, si allontana Camoranesi, al centro ci sono Materazzi, Cannavaro, Totti, Toni, Grosso. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva!

facciamo noi. Ci giochiamo il mondiale ai rigori. Chissà quanti gliene ha presi Buffon a Trezeguet in allenamento. Lo conosci? Lo conosci? Non è gol, linea piena, via, via così. Fabio Grosso, è il quinto rigore.

0: Abbiamo vinto tutti! Abbiamo vinto tutti! Abbiamo vinto tutti!
1: Vabbè, sono passati solo 20 anni, dai. Raccontaci un po' il dietro le quinte, Alex. Come l'hai messa insieme questa cosa? Era domenica sera, ok?
2: Volta per volta.
1: Volta per volta aggiungevamo dei pezzetti. La finale si disputava allora di domenica sera, adesso invece le finali le fanno il sabato sera, non sbaglio. E noi eravamo in onda da Riccione. Io mi ricordo di aver visto i mondiali, le partite più importanti. Le prime partite le abbiamo. Ti ricordi che avevamo fatto anche. Avevo fatto il giochino anche. Vieni a vedere una partita a casa mia.
2: Sì, sì, forse quell'anno, forse quel mondiale dopo.
1: Quel mondiale lì, e con due di quelli che erano venuti a casa mia sono rimasto anche amico. Avevo Michele che era molto piccolo, lui è del 2003, quindi aveva 3 anni e non capiva quello che succedeva. Siccome c'era molta confusione in giro, perché la casa mia è abbastanza in centro, a Riccione, sotto la strada tutti che suonavano il clacson, ma nel frattempo si era fatta una certa ora e lui mutando.

0: usciva sul terrazzo e gridava: tutti nanna!
1: Sì, certo, perché è chiaro.
0: Per dire, oh, voglio andare
1: basta,
0: a dormire.
1: Chiaro.
0: E quindi tu invece eri a Milano a montare questa cosa?
2: Ero a Milano, sì, perché poi avevo il progetto in radio, non ce l'avevo sul portatile. Certo. Quindi allora, finita la partita, sono venuto in radio. Ma per venire anche qua in radio c'era un casino.
1: Ah, già, certo, sì. Certo.
2: Però poi l'ho finito, che erano tipo le due di notte, poi sono partito, sono arrivato a Riccione alle
1: perché 5, a quei cose. Tempi ancora, diciamo, trasferire un file da un luogo all'altro si poteva,
2: sì, però non era molto affidabile. Da fidarsi
0: voi. Nel 2006 com'era il collegamento internet?
1: No,
0: c'era ancora il router o no?
3: No, era però la DSL. Però insomma
1: Era fatica. Sì.
0: Salutiamo Fabio Grosso, che oggi viene presentato ufficialmente come allenatore della Fiorentina. Giusto per aggiungere qualcosa. Torniamo tra poco.

0: di Parmigiano Reggiano nasce dalla tutela di una tradizione, quella di gesti antichi che si ripetono ogni giorno, perché dietro ogni forma di Parmigiano Reggiano c'è la maestria che i casari si tramandano da sempre, una ritualità di gesti che si succedono dall'inizio della produzione alla marchiatura finale.
1: Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
21: Via, via!
20: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
22: Dobbiamo parlare.
23: Lo sapevo.
22: Di questi continui alti e bassi.
23: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
22: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
24: Yeah, uno c'è!
25: Facciamo amicizia!
24: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
26: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
27: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
28: Puoi dirlo forte.
27: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
28: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
27: Scegli ora ING Business Banking.
28: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
2: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.

0: la coda della commozione per la celebrazione dei ritiri dei mondiali. Saluto il collega Ale da Follonica che si sta allenando e dice: accidenti a voi, avrei dovuto fare 6 km di scarico a 3,50.
1: Ma cosa vuol
0: mi
1: dire?
0: Avete fatto andare a 3,30 finendo a 3,10.
1: Ma cos'è sto scarico 3,50? Ma come parlate?
0: È la velocità di uno che fa le corse.
1: Ma insomma, io non vi capisco.
0: Però Bauscia è
1: Bauscia,
0: borone, cioè, scarico a 3,50.
1: Sì, è come dire,
0: come se mi drogo vado a 3,50.
1: È come se uno in autostrada ti dice: avrei dovuto andare piano a 230 all'ora, è la stessa cosa.
0: Ma ascoltando voi sono andato a 400.
1: Sì, una cosa così, cioè, ma guarda.
0: Ma il premio va ai due ascoltatori con il cuore più tenero.
2: Non ci crederete, ma sto piangendo in macchina a risentire.
3: Ragazzi, mi devo mettere da parte. Sono in macchina, ma non ce la faccio ad andare avanti così. Sto piangendo da 2 minuti.
1: Matteo,
0: sei un infame.
1: Matteo, dai, dai.
0: Matteo ha riso di voi perché non sa che cosa.
4: Ma io non riesco a partecipare a questa commozione, quindi mi sembra
1: Matteo,
4: eccessivo. Però
1: non è una questione di calcio. È inutile che chiudi il cervello, fai come Verdone in viaggio con papà quando faceva così. Voglio sentire parlare di mamma. È la nostra vita. Cosa abbiamo combinato dal 2006 al 2020? Ma come niente, no? Amori, separazioni.
0: Senti qua,
1: lutti.
0: Io e mio marito la sera della finale del 2006 ci siamo addormentati. Non abbiamo visto la partita. La nostra prima figlia era nata da 10 giorni ed eravamo distrutti. Ci siamo svegliati soltanto quando in strada sono cominciati i festeggiamenti e mio marito era disperato per averla persa.
1: Sì.
0: Quando abbiamo vinto i mondiali, questa è Cristina, ero incinta della mia prima e unica figlia, ma ancora non lo sapevo. Perché non avevo ancora fatto il test, ma dentro di me lo sapevo, me lo sentivo. Sono state settimane piene di gioia che ricordo con nostalgia, soprattutto adesso che la mia Caterina non è più tanto piccolina, visto che sono passati 20 anni, ha fatto la maturità e si prepara ad andare a studiare ad Amsterdam.
1: Hai capito?
0: Mi mancherà
1: così,
0: da morire.
1: Vabbè.
0: La canzone che avete appena ascoltato era costruita, no, sulla base di una canzone meravigliosa di Michael Jackson che si chiamava Human Nature.
1: Che ringraziamo sempre, grazie Michael,
0: grazie
1: Jackson,
0: Michael
1: per
0: Jackson
1: i tuoi videi.
0: A proposito di natura umana, un libro che parla della fragilità della natura umana ha vinto il premio Strega.
1: Viaggio dell'eroe, è un viaggio dell'eroe. No, non è un viaggio dell'eroe.
0: No, per niente proprio.
1: Per niente,
0: non ci sono eroi in questo libro.
1: Ci sono antieroi in questo libro, non lo so.
0: Sì, se ne è parlato parecchio per via delle polemiche che hanno preceduto la premiazione,
1: certo.
0: Ma nonostante le polemiche, alla fine ha vinto quello che si pensava sarebbe stato il vincitore, cioè Il convitato di pietra di Michele Mari.
1: La premiazione
0: è avvenuta ieri sera, c'è la foto di lui con la bottiglia di Amaro Strega.
1: E quello è il premio
0: che
1: Strega,
0: dà il nome appunto al premio. Ho letto il libro anche su sollecitazione di Viola Marconi, che l'aveva consigliato già parecchi mesi fa, ed è interessante perché parla proprio delle dinamiche interpersonali e di come il tempo le può cambiare. La storia è molto semplice: un gruppo di quasi miei coetanei, leggermente più vecchi, perché si diplomano, si finiscono il liceo, mi pare nel 74 o nel 75.
1: Beh, no, sono più vecchi, dai.
0: Vabbè, io l'ho finito nel 76, che cazzo. Che siano tanto più vecchi.
1: Ma lascia stare che due anni alla vostra età sono come i cani, sono 10.
0: Sono tipo 25-26 compagni di classe, un liceo classico, quindi sono in egual misura maschi e femmine, e si fanno una promessa reciproca, cioè mettiamo una cifra ogni anno, ci rivediamo ogni anno per la cena di celebrazione, e nel frattempo questa cifra che viene messa da parte viene investita da uno di loro che è un esperto, diciamo, di investimenti, insomma.
1: Mm-hmm.
0: No? E quindi questa cifra crescerà col passare degli anni.
1: Certo.
0: Noi cresceremo col passare degli anni perché gli anni passeranno. Gli ultimi che rimarranno in vita, gli ultimi tre o l'ultimo, adesso non ricordo bene, ricaveranno la somma che nel frattempo sarà maturata. Se tu pensi che questo succede a 18 anni e qualcuno arriva diciamo a 78 anni,
1: ma
0: per fare una cifra tonda,
1: se è bravo,
0: in 60 anni questa cifra, che può essere, che ne so, all'inizio 1000 euro, può diventare magari anche 1 milione di euro, no? Se ben investita e tutto il resto.
1: Sì, ma basta collegarla a un indice di borsa qualsiasi,
0: esatto,
1: è inesorabile.
0: E il libro racconta il percorso di queste amicizie che poi col passare degli anni non sono più tanto amicizie, diventano rivalità, diventano

0: aspetti, qualcuno muore, qualcuno sta male, qualcuno è molto intrigante.
1: E poi cosa te ne fai a 80 anni di quei soldi lì?
0: Questa è una bella domanda.
2: No, tu non devi, tu, quei soldi non servono per averli alla fine della vita, servono per motivarti alla salute,
0: perché a rimanere in vita. Sì, okay, sì, okay, sì, okay, sì. Okay. Poi c'è qualcuno che comincia a dire a un certo punto diamoli in beneficenza, allora no, perché crolla tutto quanto.
2: C'è, insomma, anche una possibilità, no? Siccome l'ultimo che se ne accorge non avrebbe più altri con cui spartirlo, perché sono morti tutti, se uno lo prende a metà, sì, nessuno se ne accorgerebbe, se ne accorge l'ultimo, ma l'ultimo rimarrebbe da solo, quindi quei soldi potrebbero essere prelevati,
0: sì,
2: in maniera...
0: Sì, sì, sì, sì. No, la cosa interessante è anche il percorso, perché c'è un giochino molto divertente che fa l'autore, e cioè ogni volta che racconta di qualcosa che succede, il libro è ambientato a Milano proprio, e dà l'indirizzo di casa di tutti, o anche dell'ufficio di tutti, no? Via Confalonieri, numero 14, secondo piano.
1: E li riconosci, certo,
0: cui,
1: certo.
0: Ed è abbastanza nella nostra zona, sì, che è ambientato. Però pensavo, dei miei compagni di scuola, più o meno, visto che mi ci rivedo, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Con quanti io sarei poi andato a cena? Tolto il mio amico Jäger, con il quale ho fatto anche
1: dipende
0: l'asilo.
1: Dipende da te, dipende da ognuno di noi.
0: No, dipende dal rapporto che c'era, che magari c'era finché c'era la scuola e poi si è perso.
1: Però
0: insomma,
1: credo,
0: no?
1: Che nell'Italia della provincia, che come sappiamo, lo diciamo sempre, è il 75%,
0: sì, certo,
1: dell'Italia.
0: Certo. Però questo è ambientato in città.
1: Questo in città è molto difficile, il livello di difficoltà si alza. In provincia, nei piccoli centri, ti vedi ancora se non vai lontano dal paese.
0: Sì, sì, sì, sì. Però nel mio caso, per esempio, noi eravamo molti pendolari.
1: Certo.
0: La scuola era in un paese e la maggior parte di noi arrivava da altri paesi,
1: sì,
0: per
1: essere.
0: Cui una volta finita la scuola abbiamo perso le occasioni per
1: però
0: incontrarci.
1: A Bassano del Grappa erano
0: tutti maschi, per cui che cazzo di voglia c'avevo di
1: vedere. Bravo, certo. Però guarda, è curioso,
0: a Bassano del Grappa,
1: voglio vedere quanti rivedono ancora i propri
0: voi.
1: E voi allora iscrivetevi.

0: Lorenzo, buon vento Alfa. C'è una puntata dei Simpson, figurati se non c'era, come c'è una canzone degli Elio per qualunque cosa, c'è una puntata dei Simpson su qualunque argomento che aveva un meccanismo simile alla trama del libro che avete appena citato. Rimangono in vita lì soltanto il nonno Mr. Burns, che fa di tutto per ucciderlo.
1: Mr. Burns è quello.
0: Eccellente.
1: Eccellente.
0: Ho 50 anni, martedì scorso sono andata a cena con la nostra professoressa di italiano delle superiori con due compagni di scuola, dice Francesco.
1: Sopravvissuti, due sopravvissuti, no,
0: perché 50 anni già fatti fuori tutti.
1: Fatti fuori tutti mi sembra un po' presto. La Sara Foresti, che diciamo è sulla cinquantina, le ha passati da un pezzo 50 anni, beh, si vede coi suoi compagni delle medie, si vede coi suoi.
0: Noi stasera cena ex liceo, di solito siamo in 6, ma stasera soltanto 4, va bene lo stesso, dice Giampiero.
1: Vedi, comunque si ritrova.
0: Qualcuno si continua a rivedere. Tu hai ancora qualche frequentazione?
1: Allora,
0: liceale?
1: Non sono proprio compagni di classe, ma sono una compagnia di San Donatesi, di San Donato Milanese, con cui mi sono visto 10 giorni fa.
0: Ma sono tipo della strada, del quartiere?
1: Di Metanopoli,
0: Metanopoli.
1: Questa è la tua visione semplicistica, è un grandissimo esperimento sociale.
0: A proposito dei mondiali del 2006 invece, scrive Leonardo da Formentera. 20 anni fa arrivavo a Formentera per fare la stagione come animatore. Ok. Dopo 20 anni vivo qui con la famiglia e con due figli e mi fa tanto effetto far fare una foto a tuo figlio piccolo con Pippo Inzaghi oggi come allora.
1: Ad averci soldi di Pippo. Basta.
0: Perché la notizia è che Inzaghi, come 20 anni fa, va ancora a Formentera.
1: Certo, grandissimo. Questa mangia ancora la bresaola, il riso, il pollo.
2: E ha ancora quei soldi di allora?
1: Allora, c'è un tema interessante.
0: Non mi sembra uno che li butta via.
1: No, per nulla. C'è un tema interessante, però, che forse il fratello lo ha raggiunto. Grazie all'Arabia Saudita.
0: Ah, sì, sì, con grazia ricevuta.
1: Lì è roba pesante, Arabia Saudita.
2: Bravo
1: 20
2: Simone.
1: All'anno, 20 all'anno. No, bravo Simone, esatto.
2: Bravo Simone. Bravo Simone.
0: Come fai a sapere? Ah, per la Lazio.
1: certo.
2: Io sono stato circondato da gente che tifava la Lazio e quindi mi continuavo a ripetere.
0: Come ti poni nei confronti di Lotito? Fermati lì.
1: Per carità.
0: È un argomento.
2: Ho visto
0: pericoloso.
2: Che in questo periodo sta subendo delle contestazioni.
0: Ma leggere, molto leggere.
1: Ma anche proprio manifeste. Cioè,
0: sì, sì.
1: Scendono in campo i VIP laziali.
0: Cioè, ti riferisci a Pino?
1: Pino Insegno e Tommaso Paradiso al raduno.
0: Mi ha detto una roba in codice Pino Insegno piuttosto forte. L'hai sentita?
1: No, non l'ho
0: sentita. Quando sul Wikipedia di Lotito, tornerò allo stadio più o meno, quando sul Wikipedia
1: sarà
0: di Lotito ci saranno due date.
1: Urca, aia. Addirittura. No,
0: che vuol dire data di ingresso e di uscita come
1: dalla
0: presidente.
1: Lazio, certo, dalla Lazio.
0: Come presidente.
1: Per carità.
0: Poi sono quelle cose riportate.
1: Ti dirò,
0: poi...
1: Linus, guarda, ti stringo anche la mano. Cambiamo argomento.
0: Molto volentieri.
1: Fammi stare più tranquillo.
0: Che magari uno dei 5 telefoni
1: ma
0: di
1: guarda,
0: Lotito.
1: Ma in generale, diciamo.
0: Vabbè, ecco, stiamo dicendo niente.
1: Ma guarda, ma lascia stare.
0: Ma l'incendio di ieri sera.
1: Parliamo piuttosto
2: doppio
1: dell'incendio.
2: Incendio
1: di ieri.
0: Sì,
2: stato.
0: Allora un incendio era vicinissimo a casa mia perché si è incendiata una macchina che era su un carro attrezzi e ha preso fuoco pure il carro attrezzi, un disastro proprio. Non lontano dallo stadio dove c'era il concerto di Sfera e Basta.
2: Allora erano 3, perché io ne sapevo pure un altro. All'Ainata ha preso fuoco un agriturismo.
1: Ma comunque
0: no,
1: ieri c'è la
2: zona. Sì,
0: di quello l'ho saputo, però vicino all'Ainate c'è il deposito di BRT, ex Bartolini, uno degli spedizionieri più famosi d'Italia.
1: Sì. Ci dimentichiamo che ieri, anzi non ce lo dimentichiamo perché eravamo qua, c'era uno sciroccone potente.
0: Tu dici che quello ha aiutato?
1: Era proprio un vento caldo del deserto.
0: Il vento caldo dell'estate.
1: Che mi sta portando via. Quindi, non avendo noi dei boschi, c'è il bosco in città, ma per fortuna è rimasto lì.
0: Era un po' lontano, ma neanche tanto,
1: lì, lontano.
0: Sai, il fumo si è visto per tutta la sera. C'era molta preoccupazione, adesso lo dico per quelli che ascoltano da tutto il resto d'Italia. Cioè, qua eravamo tutti molto molto preoccupati.
2: Anche perché c'era una puzza.
0: No. Per la roba che c'era dentro.
1: Malinus!
0: Cioè, ho ordinato una staffa per la telecamera.
2: Che rischia di non arrivare.
1: Non arriva, però sono problemi loro.
0: Beh, certo, eventualmente cioè, sì, però...
1: vuol dire che
0: riorganizzare
1: dopo
0: la spedizione.
1: Certo, certo.
0: Chi se ne frega dell'inquinamento?
1: Ma certo, figuriamoci.
0: Non aprite le finestre.
1: Ma certo, ma che discorso.
0: Il mio pacco è sicuro, sì. Prima quello che mi ha telefonato mentre eravamo in onda,
1: sì,
0: era il corriere che doveva consegnarmi un pacco.
1: Ok.
0: Ed è un pacco con una cosa abbastanza, insomma, roba da 500 euro, no? Esatto, stai per fare lo spedizioniere.
1: Siamo noi due, caro mio, noi due. Siamo a Milano. Ieri Fabio Vercellone ha fatto un lavoro sporco alla BRT. Raccontamela.
0: No, che potrebbe riguardare il cognato di Nicola Savino. Scusa Fabio se ti distraggo adesso, no? Che ha un che parla come parlano i corrieri di Amazon.
1: Pronto? Allora le volevo chiedere.
0: No, amico, se tu non mi dai il codice io non te lo posso lasciare. E che te devo dire, amico? Amico, fai quello che
1: amico,
0: amico, molto confidenza.
1: Amico, perché voleva il codice?
0: Voleva il codice perché era una cosa preziosa.
1: Ah!
0: E non è che te la posso lasciare sulla panchina qua.
1: Ah, ok.
0: Se mi dai il codice io glielo do al portinaio.
1: E il codice l'hai dato?
0: Il codice. Ho dovuto fare una ricerca e il codice glielo dai.
1: È arrivato.
0: Sì, amico, lascio il mio numero al portinaio e poi lo passo a prendere.
1: Ok, perfetto.
0: E quindi Fabio Vercellone?
1: Allora, ieri abbiamo dovuto fare un lavoro sporco a Milano. Fabio aveva del liquido incendiario.
0: Come?
1: C'era da riscuotere un'assicurazione. Tu lascia stare, fatti i fatti tuoi che campi
0: gentile. Ho capito.
1: Noi ci muoviamo in una terra di mezzo.
2: In una zona d'ombra.
1: In una zona
0: allora,
1: d'ombra.
0: Lo spedizioniere non c'entra niente.
1: No.
0: L'agriturismo perché? Non c'entra niente.
1: E caro attrezzi sì. comunque sono 20.000 euro. In un giorno faccio giornata.
0: Fate anche quei lavori
1: sì,
0: lì.
1: Sì, facciamo anche quei
2: lo
1: lavori
2: sai
1: lì.
2: Sai come fanno? Hanno dei tappetini che si incendiano.
1: Bravissimo.
2: E li appoggiano lì dove...
1: C'è un altro lavoro.
0: C'è qualcuno che ci crede.
1: C'è un altro lavoro che ci ha commissionato la regione.
0: Fatica.
1: C'è un altro lavoro che ci ha commissionato la regione Piemonte: l'eradicazione degli scoiattoli. 50 euro a scoiattolo. DJ, chiama
3: Italia. Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90 al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 12.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco?

0: sa di bianco, sa di buono.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono ora le 11.

0: passato il 25 yes. giugno e stiamo andando dritti verso un altro Natale da celebrare. Questa canzone ci aveva aiutato a farne un capolavoro una quindicina d'anni fa, giusto?
1: Sì, tu diventi
2: che vai
0: tranquillo. Tu diventi un altro.
2: Bravo, esatto.
0: Di questo passo. Messaggi che arrivano a questo numero:
3: 342 522 1012. Forza spicci!
0: C'è anche un Casalinetti involontario.
4: Ciao ragazzi, Linus, mi ricordo che anni fa dovevo consegnarti un pacco urgente che era il vestito di Halloween di tuo figlio Michele. Però non c'era il custode e tua moglie mi ha fatto salire su perché non poteva scendere perché stava cucinando le polpette e aveva le mani sporche. E niente, sul pianerottolo è uscito il tuo vecchio cane. Mi ricordo che mi aveva fatto talmente tante feste che si era fatta la pipì addosso.
1: Oh, che carino!
4: Ciao ragazzi!
0: Non era un meraviglioso Casalinetti involontario?
1: Molto bello, molto
0: grazie
1: bello.
0: Diego. Quest'anno la mia maestra dell'elementare ha compiuto 100 anni e il comune di Pontassieve, siamo alle porte di Firenze, le ha fatto tipo mini festa e con l'occasione abbiamo fatto una cena fra tutti quelli dell'elementare e abbiamo proiettato anche una delle recite che ci faceva fare.
1: Che bello!
0: Ha scritto Lorenzo.
1: Che bello! Tanti auguri alla signora maestra di cui non conosciamo le generalità.
0: Domani sera grandi festeggiamenti per i 30 anni dal diploma di geometri. Siamo 23. Quasi tutta la classe, compreso il professore di topografia che festeggia i suoi 70 anni e non fare battute sul
1: ma è un giovinetto.
0: La maggior parte di noi non ha mai smesso di frequentarsi in questi anni e ci amiamo molto. Auguri dalla quinta D Geometri di Cesena, Paola. 60 anni, Daniela, mi trovo almeno ancora una volta all'anno con i compagni delle superiori. Siamo rimasti in 10 a vederci periodicamente, ma la nostra chat è sempre bella attiva. Sabato sera ci saranno 10 miei compagni delle superiori
1: vedi
0: a cena a casa mia.
1: Vedi?
0: Mio papà è del 43 e alla cena della maturità un paio di mesi fa erano in 12.
1: Caspita, tutti vivi,
0: e
1: tra l'altro.
0: Dalla Sardegna.
1: 83 anni, sì, può essere da quelle isole, da Okinawa, dei giapponesi.
0: E poi c'è Bruno che dice, mi ritrovo ancora con gli ex compagni di scuola superiore, mediamente ogni 2 mesi, e anche con gli ex commilitoni del 6° e 7° scaglione del 1990.
5: Fino chiaro. Fino chiaro. Ciao.
6: Aumarendo, chi dovresti essere?
5: Ma come, non mi riconosci?
6: No.
5: Sono Fabris.
6: Fabris? Ma che mi sta piando per culo?
5: Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris. Primo banco a destra.
6: Ma non ci provo, tu ci hai avuto un crollo. D'ottavo grado dalla scala Mercalli, però.
7: Vedi pure la fotografia.
5: Ma è quella dell'ultimo anno.
7: Sì, guardale com'eri. Guardale come sei. Ma è marito zio.
5: E basta, ho capito, Capito.
0: Fabris
1: molto bello.
0: Fabris è quello che ha fatto anche Vita da Carlo, sai, che ha fatto una serie televisiva negli anni passati. In
1: c'è
0: una
1: lui.
0: Stagione c'è Fabris.
1: Vedi?
0: Se non ricordo male, chi è?
1: Sono Alessandro Faroli.
0: Non è rimasto nessuno,
1: purtroppo. Sono rimasto da solo. Ogni tanto mi trovo con qualcuno
0: al cimitero,
1: uno di meno, un altro di meno, un altro di meno, ma io ce li ho sempre tutti.

0: metti nel mio cuore.
1: No, però aspetta.
2: Istituto Gesù Bambino, via, un falcone.
1: Forse con lui ancora vi vedete con Vercellone?
3: Sì, qualcuno sì.
1: Che avete fatto l'istituto insieme.
0: Perché adesso noi scherziamo, ma purtroppo ad Alessandro sono mancati diversi. Sono mancati diversi. Sono mancati diversi.
3: Quattro se ne sono andati.
0: Eravamo quattro amici al bar e noi qua a ridere. Vabbè, per esorcizzare la morte.
4: Hai ragione. E io ho perso i contatti con tutti. Quindi magari nel frattempo sono morti. Io per fortuna non l'ho saputo. Spero di no. E poi arriva. And then comes Bob. Dopo la pensione abbiamo creato un gruppo di amici delle elementari e tutti mercoledì mattina ci ritroviamo
0: Linus,
4: al bar.
0: Questo è troppo, smettiamo, ti prego. Smettiamo di dire Chiave Italia oggi alle 11.08.
4: Che sia troppo tardi.
0: Sì, sì, basta.
4: Il gruppo l'hanno chiamato VIP, Vita in Panciolle.
0: Vita in Panciolle, bene. Allora, bene
4: se me l'avessero detto tanti anni fa che avrei letto
0: adesso
4: messaggi.
0: Noi, Linus, ti
4: la
0: chiedo.
4: La prossima sigla mi metti la bella Gigugina.
0: Bravo, esattamente.
4: Quella del Gazzettino Panaro.
0: Noi come passiamo da questo vecchio fiume ammuffito a Malcolm Todd che canta una canzone in cui dice: mi sono dimenticato i miei orecchini, lui di maschio suo,
4: dimostrandovi che noi siamo contemporaneamente con i piedi in due scarpe.
0: Bravo.
4: Il problema è che le scarpe si continuano ad allargare sempre di più
0: e
4: fra un po' tocchiamo con i maroni per terra.
0: Bravo, bravo.
4: Hai trovato una bella gigugina.
1: La sto prendendo, ma c'è la pubblicità.
4: Meno male.
0: Meno male.

0: sono contento di essere vissuto abbastanza da poter godere anche della tecnologia, che in tanti casi, in tanti momenti, in tanti modi ce la rovina la vita, in tanti altri ce la rende molto più agile. Certo. Una volta, se io avessi chiesto la sigla del GR ma della Lombardia,
1: ma no,
0: mi sarebbero voluti giorni per
1: farla.
0: E invece, come per miracolo, ci possiamo collegare. Io partirei con il canarino.
2: Aspetta, no.
1: Se devi partire col canarino,
2: eccolo
1: qua.
0: Questo praticamente è lo sbreng della,
1: sì,
0: della
1: è
0: radio
1: l'equivalente Rai, no? Del nostro separatore tra una pubblicità,
0: sì,
1: e
0: oppure del DJ sulla esatto. Radio Rai, quando ci sono i notiziari c'è
1: ma
0: il
1: cosa
0: canarino.
1: Così
0: e poi credo che ogni regione abbia una sua musichetta tipica, io non so quale sia quella romana, quella siciliana o
2: che
0: quella
2: ce frega,
0: non lo so,
1: vabbè, sì. Siamo al luogo comune,
0: per il gazzettino romano fanno sì. Che ce frega,
1: a Napoli hanno gli spaghetti in tasca, certo,
2: Yammeia,
1: sì, chiaro,
0: funiculi funiculà,
1: in Sicilia lo scaccia pensieri, non è.
0: Sarebbe interessante saperlo, però di sicuro in Lombardia c'è la bella Gigugina.

0: Zettino Padano.
1: Compi 100 anni nonna Rosetta. Quella roba lì. Stiamo diventando quella roba lì.
2: Un saluto a Dario Svelli, grande ascoltatore.
1: Da grande Dario.
2: Del
1: grande.
2: Gazzettino sì, Padano. Sì. Collegamento con i mondiali. Presto.
1: Come?
2: Stasera da non perdere.
1: Stasera da non perdere.
2: Ore 22.
1: Tutta l'Italia a forma di gu. Proprio. Forza Marocco! Forza Marocco!
2: Stasera il Marocco potrebbe fare pelo e contropelo alla Francia. Sai perché? Perché giocano nel Gillette Stadium di Boston. Anche se per l'occasione non si chiamerà Gillette Stadium, perché sai che hanno cancellato tutte le marche per non fare pubblicità, insomma. Comunque si gioca a Boston, per cui immagino che la temperatura non sia particolarmente alta.
1: Gradevole, credo. Io la tengo d'occhio Boston, è sempre 20.
2: Perché la tieni d'occhio?
1: Perché mi piace.
2: Così, ti dà qualche di esotico.
1: Quando fa caldo mi piace vedere posti in cui non fa caldo.
2: Certo.
1: E allora la guardo e dico, ah vedi, se fossi a Boston ci sarebbero 21 gradi e sono nevrosi.
2: Allora perché guardare appunto Francia-Marocco? Per tanti motivi. Il primo è un motivo chiaramente culturale, no? Metà dei giocatori marocchini, quelli che giocano nel Marocco, sono nati in Francia.
1: Sì, certo, certo.
2: Metà dei giocatori francesi hanno origini, diciamo, magrebine.
1: Sì.
2: Fra Marocco, Tunisia e altre regioni, origini.
1: Sì, la dico in maniera veramente semplicistica e chiedo scusa e correggimi se sbaglio, eccetera,
2: sì,
1: eccetera. Mi viene in mente un rapporto, diciamo, mi viene da dire schiavo padrone, ma non mi fraintendete.
2: Diciamo, i francesi sono stati colonizzatori.
1: Colonizzatori contro colonizzati.
2: Anche col Marocco?
1: Più Algeria mille per mille, ma in Marocco la lingua di riferimento è il francese.
2: Francese.
1: Oh,
2: allora,
1: totalmente,
2: allora,
1: totalmente.
2: Diciamo che li hanno mandati via prima.
1: Ma sì, probabilmente sì, insomma.
2: Sì, sì, quindi c'è proprio una rivincita anche culturale.
1: Sì, ma
2: insomma,
1: poi le banlieue sono fatte di marocchini, di magrebini.
2: Certo, certo. C'è molta preoccupazione in Francia, perché in occasioni simili, non tanto Francia contro Marocco, ma semplicemente vittorie francesi, anche la Champions League, purtroppo negli ultimi anni è nata questa simpatica abitudine
1: di
2: distruggere
1: tutto
2: quanto dopo la partita, che è veramente inspiegabile, però insomma, credo che si stiano preparando al peggio quel punto di vista, perché potrebbero festeggiare in entrambi i casi.
1: Quello, cioè,
2: potrebbero
1: se posso dire,
2: tutti e due, no?
1: Esattamente, e comunque vada, scasso tutto, se vince la Francia
2: facciamo un patto avec le Marocain italien. Allora noi tifiamo per voi
1: totalmente.
2: Ed è un tifo interessatissimo,
1: ma tanto,
2: no? Perché non vogliamo che vinca la Francia,
1: sì,
2: perché la Francia è troppo forte in questi ultimi anni. Però voi in cambio doveste vincere, festeggiate, ma in maniera
1: responsabilmente.
2: E basta, e alle 10 la partita a Boston, ci sono 31 gradi.
1: Sì, ma 31 gradi me li vuoi dare subito adesso? Li butti via tu 31 gradi?
2: Ah, no, potevi scambiare con quelli di oggi.
1: Certo, capito.
2: Per potendo cui scegliere una canzone, siamo andati sul sicuro questa mattina.
1: Sì, certo.
2: Africa. Quanto tempo è che non la sentivi questa canzone?
1: Abbastanza tempo.
2: È rimasta in clima di decantazione proprio. Tra l'altro oggi c'è anche una bellissima tappa del Tour de France.
1: Beh, interessa. Matteo! A che ora è?
3: Tutti zitti, che si deve sentire. Quando c'è?
2: Oggi pomeriggio c'è il Tour Malais, 17 chilometri di salita.
3: Cancellate tutte le riunioni.
2: Con 40 gradi anche loro.

0: Comunque noi scherziamo su questa cosa, però è interessante vedere come il mondo sta cambiando, no? Al di là di tutti i discorsi sulla reimmigrazione che lasciano veramente il tempo che trovano, però dobbiamo rassegnarci oppure accettare oppure anche apprezzare il fatto che gli italiani, gli americani, i francesi del futuro saranno diversi da come ce li siamo vissuti e immaginati fino ad adesso. Beh, gli americani poi in particolare sono un popolo ibrido per eccellenza.
1: Sì,
0: no?
1: Fatti.
0: Cioè, in origine erano inglesi e spagnoli, semplificando, da cui è venuto fuori quel melting pot che poi a cui hanno aggiunto un po' di colore con l'Africa e poi ormai qualunque altra cosa.
1: Tutto, no? Il mondo, certo.
0: Tutto,
1: certo.
0: Il mondo. E, come avrete sentito, insomma, gli americani stanno festeggiando i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti, e tra le cose che sono successe in maniera collaterale c'è stato anche un sondaggio fra molti americani, appunto, per chiedere qual è il personaggio pubblico in vita, chiaramente, un po' come i francesi, non so se lo fanno ancora. Ho la mia amica Nadine, che è francese, mm-hmm, che sta ascoltando, mi manda i messaggi gufando contro il Marocco perché la Francia. Nadine, non so se in Francia si usa ancora eleggere la Marianne. Sai, no? Ogni anno c'era una donna francese, Letizia Casta, Catherine Deneuve, no? la donna francese che incarna la Marianne. Gli americani stanno cercando, in occasione del 250esimo della fondazione, il personaggio pubblico che rappresenti l'americano tipo, e dal sondaggio ha vinto Tom Hanks.
1: Cioè Tom Hanks rappresenta
0: mediamente per gli americani, sì, come un americano potrebbe, che non è che migliore per forza di altri, però incarna, diciamo, lo spirito dell'americano tipo.
1: Ci sta, no? Perché poi non è...
0: Insomma, i personaggi che lui ha interpretato sono sempre quelli. No? Positivi.
1: Sì, però non particolarmente avvenente. Cioè, non è bello da impazzire. Cioè,
0: c'è mai stato uno scandalo su Tom Hanks?
1: No.
0: C'è il figlio che recita.
1: Davvero?
0: Sì, che usa un altro cognome. No, il cognome è lo stesso, se non sbaglio. Non gli somiglia moltissimo, ma se poi sai che lui riconosce alcune cose dall'espressione. Okay. Non è neanche tanto piccolo.
1: Tom Hanks è uno di quelli a cui daresti le chiavi di casa tua.
0: Non
1: c'è bisogno del codice come quello che ti ha chiamato prima di Amazon.
0: Peraltro oggi compie 70 anni.
1: Che bel regalo che gli hanno fatto.
0: Beh, Madonna.
1: No? Dicendo tu sei l'americano tipo, insomma.
0: Salvate il soldato Ryan.

0: No? Salvate il soldato Ryan.
1: Cioè, se tu fossi un soldato e avessi un tenente, un sergente come Tom Hanks, non ti sentiresti più in fiducia,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Lui peraltro molto appassionato di storia, no? Insieme con Spielberg ha prodotto parecchi film e parecchie serie televisive che raccontano la Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì, di fatto anche Forrest Gump è un viaggio nella storia
1: degli
0: Stati Uniti.
1: Qual era
0: grazie
1: quel film? Prendilo che non capita spesso.
0: Nel frattempo mi guardo quanto ho guadagnato fino adesso, perché ti voglio riportare per terra.
1: Qual
0: c'è
1: era il
0: poesia?
1: Film, quello che finiva con l'incontro in cima all'Empire State Building, con lui e Meg Ryan? Dai, madonna che... C'è posta per te e la libreria piccola.
2: Insonnia d'amore.
0: Guarda, è proprio... È proprio un film da vedere in questi giorni con 40 gradi all'ombra. Mentre Linus guarda il messaggio, io vi dico che Tom Hanks ha guadagnato 400 milioni di dollari.
1: È per questo che tutti gli americani vorrebbero essere
0: che
1: lui.
0: Bravo!
1: Battuta!
0: Giusto.
1: Ho pensato a chi potrebbe essere l'italiano. E sai cosa mi è venuto in mente?
0: Chi ti è venuto in mente?
1: Fabrizio Frizzi.
0: Anche,
1: ma perché Fabrizio era la voce di Tom Hanks in Toy Story.
0: Ma certo.
1: E comunque
0: Fabrizio
1: incarnava, se vogliamo, gli stessi valori.
0: Poi in realtà
1: mi dicono che in macchina guidava come un pazzo. Fabrizio
0: in macchina
1: Frizzi.
0: Guidava come un pazzo e comunque era un essere umano. E quindi...
1: Con le sue debolezze.
0: Ma io
1: mi auguro che le abbia anche Tom.
0: Con cui ti potevi dare di gomito. Ecco, mettiamola così. Non voglio mancare di rispetto
1: alla
0: sua memoria.
1: Però è quel tipo di personaggio lì.
0: Assolutamente.
1: Sono le 11:24. State ascoltando Radio DJ.

0: sola.
1: Siamo fregati con le nostre stesse mani, sì. Vedi, abbiamo gufato la Francia, pam, è arrivata una canzone francesissima. È arrivata proprio. La francesina proprio.
2: Ma davvero, la Marianne, sì. Proprio, totale.
1: Che viene ancora eletta, solo che le ultime sono poco popolari, poco famose, quindi inutile che andiamo a scavarci tanto dentro. Ho mangiato un francesino l'altro giorno.
2: Buono?
1: Un panino.
2: Davvero?
1: Che ridere, guarda.
2: Ma a pranzo o di sera, come nella canzone Fotoromanza di Gianna Nannini, che dice, l'ho scoperto oggi, se la sera non esci, ti prepari un panino davanti alla TV. Che chi è che si prepara un panino la sera davanti alla TV?
1: Perché lei è filoamericana.
2: Può essere.
1: Sai che gli americani...
2: Può essere.
1: Ti ho preparato la cena.
2: Un panino.
1: Due fette
2: sandwich,
1: di pancarré sopra...
2: crudo, neanche tostato.
1: Sì, crudo con sopra il burro di arachidi.
2: Arachidi, fine della storia.
1: Ecco la cena.
2: Tu il panino invece dove l'hai mangiato, questo francese?
1: No, francesino? Non so se l'autogrill, il chef express, quello che era, sai che adesso sono molte...
2: Area di servizio.
1: Però no, il panino era buonissimo, perché il pane era freschissimo e anche il prosciutto era molto buono, ma non è questo. È che c'era una nidiata di ragazze che stavano provando a fare a servire, insomma.
3: Le scuola. Stegiste.
1: Sì, chiamiamole stegiste, insomma, no?
2: Sì.
1: Ed erano un po', diciamo,
2: impacciate.
1: Un po' impacciate, però al tempo stesso molto simpatiche.
2: E poi si vede che
1: molto simpatico anche il loro maestro.
2: Si vede che ci hanno messo cura nel farti il panino, che alla fine è venuto
1: buono.
2: Sì, ma
1: secondo me era già pronto, fatto da qualcun altro. Anzi no, ti dico di più, la ragazza che me l'ha servito ha fatto una cosa che non si fa.
3: L'ha preso con le mani?
1: No. Allora, se io ti chiedo un panino col crudo, tu lo scaldi?
3: No, il crudo suda.
1: Non si scaldi, bravo.
2: Come?
3: Suda.
2: Ma il crudo suda.
1: C'è una cosa che fa schifo, il prosciutto crudo scaldato. E lei l'ha scaldato, poverina.
2: Aia.
3: Non lo cavoli. Sapeva.
1: Però era meglio se non la... No, non ti preoccupare, te ne do un altro.
2: Facciamo finta che si chiami Marica.
1: Scienziata per questo.
2: Ma bravissimo, Marica. Per te, area di servizio. Finisce qui.
4: Se la sera non esci,
2: senti qua.
4: Mi prepari un panino mentre guardi la TV.
2: Ma io dico.
1: Era una single.
2: Ho capito, ma il panino! Ma. Io
3: vabbè,
2: mi preparo
3: perché non hai voglia di mangiare,
2: Matteo.
3: Solo che il single vero, invece di guardarlo davanti alla TV, di mangiarlo davanti alla TV, lo mangia affacciato sul lavandino e poi va a guardare la TV.
1: Sì,
2: io mi preoccupo e giuro che non sto scherzando della sua peristalsi intestinale.
3: Beh, vabbè,
2: cioè,
3: ma sarà giovane. Tippa
2: il panino.
1: No. Secondo i miei figli non lo fa.
2: Ah, sì, sicuro.
1: Secondo te io non lo faccio.
2: Ah, ok, lo fai.
1: Non
2: panino.
1: Proprio un panino, però mangiare cose che non vanno cucinate.
2: Sì, allora un pezzo di pane, una scatoletta di
1: panino. Panino no,
2: faccio cacadura, vaffanculo.
5: DJ, chiama Italia.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Viareggio dal 10 al 12 luglio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
18: E regali di Natale.
19: Ma è piena estate.
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
20: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
22: Famila, con noi, sei in famiglia.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
24: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
25: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
24: La Torrente, baciati dal sole del sud.
26: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
27: Have fun with
28: Chantecler, il gallo del pulito.
29: Radio DJ consiglia
30: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: parlare come loro. Grass animals, cioè gli animali di vetro, no? Sono
1: sì,
0: quelli di cui molte persone fanno collezione.
1: Certo,
0: anche
1: quelli che si portano la mamma dopo la gita a Venezia.
0: Bravo, bravo.
1: Quella roba lì.
2: Il cavallo, il delfino.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì, sì, quelli lì che finiscono in dei cassetti.
1: Naturalmente. O quelli delle bomboniere degli anni 80-90, insomma.
0: Sono i ciapapolvere, come si dice.
1: Una cosa del genere.
0: Perché purtroppo
1: sì,
0: alla
1: sì,
0: fine
1: sì,
0: quella fine fanno. Mentre il titolo della canzone era Heat Waves.
1: Colpi di calore, ondate di calore, sì.
0: Mi sembrava il caso
1: di recuperarla questa canzone.
0: Se non la mettiamo in questo periodo, quando la mettiamo? Porca miseria, è uscita la classifica delle città più vivibili, è una cosa che viene pubblicata ogni anno, no? Sicuramente tutte le radio ne staranno parlando.
1: Ma
0: e chi siamo noi per astenerci?
1: Senza queste classifiche le radio in FM chiuderebbero.
0: Assolutamente.
1: Diciamo, quelle che
0: però
1: fanno
0: noi ve la condiamo in una maniera un po' differente, non mettiamo soltanto un po' di pere, un po' di pepe, un po' di sale, un po' di olio, un po' di aceto, no?
1: No,
0: una spezia segreta.
1: Sì, sì, sì, sì. Lo so, il coriandolo, non ho idea.
0: La signora coriandolo.
1: Bravissima.
0: No, le prime tre sono Copenaghen, Vienna e Melbourne.
1: Ok.
0: Allora, Copenaghen è stabile, perché lo era già anche gli anni passati. Ci sono dei criteri che vengono messi insieme, la stabilità, cioè non a caso, per esempio, le città dove si vive peggio sono Damasco e Kiev. Ma va.
1: Insomma.
0: Andrei volentieri, guarda.
1: Non è comodo, per esempio.
0: Macron
1: è stato a Damasco e c'erano botti che arrivavano subito dopo che era passato insomma.
0: Quindi la stabilità nel senso politica, no?
1: Sì.
0: Assistenza sanitaria, istruzione, media, le infrastrutture, quindi servizi pubblici, cultura e ambiente. Mettendo insieme tutte queste categorie si ottiene un punteggio. Al primo posto c'è Copenaghen, come già anche lo scorso anno. C'è molta Australia tra il terzo e il decimo posto.
1: Ma posso dire, Linus, sì, se tu pensi a un paese civile o pensi a un paese scandinavo o pensi all'Australia.
0: Sì, sì,
1: queste
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: le
0: Melbourne
1: due alternative.
0: Terza. Però a me piace molto la città che è al secondo posto, secondo me deve essere un posto meraviglioso per viverci, e si chiama
1: Vienna.
0: Un po' fredda d'inverno,
1: no,
0: ma mi dicono bellissima.
1: Bella, bellissima.
0: Com'è stato?
1: Non sei mai stato
0: non
1: a Vienna?
0: Non ho mai avuto occasione.
1: Ma lì
0: io sono stato, guarda, a Riccione e
1: a New
0: York.
1: basta, giusto.
2: E comunque ricordati,
1: mi piace questa tua feroce autoironia.
0: Sì, sai che macchina ho io.
1: L'autoironia. Giusto.
2: Tu non sei mai stato a Vienna, ma ricordati.
3: Vienna waits for you.
1: Bravo. Vienna ti aspetta, Vienna è lì, a braccia aperte.
0: Sai perché Billy Joel ha scritto questa canzone?
2: No.
0: È una sua storia molto personale, perché suo papà a un certo punto l'ha mollato ed è andato a vivere a Vienna con un'altra mamma, diciamo, con un'altra donna.
2: Vedi che insomma, i traumi servono sempre.
0: Sì.
1: Vedi.
2: Se no non sarebbe
1: allora
2: nata
1: Linus,
2: questa canzone.
1: Te lo dico proprio così, un suggerimento del 2026.
0: Sì.
1: Ti vai a cambiare le lire con gli scellini e vai a Vienna, vai in Austria.
0: Perché hanno ancora gli scellini.
1: C'erano gli scellini, ai tempi c'erano gli scellini.
0: Mi piace la targa degli austriaci,
1: sì,
0: perché è un po' ricamata.
1: È diversa,
0: dagli altri,
1: è
0: no?
1: Diversa, sì.
0: Hanno
1: mangiano
0: i caratteri diversi.
1: Mangiano alle 18.30, almeno
0: sì,
1: questo così
0: posto
1: accade a Lignano Sabbiadoro, sì, che è meta di austriaci, proprio molto. Anche Jesolo, credo, quelle parti lì è molto bella. Ecco.
0: Senti, nel frattempo qualcuno protesta dicendo che il prosciutto crudo si può anche scaldare. Mai provato a tagliarlo, aspetta un po' più spessa e girarlo e rigirarlo proprio un attimo sulla piastra.
2: Certo, è una specie di bistecca di prosciutto, buona deve essere.
1: No, è ironico, Matteo, è ironico. Non
0: lo so,
1: è
0: Enrico.
2: Ma guarda, ognuno
0: che si assume la responsabilità.
2: Allora, Enrico, te la devi mangiare tu, se ti piace, noi chi siamo?
1: Bravissimo. A proposito di se la sera non esci ti prepara un panino davanti alla TV, c'è un ascoltatore che dice: Linus, sei tu che hai un amico che mangia quasi solo tramezzini,
2: no,
1: e nonostante ciò ha le analisi del sangue perfette? No,
0: sono
1: peggio.
0: Quasi io, perché non mangia
1: peggio
0: solo tramezzini, magari mangiasse solo tramezzini, lui mangia solo cappuccino e brioche. Cappuccino e quattro brioche a colazione, cappuccino e quattro brioche a pranzo. Alla sera la pasta.
1: Incredibile.
0: Non esistono proteine nel suo sangue.
1: Beh, no, sono quelle.
0: Però sto bene lo stesso.
1: Sono quelle delle brioche.
0: Ho capito.
4: Si è beccato anche lui un calcolo.
0: Sì, infatti, non era un calcolo. Era un asteroide, era quello
1: un
0: di Bruce
1: sasso.
0: Willis.
1: Vai a capire perché.
0: Ci ha messo un anno a pisciarlo.
1: Ma magari non lo sapremo mai per quale motivo l'ha avuto. Sì, ma voi avete la certezza che arrivi dalle brioche?
2: No.
1: O dal latte.
2: Arriva l'unica volta che ha mangiato la carne.
1: Può essere, bravo.
0: Forse la carne di pietra.
1: Carpaccio di pesce, magari.
2: Capito,
0: è uscita pochi minuti minuti fa una notizia molto triste: se n'è andata una grande protagonista della musica degli anni, primi anni 80, fine anni 70, peraltro non era neanche particolarmente vecchia, aveva solo 75 anni, si chiamava Bonnie Tyler.
1: No.
0: E non c'è persona al mondo che non abbia sentito almeno una volta questa canzone.

0: capito, il cuore che rimane oscurato, come se ci fosse qualcosa che gli, passa davanti e non gli arriva più la luce.
1: Totalmente, insomma. Sì.
0: Beh, canzone leggendaria, è diventata famosa anche da quando esistono i social, per via di molti meme, il cui meccanismo alla fine è prendere un'infilata di noi, di me, va bene. Cioè praticamente siamo tutti noi stonati, poi alla fine arriva Nicola che canta
1: che
0: bene.
1: Che faccio bella figura, certo,
0: quella roba
1: me.
0: Lì. Ce ne sono tante versioni, ma il meccanismo rimane sempre questo, no? Cioè bambini stonati, bravissimo.

0: Ne abbiamo parlato in apertura di quest'ora proprio, della canzone di Natale di quest'anno. Potrebbe essere una
1: buona idea cantare questa.
2: Sì, che facile. Beh, esatto. No.
1: Comunque, stavo pensando che noi in genere, quando è aprile, maggio, della canzone di Natale cominciamo a parlare. Quest'anno abbiamo avuto...
0: Ma abbiamo ancora pronta quella dello scorso
1: tali
0: anno.
1: Tali e tanti grattacapi. Non abbiamo parlato
2: freezer,
1: di
2: quella della scorsa anno. Ti do già l'inizio di questa qua, che è facilissimo. Tornerai, na na na na na na, poi, però tornerai.
0: Magari dedicata... ascolti un'altra radio, na na na na na, na, na. So che tornerai, ci potrai anche tradire con Mazzoli, ma poi lo so che tornerai, magari per una volta ascolterai anche Cruciani, ma poi alla fine tornerai.
1: Beh, guarda, se la facciamo abbiamo già pronto il backstage, che è questo, lo isoliamo. Ah no, non c'è la TV.
0: Kaisersmarren, imperdibile se vai a Vienna, dice Davide da Belluno che c'è appena stato. La torta dell'imperatore è una torta che è una specie di marmellata... Vabbè. Buonissima, 1.000.000 di calorie. Tipica.
2: Vabbè, ma a Vienna c'è la
1: Sacher.
0: Ci sono le palle di Mozart.
2: Le palle di Mozart sono a Salisburgo.
0: La Viennetta è dell'Algida, no?
3: Mi piaceva il nome.
4: Giusto,
0: è dell'Algida, ragione.
3: Giusto.
0: È dell'Algida.
1: Sì.
0: Dai, mettiamo ancora una canzone che mi piace sempre chiudere con questa canzone.
2: Ah, dedicata a Davide Villano, Tatuzzo, il più pigro tra i nostri collaboratori. Non voglio lavorare. Bello.

0: musicale.
1: Bravo.
0: Di questa canzone, appunto, di Bonnie Tyler, che abbiamo messo, per, lo ripeto, perché Bonnie Tyler purtroppo se n'è andata poche ore fa. Ci sono molti video di cani che al turnaround di questa canzone su Alex si girano. No, si girano. Lei dice turn around e
1: il cane si
0: gira.
1: Molto bello.
0: Quanto ride.
1: No, è così, è così.
0: Basta. Ciri, dai, basta.
1: Ci risentiamo domani. Vi è piaciuta questa puntata? Noi ci auguriamo di sì.
0: Domani allora sarà ancora meglio. Grazie. Esatto. Ciao. Ciao.

0: Promotion.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Deghi a ridare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Ma da quanto siamo su quest'isola?
11: Ah, ho perso il conto!
10: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio!
11: Stappiamola!
10: Allora, che c'è scritto?
11: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
10: Allora l'aperitivo è salvo!
11: L'aperitivo sì, ma noi?
10: No, non pensiamoci adesso.
1: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia!

0: Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin.

0: La seconda la paghi la metà. La Pialineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Qualche secondo a mezzogiorno. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Tensione altissima nel Golfo. Per la seconda notte consecutiva gli Stati Uniti hanno attaccato una novantina di obiettivi in Iran. Teheran, che lamenta 14 vittime e un'ottantina di feriti in 48 ore, ha risposto colpendo con droni le basi militari americane in Qatar, Kuwait e Bahrain. Due notti di attacchi hanno quasi completamente fermato il traffico nello stretto di Hormuz. Il transito delle navi è in gran parte limitato a una rotta settentrionale approvata da Teheran, mentre un corridoio più a sud, protetto da Oman e Stati Uniti, ha registrato scarsa attività. I nuovi attacchi avvengono nel giorno conclusivo delle esequie dell'ex guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, che oggi verrà sepolto a Mashhad, ma la distruzione di due ponti ferroviari ha bloccato migliaia di persone in viaggio per seguire la cerimonia. E a proposito di treni, ci sono ritardi e cancellazioni stamattina in Calabria a causa del danneggiamento della linea ferroviaria nel Crotonese e nel Cosentino. A Cutro, Isola Capo Rizzuto e San Lucido sono stati tranciati cavi in fibra, forse per un tentativo di furti di rame. Si sta smaltendo la circolazione anche attraverso l'utilizzo del servizio di autobus. E a Firenze invece il quarto e ultimo giorno di lavoro per la prima fase della sostituzione di Ponte Alpino. Fino a domani l'intervento comporterà fino a 3 ore in più di viaggio per andare da Roma a Milano, con deviazione dei treni sulla linea tirrenica. A Milano è considerato domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito di BRT alla Bovisa. I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, ma il 95% del fuoco è stato spento. Le prime rilevazioni di ARPA non hanno registrato valori critici. Oggi sarà un'altra giornata torrida in Italia, con bollino rosso a Firenze, arancione a Roma, Perugia, Pescara e Torino. Intanto Copernicus, il servizio meteorologico dell'Unione Europea, conferma che quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo con le temperature più alte a livello globale. Addio a Bonnie Tyler, la cantante gallese, famosa per successi come Total Eclipse of the Heart, è morta a 75 anni in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove era in cura per una grave malattia. Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2027, è quanto emerge da un sondaggio per il quale la leader del Rassemblement National raccoglierebbe il 36% dei consensi. Malgrado la condanna per il caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, Le Pen ha annunciato la sua quarta candidatura all'Eliseo. E tutta la Francia sarà stasera davanti al televisore per la sfida con il Marocco, che apre il programma dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Domani si gioca Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica infine Argentina-Svizzera.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto, da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 12.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risparmiato.

0: Zone. Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ. Keep listening.

0: dire.
1: Secondo me li hanno sfidati. Hai fatto il successo. Può essere. Hai fatto il successo.
2: Uno l'hai fatto.
1: Adesso rifallo.
2: Sì. Il secondo album è sempre il più difficile nella vita di un artista, diceva qualcuno.
1: Io non lo so se è perché facciamo questo mestiere, ma abbiamo sempre una considerazione strana della musica. Voi magari l'ascoltate in sottofondo, vi state spostando da un momento, da un posto all'altro della città. Magari qualcuno è già in partenza per un weekend non lungo, lunghissimo. Però la considerazione che abbiamo noi durante l'ascolto musicale, e poi tante di queste cose arrivano da Simone, che è il vero produttore, musicista.
2: Certo.
1: Quindi sente il disco nuovo di Martin Garrix, che tra l'altro ha anche una collab con Madonna, la collab come su Instagram, sì. Cioè Madonna gli ha fatto una cosa, ha detto collab e lui l'ha accettata. Sì, accetto la collab, ma qui Madonna non c'entra, perché con Martin Garrix c'è Ed Sheeran, una canzone molto bella ed era Repeat. Si dice ancora al giorno d'oggi una canzone, o facendo questo mestiere dovresti dire un pezzo.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, parole sante.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Le tue sono parole sante. Ieri c'era l'entusiasmo del mercoledì
1: e oggi
0: quell'impalpabile nervosismo. O palpabile. Impalpabile
1: no,
0: o palpabile?
1: No, anche un po' palpabile.
0: E vieni qua, palpa un po'.
1: Se
0: è palpabile o impalpabile.
1: No, preferisco.
0: Quell'impalpabile nervosismo.
1: Ma
0: io lo so
1: perché.
0: No, lo so perché. I bagagli, le valigie.
1: Bagagli, sì.
0: Sì, lo so, una cosa che riguarda molti di voi, molti di noi. Il momento di fare le valigie, c'è gente che. Chi le fa 3 giorni prima con la lista scritta, tutto piegato, con precisione, lo spazio calcolato al millimetro, e quella gente esiste. Probabilmente
1: sì.
0: Ci precede anche nella palinsesto di Radio DJ.
1: Sì, sì, uno ce l'ha dentro casa.
0: Quella gente esiste, sì, veramente. E poi ci sono tutti gli altri, credo la maggioranza delle persone, quelli che iniziano la valigia la sera prima alle 11, quelli che trovano sempre quella maglietta, quel maglione in primavera o magari in tardo autunno, che cercavano da marzo proprio mentre stanno chiudendo il trolley, quelli che riaprono la valigia almeno 3 volte
1: sì.
0: Perché sono sicuri di aver dimenticato qualcosa e la terza volta hanno ragione. E in Ungheria che prese ci sono?
1: In Ungheria,
0: la spina normale.
1: Ma normale, dico.
0: Normale.
1: E che mica stanno in Giappone.
0: No, guarda che l'Ungheria è strana,
1: è vero.
0: Schengen è Schengen, però per esempio ci sono ancora i fiorini, non sono entrati ancora in area.
1: Però credo che accettino l'euro. Sono andato e non mi ricordo bene, ma credo che l'euro andrà bene.
0: Io guarda,
1: ma poi la tua carta di credito Platinum, Nicola, ma vuoi che gli amici ungheresi non l'apprezzino?
0: No, comunque niente prese speciali per l'Ungheria, ma questa è soltanto una cosa personale.
1: Ok. Però
0: quanto è vero che c'è chi diventa nervoso giorni prima della partenza.
1: Sì.
0: E io dico sempre, mi devo distaccare da quello che faceva mio padre. Non aveva i baffi, però in questo periodo dell'anno per il nervosismo sudava sotto il naso, cioè nella parte dove ci sono i baffi.
1: Era stress?
0: Si chiama questa parte qua del corpo.
1: Allora, questa è l'angunaia, è qua.
0: La baffera.
1: Sì. No, forse è la baffettera.
0: La baffettera, il posto tributato ai baffi, chi li fa crescere, chi non li fa crescere. Però io tutte le volte mi ricordo questo periodo, lui si innervosiva molto e dice: no, ma io non devo essere così, non devo, eppure no, non si sfugge.
1: No,
0: avrei bisogno un po' di psicanalisi alla Fabio Volo per capire come staccarsi. No?
1: Leggevo, diciamo, qualche giorno fa sul tema un articolo da qualche parte. Che sintetizzava in una maniera molto efficace questo stress, no? Questo nervosismo. Perché fare i bagagli ci mette in crisi? Perché pensiamo più alle cose che lasciamo che a quelle che ci servono, e più alla vacanza ideale che a quella che ci aspetta.
0: Cioè, l'idea di fare una vacanza ideale ci manda in sbattimento e non. Capito?
1: No, aspetta, porto pure questa cosa perché mi potrebbe servire. E quindi lo sbattimento è più per quello che, quindi l'attenzione è più per quello che lasci rispetto a quello che ti porti.
0: Molto chiaro, molto chiaro. Sabato pomeriggio avremo un matrimonio di quelli con le cugine. Non oso immaginare come sarà la vestizione. Un disastro, con questo caldo potevo essere al mare.
1: C'ha ragione Sonia.
0: Perché se adesso vuoi fare un dispetto a qualcuno, invitalo a un matrimonio.
1: Sì.
0: Lo sappiamo, per mille motivi.
1: Non invitateci.
0: Bene, dalla programmazione musicale hanno trovato qualcosa per rilassarci, i Lotus Eaters.

0: settimana scorsa vi è piaciuta molto la metafora della vita suddivisa in 8 fette di pizza. Io che ho 57 anni ho mangiato 5 fette e mezzo. Gianluca ne ha quasi mangiate 5. Domani,
1: sì, domani saranno 5.
0: Domani è l'ultimo boccone della fetta.
1: È stanotte.
0: Stanotte, a mezzanotte.
1: A mezzanotte mangio la... Sì. Purtroppo la quinta fetta.
0: Ok, scusate se siamo troppo criptici, Gianluca compie 50 anni a mezzanotte. Ok, quindi okay. Nella metafora della vita come una pizza,
1: sì,
0: hai mangiato 5 fette, io 5 fette e 7. Ho lasciato il cornicione, della
1: sì,
0: sesta fetta. Bene, quindi è lecito poter parlare e disporre le ultime volontà. La canzone che avete sentito, The First Picture of You, la vorrei come ultimo saluto. C'è la gente che si sposa con i Metallica, con gli AC/DC ed entra in chiesa così. Io voglio uscire invece da quella chiesa.
1: Vabbè,
0: con questa canzone, con il mix. Mi raccomando, non sbagliate, non ce l'abbiamo nella macchina.
1: Ma scusa, lo dovete chiedere. Dico, come ti facciamo a chiedere a te se sei morto?
0: No, lo dovete chiedere. Poco mi fido di queste macchine, specie ultimamente che i nostri podcast, i nostri reload.
1: Purtroppo.
0: Ecco, no, ancora non sono caricati. Quindi ti do io la versione per l'ultimo saluto.
1: Dallo pure al Simone e pure al Tato, no, in modo che meglio tre di noi, sì, che sicuramente la mettiamo.
0: Non ti preoccupare, cioè Eleonora che ci
1: ok.
0: Visto che parliamo di partenza e di valigie, questa era l'ultima partenza, ma non è il caso di parlarne di giovedì. Una cosa utile per chi vola quest'estate con le low cost: il Parlamento europeo sta lavorando a questa riforma molto importante. L'obiettivo è garantire a tutti i passeggeri il diritto di portare gratuitamente a bordo uno zaino e un piccolo bagaglio a mano fino a 7 chili, una cosa che sembra ovvia ma che ovvia non è.
1: No, non è.
0: Per ora non è ancora operativa e le regole variano da compagnia a compagnia. Quindi sì, anche questo weekend dovrete schiacciare il vostro bagaglio in quel coso, no?
1: Ma molto spesso lo stress da partenza è proprio legato a questa cosa qua.
0: Sì.
1: Cioè hai un solo bagaglio che è quello piccolo, no, da portare su, se no comprati un secondo bagaglio che certe volte costa più del biglietto aereo. Un bagaglio può arrivare a costare anche se un bagaglio da così, quello per il check-in che passi, no? 70 euro.
0: Sì, costa molto.
1: Quindi, e quindi mi vado soltanto col bagaglio a mano piccolo perché non voglio pagare 70 e 70 o 50 e 50 che rispetto al prezzo del biglietto poi sale di abbastanza. E che cosa succede quindi? Che tu devi fare veramente forza sulla concentrazione di fare una valigia per capire esattamente quello che ti serve, quello che non ingombra. Certe volte rispetto a due magliette io scelgo quella che ingombra meno, cioè quella che magari c'ha un bottone più sottile
0: e magari però
1: e che
0: non
1: fa meno
0: ti volevi
1: strato.
0: Mettere quella te ne volevi
1: non
0: mettere
1: ti volevi mettere
0: un'altra.
1: Quella no sì, sì. Assolutamente.
0: Giallo, scusami, visto che abbiamo parlato di regole e del Parlamento europeo che se ne sta occupando, è importante essere chiari per questa estate. Quindi questi giorni vale ancora la regola
1: purtroppo,
0: vecchia. Quindi esatto. Con la maggior parte delle

0: quello che puoi mettere sotto il sedile con la forma e il peso che dicono loro, no? Il trolley in cabina lo paghi, ok? Sì. E se arrivi al gate con qualcosa fuori misura, la multa può essere importante. È di questi giorni la notizia di un noto cantante che ha scazzato per lo stesso motivo per il quale avevo scazzato io a Catania oltre dieci anni fa. Ti ricordi?
1: Sì.
0: No, signore, io non voglio volare con lei.
1: Io non voglio volare con lei.
0: E quando ti pongono di fronte a quella cosa, è un attimo che se tu dici, se tu replichi, allora loro ti fanno scendere. Io sono arrivato fino a quel momento.
1: Sì. No, la cosa è perché...
0: Signore, io non voglio volare con lei.
1: Allora, ti avevano messo la valigia, invece di metterla... cioè, la dovevano mettere in stiva, perché loro dicevano che era troppo grande.
0: Sì.
1: E quindi tu avevi visto già da dentro l'aereo che era stata lasciata una valigia sotto all'ala dell'aereo.
0: Scusate.
1: Quindi tu ti precipiti per andare a recuperare la valigia o per segnalare che la tua valigia era lì.
0: No, la mia valigia era l'unica vicino alla ruota dell'aereo e stavano quasi chiudendo tutto. Sono sceso dall'aereo, sono andato a prendere la valigia.
1: Non l'avesse
0: apriti
1: mai fatto.
0: Apriti cielo.
1: Sì, guarda. Stavamo andando, credo, a Cagliari.
0: Però, cioè, mettetevi nei miei panni. Ti giri, l'aereo sta quasi per partire e c'è una sola valigia piccola, abbandonata, vicino alla ruota. Non te la vai a riprendere.
1: Con due vestiti di Valentino e uno di dentro.
0: Non è vero, però mettetevi nei miei panni.
1: Avevamo solo magliette brutte.

0: Fresh su Radio DJ America Inc. alle 12:23. Marzia.
1: Vogliamo parlare di quanto costa portare gli animali? Cioè, con Alitalia il mio povero gatto che sta sotto di me, quindi io ce li ho nei piedi, quindi non sono neanche libera di muovermi. 73 euro.
0: 73 euro.
1: No, micio, bau bau, ragazzi. Certo. 73 euro. Io a volte viaggio, mi viene di meno pagare il mio biglietto.
0: È vero,
1: per quello
0: sì.
1: Tuo.
0: Sì, hai ragione.
2: Guarda, costa a volte di più pagare un bagaglio che il costo stesso del biglietto dell'aereo. Poi, siccome parlavamo del fatto che l'Unione Europea ha fatto questa legge che sarà in vigore non da subito, purtroppo, sui bagagli, quindi sarà più facile portare un bagaglio un pochino più pesante anche sull'aereo. Immagino che da qui a quando la legge entrerà in vigore le compagnie low cost saranno molto molto molto attente al check-in, perché appena sgarri ti fanno pagare.
0: Vero. Sentiamo una tecnica infallibile di questo nostro ascoltatore.
3: Ma davvero è così complicato la mia valigia? Raga, ma che ci vuole? Il numero di mutande è sempre quello rispetto ai giorni in cui vai. I calzini, eventualmente una canotta. Se è inverno, magliettini a maniche lunghe su cui poi metti una o due felpe, una o due maglioni, un pantalone di ricambio più quello che c'hai addosso. Non capisco tutta questa difficoltà di fare le valigie. D'estate poi ancora meglio, 6-7 magliettine è risolto. Oppure se vai in un B&B te la lavi e la appendi. Su, ragazzi, dai.
0: Puoi chiedere se è fidanzato o sposata, cioè la donna ideale.
2: Sì, infatti.
0: Che ti fa partire senza baffi sudati, proprio perché ci pensa lei comunque. Ah, vabbè. Un'altra cosa che mi attira sono quelle macchinette che aspirano l'aria.
2: Quella bellissima.
0: Adesso la stanno vendendo.
2: Una volta l'ho provata, funziona.
0: Funziona.
2: Sì, Nico, funziona quella lì.
0: Senti, a mano o a pile? Perché c'è la pompa.
2: No, credo a pile. Sì, ce l'aveva mio fratello che piglia tanti aerei e quindi ce l'aveva. Ce l'aveva lui.
0: I sacchetti che creano il sottovuoto.
2: Sì, un'altra tecnica, non dico infallibile, ma che si può provare a fare è vestirsi di cose che metteresti in valigia. Non nascondo che io partirò tra qualche giorno e siccome porterò solo il bagaglio a mano, ma mi servono più cose, le cose più voluminose
0: le metti addosso, che però fa caldo. C'è un'ondata di caldo,
2: certo,
0: ora che arrivi all'aeroporto.
2: No, io mi vesto prima. Cioè, prima di passare il check-in mi vesto, poi passo e poi mi spoglio.
0: È un'idea. Vediamo Barbara che mi dice: la valigia e il viaggiare leggeri è motivo di litigio tra me e Tommy. Ecco, vabbè, non litigate, ragazzi, non litigate. No, tra poco vi faremo conoscere invece Cinevan. Ci saranno con noi Luca ed Elia che circa 10 anni fa, ma loro saranno sicuramente più chiari, hanno caricato un furgone Volkswagen degli anni 70 con uno schermo, con un proiettore e hanno cominciato a portare il cinema nei cortili e nelle piazze. È
2: molto
0: una
2: bello.
0: Cosa meravigliosa, mi ha fatto tornare in mente Tornatore e adesso voglio sentire se magari non li ha ispirati proprio un paio di film. Mi ricordo L'Uomo delle Stelle con Castellitto, mi ricordo Nuovo Cinema Paradiso, ma adesso tra poco li conosceremo. Cinevan tra poco a pranzo coi vitielli.
4: Col sole o con l'ombrello, a luglio coi vitiello.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 12.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
18: In the sky, you know how I feel.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
18: And I'm feeling good.
19: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
25: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
26: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa.

0: Dracula alle 12.36 a pranzo con i Vitiello. No, Simo, cambiami base, mettimi subito un'atmosfera sognante, mettimi un nuovo cinema in paradiso, perché
1: che
0: di cinema e di grande amore per il cinema dobbiamo parlare, e lo facciamo con due amici che 10 anni fa hanno caricato un furgone Volkswagen degli anni 70. C'era uno schermo, c'era un proiettore e hanno cominciato a portare il cinema nei cortili e nelle piazze di Milano.
1: Ma io sto film l'ho già visto.
0: Gianlu, ti ho portato dei colleghi, dei tuoi colleghi registi,
1: sì,
0: e documentaristi.
1: Abbiamo 3 documentaristi in studio, uscite tutti, cioè,
0: e Lia Rolier e Luca Cusani, i fondatori
1: ciao,
0: di Cinevan. Benvenuti,
2: grazie mille, questa intro ci ha commossi.
0: Mi è piaciuta?
2: Sì, possiamo anche andare adesso. Sì.
0: Con nuovo Cinema Paradiso, perché la scena in cui Totò sposta la macchina da presa, il proiettore, e proietta il cinema per quelli del paese, no, quel paese siciliano, su un muro, mi
2: la
0: ha
2: magia
0: fatto tornare in mente quello che fate voi. Come nasce tutto? Come nasce?
2: Ma guarda, ormai quasi 11 anni fa abbiamo detto vabbè, ma dobbiamo andare nelle piazze, riempire di contenuti, dobbiamo creare momenti di condivisione in queste nostre città dove siamo sempre più da soli davanti agli schermi, e scendiamo in piazza e facciamo con i nostri van queste proiezioni. Ed è nata da un'occasione anche, come dire, sociale, nel senso che eravamo davanti alla stazione centrale anche con personaggi, amici dello spettacolo. Abbiamo detto facciamo una proiezione di un documentario che era io sto con la sposa, che era un documentario che raccontava di storie di migranti, così davanti alla stazione centrale, luogo d'arrivo quindi anche di molti migranti. E da lì è nata l'esperienza di andare in giro per la città a proiettare film, anche commedie leggere, non per forza documentari.

0: e voglia di condividere esperienze di questo genere.
1: Il nostro fonico è in sbattimento. Voi
0: devo
1: lo sapete che arrivate. No, devi o mettere le cuffie magari, o abbassare il volume. Sì. Perché c'è un, c'è un fischio che a lui dà un fastidio.
2: Lo sento solo io i cani.
1: Com'è Simo? Lo sento solo io i cani.
0: Siamo gente di cinema e poco di radio. Scusate, scusa, fonico.
1: Figurati. Ma è un'altra cosa carina: che prima di ogni proiezione nei vari quartieri di Milano per il momento, ma speriamo che si possa allargare al resto d'Italia, fate un mini documentario sugli abitanti del posto. Cioè, ho capito bene che se venite alla Barona fate un documentario dove potrei esserci io che vi spiega.
3: Si sta già candidando, stai
4: prenotando.
1: Mi sto prenotando. Esatto. Cioè, accade veramente. Prima della proiezione del film fate un mini documentario con gli abitanti della zona, del quartiere.
4: Sì, accade proprio così. Cioè, noi andiamo qualche settimana prima e intervistiamo, facciamo riprese agli abitanti o... Se siamo ad esempio, se siamo in un caseggiato e sappiamo che faremo la proiezione in cortile di quel caseggiato, intervistiamo gli abitanti del caseggiato. Bello. Se siamo in un quartiere, ci allarghiamo e andiamo in giro per il quartiere. Okay. Quindi sì, lo facciamo, se riusciamo, lo facciamo molto volentieri. Ed è un modo per raccontare un posto attraverso le voci di chi quel posto lo abita. E poi quando torniamo effettivamente col nostro van, mettiamo su il telo e parte la serata con questo piccolo contributo. Sì. E anche un momento proprio di convivialità, beh, di socialità. Cioè le persone vengono, si vedono sullo grande schermo, sono contenti.
1: È molto bello, certo.
3: Io da documentarista volevo chiedervi come vengono scelti i titoli. Cioè, se il quartiere dove andate un target per dire, ah no, questo titolo qua va meglio per la Barona, che là ci abita Nicola.
1: I guerrieri della notte.
3: Esatto.
1: No, scherzo.
3: Questo film qua, che è un film su Napoli, andiamo lì, ci sono quelli lì, cioè nel senso, se il vostro pubblico poi diventa un target, no, il quartiere diventa un target e quindi anche il titolo che proponete in certi posti ovviamente ha questo tipo di logica.
4: Sì, sì, sì, tantissimo. Cioè noi, sì, a seconda del posto in cui siamo, cerchiamo di pensare a dei titoli che abbiano un senso per quel posto lì, o addirittura a volte sono gli abitanti stessi che li scelgono e ce li propongono. Per cui abbiamo recentemente fatto un film del 1963 con Walter Chiari, si chiama La Rimpatriata, fatto a Greco, quartiere di Milano Greco, perché è quasi tutto girato a Greco quel film lì, di Damiano Damiani, cioè... quindi insomma un film anche un po' perduto che noi abbiamo ritrovato, tra l'altro abbiamo ritrovato tramite la Francia, abbiamo dovuto chiedere i diritti in Francia, insomma un giro pazzesco, ed è arrivato un signore con in mano il certificato di quando la casa di produzione di Roma gli ha affittato il suo bar per girare dentro le scene del film.
3: Quindi, bellissimo, bellissimo. È un progetto, diciamo, milanese, ma non soltanto, giusto? Cioè avete fatto delle proiezioni a Milano.
0: Allora, i nostri van sono del 74.
3: Wow. Ok, quindi hanno già visto tanta strada.
0: Esatto.
1: È quello che porti sulla tua maglietta.
0: Ed è quello del cinema.
3: Bello.
0: E allora, diciamo che insomma sono raffreddati ad aria, vanno piano, frenano poco, quindi diciamo che ci siamo allontanati una volta 10 anni fa. Il primo tour l'abbiamo fatto proprio su tutto lo stivale, abbiamo fatto un sacco di chilometri, ma alla fine sono arrivati proprio stanchi. Abbiamo due vanni in realtà, e quindi adesso siamo anche noi un po' più anzianotti, quindi siamo tranquilli su Milano e dintorni. In realtà no, ci capita di andare anche a Bergamo, nelle valli, Monferrato, recentemente siamo stati in Liguria, quindi giriamo però senza fare troppo.
1: Non vi siete imborghesiti con il van quello nuovo.
0: teniamo duro sui raffreddati d'aria.
1: No, voglio dire, non si discosta dall'impianto romantico, no, di tutto questo. Cioè,
0: abbiamo una
1: progetto.
0: Bella cassetta degli attrezzi dentro un bel cavo della funzione, ma questo succede sempre. Cioè, spesso arriviamo con le mani punte di grasso.
1: Restate con noi adesso,
3: dai, mettiamo un disco,
1: poi vi facciamo ancora qualche domanda, perché citando Tornatore e citando voi del cinema dimenticato, a me è tornato in mente anche L'Uomo delle Stelle con Sergio Castellito. Vi diamo un disco per googolare e poi ne parliamo con Luca ed Elia di Cinevan.

0: Allora siamo con i nostri amici di Cinevan, il cinema nei cortili, il cinema nelle piazze, due furgoni e tutto quello che occorre per regalare questa magia. Perché in effetti voi siete più che Nuovo Cinema Paradiso, voi siete più l'Uomo delle Stelle di Tornatore, dove c'era questo Sergio Castellitto che faceva più o meno quello che dite voi negli anni 50 in una Sicilia. Lui era un impresario romano che proiettava il cinema nei piccoli paesini siciliani. Anche quello, ragazzi, è un film da purtroppo dimenticato, è difficile da trovare, L'Uomo delle Stelle.
1: No, no, dobbiamo assolutamente proiettarlo. Ti dirò che non l'abbiamo mai proiettato, ma ce l'abbiamo lì in mente. È proprio un po' il nostro lavoro. I contesti più belli sono i quartieri più lontani, sono i paesini più lontani. Mi ricordo questa proiezione bellissima vicino a Bergamo, al Villaggio degli Sposi, una periferia di Bergamo molto interessante, dove avevamo fatto un mini documentario prima del film e sono venuti tutti gli abitanti a vedere il documentario. Poi abbiamo proiettato il film e sono andati tutti a casa, quindi volevano vederti.
0: Vi volevo chiedere, vi siete mai accorti in corsa che magari forse quel film era sbagliato per quel contesto? Io credo che in 11 anni sarà capitato. Scusate, non volevo fare una domanda scomoda, no?
1: Però... Allora, scegliamo sempre dei film molto leggeri, diciamo che quello più impegnativo è quello che ha citato prima Luca.
0: Okay.
1: Quindi sono sempre commedie pensate un po' per il pubblico, e poi in realtà le serate le costruiamo proprio con gli abitanti, con le associazioni, con i sindaci che ci chiamano, che ci coinvolgono, per cui sono abbastanza mirati.
0: Vi faccio sentire 10 secondi un vocale di un nostro ascoltatore per farvi capire anche, ma lo sapete, quanta emozione, no? Nell'essere spettatori ad un evento del genere.
2: A Napoli io 2 anni fa ho trovato una piccola piazzetta, anzi forse un cortile, in cui fanno vedere, proiettano i film d'autore magari dell'anno prima. Sapete che tutte le volte che torno a Napoli la cerco e non la trovo? Chiedo anche agli abitanti, ma nessuno sa aiutarmi.
0: Chiediamo ai nostri amici di Cinevan.
3: Esatto, di venire fino a Napoli perché con il vostro van.
0: C'è una difficoltà, no? Dicevi prima, nel reperire.
1: Ma allora, noi facciamo proprio cinema gratuito. Abbiamo sempre fatto gratis. Okay. E questo è un grosso sforzo da parte nostra per cercare di dare sostenibilità economica a questa operazione. Quindi l'inverno lo passiamo a cercare fondi, anche perché la cultura va finanziata sempre di più, soprattutto in momenti di crisi come questo. Ma il tema è che poi i distributori che detengono, come dire, le licenze, ti danno le licenze per poter proiettare, non sempre sono molto aperti a questo genere di iniziativa, perché come se il film gratuito in piazza rubasse un po' di pubblico alle sale. Però effettivamente noi non proiettiamo i film che sono nelle sale adesso, proiettiamo film un po' datati.
0: Ok.
3: Sì. No, volevo chiedervi questo, ragazzi. Voi arrivate in un posto col vostro progetto bellissimo e lasciate qualcosa, no, a quel posto lì, arrivate in un quartiere e comunque alla fine lasciate un momento di aggregazione, una sorta di festa, no? Mi viene in mente le feste, quelle che si facevano una volta. E invece le persone che cosa lasciano a voi? Cioè che cosa vi rimane, no? Di tutti questi incontri che avete fatto in questi 11 anni in cui avete attraversato l'Italia cercando di proporre arte fondamentalmente, perché poi quello che fate voi è la proposta molto pop di titoli di film.
4: Ma guarda, ci lasciano le loro storie, le loro testimonianze che sono a volte sorprendenti, inaspettate e comunque anche molto commoventi. Mi viene in mente, abbiamo fatto un lavoro a Bergamo che ha citato prima lì, a Villaggio degli Sposi, e abbiamo intervistato questa coppia di anziani del villaggio che si sono conosciuti a una proiezione all'aperto, loro da giovani,
0: bello,
4: al cinema all'aperto, lei andava per i film, lui andava per cuccare. E quindi a lui il film non interessava e in effetti è lì che era riuscito ad abbordare quella che è diventata sua moglie e loro prima della proiezione in piazza lui è mancato. Quindi poi la proiezione in piazza è stata super commovente perché effettivamente abbiamo rivisto su grande schermo e tutto il quartiere ha rivisto su grande schermo questo signore che ha raccontato la sua storia d'amore per l'ultima volta. È stata una roba da brividi proprio.
3: E c'è voglia, no, di questa aggregazione, perché siamo tutti chiusi dentro le case, anche in estate con l'aria condizionata, tutti chiusi dentro le case, nei nostri mondi, però in realtà ci sarebbe una grandissima voglia di nuova aggregazione, anzi vecchia aggregazione. Questo è il modo in cui la gente si incontrava fino a poco tempo fa.
1: Assolutamente. Allora, il cinema piazza funziona molto bene dove c'è comunque già un tessuto sociale aggregato, quindi dove c'è già associazioni che fanno cose, quindi noi siamo un po' come delle meteore, arriviamo, proiettiamo, però se non c'è già una comunità che certo. ci accoglie, non funziona. Mi ricordo, purtroppo mi spiace dirlo, ma alcuni quartieri molto difficili di Milano dove ogni tanto per perseveranza torniamo, però è difficile attrarre pubblico perché ci sono già un po' di complessità. E invece quando poi arrivi e c'è gente, i bambini soprattutto, che sono quelli che arrivano alle 6 di pomeriggio, quando inizia bello, quando tu sei lì sudato che c'hai, monti il telo, il proiettore.
0: Cinevan, state con noi, sì. perché mettiamo una canzone e in uscita da questa canzone, un tecnicismo radiofonico, ci darete anche le date delle prossime proiezioni. Questa ci piace moltissimo, roba bossa nova, apprezzerete anche voi e sicuramente l'avete

0: Però abbiamo i nostri amici di Cinevan che stanno raccontando una grande magia, grande poesia, un po' come a Bossa Nova. Le date delle prossime proiezioni?
1: Allora, siamo stasera a Muggiano, che è un quartiere di Milano in mezzo alle risaie, con The Old Oak di Ken Loach. Siamo settimana prossima nelle case popolari di Via Scaldasole con Little Miss Sunshine, che è un po' il nostro film di riferimento, che c'è, okay, il furgone e tutto quanto. E siamo il 2 giorni dopo al Parco Ravizza con Ritrovarsi,
0: wow,
1: a Tokyo.
0: Parco Ravizza, veniamo.
2: Parco Ravizza, ci siamo. Ritrovarsi a Tokyo.
0: Sito,
2: ciao.
0: Internet, contatti.
1: Allora, cinevan.it e Instagram Cinevan on Tour.
0: Beh, quella maglietta la regalate o la vendete?
3: Offerta libera.
0: Gianluca, ti è piaciuta l'eleganza con la quale ho chiesto la maglietta,
2: sì,
0: di Cinevan?
2: Comprate la maglietta anche.
0: Grazie Lia, grazie Luca, Cinevan, cercateli.
3: Ciao, ciao. Ciao.
4: C'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
5: Radio DJ One Nation
6: One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
11: Fantastico!
10: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
11: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
10: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
11: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
10: Scherzavo!
11: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Eccolo il vostro disco preferito.
13: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
14: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
17: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
18: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
17: La Torrente, baciati dal sole del sud.
19: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Cheap

0: boombox doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in

0: In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 13.

0: Miles Smith con Hold Me in the Dark, 13 e 3 minuti, Radio DJ. Quanti messaggi dopo quella poesia del cinema nei cortili, nelle piazze, nelle periferie di Milano, ma ho tentato già di allargare a Parma,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sarebbe bello.
0: Avete sentito i nostri amici di Cinevan con i loro furgoni Volkswagen degli anni 70, è tutto quello che serve per proiettare il cinema su

0: posti più o
1: Milano
0: meno.
1: Milano-Parma sono vicini, però forse
0: Milano,
1: il VAR
0: si può fare.
1: Cioè, puoi fare pure senza autostrada.
0: Guarda, andiamo un attimo in pubblicità, poi ascoltiamo un paio di messaggi, poi c'è un'altra storia che non riguarda il cinema nel senso di film, ma una sala cinematografica di Lecco, una cosa molto emozionante che sta succedendo proprio in questi giorni. State con noi su Radio DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
0: Sentiamo Paola, che c'è stata la proiezione dei nostri amici di Cinevan proprio nella serata di Bergamo. Una specifica: non stiamo parlando di cinema all'aperto, è una cosa che va avanti da un sacco di anni,
1: certo,
0: in tutta Italia, da sempre, in tutto il mondo, ed è una cosa super suggestiva.
1: Bellissimo.
0: Stiamo parlando di cinema fatto in questa modalità molto rudimentale.
1: Cioè, i ragazzi di Cinevan arrivano con un van,
0: esatto,
1: fanno una proiezione che diventa un momento di festa per un quartiere e poi vanno via. Cioè, sì, non c'è una programmazione, c'è un evento, cioè c'è quasi una performance.
0: Sentite com'è andata a Bergamo.
16: Ciao Vitiello, sono sempre Paola da Bergamo.
1: Ciao Paola.
16: Volevo dire ai due ragazzi che io c'ero con la proiezione e veramente loro hanno unito un quartiere e anche la provincia, cioè me, e ci avete lasciato un ricordo bellissimo. Per cui io vi ringrazio, veramente, siete fantastici.
0: Bene.
16: Ciao.
0: Daniele.
17: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
17: A proposito di cinema vecchio stampo.
0: Vecchio stampo.
17: Questa,
0: sì,
17: sera a Chiavenna Landi, in un locale che si chiama Tavola Rotonda, facciamo il cinema in piscina, proiettiamo Pretty Woman e te lo puoi guardare direttamente dall'acqua.
0: Ok.
17: Tac, contro il caldo di questi giorni.
0: È vero, ci sta, grazie. Bene. Daniele. Invece a Milano c'è Cinebot, vedi un film su una barca, sul naviglio. Marco ha visto La leggenda del pianista sull'oceano, sempre di Tornatore, in un monologo teatrale di Baricco. C'era Tim Roth, e quindi una grande, grande meraviglia. Ma guarda, io ti dico quella piccola cosa per dirti: una proiezione su un grosso spazio sotto Natale, di fronte a casa mia, quello che potrei definire il mio vicino di casa perché è una persona che conosco molto bene, proietta l'immagine di un Babbo Natale in movimento
1: anche
0: su un grande, sì, muro che lui ha a disposizione.
1: Anche i miei genitori.
0: È così per, diciamo, tutto il periodo di dicembre. No, quel Babbo Natale non fa niente, semplicemente fa dei semplici movimenti,
1: sì,
0: e già quella è una piccola magia in un periodo dell'anno che molti amano, non tutti, ma che molti amano.
1: Molti amano.
0: Figurati un film, anche anche farlo senza l'audio.
1: Sì,
0: però
1: ma
0: vedere
1: certo,
0: queste
1: certo,
0: immagini
1: certo.
0: in movimento.
1: I miei genitori hanno comprato un proiettore di quelli, diciamo, che si trovano con quelle mascherine già fatte, no? Che metti la mascherina dentro e il proiettore fa delle cose. E durante il periodo di Natale proiettano le stelle. Cioè, quindi tu arrivi a casa e sul muro di casa a Napoli ci sono queste stelle che si muovono. Ma sai che è veramente bellissimo. Poi in un giardino con gli alberi di limoni. Cioè, è molto molto bello.
0: Io un proiettore l'avrei anche comprato. È anche di buona qualità.
1: Allora?
0: Non c'ho muri in casa.
6: Ma come?
0: Ma io ti giuro, non ho muri su cui posso proiettare quei 120 pollici. No,
1: perché le case...
6: Viene giù.
0: Viene
6: diventa
0: un po' troppo complicato per
1: i miei comune
0: spazi.
1: Che ci stava a casa tua hai messo il coso OLED.
0: No. Ah beh, sì, da una parte c'è il televisore, dall'altra c'è Morrissey. Dovrei proiettare tutto questo grande cinema.
1: Se no fai lo sgarra Morrissey, mo che deve venire in Italia, togli Morrissey una sera e fai una proiezione.
0: Allora guarda, sempre dalla Barona, Nicola hai ragione, abito nel quartiere e su quella casa su cui a Natale proiettano e appendono festoni è una bellissima cosa. Sono i miei amici Facchini, scusa, cioè, li saluto tutti e due. Vi sto ascoltando come sempre. Vi chiedo come si fa a ospitare nel mio comune, quindi è Graffignana, provincia di Lodi, questa bellissima esperienza di cinema. Ma siamo in contatto con i nostri amici.
1: Sì, si chiamano Cinevan. Scriveteli.
0: Devo pure regalare due magliette, ma figurati se li molliamo.
1: A me proiettare un film.
0: Va bene, dai. Simona, vi mettiamo in contatto. Comunque, abbiamo dato anche l'indirizzo internet, sui social li trovate, Cinevan, sono anche molto simpatici.
1: Molto, molto.
0: E che in questo mondo, cioè le due cose non è scontato, esatto. Tra poco invece una storia che arriva da Lecco e che si lega perfettamente a quello di cui stiamo parlando oggi.

0: senza paura, perché tu se sei nell'acqua e arriva una rana in acqua, quello è il suo ambiente naturale, tu devi essere più rapido di lei, perché va bene, le vuoi salvare la vita, ma già toccarla ti fa un certo effetto. Io sono un ragazzo di città.
1: Sì, è come quando qualche settimana fa mio papà abbiamo trovato un serpente a casa, già in un giardino, che vediamo.
0: Scusate, la canzone si chiamava Topo in cucina, Rat in the Kitchen, è per questo che abbiamo fatto questa divagazione. In realtà stavamo parlando di magia e di cinema, dimmi.
1: E quando incontri degli animali inconsueti, che non è appunto il gatto, il cane, cioè c'è comunque un serpente che non sai se è una biscia, se è una non lo sai, e dice, vabbè, adesso come facciamo? Fino alla porta di casa, appunto invece hanno questo bellissimo giardino, e mio papà ha pigliato una pezza, un panno così, ha preso
0: il serpente
1: fium, e l'ha lanciato nel giardino del vicino. Il serpente sta lì nel giardino del vicino.
0: È la tempra di uomini di altri tempi.
1: Di altri tempi.
0: Mi avresti dovuto vedere con la rana, ma l'ho salvata.
1: Rompendo un retino da 40 euro,
0: rompendo
1: è arrivato
0: il
1: fino a Milano questa notizia.
0: Rompendo il retino del dottore. Allora, una storia, dicevo, che arriva da Lecco. Cinema, Simo, ho bisogno di una bella base emozionale, perché questa cosa veramente è commovente, se ne occupa anche il Corriere. Il cinema Palladium, che è il cinema parrocchiale di Castello, vicino Lecco, doveva rinnovare la sala. Quindi nuovo pavimento, nuove poltrone. E allora, le vecchie poltrone, quelle in velluto rosso, 60 anni di storia, dovevano andare via. Quindi i volontari hanno avuto un'idea molto semplice: le mettiamo a disposizione di chi vuole prendere queste poltrone e portarsele a casa, basta che ci diate un'offerta libera. E sono andate a Ruba in poche ore. 171 poltrone ritirate. Le richieste sono arrivate fino anche dalla Norvegia e dal Kenya. Lo dice oggi il Corriere della Sera. Figli che vivono all'estero, che hanno chiamato i genitori perché andassero a ritirare una poltrona o due al posto loro. Sì. Mi ricordo che a casa tua c'erano delle poltrone.
1: Ce l'ho
0: da
1: anche
0: cinema.
1: In questa casa. Avevo due sedie da cinema comprate da un cinema dismesso, fondamentalmente.
0: E poi, legate a queste poltrone di questa sala che vanno a Ruba, che è la cosa più importante. Ci sono le storie. La signora ne ha volute due perché suo padre aveva lavorato al vellutificio, cioè quell'azienda che ha ricoperto quelle sedie da cinema con il velluto rosso. L'azienda 60 anni fa aveva fatto queste poltrone e le ha detto: io voglio portarmele a casa perché magari a quel velluto ha lavorato mio padre, capito? L'ha toccato il mio papà, no?
1: Che bello.
0: E qualcuno è arrivato per ritirare la sua poltrona e ha finito per raccontare il primo bacio. E io su quelle sedie ho dato il primo bacio a mia moglie, alla mia fidanzata. E in questo caso, poi in un altro caso ancora, hanno ricordato il papà che non c'è più, ma che però una volta a settimana andava lì a vedere lo stesso film, anche magari sapeva di avere un appuntamento fisso senza sapere magari neanche che cosa proiettava.
1: Lui ci andava comunque.
0: Lui ci andava perché si andava al cinema.
1: Sì, molto, molto, molto bello. È un po' meno romantico, Nico, ma questa cosa delle poltrone dismesse o dei seggiolini, si direbbe, succede anche con gli stadi. Quando ristrutturano gli stadi, mettono all'asta le sedie dove tu magari sei andata per una vita a vedere la tua squadra del cuore puoi comprare porzioni di sedie che poi sono attaccate, quelle degli stadi. Quindi ci sono questi tre seggiolini, sedie di plastica, che te li puoi comprare e tieni lì come un piccolo cimelio.
0: Anche qui c'è una certa poesia, anche per
1: quello. Lo stadio.
0: Il velluto rosso è diverso dal seggiolino di plastica dello stadio. Però la domanda è facile. Una poltrona è solo una poltrona. Sì, ma fino a quando? Fino a quando non smette di esserlo.
2: 1, 2,

0: su Radio DJ Hippie Yayo alle 13:19. Gianluca, che messaggio volevi farmi sentire di Fabio e perché mi dovrei preoccupare?
1: Sì, c'è quel Nicola. Tu hai visto quella rana che hai cacciato? Di che colore era?
0: Mica l'ho vista, l'ho salvata dopo 3 tentativi. Oh,
1: c'è un messaggio di Fabio che dice che ti è andata molto bene, eh?
0: Sulla rana?
1: Sì, sì, sì, quello di Fabio, della rana rossa.
2: Ciao Nicola, tornando alla rana, ti è andata bene perché se tocchi una rana rossa, no, ma muori. Ciao da Fabio.
1: Ma l'hai toccata?
0: Era verde, non l'ho toccata.
1: Era rossa?
0: Avevo paura, ma scherzi.
1: E Fabio, Nicola una volta toccava le rosse, le rane, ma tanto tempo fa. No,
0: a Casalmaggiore stanno solo rane verdi, piccoline. Però, già, allora, adesso, non, giuro che non è una battuta, però tu devi vedere la rana... come nuota bene a rana. Sembra una battuta, però tu noti proprio quel movimento.
1: Sì.
0: Cioè, come lo vorresti fare tu nel mare.
1: Ma tu pensa alla rana che parla con le altre rane, dici Nicola, bravo guaglione. Nicola, guarda, sta momento di difficoltà, è arrivato Nicola, mi ha salvato la vita.
0: Cioè, speriamo.
1: Sì.
0: Perché per me è rimasta troppo tempo nel cloro. È rimasta troppo
1: ma la
0: tempo.
1: Rana è resistente. Mi viene in mente quel cartone animato, Nico, non so se è anche della tua generazione, cioè abbiamo pochi anni di differenza. Ranatan e le rane dello stagno.
0: Un cartone animato sulle rane.
1: Sì, erano tutte rane, ma erano veramente...
3: Vero.
1: La banda dei ranocchi, Ranatan e la banda dei ranocchi.
3: È vero,
1: Ranatan e le rane nello stagno. La sigla era cantata come una rana.
3: Questo modo qua. Me lo ricordo,
0: Marco vi insinua un nuovo dubbio. E se quello della rana nella piscina di Casalmaggiore fosse stato un suicidio e io gliel'ho impedito? Cioè, sai che per molto meno la gente va sui giornali, almeno ne parlo alla
1: Volevo rana. Salutare la professoressa Larana, che era la mia professoressa di italiano, che nonostante gli andassi bene in italiano, mi trattava sempre male. Un giorno io entrai in classe, siccome non ero molto allineato neanche in quegli anni lì, ero un po' diverso dagli altri.
0: Sì.
1: Eccolo lì, guardatelo, il sognatore.
0: È bello il sognatore.
1: Ma lei lo diceva con accezione negativa.
0: Starana.
1: Il sognatore sta rana.
0: Non l'avrei salvata.
1: No.
0: A lei non l'avrei salvata.
1: Rana ditta la rogna.
0: Sto scherzando. C'è Simona dalla provincia di Novara. Stavamo parlando di sedie, in questo caso, poltrone, di velluto rosso, di un cinema, di parrocchia, di Lecco. E ci sono anche altri seggiolini messi in vendita. Siamo in provincia di Novara, da Simona. Ciao Simo.
4: Ciao.
0: Ciao, cosa dicevi nel tuo messaggio?
4: Che sono state messe in vendita i seggiolini, diciamo, della seggiovia Scopello Mera.
0: Scopello, quindi siamo in Valsesia, giusto? Area
4: Bravo,
0: Francesco Quarna, esatto. Quel posto lì,
1: quel mondo lì.
0: Io conosco molto bene quelle perché stavano smantellando il vecchio impianto, giusto?
4: Esatto, lo rinnovano e quindi hanno venduto ormai tutte le seggiole.
0: Ok, a breve sarà pronta una nuova cabinovia, quindi dopo chiedo conferma anche a Francesco Quarna, ce l'avremo nel nostro vinariello
1: tra poco.
0: Grazie Simona, buona giornata.
1: Ciao Simo.
0: Un abbraccio, ciao.

0: Stereo.
1: Makeba di Jane, 13:25, restate a pranzo con noi, tra poco vi facciamo anche il caffè, ne offriamo uno anche alla dottoressa Ombretta Cecchini che sentiremo dopo la pubblicità. Non so esattamente di cosa parleremo, tanto con lei si parla di relazioni e di come aggiustarle queste relazioni, sì. Però c'è questa cosa che il governo della Corea del Sud, dove non nascono più bambini, o comunque c'è un tasso di denatalità piuttosto importante e preoccupante, e la fidanzata te la trova al governo.
2: Non è male, eh?
1: Sì, che pensa se lo facessero anche in Italia. La Meloni trova la fidanzata. È interessante. Però è notizia, sì. Se cercate Corea del Sud trova fidanzata per combattere la denatalità, capirete che non ci stiamo inventando niente.
2: No, è tutto vero.
1: È tutto vero. Ma tornando invece all'argomento delle sedie in vendita o poltrone, come quelle del cinema parrocchiale in provincia di Lecco, Davide di lavoro impaglia le sedie e gli capita molto spesso di restaurarne alcune dei clienti che poi magari neanche le usano quelle sedie, uh-huh. Ma sono cariche di ricordi ed è un modo per tenerli sempre vicino, le persone legate a quei ricordi. Davide è un impagliatore e sta a Lentate. Chissà se Davide aggiusta anche una sdraio comprata negli anni 50 a Forte dei Marmi, che con il mio dolce peso
2: là ci vuole un restauratore di un certo livello, devi chiamare proprio un restauro importante.
1: Ma io lì avevo pensato, no? Che se tu al legno ci metti proprio
2: una zanchetta
1: di acciaio, forse si può recuperare, sì. Però io poi non mi ci si risiede.
2: La puoi mettere là come oggetto di arredamento, ma senza utilizzo.
1: Va bene, vado a capire il governo che fidanzata ti può trovare. Per te che sei a posto, come fanno in Corea del Sud. Magari ne parliamo tra poco con la dottoressa Ombretta Cecchini.
3: Con sole o con l'ombrello.
1: O magari no, eh.
3: Al luglio come vitiello.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Allora, com'è andata la serata?
12: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
11: Quindi non mi sono persa un granché.
12: Nah, non ti sei persa niente.
13: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
14: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
22: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
21: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
22: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
21: Aperti anche domenica 12.
22: Dettagli in negozi su demenego.it.
23: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
24: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
25: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
24: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
27: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
28: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
29: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità. A Beach Like a DJ.
30: Radio DJ consiglia
31: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e di

0: Partenope, Mark and Cremont con Serena Brancale alle 13.35. Ospitiamo a pranzo e facciamone il caffè alla dottoressa Ombretta Cecchini. Buongiorno.
1: Buongiorno Ombretta.
2: Buongiorno, come state?
0: Stiamo bene, Gianluca un po' meno perché domani fa 50 anni ed è per questo che ti chiamiamo, perché il compleanno, è un giorno triste per molte persone, spesso ci deprime.
1: Vado subito alcuni a gamba compleanni, te. Alcuni compleanni.
2: Non è un compleanno, è il compleanno. È un passaggio. È il passaggio con lo zero, quindi cifra tonda, e quindi uno mette un po' di aspettative dietro il cambio di decade. E uno si aspetta, nel cambio di decade succede una cosa, che ci si aspetta un cambiamento. Quindi un cambiamento che non è soltanto concreto, è anche psicologico, come per dire, ok, vabbè, fino adesso ho giocato, però 50 anni è come se mi sentissi di stare nella parabola discendente. E quindi l'anticipazione di questo passaggio può provocare una certa ansia. Tra l'altro non è soltanto il cambio di decade, è metà secolo. Quindi uno comincia a vedere il suo compleanno sotto una prospettiva diversa, sono diventando tra i centenari, no? Quindi sto andando verso la vecchiaia. Questo vive di più l'avanzare degli anni chi ha una specie di schema interiore che pensa di dover raggiungere delle tappe entro una certa età. Per esempio, entro i 35 un figlio, entro i 30 mi devo essere sposata, entro i 28 mi devo essere laureata. E quindi non è tanto il passaggio dell'età quanto le aspettative che tu hai riguardo all'età che vai a compiere.
1: E poi appunto, Ombretta, rispetto a questo che stai dicendo, ci sente profondamente incompiuti. Cioè proprio dici, no, ma io qua che ho fatto? Niente.
0: Stai a Radio DJ, stai a Radio DJ, stai con me, una fidanzata bella.
1: No, sì.
0: Stai con me.
1: Sì, no, sì, certo. Ma è un po' più, un pensiero più intimo.
2: Esatto, credo che senti, allora te lo traduco in un linguaggio un po' più comprensibile, che però abbiamo tutti, non ce l'hai soltanto te. Quando sentiamo che abbiamo poco tempo, poi la percezione del poco è soggettiva, ci viene l'urgenza di cominciare a realizzare qualche cosa. Questo che stai provando te non è una cosa nuova, nel senso che in passato, per esempio, veniva celebrato il passaggio verso l'età, diciamo,
1: adulta,
2: la vecchiaia, chiamiamola così. Perché? Perché il vecchio diventava il saggio. E quindi da una certa età in poi la persona aveva il ruolo di trasmettere il sapere ai giovani. Quindi quello che senti tu è una cosa importante, non è che non hai concluso niente, è che tutto quello, tu sei il depositario di tutta una serie di conoscenze, di tutta una serie di competenze che sentiresti il bisogno di trasmettere affinché non vadano perdute.
0: Ecco,
2: e
0: se
2: quindi
0: avete...
2: la vita ti dice non c'è più tanto tempo per farlo, ecco, ti devi sbrigare.
0: Ricordate queste parole da ripetere ad un amico che si avvicina ai 50 anni.
1: Esatto.
0: Sono

0: Fateglielo sentire.
1: Perfetto balsamo.
2: È una cosa bella se ci pensi, no, ma no?
0: Sì,
2: è il desiderio, certo, di trasmettere alle generazioni successive quello che tu hai imparato dalla, sì, vita, che poi è quello che fai, ma magari non te ne rendi conto. Potresti scrivere un libro, così rimane.
0: Sì, sì, no, ma leggevo, poi mi sono un po' documentato così, questa cosa di, del compleanno blues, no? Cioè questa tristezza, questo blues del compleanno che in qualche modo poi è effettivamente condivisa da tanti, ma non quando fai 50 anni o 40, e ci sono alcuni che la vivono male, che ti dicono: no, il compleanno non ho mai festeggiato, perché comunque è sempre un giorno in cui fai conti con te stesso, no? Fai quei bilanci che poi spesso non ti trovi, e invece forse bisognerebbe viverla con un po' più di leggerezza, quasi come
2: però
0: sempre.
2: Però da uno spunto non a te ma agli ascoltatori, perché a te non so se ti riguarda, non credo, però il compleanno è: io celebro il momento in cui sono venuto al mondo, quindi tutto il mondo festeggia con me il fatto che io esisto, quindi come mai alcune persone non sentono di dover festeggiare il loro arrivo su questo pianeta?
0: Cioè, rimaniamo una domanda sospesa così, che dentro la domanda c'è già un po' la risposta ovviamente, però
2: esatto,
0: rimandiamo così sospesi. Ti volevamo parlare anche della Corea, ma sì, la prossima settimana, Ombretta,
2: ci parleremo della Corea.
0: Sì, sì, sì. Intanto grazie anche per queste parole di incoraggiamento rispetto al passaggio alla saggezza.
1: La dottoressa Ombretta Cecchini, cercatela sui social o sempre qui con noi a pranzo con i Vitiello. Ciao Ombretta.
0: Ciao Ombretta, grazie.
1: Ciao.
3: DJ radio DJ.

0: Ciao Michiello.
1: Ciao Sara.
0: Sara. Mio marito è uno di quelli che non vuole festeggiare, ma ci può stare. Il problema è anche mio figlio non vuole festeggiare. L'ultimo compleanno che ha voluto festeggiare faceva 6 anni. Adesso ne ha 10.
1: Madonna.
0: E non vuole festeggiare.
1: Grazie, ma io...
0: Pensionato.
1: No, ma Sara, trova il modo di far cambiare idea sia a tuo marito che a tuo figlio. Anzi, bisogna trovarlo il pretesto per festeggiare con una vita così breve, rapida. Ma io parlo anche degli ottantenni, novantenni. Bisogna sempre trovare un pretesto per festeggiare. Cioè io oggi vado, cioè domani vado a festeggiare a Budapest che Sara ha mandato i palinsesti del nuovo anno.
2: Sì, pensavo di un compleanno.
1: Che Sara Foresti ieri ha mandato i palinsesti, una nuova stagione che ci vede giusto. Protagonisti e quindi io vado a festeggiare a Budapest, hai capito?
2: Esatto.
1: Bisogna inventarsi, se non c'è bisogna inventarsi, figurati un compleanno cifra tonda.
2: Un compleanno cifra tonda è così, sì. Cavolo. Sì, sì, no, è vero, c'hai ragione. No, tanti messaggi di gente che si rallegra del fatto che qualcuno gli ha dato meno anni di quelli che dimostrano. E quindi per esempio c'è Irene che dice: ho compiuto 60 anni a maggio, io la sto vivendo male, non mi sento una sessantenne, non mi sento vecchia, eppure la società ci mette in quelle caselle. Io comunque ogni tanto mi tolgo qualche anno quando me lo chiedono. Qualche giorno fa una persona mi ha dato 50 anni, ero felicissimo.
1: Ma sei un bel togliere, ti ha tolti 10.
2: Oh, 10 sono sotto.
1: Brava Irene, brava.
3: Il Memoriello, l'almanacco gastronomico di Michiello.
1: Eccoci qua, arriviamo ora in Toscana. Ogni giorno una regione, una delle regioni più amate d'Italia, conosciuta per le sue città d'arte, le dolci colline, i vigneti, un patrimonio culturale che ha influenzato il mondo intero.
2: Difficile, quasi impossibile scegliere un solo piatto nel patrimonio enogastronomico di questa regione. Tuttavia mettiamo tutti d'accordo se diciamo che il piatto simbolo della Toscana è la bistecca alla fiorentina, ottenuta da un taglio di carne di razza chianina e di altre razze allevate in Toscana. La carne viene cotta sulla brace, molto calda, per pochi minuti, lasciandola morbida e succosa all'interno.
1: A me la tieni un po' di più, lo so che la rovino.
2: Sì, non vuoi vedere... Signor! No, Francesco!
4: Ehi, cosa?
2: Tieni un po' di più la carne, Francesco.
4: Sì, no,
2: perché è delicato, non vuole vedere il sangue.
1: Voglio vedere. Io so che il gusto è più buono tenerla poco, ma io quando vedo il sangue mi viene in mente Dexter, mi viene in mente...
4: io quando vedo sei un indagatore dell'incubo, no? Roba là.
1: Indagatore lì. Mi fa paura, cioè mi fa impressione.
2: Il ragazzo è sensibile.
1: No, eppure mi ricordo invece che da bambino quel sangue te lo davano. Il sangue della bistecca, tua mamma non te lo faceva
2: bere,
1: con un po'.
2: Certo. Bere. No, io me lo bevevo.
4: Vampiri.
2: Sì, ti metteva il piatto. Allora, la cosa è così: il sangue veniva messo nel piatto, e poi ti mettevano il piatto in bocca.
4: Ma sì.
2: No, senza limone. A crudo, diciamo. A sangue vero. E poi tu te lo bevevi.
4: Lo salutiamo, ragazzi. I vegani in ascolto.
2: Siamo cresciuti in
1: Italia, lo vedi, perché sono cresciuto stizzato, la tremarella e la stizzata.
2: Oggi non lo facciamo, neanche le nostre mamme lo farebbero.
1: Abbiamo parlato della bistecca alla fiorentina, è il Memoriello gastronomico e Francesco Quarna ci suggerisce un video.
4: Sì.
1: Scusate, ero ripreso
4: le redini. No, guardate, io sapete sono piemontese e sono un po' in difficoltà nel parlare, diciamo così, dei vini buonissimi della Toscana, quindi mi sono permesso di chiamare un amico,
1: Non ci credi.
5: La bella pizzata, Fede, io la tengo
1: un po' di più, non voglio vedere il sangue, mi fa impressione.
5: Ma guarda, tu hai ragione, perché la carne sì deve essere al sangue. Saluto anch'io i vegani, perché insomma questo intervento ormai l'abbiamo andato a finire così. Però non deve cacciare il sangue.
1: Mamma, che brutto.
5: No, nel senso che la bistecca buona non deve perdere sangue, deve essere al sangue ma non deve perdere sangue. Se perde sangue non è di qualità.
1: Vedi,
2: insomma, c'ho sempre della carne che non è.
1: Ma alla fine che vino ci mettiamo con questa bistecca fiorentina?
4: Ma guarda, fiorentino barra milanese Federico Russo.
5: Francesco è l'esperto, io per non sbagliare vado sempre su un Chianti.
1: Chianti.
5: Classico. Per me classico vuol dire un classico, poi quale Chianti è
2: non importa.
5: Non ha importanza, oppure Bolgheri. Okay. Ti direi. Sì.
2: I cipressi che ha
1: Bolgheri.
4: Super Tuscan, i cosiddetti Super Tuscan, quindi sono vitigni internazionali
1: giapponesi.
4: No,
5: io sono fiorentino, ho mai sentito super Tuscan, però così all'estero, all'estero si chiamano così.
4: Cioè Bolgheri è la località, quindi viene da lì. Sì, siamo
2: famosi cipressi, famosi cipressi a Bolgheri.
4: Sì, sì, esatto, è
1: stato bello.
5: Ma tu non sei di Torre del Greco, sei da Transilvania che ti bevo sangue.
1: Questa è me lo davano da bambino,
5: masciottini proprio.
2: Piatto in bocca e sangue che scorre direttamente dal piatto.
5: Ah, o sangue.
1: Ma noi è uguale, ci hanno cresciuto così.
4: Tipo il brodo.
2: Sì, sì.
4: Tipo il raffreddore, si dà un po' di sangue.
2: Io credo che una volta uno zio mi abbia detto bevi di San Gennaro.
4: Ti si solidifica poi.
2: Bevi, bevi di San Gennaro.
1: Le redini di questo memoriello non le recupero più. Però che piacere, Francesco Quarna, Federico Russo.
2: Grazie amici, grazie.
1: Questa crasi con San Marcempo.
4: La connessione, la connessione.
1: E proprio in Toscana, a Pontedera, a Pisa, nel 1947 nasceva il grande Riccardo Fogli. Ne parlavamo indirettamente anche ieri, che tra l'altro quella storia lì, lei si è fatta prendere un po' la mano, ha fatto un nuovo
2: ha esagerato
1: un po'.
2: La viola.
1: Vi avevamo messo sulle tracce parlando di storie di tutti i giorni.

0: Allora, bambini molto piccoli e persone un po' più âgée con i social fanno grossi danni, è quello che sta avvenendo tra i due protagonisti di questa storia d'amore degli anni Ottanta. Ieri non ne abbiamo fatto i nomi, uno però è Riccardo Fossi, basta, e non ha fatto nulla.
1: Non ha fatto nulla.
0: Ricevere
1: push,
0: esatto,
1: alcuni
0: esatto.
1: contenuti di una sua ex bellissima donna, brava cantante.
0: Senti, allora domani facciamo le due ore speciali.
1: Domani puntata
0: domani
1: normale.
0: Dopo il programma andiamo all'Arena di Milano,
1: sì?
0: Dove ti ho organizzato una festa sorpresa per i tuoi 50 anni. Va bene, vi lasciamo con Ciao Belli, i nostri amici di Ciao Belli. Grazie a Simone Paleari in regia e a Marco Lo Monaco, la nostra preziosissima redazione. Andate a cercare i nostri nuovi amici di Cinevan, che sono stati ospiti per raccontarci questo loro progetto sui social. E già che aprite Instagram, seguite anche Nicola Vitiello,
1: Gianluca Vitiello.
0: A domani.
1: Ciao, grazie,
0: grazie.
1: A domani.

0: Un abbraccio.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
10: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 12.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Ciao belli.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre,

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
4: Robertino.
3: C'è G su DJ.
4: Giovedì 9 luglio.
3: DJ Angelo.
4: Vacanze di Ciro, dai.
5: Ah, ciao talent, c'è Francesco Russo con Sto sbollando.

0: la la la.
1: Bravi, abbiamo bravi. Appena aperto le danze bravi, del grande giovedì di Ciao Estate, accompagnati dalle voci dei nostri talent. Ma non fermiamoci qui. Nella puntata di oggi vi portiamo in un viaggio alla scoperta delle sagre più imperdibili della stagione. Si parte con i sapori della tradizione, facendo tappa alla celebre sagra del pane e della soppressa, che si tiene a Buffaldone Vicentino.
2: Noi non abbiamo mogli, noi non abbiamo figlie, le nostre spose sono le bottiglie.
3: A posto siamo,
4: va bene ragazzi.
2: Non si ragazzi, no. Mai perché si chiamano Merlo e Tokai.
4: Champagne.
1: E per i nostri grandi talk oggi accendiamo il dibattito. Vai. Si parla di DJ set e di come la tecnologia in questa estate 2026 abbia abbattuto ogni barriera. Oggi chiunque può mettersi alla console anche senza essere un vero pro.
3: Verissimo.
1: Ma ne vale davvero la pena? A rispondere a questa e ad altre domande, collegato direttamente dalla movida di Ibiza, c'è il mitico Centonze.
4: PR.
5: Ora tutti a fare DJ. Sì. Se uno è cani e porci, non so cosa fai nella vita, che cazzo ne so, mi metto a fare il DJ.
3: Sì.
5: Ma basta,
3: ragione.
5: Devi avere le competenze, vai a lavorare. Io capisco che tu non vuoi lavorare nella tua vita, e non ti metti là, che non fanno, suonano poi, mettono quella chiavetta di... Lo posso fare anch'io, adesso lo faccio anch'io.
3: No.
5: Prendo il nano, vaffanculo, faccio il pizza loca e il nano.
3: No.
5: E
3: Non
5: dovete lavorare, cazzo, andate a lavorare, non fare improvvisarvi DJ, coglione.
1: E per il calcio è notte di quarti di finale, Francia contro Marocco, e noi non vi perderemo un colpo con aggiornamenti costanti.
3: Sì.
1: Ma il vero momento top di oggi non è in campo, è in cabina di regia. Avete presente Lele Adani? Ecco, vi presento il suo gemello segreto, Pablo Guerrero, telecronista argentino. Se pensavate che le sue analisi fossero uniche, aspettate di sentire Pablo.
6: Va Messi, mette il centro, otra vez para Leo, altro centro, madre, Messi va a passare. A ver chi le pega Messi al arco.
7: Adesso incontro la Svizzera.
8: In questa live vi racconteremo tutto sulla presenza del nostro Angelone e di Nicola Savino al concerto dei Culture Club di questa sera a Milano. E sempre all'insegna dei grandi eventi dal vivo, ieri eravamo allo Stadio Meazza per il concerto di Sfera e Basta. Il momento clou della serata, quando Sfera ha fatto salutare noi di Ciao Belli da tutto il pubblico dello stadio.
9: 1, 2, 3
3: grazie. Grazie Sfera.
4: Era lo stadio,

0: One Night in Bangkok su Radio DJ.
1: Non ho il collegamento, ma sentiamo.
2: Se c'è ciao belli, non sì? cambio la radio.
1: Bravo, certo. Bravo, non cambiare il cellulare.
0: Forse è più anche attesa uno,
1: per il fondatore della startup Escort Advisor, Peppe Cotraro, Peppe che Cotraro. Sarà con noi nel corso della puntata.
0: Meno male, è un grande ritorno, certo.
1: Ma subito incontriamo il nostro amico Antonio.
3: Mi

0: piano.
1: Ciao ragazzi, sono l'Antonio.
2: Buongiorno.
1: Anche questa settimana sono qui allo skate park di Tortona, né?
0: Sì,
1: a fare le penne con lo skate.
0: Vada la sera, non a quest'ora.
1: A dire il vero non si dice penne, ma trick.
3: Trick,
1: me l'ha insegnato il mio maestro, il Moise Antonacci.
3: Ormai lo conosciamo, ormai lo conosciamo.
1: Ma ve l'ho già detto che il Moise Antonacci è campione italiano di skateboard acrobatico.

0: l'ha già detto.
1: Ma ve l'ho già detto che il Moise Antonacci c'ha una casa a New York?
2: No, questo non lo sapevamo.
1: E mi ha promesso che mi ci porta, né?
0: Ah, figata.
1: Sto mettendo via i soldi per il volo.
0: Ah, bene, bene. Benissimo.
1: Perché Moise Antonacci viaggia solo in business?
0: Sì.
1: Sono 12.000 euro di volo solo andata, né? Poi vabbè, mi ospita lui a casa sua.
3: Beh,
1: che abita di fianco al Central Park.
0: Ah, che figata.
1: Così poi la mattina vado a fare i trick con lo skateboard. Ve l'ho già detto che il Moise Antonacci è una brava persona, perché ha accettato di insegnarmi ad andare con lo skateboard anche se ho 84 anni.
2: Ma qua no, qua no, va bene.
0: Anche un attimo riflettere.
1: Signor Ferrari,
2: se mi dica.
1: Ma sa che soddisfazione quando che riesco a fare un trick?
0: Certo.
2: Contento così, siamo contenti anche noi.
1: Peccato per il mio collega,
0: sì?
1: Il Riccardo Bestetti.
0: Il Bestetti, si è fatto male ancora.
1: Che anche lui c'ha 86 anni suonati,
2: sì?
1: E fa i trick. Li fa qui allo skatepark park di Tortona.
2: Come fa?
1: Ieri il Bestetti voleva fare un salto, che lui saltava un passeggino praticamente.
0: Voleva saltare un passeggino.
2: No, ma perché non fate queste cose?
1: Sì, con un trick.
2: Sì, ma ho capito, anche senza trick, ma non è che...
1: È il fatto che c'è finito dentro.
2: Dentro il passeggino. Spero che non ci fosse il bambino.
1: Meno male che non c'era il bambino, perché era in braccio alla mamma.
0: Hai capito il Bestetti?
1: Altrimenti il Bestetti andava dritto dritto in galera,
0: eh? Direi, cavolo.
1: Adesso invece all'ospedale di Tortona, che gli hanno proibito di fare skate nei corridoi.
0: Meno male.
2: Stai attento anche lei, Antonio.
1: Adesso il Bestetti sta studiando un tutorial su YouTube su come scappare dall'ospedale.
0: Non va bene.
1: Non ce la fa più. Perché poi in rete si trova di tutto, né?
0: Certo.
1: Qualsiasi cosa. Io una volta ho trovato un tutorial per costruire una pompetta idraulica da applicare all'usello.
2: Guardi, eviti di fare esperimenti, perché non
1: sono in fase di costruzione.
2: Lasci perdere, già
0: ci vuole il chirurgo.
1: Ma il primo a provarla, me l'ha detto lui, sarà il Bestetti.
0: Ah, il Bestetti.
1: Sì, mi ha già firmato la lettera liberatoria.
0: Sì.
1: Uè, ragazzi, stasera alle 18 qui allo skate park di Tortona suonano gli Eiffel 65.
0: Cavolo, figatissimo.
1: Sì, fanno un concerto solo per gli skaters.
2: Ma siamo sicuri?
0: Sì.
1: Perché il Jeffrey J.
0: Cantante.
1: Sì, è uno del gruppo Gepard.
0: Certo.
1: Il nostro gruppo amico, di skate.
0: Ah, ok, il gruppo Gepard.
1: Il Jeffrey J. dei Fel 65.
2: Che salutiamo, cioè.
1: È il numero uno a fare i trick.
0: Anche lui.
2: Non lo sapevo.
1: Ed è l'unico che riesce a fare il trick dello spaccacugnetta.
2: Ce l'abbiamo già raccontato.
1: Sì, lo spazzacugnetta,
0: sì. Quella borsa lì la conosciamo.
1: E riesce a fare anche il trick dello sciamba.
0: Quello lo conosciamo.
1: E adesso c'è insieme il maestro Moise Antonacci, stanno inventando il trick del Baba Yangi.
2: E com'è?
1: E allora è formato da 4 giri della morte e una bestemmia in aria. Infatti io il trick del Baba Yangi non lo faccio, no? Perché a me lo sprolocchio non piace.
2: Meno male.
1: Lo sapete che Jeffrey J, il cantante degli Eiffel 65, mi ha incaricato di trovare nuovi skaters per il gruppo Gepard?
0: Ah, veramente?
2: Questo non lo sapevamo.
1: Sì, ma poi le tessere sono gratis. Anzi, raga, adesso vi saluto perché... Oggi è la giornata dei tesseramenti.
0: Ah, ok.
2: Vada.
1: E un attimo che adesso vado a contattare lo skater.
0: Va bene.
4: Pronto?
1: Buongiorno, sono l'Antonio di Paina.
0: Sì.
4: L'Antonio di Paina.
1: Sì, a che ora arrivi?
4: Ma io non ti conosco, chi sei?
1: Scusa, ma io sono qua con lo skateboard ad aspettarti, né?
4: Io non ti conosco. Cosa stai cercando?
1: Ma non sei il Moise Antonacci, il mio maestro di skateboard?
4: No.
1: Ora ho sbagliato numero.
4: Ho sbagliato proprio persona.
1: Io sono l'Antonio, ho 84 anni, né?
4: Allora?
1: Io credevo che fossi il maestro dello skateboard, si vede che...
4: Date da fare che lo trovi, dai.
1: Io sono uno faccio i trick con lo skateboard.
4: Sei bravo, dai.
1: Sì, sto fondando il gruppo dei Gepard. Vado a fare le gare, né?
4: Sì.
1: Te sei mai andato sulla tavola?
4: Comincia a partire, vai.
1: Ma te quanti anni hai?
4: Ma te che te ne frega? Vai, cammina.
1: Io c'ho 84 anni, né?
4: Va bene.
1: Io faccio bisboccia.

0: Giovanotti insieme a Gabri Ponte, il titolo del pezzo ha detto lui, DNA. Wow! Radio DJ, vai.
1: Enzo pedala, pedala anche con la dance.
2: Minchia che pedalata.
1: No. Qualche amico da casa.
0: Che pedala.
3: Uè, Ferrari.
0: Vai, ciao.
3: Vai che fai trick.
1: Mi fai trick, mi
4: Angelo,
1: fai trick.
4: Angelo, qualche anno fa. Perché se mi annunci il Cotraro e poi non arriva,
0: arriva.
1: È già qua. Sono le 14:23 e di là.
3: Oh, hai messo la pompetta all'usello.
1: Ciao.
3: Ragazzi, ma un bel liscio del Cormorani. Quando è che ce lo vedo?
5: Scusate, ma il caffè avete pigliato? No, perché io aspetto voi per prenderlo.
0: Veramente.
1: L'abbiamo perso quel file lì, lo sai?
0: Sì.
6: Buongiorno a tutti, ciao belli.
0: Ciao.
6: Al di là del fiume,
0: va bene.
6: Ascolto sempre Radio DJ.
0: Grazie.
1: Ciao. Noi torniamo tra poco con il signor Peppe Cotraro, che si sta accomodando.
7: Tra poco su Radio DJ c'è.
1: Adesso cooling break.
0: Va

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
10: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
9: La Torrente, baciati dal sole del sud.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
18: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 11 luglio alle 15 la Sprint Race e domenica 12 luglio alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
19: Have fun with
20: Chanteclair, il gallo del pulito.
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Thomas, Not My Soul su Radio DJ. A me piace tantissimo il Bruno.
1: 14:32
2: Ferrari. Sì. Ma hai detto che facevi trick qualche anno fa?
1: Sì, senti,
2: mamma, avrei voluto vederti. Con i pinocchietti, magari.
0: Certo, con i pinocchietti.
1: Ciao, questo è un bel suono.
0: Però con le ginocchiere, perché
3: sono un bel micro. Oggi mangia la pasta con i pippi.
0: Vai, tutto caldo, bello.
4: Tieni il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. È uguale a tieni il tempo la canzone del gioco.
0: Certo, tieni, sì, più o meno.
5: Il mio DNA, Ferrari va a cagare.

0: viaggio belli.
1: Minchia che pedalata.
2: Ci piace
3: anche a Gabri,
2: Salutiamo anche Gabri.
3: Certo.
2: Tra poco vi racconteremo tutto sul profumo di pioggia lanciato dallo stilista Thomas Belgum.
3: Dove l'ha lanciato?
2: Senza che sa di pioggia sull'asfalto. Ti piace il profumo della pioggia?
3: Ma insomma,
2: con noi un uomo che di lavoro scrive recensioni sugli incontri professionali del terzo tipo.
4: Lui è regina di Toria e scrive recensioni. È con noi Peppe Cotraro.
5: Salve a tutti e
2: Peppe
5: mannaia
2: Cotraro.
5: A sto caldo.
2: Buongiorno,
5: buongiorno a tutti. Oggi vi faccio una recensione di Germana Moschetti. 38 anni.
2: Germana.
5: 38 anni di Brescia.
2: Di Brescia.
5: Germana è titolare di un centro carne, ma si è stufata di questo lavoro.
2: Ah.
5: E il suo piano B è quello di farsi un giro di cliente da intrattenere durante l'orario
6: di
5: lavoro. Si
6: guadagna di più, mi sa.
5: Adesso vedrete.
6: Le sue tariffe poi.
5: Purtroppo Germana mi dà appuntamento in un'area industriale piena di cemento e capannoni verso mezzogiorno, che sembra di stare nella valle della morte.

0: Imbatte le suole delle scarpe delle mie sebago, sì. Si attaccano all'asfalto come quando calpesti un ciuco in camera.
1: Fa caldino, eh.
0: Nel tragitto della macchina all'ingresso del centro carni, sì. Sudo come per Luigi Pardo quando fa la calma.
1: Pochi metri, ecco, diciamo, prende un po' di calore, dai.
0: Ma appena entro, sì. Vengo investito da un getto d'aria condizionata,
2: certo,
0: che mi provoca all'istante un mal di pancia che manco le cani. Inizio a sudare freddo e mi prende il panico. Ma la cosa più grave è che i lavoratori del centro carni, insospettiti dalla mia presenza,
1: sì?
0: Mi scambiano per un giornalista di Report.
1: No, no.
0: Quello
1: no.
0: Che fa i servizi sulla carne guasta. Uno di loro tenta di accoltellarmi con una grossa mannaia. Ma per fortuna ecco arrivare Germano.
1: Ecco, forse è meglio.
0: Che riporta l'ordine e ordina al suo impiegato di risparmiarmi la vita.
1: Meno male.
0: Germana è alta, bionda, formosa, avvolta nel suo grembiule bianco macchiato di carne.
1: Non è molto sensuale.
0: Germana non perde tempo, mi chiede 88.000 euro di anticipo.
1: Sì. Di anticipo? Ma come di anticipo? È impazzito, deve comprare tutto.
0: E si lamenta pure perché le banconote sono di piccolo taglio.
2: Ah, piccolo taglio.
1: Perché contare ci mette 3 ore.
0: Infatti ci mette un quarto d'ora a contarle e poi mi obbliga ad indossare gli indumenti protettivi antibatterici. Batterici.
2: Ah, ok, giusto, è obbligo.
0: Comprese la cuffietta per i capelli e i guanti.
1: Sì. Hai iniziato a lavorare lì o deve fare qualcosa?
0: Finalmente mi dice di seguirla facendomi l'occhiolino.
2: Ah, meno male, bene, bene.
0: In quel momento sono vittima di un duplice effetto. Quello spiacevole dell'aria condizionata gelida è quello del Chalice.
2: Ah, ok.
0: Che inizia a farsi sentire con insistenza.
2: Certo.
0: Germana mi porta in una cella frigorifera,
1: certo,
0: dove sono appese i quarti di bue,
2: certo,
0: e mi chiede di tagliare le costate alte 3 dita.
1: Sì, lei ha pagato per lavorare.
0: Io eseguo in silenzio, sì. Ma dopo un'ora di duro lavoro di mal di pancia potentissimo,
2: sì?
0: Germana di colpo si slaccia il grembiule,
1: sarebbe ora,
0: sperando 2 minne che ancora mi fanno perdere il sonno. Bene, ora si entra in azione.
1: Vai, meno male.
0: Ma quando sto per prendere la mira con mio fratello,
2: sì?
0: Scivolo su una pozza di sangue bovino e cado a terra, battendo fortissimo. E mi macchio pure il pantalone di Prada color panna, che non torna pulito neanche con la soda caustica. Germana, per rimediare all'accaduto, si slaccia i pantaloni. E devo dire che riesce a distrarmi dal dolore.
2: Ah, ok.
1: Meno male.
0: Tanto da meritarsi un voto alto.
2: Sì.
0: Poi mi fa alzare in piedi e con una mossa velocissima mi blocca i polsi legandomi con una salsiccia di maiale. E continua. Ma in quel momento, da una finestrella che dà sull'esterno,
2: sì,
0: vedo le macchine della Guardia di Finanza
1: che fanno
0: irruzione nel piazzale.
1: Non è il momento.
0: E uscito nel piazzale vengo colpito dal taser da 28.000 volts.
1: È un'avventura drammatica.
0: E infarto sotto il sole cocente.
1: E lei ha speso per vivere tutto questo.
0: Insomma, speriamo che la prossima volta va meglio, perché sono già il quarto infarto di quest'anno. E il medico mi ha detto che se arriva il quinto me ne vado a fare le recensioni su Polopriatorio.

0: anno 2000. Soulful Nugget con M&S su Radio DJ.
1: Bel sound, 14:41.
2: Grande Beppe Cotraro, numero sempre uno. Il numero uno.
1: Sempre.
0: Fantastico lui.
3: Sembra di stare nella Valle della Morte.

0: Senti che musichetta, Anna con Wild Girl Western su Radio DJ.
1: Roby, sei mai stato ad un addio al celibato?
2: Certo, come no, a volte.
1: Per molti è un sogno di una vita, ma non per gli spettatori di Uno Mattina.
2: Dai.
1: Le notizie che fanno discutere non finiscono qui, perché il cantante Zucchero ha sbarrato zero sull'Eurovision e le sue critiche hanno fatto il giro del web.
3: Siete una banda di cretini, siete una banda di
1: Zucchero,
3: cretini.
1: Noi no, ciao.
0: Niente alieni stavolta.
4: Da Uno Mattina News, gli addii al celibato. Da Gurulandia, Massimo Ceccherini e la signora incastrata. Da Woody Meg, l'ecoansia. Da Super Guida TV, Zucchero contro l'Eurovision.
0: Eccolo qua, vai.
4: Gli addii al celibato.
5: Ma che cosa fanno questi turisti? In particolare quelli che vengono qui per gli addii al celibato e al nubilato. Ne parlavamo prima. Cosa accade?
6: Sì, purtroppo questa gente, come diceva prima,
1: è pan casino,
6: non sanno che cos'è il galateo e il rispetto delle persone.
1: Vita.
0: Signora,
6: per cui si creano delle situazioni un po' imbarazzanti che la gente non ha molto
7: piacere. Ce ne racconti una, signora Giuliana, una in particolare.
1: Sì.
6: Sì, allora praticamente questi ragazzi poi quando si incontrano quelli con addio al celibato contro le femmine addio al nubilato, succede veramente di tutto.
1: Di tutto proprio.
6: Vanno in giro con delle bambole gonfiabili per il paese.
5: Queste con le bambole gonfiabili,
1: diciamo. I problemi.
6: Bambole gonfiabili, insomma.
2: Vabbè, questa è una goleria.
5: Anche con dei
1: simboli, diceva.
6: Biscottini, caramelle a forme
1: gentili. Vai.
4: Massimo Ceccherini e la signora incastrata.
8: Accadde una sera
1: che in Mondi
8: rimorchia una tale Emily, che è una signora americana, di 225 kg. La porta a casa dove abitava il Monni. Spinge l'Eros, gli dà la spinta perché non ci passava
1: dalla porta. Ma davvero, non ci passava dalla porta.
8: Ma l'Eros, la voglia di sfrogolarsi, è talmente potente che la stappa dentro. Cosa succede dopo? Praticamente, una volta che l'Eros svanisce, la signora vuole tornare a casa. Prova a uscire.
1: Ma è possibile,
8: ma
1: non
8: credo, e rimane incastrato.
9: Scusa, come è entrata?
8: L'Eros disperato mi telefona a me, caro, come suo figlio in quel periodo. Mi trovo questo ammasso di carni americane tutte rincascinate nella porta. Ed ecco che mi viene l'idea. Ovvero mi ricordo del sapone per i piatti. Fai un catino, gli dico al Monni. Butta tutti i detersivi. Fai una bella insaponata. Infatti lui esegue la insaponata tutta, la tiriamo e si stappa come per magia.
4: Ecoansia.
10: Io soffro molto di ecoansia.
1: Attenzione.
10: Sono anni ormai che faccio quasi tutti i giorni sogni legati al collasso ecoclimatico e quindi ovviamente poi tutta la mia giornata è permeata di fiumi, inondazioni. Succede che quello che io sento inconsciamente come urgente è reale, scientificamente accade. Tuttavia, come le persone, le istituzioni, i media, eccetera, eccetera, vivono il collasso ecoclimatico, non è sincronizzato con quello che io vivo. Quindi a un certo punto bisogna decidere se accordarsi col proprio mondo interiore o col mondo esteriore.
1: Ci sta.
4: Zucchero contro l'Eurovision.
11: L'Eurovision fa cagare,
1: partiamo bene. Ma è
11: carino. Con tutto il rispetto, io sono passato di lì, sono arrivato per l'ultimo, ma ci deve andare qualcuno che c'ha i coglioni per andare all'Eurovision, che può essere, come dire, competitivo, per favore, se no rimaniamo indietro di qua.
1: A lui non è più piace.
11: No, l'Eurovision fa cagare in ogni modo.
1: Tutto così, dai, non piace, non so parere.
11: Parte i Maneschini. Tutti gli altri hanno fatto cagare.
1: Va bene, a posto così. Gli piacevano solo i Maneskin.
2: Ciao.

0: facciamo le battute finali.
1: Ciao, certo, ciao bello.
2: Comunque, sempre meglio l'odore della pioggia sull'asfalto.
0: E certo,
1: sì,
0: certo,
1: è la cosa sempre più. Vabbè, è rispetto buono, a buono, cosa,
3: buono. Eh? Lascia la eco ansia, a me mi girano le eco palle.
0: Okay, va bene, ciao, a domani. Scusa, il programma che fa per te. Salutiamo ciao, Peppe.
1: Ciao, Peppe.
0: Via. Ciao.

0: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo.

0: Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.

0: e sassate.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: Vai Ennio, vai Ennio, questo è il tuo momento Ennio.
1: Non so chi sono a parte.
2: L'abbiamo quasi messi apposta i Beatles, sì, per sentire Ennio commentare.
1: Non li conosci, non ho capito i cantanti.
2: No, i Beatles sono questi quattro ragazzi di Liverpool, dal 62 al 69, tipo 70, hanno fatto un po' di dischi, Ennio. Però ci sta che tu l'abbia persi, non ti preoccupare. Vabbè, li abbiamo fatti sentire noi, cominciando alla grande With a Little Help from My Friends, dagli amici del Summer Camp.
3: Fede, ho visto che era in corso una lezione di newsletter di là poco fa,
2: Sì, con la fosca ci capiamo. Più che una lezione di newsletter, come si fa a mettere questa cosa, a levare questa cosa?
3: Mamma mia, siete un filo performativi, come si dice.
2: Sembravamo due autori di newsletter visti da fuori, sembravamo nella redazione del Post. Di la verità,
4: che mi ha mandato un vocale la Marusca, tua mamma.
5: Federico, sono la Marusca, la tua mamma. Senti, ma che lei sta questa newsletter e questa roba qua? Tu perdi tempo con queste cose. Invece tu devi andare in televisione. Hai visto Nicola Savino? L'hai sempre in televisione. E tu devi andare con quell'altro mischero. Voi dovete fare una cosa insieme.
2: Sì. È uguale. Sul finale, guarda. No, ma è uguale. È uguale.
3: Nicola è in diretta da Ischia, giusto? Tua mamma,
2: sì, sì, esatto. Esattamente. Salutiamo. Esattamente. Va bene, noi invece siamo in diretta da Via Massena. Sì. Come sempre, in diretta da Milano. E siamo pronti per una nuova puntata del Summer Camp, che nella versione di luglio è una versione all'incirca così, e arriva tra poco con un pezzettino di pubblicità e con una puntina di sigla, sì, una sigla breve fatta dalla Linda Di Chiano.
6: Summer, Summer, Summer, Summer Camp
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Have fun with
17: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.
18: Attenzione, Summer Camp.
19: Summer Camp.
20: Summer Camp, all'incirca così.
21: Eccoli i miei amici del Summer Camp. Buona giornata, ragazzi.
2: Buona giornata, with a little help from my

0: Friend, dato che non c'è la televisione ormai da qualche giorno, perché in questa edizione all'incirca così di luglio non siamo in onda in TV, siamo in onda soltanto la classica, in radio non c'è il canale 69, cioè c'è ma non trasmette noi, e non c'è YouTube, cioè c'è YouTube ma non c'è questa puntata live.
1: Ecco perché la tua mamma, imitata da Nicola Savino, ti diceva di tornare in televisione in quel senso.
0: In quel senso, sì. Torniamo in televisione dal 31 agosto, sì, guarda, esatto. Vi diciamo anche la data esatta. No, dal 7 settembre,
1: dal
0: scusa.
1: 7 in televisione.
2: Sono dal 31. Brusca, sono la tua mamma. Senti, quando tu torni in televisione, ho visto che ci va tanta gente da Laterina Balivo per il pomeriggio. Perché tu ci vai, Federico? La chiamo io se, che la ti invita. È tanto una brava ragazza.
0: È vero, dai, poi la chiamiamo.
1: Grande Nicola.
0: A tratti veramente uguale, impressionante, ma ovviamente voi che ci ascoltate non potete avere la riprova, perché fortunatamente non l'avete sentita parlare.
1: C'è Giulia che dice: io adoro i Beatles, però la versione di Joe Cocker supera nettamente la versione cantata dai Beatles, da Ringo Starr.
0: Infatti. Senti, a proposito dei Beatles, oggi aspettiamo Guido Bagatta, che la scorsa settimana ci ha detto: guardate ragazzi, che Beatles è un gioco di parole che però non vuol dire scarafaggi, ma vuol dire coleotteri.
1: Esatto, sì.
0: Cioè Beatles, non Beat, ma Beatles non vuol dire scarafaggi come tutti pensano, ma coleotteri, ed è un insetto diverso. Sì. Ora, stamattina io sono arrivato in ufficio da Francesco Quadra.
1: Stamattina, un'oretta fa.
0: Un'ora fa.
1: Stamattina.
0: Non è che dobbiamo svelare tutto. Vabbè, un'ora fa, dopo pranzo, ok? Per il caffè trasparente.
1: Ero già qua a buttare il sangue da 6 ore. Almeno,
0: esattamente. E infatti ti ho visto che eri lì, che hai ripreso dalle cose, ma a un certo punto ti sei alzato, perché io avevo un insetto sulla maglietta. L'ho scrollato via, l'insetto è caduto in terra, tu ti sei alzato con una ferocia che non ti ho mai visto negli occhi.
1: Sì.
0: Hai preso l'insetto e l'hai schiacciato come si fa con le sigarette, girando,
1: sì,
0: ma girando proprio il piede, capisci?
1: Perché era un temibile coleottero giapponese, a proposito.
0: Ah, ma come si chiama? No, me l'hai chiamato in un altro modo.
1: Popiglia japonica, che è un flagello del nord-ovest, da oramai 10 anni a questa parte, fa un casino e nessuno fa nulla per questa roba. O meglio, fanno delle cose, ma sta facendo un sacco di disastri, soprattutto nell'agricoltura.
0: Sì.
1: Diciamo che l'uomo non fa niente, questo coleottero, però si nutre delle foglie, delle piante,
0: sì,
1: ad esempio le rose, gli alberi da frutto, la vite. Ok, e fa un disastro.
0: È la vite, okay, infatti, perché io l'ho visto disastro, proprio incattivirsi su questo, su questa creatura. Però ha detto: questi sono tremendi per le vigne.
1: Quindi,
0: e voi non toccate le vigne. No. Cioè, poteva dire: questo è tremendo per la. Hai presente le tre passioni di Quarna? Questo è tremendo per la montagna. Questo mi rovina le.
1: Per il vino, comunque,
0: per il
1: c'entra
0: vino
1: sempre.
0: No, certo che c'entra.
1: Parte di tutta quella categoria detta degli insetti alieni, che sono arrivati da altrove, una volta non c'erano in Italia. Nell'ecosistema non hanno, diciamo, nella catena alimentare qualcuno che le mangia, quindi prolificano e proliferano,
0: ok.
1: E quindi fanno dei danni incredibili. Non sono le uniche, ad esempio c'è la cimice asiatica, che prima non c'era, e c'è ovunque.
0: Come li riconosco io questi? Cioè questo,
1: allora,
0: iaponico,
1: questo
0: è una specie di moscondoro.
1: Sì.
0: Giusto, cioè, è piccolino.
3: Cos'è un moscondoro?
4: Moscondoro, quello di Harry Potter.
0: Moscondoro.
1: Ah, ok, grazie, mister. Non lo sapevo.
0: No, vabbè, no, è un mini scarafaggino che però ha la corazza un po' cangiante, piccolo.
1: È anche bello da vedere, perché appunto c'è questa corazza un po' color
0: verde
1: cangiante, bello, però fa dei danni incredibili, insomma, quindi se la vedete ammazzate.
4: Io ho letto che l'unica maniera per, io ce l'ho a casa sul terrazzo, che si mangia il gelsomino, deve andare la mattina prestissimo, prenderli a mano e metterli in un secchio d'acqua con dentro il sapone.
1: Però questa roba la devi moltiplicare per milioni di esemplari, quindi è una cosa che puoi fare se hai un giardino piccolino a casa, ma se hai un vigneto intero, quella roba lì, c'è solo una cosa che funziona, si chiama insetticida chimica, appunto.
0: Ma se li metti dentro l'acqua e sapone li uccidi? Non fai
4: prima
0: a acquistarli?
4: No, gli togli il verde.
0: Ah. Sono troppo belli.
4: L'ho detto su ChatGPT, allora, questa cosa.
0: Ah, perché poi sennò sono troppo belli. Gli togli il verde, così diventano neri come gli scarafaggi, e li uccidi più volentieri. Va bene.
1: Sì,
0: vi è piaciuta questa introduzione scientifica?
1: Sta arrivando un sacco di foto in giro per non tanto l'Italia, perché... Allora, questa cosa, dico la roba seria.
0: Sì, no, ma stiamo dicendo cose serie. Lo so che vi stiamo prendendo un po' così alla sprovvista.
1: È una cosa molto seria, perché riguarda l'agricoltura, quindi riguarda quello che mangiamo e quello che beviamo, quindi è fondamentale, altrimenti qua, ok,
0: esatto.
1: Riguarda più che altro il nord-ovest, quindi diciamo il Piemonte, la Lombardia, però si sta espandendo anno dopo anno con un raggio, mi pare, di 10 chilometri, ok, quindi è arrivata nel 2014 da Malpensa, si dice, da un cargo battente
0: e bandiera liberiana,
1: okay? Probabilmente dagli Stati Uniti.
0: Ho mai capito cosa traspettasse quel carro.
1: Capito,
0: ma poi non ho capito, coleotteri,
1: quella roba là, popiglia, e piano piano ogni anno si espande,
4: ma di 10
1: bisogna...
4: chilometri all'anno?
1: Sì, praticamente,
4: beh,
1: sì, però insomma, in 10 anni

0: Piano, diciamo, era sì. solamente intorno a Malpensa e adesso la trovi praticamente.
1: Adesso sono intorno a Massena perché sì. Li troviamo qui fuori dagli
0: studi. Ci stanno lavorando le istituzioni.
1: Sì,
0: okay, ma è
1: dove
0: un problema.
1: Sono le istituzioni? Dove sono le istituzioni?
0: È un problema gravissimo, purtroppo, insomma.
1: Sì, oggi facciamo una puntata scientifica. Oggi mi sembrerà di ascoltare Joe Pop.
0: Sì, sì. Joe Pop ha fatto un pezzo
1: l'ho visto,
0: questa cosa.
1: Bravo, l'ho visto, bravo, mica grazie. L'ho detto così a caso. Dai, iniziamo con il primo disco di oggi, si chiama Dance No More, la nuova di Harry Styles.

0: proposito di Respect Your Mother,
1: Sammy Camperisti,
2: sì,
1: io mi terrei al voto per avere veramente in diretta la mamma di Fede.
2: Ma già io successo.
1: Io voto per avere la mamma di Fede in diretta.
2: È già successo. Una volta avevamo messo mia mamma in collegamento in diretta con la mamma di Marisa e parlavano, non so, così del,
3: un podcast,
2: menù,
3: eh?
2: Del menù di Natale,
4: senti,
2: una cosa così.
4: Che consiglio, sì,
2: fammi sentire, va.
5: Federico, sono la Marusca, la tua mamma. Senti, ma lì con te alla radio, visto che non c'è Niki, ma perché non porti la mia nuova nuora e la mi piace tanto?
2: Dai, sì, a caso, sì. Sono idee, dai, sono delle proposte, cioè, ci sta.
3: Autrice ormai,
2: ma sì,
3: è bravissima.
2: Sì, brava, sono, brava. Sono delle proposte, uno le butta lì, poi...
0: Ragazzi, torniamo, vabbè, a parlare dell'argomento,
2: sì, fammi
0: di oggi.
2: Il Moscondoro, io ho detto il Moscondoro, prima mi avete tutti guardato strano, ma esiste il
4: Moscondoro?
2: No, allora... Il Moscondoro in realtà è verde, in realtà sì. Si chiama Moscondoro, ma è sempre di quel colore lì del coleottero dannoso alle piante.
3: Ok.
2: Però il Moscondoro si chiama, sono andato a cercare, Cetonia aurata.
3: Sì.
2: Oh, se ti dico il nome in latino, il nome di Wikipedia, tu li conosci.
0: Quello è buono, per cui non fategli del male.
2: No, quello no, perché è local. Prima i coleotteri italiani.
0: Mentre la popiglia japonica che arriva dall'Oriente, invece quella li fa dei casini, quindi va eliminata.
2: Come faccio io a distinguere la popiglia japonica da quella italiana?
0: Come fai?
2: Quella che arriva dall'Oriente, come la distingo?
0: No, allora, quella italiana è un po' più grande ed è completamente verde, se non sbaglio. Mentre la popiglia japonica è cangiante, come dicevi tu. Quindi c'è dei riflessi un po' color rame quasi.
2: Quindi la devo mettere contro luce prima di ammazzarla.
0: Oppure,
2: ok,
0: le parli e capisci, insomma, da
2: sì, capisco arriva. L'accento sì, qui, forse no. È quello.
6: Allora, ragazzi, a me mi hanno mangiato tutte le prugne, è un disastro. Sono carine da vedere, sembrano degli scarabei, c'è una testolina verde,
2: sì,
6: ma poi spariscono tutti in un attimo.
0: Che casino, mamma mia.
2: Davide dal Piemonte fa: appena trovata in vigna, cosa facciamo? Ne parliamo tutta la puntata?
0: No, no,
2: sì,
0: no.
2: Sì, sì.
0: No, c'è una roba molto curiosa, perché sono degli insetti particolarmente gaudenti, nel senso che in questo periodo sono nella fase di riproduzione,
2: sì.
0: Okay? E loro si riproducono mentre mangiano, ok?
2: Mamma, cioè fanno l'amore intanto
0: sì,
2: mangiano.
0: Ma non da soli, praticamente
2: orge.
0: Fanno delle orge e mangiano le foglie, quindi le vedi raggruppate una sopra l'altra che fanno all'amore e intanto mangiano, hai capito? Non
2: so, ma è incredibile però. No, sono per niente stupido. Cioè, come se fosse una cosa intelligente da fare.
0: Vuoi di più?
2: Comunque, cioè, se la sanno godere. Se a loro piace così, vuol dire che se la sanno godere.
3: Quindi tu l'hai schiacciata per invidia.
2: Sì, ecco perché. Perché ti hanno preso una delle passioni.
0: Mamma mia, brava popiglia.
7: Ragazzi, ma che problema c'è? L'abbiamo fatto col granchio blu. Ci siamo fatti gli spaghetti, lo faremo anche con la popiglia japonica.
2: Ma, so, quello un po' da vedere, dai, ancora.
0: C'è la farina di grilli, faranno la farina di popiglia japonica, no?
2: Sì.
8: Ciao ragazzi belli, io oggi mi sento come il coleottero nipponico che ha schiacciato Guarna. Povera. Uguale.
2: No,
8: bacio, caro.
2: Ma non stai però facendo l'amore mentre mangi pure te? No, quello no.
9: Ciao ragazzi, dalle nostre parti il coleottero stercorario è detto anche rocio la merda, che vuol dire che fa le palline di casca e se le porta in giro.
2: Stercorario, quello vuol dire.
0: Sì, ma non sterminatelo quello.
2: No, quello non sterminatelo, no. Su Wikipedia proprio si chiama così, tra l'altro. Roche la merda.
0: Che vuol dire?
2: Sì.
10: Qui invece in Puglia abbiamo una nuova piaga, che non è la cavalletta, ma è il calciolone, e sta provocando disastri tra le viti e gli ulivi.
2: Pensa che io avevo capito una nuova piada. Ecco, quando mi hai detto quella roba che
0: hai
2: mangiano, fame, intanto
0: Fede.
2: Fanno.
0: Perché ti ho fatto venire qua con i vitello ben un quarto d'ora prima. Per
2: sì,
0: quello,
2: sì, sono entrato nella vostra rubrica, quella che il memoriello
0: sì.
2: Dei vitiello
0: sì.
2: Che fate tutti i giorni.
0: Sì, sì, sì, sì, si parla sì. Di un vignello a casa.
2: Ma su tutti i palloni, guarda, in questo periodo, eh. Che mese. Iniziamo, questo è il primo filotto. Iniziamo con i filotti. Questo è il primo della puntata. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Radio DJ.

0: Raga, mi ridite che insetto era, che me lo sono perso?
1: Allora, aspetta, vediamo se me lo ricordo. Papilla?
2: No. Popiglia japonica.
1: Ma popiglia con la doppia L, quindi la pronunci tipo l'Argentina, per esempio, no?
2: Sì, con due L,
1: popiglia. Per quello, quindi popiglia nel senso spagnolo della pronuncia, insomma.
2: Non lo so, è il suo nome scientifico, quindi...
1: Popiglia japonica.
3: Mangiano e trombano, ragazzi, ma che c'è di meglio? Ciao da Diego, oggi è che se ne esce.
1: Sì, però lo fanno...
3: Se rinasco, rinasco coleottero europeo, non nipponico, Mi sa che il nipponico mangia, lavora e basta.
1: No, no, non... no. Vabbè, no. Cosa, scusa, aspettati.
4: Tutti lì un po' di luoghi comuni.
1: Sì, ma no, infatti. No, no, infatti. Però lo fa contemporaneamente, sì, cioè sì, questa cosa di mangiare lo fa contemporaneamente.
2: Poi
1: questa è la sua particolarità.
2: Comportamento cosiddetto gregario, quindi dove va una vanno tutte, capito?
1: Ci credo, però, perché comunque promettono tutte bene.
2: Come si chiamava l'altro insetto invece?
1: Il moscondoro, quello italiano, la popiglia italiana. Quello.
5: Ciao, allora riconoscere la popiglia japonica dalla cetonia è molto facile, perché la cetonia è molto più grossa, mentre la popiglia è più piccolina, e soprattutto segno diciamo distintivo della popiglia è che ha 7 puntini bianchi dietro, quindi
1: capito,
5: la riconoscete
1: però
5: benissimo, perché ha questi 7 ciuffetti di peli bianchi dietro.
1: 7 ciuffetti di peli bianchi, ragazzi, è piccola tipo un quarto di un'unghia. Vabbè. Sì. Mi piace,
6: amici,
1: però
6: di Summer Camp, sempre in tema di specie xenobiotiche, ricordiamo i granchi blu alla laguna di Orbetello, e una decina d'anni fa il punteruolo rosso, un insetto che almeno in Sardegna ha decimato delle palme bellissime. Ciao!
1: No, ma che piega, grazie, che piega incredibile che sta prendendo questa puntata
2: poi
1: di Summer Camp.
2: Poi
1: no,
2: basta.
1: Infatti, mi gira già la testa. Continuiamo col filotto. Somebody told me, loro sono i Killers Radio DJ.

0: The Killers era il primo filotto della giornata, ovviamente confezionato da DJ Aladdin.
1: Canzone che è rientrata nei trend, quindi anche nella classifica global da un po' di tempo. Sì,
0: veramente,
1: sì,
0: la spiegazione è sempre TikTok, sempre viral, social.
1: Quelle robe lì che io non uso e non capisco.
0: Ragazzi. Io non uso e non capisco adesso. Tu devi usare Substack e fare delle newsletter sugli insetti.
1: Come vanno gli iscritti sulla tua newsletter?
0: Sembra bene? Sembra bene, potrebbe andare meglio, ma potrebbe anche andare peggio.
1: Ma tipo oggi, che appunto la storia su cui avevi messo il link è sparita, come fa uno ad
0: no, guarda che adesso è indicizzato,
2: indicizzato,
0: ho detto la fosca, sì, sono indicizzato.
2: Adesso stanno volando.
0: Volano
1: tra l'altro come delle pupille iaponiche.
2: Sì, se tu, scrivo Federico.
0: Se tu fai, controlla tra l'altro, Federico Russo, Substack, su Google esce fuori la mia newsletter che si chiama Abbi Fede, alla quale ci si può iscrivere, vero? Come no?
1: Basta.
0: Ha detto di sì.
2: No.
0: Dipende dal computer, dici.
1: Poi risale, cioè, non ti preoccupare.
3: Scusate ragazzi, mi ha scritto la redazione che ci sono delle news perché è successa una roba importante.
4: Emergenza toner in Italia. L'Italia vive una crisi inaspettata. Toner e stampanti introvabili nei negozi con vendite in aumento del 340% secondo le associazioni di categoria. La causa? Il successo della newsletter Abbi Fede di Federico Russo, i cui racconti vengono stampati in massa dai lettori per rilegarli artigianalmente e portarli in spiaggia sotto l'ombrellone. Code fuori dai negozi già dalle 7 del mattino, prezzi delle stampanti in aumento del 200% online. Non chiedono più la stampante migliore, chiedono solo se ce l'ho, racconta un rivenditore romano ormai senza scorte. Il fenomeno, ribattezzato Abbi Fede Mania, mette in crisi i canali di distribuzione dei produttori. Nel frattempo, per chi resta senza carte o inchiostro, c'è sempre lo smartphone.
5: Radio DJ, informazione,
0: breaking news. Dai, addirittura dal direttore Sessa.
1: Si abbattono un sacco di alberi per la carta.
0: No,
1: insomma,
0: infatti,
1: dai,
0: la trovate comodamente proprio sull'app o su
1: digitale,
0: sul
1: dai.
0: Sito, insomma,
2: Abbi
0: digitale.
2: Fede Mania.
6: Ciao ragazzi. C'è anche un altro insetto che sta rovinando tutte le conifere presenti sulle Alpi e anche centro Italia. Ora
0: l'insetto,
6: non ricordo come si chiama, ma sta proprio sterminando questi alberi. Cadono tutti, seccano. Quindi? Poi cadono. Non mi ricordo il nome.
0: Lo so. Posso dire, eravamo anche troppo tecnici fino adesso. Che ore sono? Le 3:28. Comunque, abbiamo fatto 20 minuti e passa troppo tecnici. A me piace più così.
1: Comunque
0: all'incirca così.
1: Si chiama bostrico quell'insetto.
0: Mamma, quante ne sa io.
1: Bostrico
0: si chiama.
1: Sì.
0: Va bene, va bene.
1: Dai.
0: Ci prendiamo una piccola pausa. Adesso arriva un bel blocco pubblicitario. Bello, molto bello. Cosa c'è?
3: Ma prima colleghiamoci a Ischia con la nostra Marusca.
7: Federico, senti, sono la Marusca, la tua mamma. Ascolta, ma io ho telefonato a questo Dario da Ischia, questo che è il ristorante, non mi risponde. Federico, o che si fa così? E dai, guarda e si paga, io e tu basta, va bene?
0: Se amate distinguervi, se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa, se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente, allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
1: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva e vi aspetta Beach Like a DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Venite a provarlo.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Radio DJ consiglia
12: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

0: Cicatrici. Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
17: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
20: Have fun with
21: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: chiama Antidroga, il nuovo pezzo di Emma insieme a Fabri Fibra.
1: Siamo più soli di una piazza vuota.
0: Bentornati a Summer Camp.
2: Rilancio la serie dei concerti nei piccoli paesi a Olevano, sempre in Lomellina, il 10 luglio Bobby Solo e l'11 luglio i Jalis. Intervenite tutti alla festa dell'Anguria, ci siamo.
0: Bomba,
2: tutti.
3: Che figata, che le sagre estive, bellissime.
0: Bobby Solo, fatelo suonare, che l'altra sera c'è stata l'invasione dei moscerini.
3: Fate la disinfestazione magari.
0: Bravo, fatene, non è che ci sono quei coleotteri di cui abbiamo parlato prima, mi sono già dimenticato, la pupiglia?
3: Ma chissà, la pupiglia. Può essere, è in zona, sì.
0: Sì, perché non so se vi è capitato di intercettare o di ascoltare la notizia, Bobby Solo ha rimandato un concerto per invasione fastidiosissima di moscerini, per non doversene ingoiare durante la performance. Lo sapete perché si chiama Bobby Solo?
3: Allora,
0: credo di averlo già raccontato.
3: Sì, ce l'hai già raccontato, ma me lo sono dimenticato.
0: Veramente?
3: Quindi vai, Fede, repertorio.
0: Veramente,
3: sì.
0: Faccio un come fatto?
3: Sì, dai.
0: No, si chiama Bobby Solo perché al momento di... Bravo, sigla di come è fatto.
3: Siamo sul palco con lui.
0: No, al momento di firmare il suo primo contratto discografico, la persona incaricata di scrivere il documento gli ha chiesto: Bobby, ma come? Bobby, come metto? Bobby? E lui, no. Bobby, solo Bobby. E lui ha scritto solo Bobby, Bobby Solo, pensando che fosse un cognome d'arte.
3: Come Sfera Ebbasta,
0: per dire.
3: E
0: come Sfera Ebbasta, è la stessa cosa. Cioè, Sfera Ebbasta, però, insomma, 60 anni prima, diciamo.
3: Che tra l'altro ieri sera era San Siro a suonare anche questa sera.
0: E anche stasera, doppia allo stadio, doppia a San Siro. Allora, per dimostrarvi che oggi ce l'abbiamo calda questa cosa dell'essere scientifici,
3: sì.
0: Ce l'abbiamo proprio addosso. Sì, prima Geopop, che comunque la cosa dei coleotteri arriva da una notizia di Geopop.
3: Sì?
0: Di Geopop.
3: Un
0: nome
3: cantante,
0: d'arte.
3: Sì.
0: È Gialdo Rock, c'è Geopop. Allora,
3: un po' più normale, diciamo.
0: Un po' più pop, un po' più per tutti, esatto.
3: Arrangiamenti un po' più morbidi, senza
0: chitarre. Passiamo a Focus, che è peraltro il canale preferito da DJ Aladdin. Perché noi non siamo più in diretta televisiva durante il mese di luglio. Ma così, giusto per darvi un'idea, lo studio lo conoscete sempre lo stesso. C'è il nostro mister che, diciamo,
3: sul divano.
0: No, vabbè, si alterna, fa un po' di divano, un po' di redazione, un po' di microfono. Tipo adesso il microfono, per
3: eccolo.
0: Esempio. Sì. Poi vabbè, ci sei tu, c'è Francesco Quarno.
3: Le luci sono diverse,
0: le
3: però,
0: luci sono un po' più soffuse.
4: Le regolate perché... io prima.
0: Sì, sì, sì. Le telecamere sono incappuccete. Sì.
3: Okay.
0: E in redazione ci sono la Fosca, c'è la Charlotte. E poi c'è DJ Aladdin che ha tutte le sue robe, le sue macchine, le sue cose per fare il rosolio.
3: Sì.
0: E poi c'è una televisione che è fissa su Focus.
3: Che lui potrebbe guardare DJ TV, che nel frattempo sta passando dei bellissimi videoclip.
0: Sì.
3: Però no, vuole guardare Focus.
0: No, ma verrebbe distratto perché poi magari passa il videoclip che ha dei BPM diversi dal disco che sta per mettere. No,
4: infatti, così mi guardo un po' di Ulisse, Pompei,
0: ma infatti...
4: un po' di animali. E...
0: Adesso cosa stai guardando?
4: Adesso c'è uno speciale su Pompei.
0: Ah sì? Ieri era Ulisse.
4: Ieri
0: per
4: era
0: prepararci
4: Ulisse
0: all'uscita dell'Odissea di Christopher Nolan. No, arriva da Focus una notizia che è praticamente una classifica di quelle che ci piace fare.
3: Vai.
0: Sono i prodotti, le cose più rubate al supermercato.
3: Okay.
0: Intanto alzi la mano chi ha mai rubato al supermercato. Io bassa mano, io non ho mai rubato da nessuna parte perché ce l'avrei scritto in fronte. Tu, mister?
5: Insieme ad altri.
0: Ah, eravate una banda proprio
5: io
0: organizzata.
5: Ero fuori, mi hanno passato una bottiglia di Coca-Cola e quindi l'ho presa e sono uscito.
0: Vabbè, quindi eri proprio complice. Non è che facevi proprio il palo.
5: No,
0: proprio complice.
3: È caduta in prescrizione.
5: Sì,
3: comunque,
5: a San Candido ero, scusate.
3: Ah, capito, in Alto Adige.
5: Sì.
3: Vabbè, scusa. Anche di più lì.
0: La Fosca della redazione sta confessando a cuore aperto: io alle superiori rubavo la salsa tartare. Rubavo, non ho rubato. Rubavo, quindi era una cosa proprio
3: seriale.
0: Sì, sì, era la banda della salsa tartare.
3: Molto anni 80 o 90 la salsa tartare.
0: Molto.
3: Tra l'altro, sì.
0: Al GS la rubava.
3: Sì.
0: No, è anche molto onesta.
5: Ma
0: dice
5: poi
0: anche
5: la mangiava così a crudo.
0: No, beh, magari la spalmava, non so, aveva delle ricette a base di salsa tartara e non aveva voglia di spendere in salsa tartara. Poi magari ce lo facciamo raccontare. Dai, andiamo di classifica.
3: Vai.
0: Partendo dalla numero 10, dove i prodotti più rubati al supermercato sono i salumi.
5: Urca.
0: Salumi.
3: Affettati. Però buste. Affettati, cioè tu vai proprio dal salumiere, te lo fai affettare e poi te lo zanzi e vai. No.
0: Ah, vabbè, tanto poi comunque lo metti in quell'involucro.
3: Vabbè, sotto la camicia.
0: Cioè tu fai uno strato.
3: Cosa, istigazione al furto.
0: Fai i salumi della salute, cioè ti fai proprio uno strato di salumi ed
4: io
0: esci
4: sabato
0: così.
4: Ero in autogrill, ho fatto benzina, sono entrato col signore.
0: Hai rubato l'acqua, di la verità.
4: Ho iniziato a bestemmiare, faccio cosa è successo. Quello in moto dietro di me ha fatto benzina e è scappato.
3: Aia.
0: Aia. Beh, però lì ci sono comunque le telecamere, prendono la targa.
4: 18 euro è scappato.
3: Neanche il pieno, però.
0: Vabbè. Poi... qui però siamo in autogrill, non siamo al supermercato. No, torniamo al supermercato. Posizione numero 9, make-up e cosmetici. Cioè tu prendi smalti, creme, beh, un classico addirittura.
5: Sì, sì, sì, sì.
3: Per te Walter un classico.
5: No, quando guardi i telefilm degli adolescenti,
4: beh,
5: così vanno sempre
4: la
5: in negozi di cosmetica.
4: Il make-up è un attimo.
0: Alla standa, alla standa su, rubava i cosmetici la Fosca, dopo devi venire qua, tanto è caduto in prescrizione, devi venire con... Mamma mia, ce l'ha tutte, ce l'ha. Non so se c'hai la posizione numero 8, la mette da barba, forse no. No. La mette da barba? Ce l'hai?
6: No, però sai per tutto questo perché? Perché io non ho mai avuto una paghetta. Cioè, fino a 18 anni che non
3: quindi si arrabattava.
5: Quindi ok, no, ho capito, ma la paghetta.
0: Posso dirti che secondo me si può vivere tranquillamente anche senza salsa tartara a 18 anni. Beh, sì. Posizione numero 7, le pile. Le pile. Beh, le pile, Fosca. Le pile le rubate?
7: Sì, le prendevo a casa.
0: Ah, ok, a casa.
3: Le rubava dal telecomando, sì, sì, sì, dei suoi.
0: Sesto posto, biancheria intima, che è quella del supermercato. Boh, insomma,
5: vabbè,
0: non è proprio
5: però sei comodo.
0: Posizione numero 5, prodotti per l'igiene personale. Mm. Saponi, deodoranti, igiene intima, eccetera.
5: Ci sta.
0: Quarta posizione, caffè. Cioè costa, più del 70% ruba il caffè.
5: Beh, costa, è comodo da imboscare, ci sta.
0: Sì, beh, insomma, non tanto comodo, quelle panette, diciamo, di caffè non è che proprio siano da mocha.
5: Meglio l'affettato più semplice.
0: L'affettato un po' più sottile, cioè, secondo me sì. Posizione numero 3, vini e bevande alcoliche.
3: Sì, tra l'altro quelli più costosi gli mettono quella specie,
0: vero,
3: di antitaccheggio,
0: certo,
3: quindi non difficile.
0: Per quel motivo lì. Sì. Quindi te che il vino vai soltanto da quelli da una certa caratura in su, non ci penseresti mai.
3: Ma dipende, però diciamo il vino buono lo devi pagare, punto.
0: Giusto, posizione soprattutto il tuo.
3: Sì,
0: il game
3: un sacco
0: di
3: lavoro, quindi.
0: Posizione numero 2, i formaggi, e alla posizione numero 1, la cosa più
3: attenzione,
0: rubata nei supermercati italiani, andiamo proprio in cima alla lista, con un incremento dei furti del 90%, il tonno in scatola. Il tonno, e sai cosa dicono i guardiani per dirsi: oh, guarda che hanno rubato il tonno in scatola? Usano il gesto dei sub dell'apriscatola. Va bene, va bene. O comunque era Focus, quindi siamo sempre,
3: grazie,
0: in ambito scientifico, ragazzi. Oggi siamo altissimi con Summer Camp.
5: Io ho una domanda, ma la farò dopo.
0: Va bene, noi siamo tutte orecchie. Non aspettiamo altro dei tuoi

0: Ariana Grande su Radio DJ, state ascoltando Summer Camp nella versione all'incirca così.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Il tonno lo rubavano anche nel film Marrakesh Express, quando sono a Barcellona nel supermercato, che gli chiedono ad Abatantuono cosa vuole e lui dice tonno. Ciao, un saluto da Massimo.
0: Ciao,
1: da
0: grazie.
1: Torino, ma in trasferta in Alto Adige.
0: Grazie e complimenti per i tuoi riferimenti. La Fosca ci ha scritto prima, adesso sei presente qua, quindi puoi confermare. Il tonno, infatti, è sotto chiave con lo zafferano. Quante ne sai di ste cose?
2: La Fosca, quando entra nei supermercati, intanto guarda dove sono le telecamere di sicurezza.
0: Lei entra con gli occhialoni scuri e la parrucca bionda, perché comunque non si sa mai.
3: Attenzione, che abbiamo anche il titolo di questa rubrica.
4: Sì, quindi per la Fosca, praticamente la rubrica è quella volta che ho pagato.
0: Sì, esatto. Dai, raccontaci. Che emozione hai provato quando hai sentito quel suono in cassa che faceva. Che bello.
5: No, ma dai, è stata solo una fase. Sì. Secondo me è tantissimo.
0: Quanto è durata questa fase?
5: Qualche mese. Insomma,
0: vai.
5: No, è stata una fase della mia adolescenza che ricordo benissimo. Ma perché è finita quando mi hanno beccato, ma mi hanno beccata male. Perché poi mi sono fatta prendere un po' la mano. Perché sai, sei brava, vai bene. Prima ruba una smemoranda e ruba questo e ruba quell'altro.
0: Ma ti hanno beccato e ci sono state delle derive penali oppure hanno chiamato i tuoi genitori semplicemente?
5: No, mi hanno inseguita. A me è una mia compagna di classe. Perché ancora non c'erano gli antitaccheggio nei negozi.
0: Ah, erano proprio... quindi ti dovevano proprio sgamare e vederti.
2: Era il paradiso.
0: Poi sì, hanno messo sti maledetti antitaccheggio e ti ha cambiato furbi, tutto.
5: Diciamo che io sono stata una tester perché
0: la tester dei furti,
5: no, dell'antitaccheggio. Perché in questo negozio dove avevo messo segno un furtarellino, la seconda volta ha suonato e il tizio, che era un bel ragazzo palestrato, ci ha inseguito per mezza Varese, ma me lo ricorderò per sempre, e ci ha minacciato, ha detto adesso chiamerò i vostri genitori. E quindi questa qua è stata una lezione così importante che non l'ho mai più fatto. Io l'ho detto ai miei genitori, i quali mi hanno detto speriamo che ti mandino in riformatorio. E mentre la mia compagna non ha detto niente, lei è come se non fosse successo niente.
0: Certo, ma adesso tu pensi a questo bel ragazzo palestrato come l'uomo che ti ha cambiato la vita.
5: Sì.
0: Come si chiamava?
5: Non lo so, però era un figo.
3: Fede, mettiamo un'altra canzone dei nostri 20 anni.
0: Sì, bravo. Di quando la Fosca rubava, erano più o meno quei tempi.

0: Niente, parlando con la Fosca, all'inizio era cominciata un po' come una storia fra lei e la salsa tartara, ma ha rubato un paio di volte la salsa tartara, poi è stata una storia di mesi, questa cosa, poi siamo passati alla smemoranda, non so, adesso se torna in onda ci dirà tipo no, sì, poi c'erano stati dei motorini che magari non avevano il servosterzo. E
1: c'era un appartamento lì,
0: il blocca sterzo, non il servosterzo. Sì, un appartamento, sì.
1: Scusa, fammi dire una roba sui Cooks, cioè la band appena ascoltata, che suoneranno il 30 di agosto all'Ama Music Festival a Romano De Zellino in provincia di Vicenza insieme ai Franz Ferdinand, così ci tenevo.
0: Proprio quei tempi lì, cioè yes, i tempi in cui t-shirt la Fosca andava al supermercato con le mani in tasca, t-shirt a righe, i primi anni 2000.
2: Tornerà la casa di Cacca allora, e si chiamerà la casa di Fosca.
0: Tra poco.
3: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
7: e regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e

0: Materasso Memory Cloud a 319 euro fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Eccolo il vostro disco preferito.
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
8: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
7: La Torrente, baciati dal sole del sud.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 4!

0: La canzone che Madame ha presentato in anteprima, Party Like DJ, era un mese fa, proprio cotta e mangiata. Beh, l'aveva scritta da poche ore e l'ha portata sul palco all'Arco della Pace.
1: Grande successo per la Fosca e i suoi racconti di cleptomania.
0: Ma
1: diciamo,
0: grande successo soprattutto perché in tanti si rivedono, capito?
1: Sì, sì. Cioè, un sacco di persone che appunto stanno confessando qui al Centro Messaggi di aver fatto dei furtarelli, diciamo.
0: Sì, sì, okay. Grande empatia verso, diciamo, verso il peccatore, verso il peccato.
2: Ma è vero che in quella fase di cleptomane venivi chiamata Losca?
1: Losca Donati.
0: Fosca, ti piace?
3: Fosca, Fosca, incorreggibile, Fosca, Fosca, inafferrabile, Fosca, Fosca,
0: ineguagliabile, sempre all'avventura, tu sei furba Losca.
4: Fosca è l'acronimo di furti organizzati senza confini apparenti.
0: Sì, è vero, perché i confini apparenti sembravano quelli della Tartar. Poi però li abbiamo valicati in maniera impressionante. Va bene, va bene. Tra un poco mi sa che abbiamo anche cambiato il bastone fra le ruote.
1: Sì, però diciamo
0: no,
1: niente.
0: No, non diciamo niente.
1: Perché poi ce lo rubino.
0: No, rubino. Esatto, sì, sì, sì, sì, sì. Però c'è una canzone proprio per quelli come la Fosca, sì. Diciamo, sì. E poi torna il blocco di mare.
5: E vai per il blocco di mare.
0: Sì, sì, sì.
1: Chiedono se il tonno del blocco di mare arriva da quelle scatolette lì che si rubano al supermercato.
0: Stato rubato? No. No, no, no, è fresco.
6: Poi casato che è fresco.
0: È fresco, non può essere rubato, no, è fresco. Il blocco di mare di Gia.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da €499. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Action.it. Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Attenzione. Summer Camp.
5: Summer Camp.
6: Summer Camp, all'incirca così.

0: 8 sa di felicità.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su

0: l'avevate capito forse.
1: Sì, in tanti, l'hanno azzeccata subito.
0: Sì, sì, Carlo anzi ha scritto, vero? Sì, Carlo ha scritto, beh, un pezzo veramente azzeccato. Allora,
1: azzeccato,
0: per una volta,
1: così,
0: caro ascoltatore Carlo, non è una coincidenza.
2: No, bene, bene, no. Ci abbiamo pensato. Apriamo un angolo richieste, c'è la Marusca.
0: Ancora?
3: Federico, che sono la Marusca, la sua mamma.
0: Sì.
3: E sono a Ischia. Senti, ma siccome ho detto a tutti che sono la sua mamma in spiaggia, mi hanno chiesto se tu puoi mandare un pezzo di un cantante che piace molto qui.
0: Chi?
3: Si chiama Franco Ricciardi.
1: Sì, ha un pezzo
3: e
1: bellissimo,
3: dai, Federico, o che si fa così, sì, a questa maniera?
0: No, aspetta,
3: e
0: mamma.
3: E dai, la sua mamma.
0: Sì, sì.
3: Che sono una Marusca. Dai, Federico.
0: Sì. No, oh, ma che martello, no, no, la mia mamma, che in effetti è anche peggio di così. Ma credo piaccia moltissimo anche a Nicola Savino.
1: Sì, esatto,
0: un,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: esempio
1: sì,
0: a caso,
1: sì,
0: faccio.
1: Mi fa ridere che tua mamma si presenta ogni volta che ti
0: sì,
1: chiama.
0: Sono
1: una Marusca, la tua mamma.
0: Ma siamo in radio, per forza.
1: Devo dare la linea a questo ascoltatore.
4: Ciao Fosca, sono la guardia giurata del supermercato.
0: Sì.
4: In cui hai fatto quel furto.
0: Sì.
4: E volevo prendermi anch'io i miei 5 minuti di celebrità.
0: Sì.
4: Sono contento che la tua carriera abbia preso il volo dopo quell'episodio.
0: Sì.
4: Anche io sono stato promosso, adesso lavoro per la Calvé, reparto salsa tartara.
0: Oh, che bello, sì, quando le storie finiscono bene. Beh, quello figo, quello che la Fosca ha detto, bello, alto, fisicato, bellissimo, palestrato,
1: credo
0: bellissimo
1: sì,
0: uomo.
1: Credo di sì.
0: Ma che
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: abbracciatevi e fate la pace, sono passati tanti anni.
1: Ragazzi, c'è il blocco di mare adesso.
0: Sì, sì, sì, abbracciamoci, vogliamoci tanto bene. Oggi che sono i 20 anni.
2: Oggi è bello estivo,
0: Ah sì, no, stavo dicendo che sono i 20 anni dalla vittoria dell'Italia ai mondiali, quindi abbracciamoci, vogliamoci tanto bene. Ascoltiamo il blocco di mare di Jaladin, che voi direte a che fare con i mondiali, con
2: no,
0: il mondiale, no, zero mondiali 2006, ma proprio
2: no,
0: zero a caso, come piace a noi fare il blocco.
5: E vai con il blocco di mare,
0: si parte da Bad Bunny, Caffè con Ron.

0: Ron Nuova
1: comunque
0: York.
1: Mi ha dato una buona idea perché è giunto il momento di un bel caffè trasparente.
0: Allora ti voglio dire che Caffè con Ron non è proprio trasparente, è un po' beigiolino.
1: È corretto, diciamo.
0: È corretto, sì. A meno che poi dipende, Caffè con Ron, magari lui intende un bel caffè con Ron. Con Rosalino c'è la mare. Sono giusto, Bad Bunny e Rosalino c'è la mare. Si bevono un caffè insieme e si confrontano sui loro dischi, le loro produzioni.
1: Non
0: magari,
1: era corretta invece la traccia che hai annunciato, perché non era Caffè con
0: Ron. Non era quella, ma era. È questa è quella giusta. Questa è Caffè con Ron.

0: quasi caffè trasparente. Esatto. È un caffè trasparente che non ce l'ha fatta.
1: Bad Bunny che sta arrivando a Milano, venerdì sì, e sabato prossimo sarà qui, ragazzi.
0: All'ippodromo della Maura. Sì, sì.
1: Ci vai?
2: Fuori.
0: Non lo so.
1: Andiamo sentire da fuori, dai.
0: Non lo so ancora. Però mi piacerebbe.
3: Oggi mi raccomando, nel blocco di mare, oltre frutto ruide, salips, mette due sardulli, quelli ti danno un zic in più.
0: Dai. Ciao. Ciao, forse ho capito stavolta. Allora, sardulli e sono i gamberettini trasparenti, tra l'altro, che si abbinano in maniera formidabile al caffè trasparente. Sì. E poi le sardulielle, le sardine?
1: Sì,
0: un bel secchio di sardine, ha detto, te lo regalano.
1: Chi sta arrivando adesso?
0: Allora, sta arrivando Guido Bagatta a trovarci, come quasi tutti i giovedì. C'è la curva di Guido Bagatta rappresentata dal mister.
1: Sì.
0: Ma dato che c'è Guido Bagatta, guarda caso nel blocco di mare c'è Karol G.
4: Ragazzi, potete rubare tutto: tonno, salsa tartara, motorini, macchine, la benzina.

0: I sardulane non sono le sarde, ma bensì i piscialanot, cioè i bianchetto.
1: I bianchetti, okay, sì. Ciao. Anche quelli sono piccolini, piccolini, forse non proprio legali.
2: No, direi di no.
1: Mi sa che non sono proprio legali, ma dai, facciamo finta di non aver capito. Andiamo avanti con il blocco di mano.

0: altro.
1: Critesi.
0: Daniele Critesi.
2: Molto apprezzata, vi avevamo appunto annunciato, preannunciato delle canzoni in stile Cerveza della Noce ed eccole qua.
0: Eccole qui, sì, sì.
3: A questo blocco di mare è talmente fresco che mi viene da fare dei complimenti completamente differenti dal solito, dicendo che questo blocco di mare è davvero fresco come una birra gelata, ragazzi.
0: È il primo sorso di una birra gelata.
4: Bravo Fede, devo dire, ormai sei quasi un C1 in pugliese.
2: Livello di conoscenza, sì, di pugliese. Sì,
0: diciamo che i nostri ascoltatori ci hanno fatto un ottimo allenamento. Sono delle lezioni involontarie quelle che facciamo tutti i giorni tra le 3 e le 5. Però C1 mi sembra un'ottima classificazione.
5: Sembra bene.
0: Sembra bene. C'è ancora tanto da lavorare per arrivare alla Serie A. C'è da lavorare.
6: Il blocco di mare.
0: J Balvin. Mi gente. Versione originale.

0: Posso dare? È impegnativo.
1: È un C1, sì, è un C1.
0: È un C1 sto blocco di mare. Ce n'è per la Serie A, che non c'entra niente. Però vabbè. Perché,
2: insomma, è la classificazione del livello di conoscenza della lingua, no?
0: Ma sai che negli sport, specialmente nel tennis, sei C1, poi dopo diventi B4, B2, B, capito? E poi dopo arrivi nella classificazione A fino a diventare. Vabbè,
2: lasciamo. Hai visto un documentario ieri sera? Per
0: Ho visto
2: caso,
0: un documentario, sì, su Nadal, le prime due puntate. Me l'ero un attimino perso, cioè su Netflix, si chiama Rafa. Fa veramente commuovere.
2: Stasera sei caldo, vai a giocare?
0: Sì, sì. Chissà che risultati. C1? C'è l'ultimo pezzo del blocco da ascoltare, sta arrivando con il classico Rosolio di DJ Aladdin. Prima c'era J Balvin, questi invece sono i Village People.

0: piedi proprio appoggiati al muro.
1: Tipo il mister.
0: Sì, tipo il mister. Esatto.
2: C'ha le caviglie gonfie.
0: Per aiutare un po' la circolazione, perché è stato un blocco molto molto intenso.
1: E anche molto molto apprezzato.
3: Che libidine questo blocco di mare.
1: Doppia libidine
0: coi fiocchi. Doppia libidine coi fiocchi. Va bene, siamo pronti per prenderci una piccola pausa. Sta scalpitando Guido Bagatta, lo abbiamo gasato con Karol G e con tutto questo reggaeton che avete ascoltato nel blocco di mare, quindi lo vedo carico.
1: Sì, cosa si vince invece oggi a Summer Camp?
0: Ottima domanda, Francesco, ottima domanda. Dai. Si vincono due biglietti tutta la settimana, quindi ancora domani e oggi ovviamente per il Trento Live Fest. Volete andare a vedere Jamie Tights Venerus il 28 agosto, Fulminacci e Mobrici il 29 agosto. Il 30 agosto Luca Carboni è Tropico.
4: Non so chi forma parte.
0: Ah, infatti, come? Aspettavo la voce, aspettavo la voce di Ennio. 4 settembre Madame Dito nella piaga.
4: No, ti fa vedere perché non ho capito il
0: 5 settembre Emma is safe.
4: Passo.
0: 6 settembre Negramaro Motta.
4: No, passo.
0: Questa è la voce di Ennio che non ne conosceva neanche uno l'altro giorno. Ma se volete 347 342 5220, due biglietti per voi. Trento Live Fest fra
2: Trento,
0: poco premio fedeltà.
5: Federico, Sanna Marusca, la tua mamma.
0: Quanti
5: senti,
0: fatti,
5: per quella cosa di tornare in televisione, anche una bella intervista con la Monica Setta. Sai quella che fa le confessioni così? È bella, è tanto bellina, se sai. Dai, la chiamo perché babbo era in classe con la Monica Setta. Va bene. Ciao Federico.
6: Attenzione.
7: Summer Camp.
8: Summer Camp all'incirca così.
9: Con Enel c'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick, dall'Angelica.
16: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
19: Allora, ci siete? Siete caldi?
20: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
21: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
19: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
19: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
25: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
26: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
27: Yuhu! C'è nessuno?
28: Yeah! Uno c'è!
27: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
28: Piacere! Calciolone!
27: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
28: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
29: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
30: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
31: Expert, gli esperti sempre con voi.
32: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
33: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
34: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.

0: Magnetic. E con del magnetismo è passata a Karol G, e soprattutto c'è la melanzana e la parmigiana.
1: Ringraziamola.
0: O la parmigiana di melanzane, come la volete chiamare, o di mulignane, come si chiama a Napoli, fatta dalla Enza, che è la nonna della nostra Charlotte.
1: Grazie,
0: grazie Enza, e grazie Charlotte. Buonissima. Veramente buona. Qua dobbiamo litigare per fare la doggy bag, perché sì, ne è rimasta a metà teglia e non basta per tutti.
2: A quest'ora chi è che l'ha consumata? Perché non è un cibo da 3 del pomeriggio.
0: No, io uno spicchietto sì, però
1: io l'ho mangiata dopo aver pranzato.
0: Sì, anch'io.
2: Ma su serio?
1: Sì, come dolce praticamente.
0: Sì. La Charlotte ci aveva avvisati, tipo ragazzi domani venite leggeri, perché comunque porto le melanzane e la parmigiana, e quindi magari insomma non
2: siete
0: pranzate
2: come
0: prima.
2: Quelli che dopo una serata diciamo bella pesante di alcol, quindi salendo,
0: non so di cosa stia parlando.
2: Esattamente, io non so cosa sto dicendo, però mi dicono che vanno a letto bevendosi un paio di birre perché aiutano.
1: Così,
0: no,
1: per sgrassare.
0: Però questa mi sembra un po' esagerata. Magari vanno a letto mangiando perché ti viene
2: no,
0: poi quella fame.
2: No, bevendo due birre magari anche calde.
0: Ah, no, questa non
1: è... fatelo.
0: No,
1: don't try this at all.
2: No, bravo, bravo.
0: Anche perché non ci trovo proprio niente di
2: Non lo so, lascialo dire a chi lo fa.
3: Comunque ragazzi, se l'alcol può rovinare la memoria a breve termine,
0: sì,
3: immaginate cosa potrebbe fare l'alcol.
2: Questo è un classico, Questo è uno dei più belli in assoluto.
0: Come stai, Guidone?
2: Addio, grazie.
0: Tutto bene,
2: sì,
0: tutto
2: sì,
0: bene.
2: Sì, sì. Scoppiettante.
0: Senti, quando passi a trovarci, ci porti sempre un po' di anticipazioni del tuo programma del weekend.
2: No, ma
0: così
2: questa...
0: per spoilerare. Ah, no, questo non è.
2: No,
0: così,
2: beh, sì, forse la faccio, forse no. Sono ancora lì che sto decidendo.
0: Quindi un po' fuori menù, diciamo.
2: Voi che siete molto più teen di me, oddio, la distanza.
0: Ma insomma, la teen, ti ringrazio, ma mi sembra un attimino esagerato.
2: Però siete
0: sì,
2: a metà strada, dai.
0: Sì,
2: è possibile che dopo 3 anni di palestrati bianchi come dei cenci, come dite voi?
0: Sì, bravo, è vero, cencio, che è lo straccio.
2: Lo straccio,
0: sì.
2: Tra l'altro anche il palio di Siena è detto cencio.
0: Cencio, cencio, sì,
2: cencio,
0: sì,
2: cencio,
0: sì,
2: quando cencio, prima
0: sì,
2: della corsa sotto il cencio vanno col fazzoletto urlando cencio,
0: sì,
2: cencio. Vabbè.
0: Sì.
2: Ma è possibile che quindi con tutti i 20enni di oggi, maschi palestrati, femmine tutte perfette, quasi delle bambole
0: sì,
2: di terracotta bianche,
0: sì,
2: si è riesploso
0: la bronzatura,
2: il trend della bronzatura. Ci sono i tanflancer, che sono i tan influencer,
0: okay,
2: che stanno spopolando, e addirittura il ritorno pesante delle lampade solari.
1: Ma come? Non c'è tutta la roba che il sole fa male, bisogna proteggersi, le rughe,
0: cioè, anzi,
1: tutto il cancro.
0: Rispetto agli anni 80-90, adesso il sole è veramente nocivo, cioè almeno c'è la coscienza del fatto che sia nocivo.
2: Noi non lo
0: stare
2: sapevamo.
0: Molto attento. No, ma cioè,
2: no,
0: la gente
2: tu non c'entri niente. No, no.
0: No, però mi ricordo, cioè c'ero.
2: No,
0: perché
2: ma che cosa avevi?
0: Vedevo
2: anni?
0: I grandi intorno a me che erano allora, carbonizzati
2: noi
0: durante
2: negli anni
0: l'estate.
2: 80 addirittura, non io, ma le signore, le ragazze prendevano il sole mettendosi la Nivea, quella bianca, zero protezione,
0: sì,
2: o l'olio di oliva,
0: l'olio,
2: con lo specchio, quello di cartone,
0: certo,
2: riflettente,
0: sì, sì,
2: che regalavano i settimanali
0: me
2: femminili.
0: Me lo ricordo, è vero.
4: C'era
0: è vero,
4: già la Sprite in quel periodo.
0: Ma grande, soprattutto questo, no, l'olio d'oliva arrivava dall'olivo, dall'olivo,
2: sì,
0: cioè, che c'è sul tuo balcone a Milano.
2: Sì, adesso infatti siccome non so se è buono da consumare, ho il secondo utilizzo con i giovani che
0: sì,
2: per abbronzarsi acquisteranno l'olio guido.
0: Ma infatti devi darlo ai tanflancer, devi darlo ai tanflancer, cioè agli influencer.
2: Però detto questo,
0: della bronzatura,
2: ragazzi, sì, parlando con i dermatologi, la generazione che aveva 20-30 anni negli 80-90
0: sì,
2: si è rovinata, e questa enorme espansione di tumori della pelle, che non sono da sottovalutare,
0: bravo,
2: sono per l'esposizione,
0: certo,
2: al sole e per le lampade solari di quel periodo.
0: Certo.
2: Adesso con
0: è vero,
2: la cognizione...
0: anche le lampade adesso grande discesa.
2: E invece sono in risalita.
0: Annaggia, vedi.
2: Grande cognizione di causa adesso, perché si sa cosa succede, e quindi sono impressionato. Ho visto su Instagram decine di account dove ci sono sti che invitano a abbronzarti di più,
0: sì,
2: perché più sei abbronzato più figo sei e più becchi.
0: Ma il tanflancer cosa fa? Viene pagato dalle creme abbronzanti,
2: c'è
0: immagino,
2: sempre dietro
0: sì,
2: il sospetto, il complottista dice che c'è
0: sì,
2: qualcosa sotto.
0: Allora non ho mai frequentato tanto i solarium, ma dato che li abbiamo citati, che sono appunto un po' in discesa, voglio salutare quello di Corso Sempione,
2: sì,
0: che si chiama
2: sì, certo,
0: Neri per sempre,
2: sì, beh, però
0: Neri
2: lui è carino,
0: per sempre
2: lui è un
0: sì,
2: gran personaggio,
0: gran nome, non sono mai entrato, ma gran nome.
2: No, io un paio di volte ai tempi entravo, un paio di volte entravo.
0: Sei abbronzatissimo, Guido, eh?
1: Ma no, dai,
2: no,
1: c'è un colorito, un incarnato sano,
2: più
1: dai,
2: tanto
1: sì,
2: sono stato massacrato da un ragno,
0: sarà stato un
2: ragno, infatti ho sentito la musica,
0: sarà stato
1: una popiglia iaponica, no, non a zanna, non gli uomini.
2: No, no,
1: zanna,
2: il ragno violino, se mi avesse punto, non sarei qua. O meglio, avrei un braccio come una zampogna. No, ci sono questi ragni, nonostante le precauzioni. Sì. Sai quelli che hanno il corpo piccolo, sembrano quasi delle...
1: Che hanno la testa grossa, è il ragno Federico.
0: Oh, Cencio dice male di straccio, tra l'altro, bravo. Detto molto,
2: no,
0: toscano.
2: Sono ragni, sembrano delle mini granseole. Okay,
1: dei granchi,
2: sì. Dei granchi, sì. E ah, purtroppo l'altra sera, aia, durante una partita del mondiale ha avuto
1: Real Bagatta, sì,
0: eh. Qui è Real Bagatta veramente su te stesso. Tu devi puntarti una telecamera quando succedono queste cose e tornare Real Bagatta.
2: Mi era successo anche l'anno scorso,
0: sì. Ma adesso vedi? È guarito, sì, sì, sì, è rimasto il segno.
2: No, però prude, continua.
4: Sì, sì, famoso, sì, ragno, sì, di Milano 2.
2: Esatto, dopo il
1: ragno d'oro.
2: Dopo il pavone, dopo il pavone.
0: Dopo il ragno d'oro.
4: Sono tutti lì comunque.
2: Cos'era? Era un
1: locale
2: strip,
0: sì,
2: però.
0: E quello al posto del quale adesso ci sono le terme. Esatto. Sì, sì. Ah, vabbè, ragazzi, stiamo dicendo una cosa milanocentrica.
2: No, vabbè, però basta che spieghi.
0: Eh no, certo, certo. Oh. Grazie però per essere con noi nonostante questa puntura.
2: Sì, ho vacillato però.
1: Scusate, devo salutare questo ascoltatore o ascoltatrice che ci ha mandato una foto da Piazza Bagatta a Desenzano, ok? Ed è un parcheggio.
0: Lo ha fatto diventare lui.
2: Sì, 2,90 euro all'ora.
0: Però tu non paghi, immagino.
2: Io
0: fai
2: invece pago con, sai che adesso ci sono le app per pagare, okay, perché non dimostro che quello era mio bisnonno.
0: Perché sei un signore. Sei,
2: sì,
0: un signore.
2: Il sindaco di Desenzano.
0: Davvero? Certo. Cioè, si chiama Bagatta proprio per parentela.
2: Cioè, il collegio Bagatta era il fratello di mio nonno. Bellissimo. Erano lì e è diventata Piazza Bagatta per quello.
1: Ma questa è un'altra storia.
0: Che racconteremo un'altra volta, ma sempre qui.

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
1: Fedeltà. Al telefono c'è Angela, che è di Milano ma vive a Foligno. Ciao Angela.
2: Esatto.

0: Ciao
1: Fede, esatto.
0: Da 20 anni. Però adesso sei a Firenze.
1: Bravo, esatto.
0: So tutto,
1: sono a Firenze
0: di te.
1: Per lavoro, okay. Sai tutto, non so come mai.
0: Ma a Firenze di passaggio o proprio che vivi?
1: No, di passaggio, ci vengo una volta al mese per lavoro. Ecco, quindi dopo, anzi in realtà dopo torno anche su Milano a vedere mia mamma e poi torno a Foligno a vivere.
0: Ah ok, capito? Ti sei trasferita per amore.
1: Sì, esatto.
0: A Foligno,
1: esatto.
0: Non a Firenze oggi.
1: Cioè,
0: cioè nel senso a Foligno nella vita.
1: È tutto, esatto, per amore sono a Foligno, ci vivo ormai da 20 anni, 21 anzi.
0: Ma sei tu che hai scritto, voglio andare a vedere Jimmy Tights.
1: Sì, non so neanche come si scrive, non so neanche se l'ho scritto giusto.
0: No, non si scrive così, no. Vabbè,
1: no,
0: ma perché ci vuoi portare tuo figlio, no?
2: Ma è il T9, come
0: si
2: dice. Il
0: T9, infatti.
1: Esatto, certo. Perché me lo dicevo, volevo prendere i biglietti. Allora, siccome ci sono un po' di coincidenze, adesso stava facendo proprio l'esame di scuola guida.
0: Sì.
1: E allora ho detto, gli voglio fare un regalo, ci provo a scrivere, così, allora, ecco, ci ho provato.
0: Quindi tuo figlio ha fatto la maturità da poco e l'esame di scuola guida insieme, anch'io ho fatto così, io ho fatto il tema della maturità,
1: sì?
0: Ho finito il tema e lo pomeriggio stesso sono andato a fare l'esame di scuola
3: guida. Il problema
0: guida.
3: È che hai portato il tema all'esame di scuola guida.
0: Bravo, esatto.
1: Ha fatto un po' di confusione.
3: Esatto,
0: ma poi alla fine l'ho spangata in entrambi i campi. Com'è andata? Promosso, sì.
1: Guarda che non lo so ancora io, perché
0: ancora
1: adesso stavo rimanendo, non lo so ancora, lo stavo facendo, cioè non lo
0: vero.
1: So.
0: Guarda, vabbè, non lo so.
3: Immagino in questo momento.
1: Ma per essere, la maturità l'ha finita, quello sì.
0: No, ma
1: la scuola guida ce l'ha adesso, io non lo so ancora, lo stavo facendo.
0: Ma la maturità...
1: Crociamo le dita.
0: Lo sai già se è promosso, ci sono ancora gli orari, ancora
1: non si sa. No, ha finito, è maturo,
0: Con quanto è uscito?
1: Con 76.
0: Ottimo, buono, 76 proprio metà classifica. Sì.
3: Ma comunque è molto più difficile l'esame di scuola guida rispetto alla maturità oggi. Io
4: oggi
3: con la mia veneranda età farei molta fatica a passare l'esame.
0: Però poi
3: guida.
0: L'esame parcheggio dove parcheggiare, esatto. Guida esce con 100 centesimi proprio.
3: Io
0: bacio accademico.
3: Esatto. Sì. Devo solo sperare che a un certo punto ti dica: e adesso, signor Bagatta, mi faccia vedere come parcheggia.
0: Non come, dove parcheggia.
1: Esatto,
0: è lì che scatta il genio.
1: Esatto. Ma a Milano bisogna trovarli, bisogna crearli.
0: Vabbè, ma qui abbiamo un maestro proprio in studio.
3: Esatto.
0: Angela, ti regaliamo due biglietti per andare al Trento Live Fest. Immagino tu abbia scelto la data di Jimmy Tights Venerus.
1: Esatto.
0: Oh, okay.
1: Il 20, esatto.
0: Il 28, 28 agosto.
1: 28 vabbè,
0: agosto.
1: Comunque quella.
3: Se va il 20
1: agosto.
3: C'è Federico Russo che
2: c'è Jimmy
3: un
2: Tights.
3: Paio di amici col casù.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Il festival dal 28 al 30 e dal 4 al 6 settembre. Fammi in bocca al lupo a tuo figlio allora per l'esame della patente, ovviamente. Ciao
1: patente,
0: Angela.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao.

0: Sì, sì, fate i furbi. Ma qua Ennio vi frega,
1: Qua Carboni. Sì, perché Luca Carboni è quello che andrà a vedere Ennio. Esatto, comunque, sì, ce lo siamo proprio segnati. Il 30 agosto Luca Carboni sarà sul palco.
2: Quello potrebbe piacere un po'.
1: Insieme a Tropico. Yes. Mi piace molto questa canzone. Mi piace quando dice che ti scoppiasse un dente. Mi piaceva da bambino questa cosa qua. Oh, Guido. Bisogna quindi proteggerci.
3: Proteggete,
1: sì, proteggetevi. 50 SPF.
3: Cose. SPF 50.
1: Giusto?
3: E non pensate che l'abbronzatura a 30 sia maggiore di quella a 50. Perché se volete abbronzarvi bene, adesso non facciamo lo spot a nessuno, no, la 50 però è perfetto. La 100 è un po' come una muta da subacqueo. Cioè, a quel punto lì vai con la muta da cresci subacqueo.
1: La 100 è proprio, dici, sei stato in vacanza in cantina, un pochino troppo. Cioè, la 100 se hai proprio delle cose.
4: La 100 sulle sigarette, non ho capito.
1: No, la 100 è un tubetto lungo sì, di crema solare, okay, sì, quella è la Centos.
5: Io sì, ho visto che la Marvel girerà il nuovo Spider-Man a Milano 2,
3: sì, stanno facendo le prove,
5: sì, vero?
1: C'è Spider-Man che si sta allenando sull'ulivo sul balcone di Bagatta.
4: Ricordiamo che è il ragno federusso,
1: esatto, il ragno federusso è quello con il corpo piccolo e la testa
3: ma
1: grossa.
3: Tu sai cosa bisogna
1: mi faccio auto body shaming
3: quando ti muore un ragno, sai cosa devi fare?
1: Quando ti morde un ragno?
3: Devi prendere le antistamine. È come un'allergia. Devi prendere quelle.
1: Perché sì, prendi l'antistaminico. Robilas, l'antistaminico. Sì.
3: L'antistaminico come per le meduse, come per le allergie. È l'unica cosa che ti fa passare un po' il prudore. Non lo auguro a nessuno, però, ragazzi, occhio ai ragni. Non uccideteli, liberateli.
1: No, ma anche sì, perché portano soldi, vero? Così si dice.
4: Dovresti saperlo anche tu.
1: Caspita, dai. Sì.
3: Guarda, negli ultimi
1: dai, che non ti posso vedere con le stesse scarpe da tre puntate.
4: Incredibile.
1: È la prima volta che hai le stesse scarpe da tre puntate.
3: Perché sono comode, non ieri ne avevo un altro paio, ho fatto fatica.
4: Scusa Guido, c'è il GB Show questo weekend?
3: Grazie Franci, tu sei l'uomo promo, uomo. Certamente siamo fino a fine luglio, sempre il sabato, puntatone, 19:20, ma quella della domenica, bella carica, anche perché riaccompagna a casa la gente per dopo il weekend, quindi coda in autostrada col GB.
1: Sì, cioè speriamo non ci sia la coda in autostrada.
3: C'è
1: però,
3: sempre,
4: a quell'ora
3: comunque,
4: c'è.
3: C'è comunque, sempre.
1: Il tragitto comunque lo dovete fare. C'è il GB Show vi terrà compagnia. Grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, a domani.
6: Summer Camp. Summer Camp. All'incirca così.
7: Movie Time.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio, DJ.
12: One Nation, One Station.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
23: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
25: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
26: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
25: Oh, Contacta, adoro!
26: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
27: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
28: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
29: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
30: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
31: Voce generata in AI.
32: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
33: Kia. Movement that inspires.
34: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
35: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
34: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17 e un minuto. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Sono oltre 170 gli obiettivi militari iraniani colpiti dagli Stati Uniti negli ultimi due giorni. Tra questi sistemi di difesa aerea e siti di custodia di droni e missili. L'obiettivo è chiaramente quello di limitare ulteriormente le capacità dell'Iran di attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che intanto resta praticamente chiuso. Teheran, da parte sua, colpisce basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait.

0: addetti militari dell'ambasciata russa espulsi dalla Farnesina perché responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Hanno 3 giorni per lasciare l'Italia. Convocato l'ambasciatore russo. Vicenda grave e inaccettabile. Il commento del ministro Tajani. La Commissione europea ha inviato ai 27 la sua proposta per le sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Nel testo vengono presentate le opzioni per vietare o ridurre, attraverso dazi o limitazioni regolamentari ad hoc, i rapporti commerciali con gli insediamenti in Cisgiordania. Il documento sarà lunedì sul tavolo dei ministri degli esteri. Condanna all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne che nel dicembre del 2024 uccise la moglie a Castignano. Siamo in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo per mesi torturò e seviziò la donna, maltrattandola anche di fronte ai figli. Riconosciute dunque le aggravanti chieste dalla procura. Ora andiamo a Palermo, dove una lite tra cognati finisce in tragedia. È successo nel primo pomeriggio di oggi, quando un 48enne è stato trovato senza vita nei pressi del cancello di casa. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima sia rimasta schiacciata dal peso del cognato, un uomo dal fisico molto imponente. Sport con il calcio al via questa sera ai quarti di finale del Mondiale. Si parte alle 22 con Francia-Marocco. Chi passa in semifinale troverà una tra Belgio e Spagna, che si sfideranno domani sera. Infine il tennis. Schedulate le semifinali di domani a Wimbledon. La prima alle 14.30 sarà quella tra Zverev e la rivelazione Ferri, numero 114 al mondo, che ha eliminato Cobolli. A seguire si giocherà Sinner Djokovic.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 18.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 88 sa di felicità.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
4: Le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando il settore energetico. Satelliti in orbita bassa, affiancati ad algoritmi di intelligenza artificiale, analizzano dati e immagini ad alta risoluzione per rendere le infrastrutture elettriche sempre più sicure. Le applicazioni per Enel sono diversificate e integrate, dal calcolo dei rischi di inondazioni e incendi per proteggere gli impianti, fino alla connettività nelle aree remote per garantire il controllo delle cabine elettriche anche in emergenza. E c'è di più, i dati satellitari migliorano la gestione delle fonti rinnovabili, previsioni meteorologiche, cioè di sole e vento, più precise, ma anche il monitoraggio delle riserve idriche a lungo termine. La tecnologia moderna è dunque un ponte fra cielo e terra, un'integrazione di dati e connessioni capace di illuminare e proteggere il nostro futuro energetico.
3: In collaborazione con Enel.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: Cosa ridete? Hai la mia età.
1: Un anno in meno.
0: No?
1: Qualche mese in meno.
0: Qualche mese. I più corti.
2: Allora, ci stiamo adunando fuori dalla Ciringhita, c'è anche gente che arriva già nuda.
1: Sì, Mauro.
0: Mauro.
2: Averci preso bene di star nudo, no, e lasciarlo nudo,
0: no,
2: star
0: Mauro,
2: nudo.
0: Solo per dirti che domani è l'ultimo giorno.
2: Sì,
0: poi...
2: ricordati, non venire nudo lunedì.
0: Dai.
1: C'è anche la Simonetta che ha fatto l'intervento alla Lucevalgo, chiede se può venire con le stampelle. Ma che domanda,
2: certo. Anzi, ci faremo un po' di domande sulla Lucevalgo operato.
1: Dai.
2: No, giusto per capire.
1: Sì.
0: Dobbiamo intervistarla.
2: No, non è che finisce Pinocchio in generale,
0: no.
2: Finisce la Ciringhita, riparte Pinocchio normale. La villeggiatura dura quello che dura.
1: Eh sì, quanto abbiamo fatto? 3 settimane? È andata bene, eh?
2: E allora dai, entriamo con gioia, forza!

0: benvenuti, benvenute. Questa è la Ciringhita di Pinocchio, un luogo della mente dove si accede a fine giornata con queste temperature di nuovo infuocate. No, ragazzi, vabbè.
1: Lo so.
0: Poi la zona qua Lombardia è proprio
1: pesante, ma quest'ora
0: era color marrone, cioè dopo il rosso mettono il marrone, sai, sulla quando sì, fanno sì. vedere la cartina termica dell'Italia.
1: Che adesso lo strippo e la cartina termica. Io mi ricordo quando c'era la purezza dell'aria.
2: Sì, sì. È stato un momento di purezza dell'aria.
0: Adesso l'ho dimenticato perché c'è un inquinamento che è inutile guardare, fa venire l'ansia.
2: Quindi è tutto rosso adesso, verso marrone.
0: Verso marrone. Quando è proprio veramente fuori di testa, allora, è marrone. La Ciringhita è rosa. Rosa sì, bebè.
2: C'è da dire bebè. Che rosso e marrone sono dei bei colori. Stanno anche bene insieme.
0: Ho capito, però.
2: No, certo.
0: No, detto questo, ragazzi, grandissimi risultati. Ora, intanto che prendete posto, ognuno andate pure al bar, ognuno si serva di quello che vuole, chi si vuole stendere, chi vuol fare un tuffo. Accomodatevi, ognuno il suo. Volevo dire due cose. Uno, grande soddisfazione per l'account Instagram di Pinocchio DJ. Ci mancano 1061 follower.
1: Per arrivare a 200.000.
2: Sì. Allora, 61 vado a citofonare adesso al palazzo di fronte.
0: È proprio questa roba che bisogna fare. Andare dagli amici, i colleghi, le familiari, obbligate i figli.
1: Sì.
2: Dai.
0: Ma
1: sì.
0: Scusami, ma obbligate i figli e le figlie.
1: Condividete... E i genitori anziani.
2: Sì. Condividete il link su WhatsApp dei vostri, della rubrica.
0: E dite, ragazzi, fate un favore, quei tre disgraziati che comunque si fanno proprio in quattro per noi.
1: Che poi è anche un account straordinario,
0: no,
1: perché è pieno di contenuti.
0: Per
1: tutti
0: esempio,
1: i
0: oggi c'è un contenuto straordinario che è la Vale che si trucca. Con un sistema molto interessante che
1: sì, che ha inventato
3: Victoria Beckham.
1: L'ha inventato lei. Ha inventato lei per promuovere.
0: E noi comunque, per dirvi come siamo fatti, noi abbiamo già organizzato un regalo come se avessimo già raggiunto i 200.000.
1: Vero?
0: Che è proprio dimostra.
1: Sai cosa? Siamo troppo buoni.
0: Sai chi è stato troppo buono? Mica la pazza, abbiamo fatto la playlist di tutte le canzoni stupende della Ciringhita.
2: Grazie Emiliano!
0: Grazie! No, Filippo come contento. C'è il link dove? Su Pinocchio DJ.
2: Cioè, per spiegarvi, quelle canzoni che magari sono canzoni che conoscete, ma in versioni
0: stupende,
2: unici,
0: vale la pena.
2: Che Emiliano ha trovato.
0: Trovate il link per Spotify. Dopodiché, quando avete la playlist, potete fare una cosa che è carina. Per mixarle una con l'altra, per non lasciare il buco tra le canzoni.
1: Ok.
0: Voi andate in impostazioni, su riproduzione. C'è dissolvenza incrociata a 12 secondi e a quel punto le canzoni non finiscono, si intrecciano una con l'altra. Comunque anche tutte le istruzioni sapete dove sono?
1: Dove?
0: Su Pinocchio DJ, l'account straordinario.

0: Lui si scarica, cioè va a vedersi il pezzo, la canta e la balla e diventa forte. Lei. Forte. Diventa
1: è
0: lei.
1: Totale, ho fatto il concerto.
0: È diventata la Marie Claire Dubaldo. Allora, dai, che stanno crescendo i follower, dobbiamo arrivare a 200.000. Noi il regalo l'abbiamo già fatto, perché siamo fatti così, abbiamo messo la compilona, il link per la compila di tutte le canzoni belle della Ciringhita.
1: Quelle versioni uniche proprio della Ciringhita.
0: Tipo questa che fa quel clima, capito? Che d'estate ti svolta la giornata.
1: Sì. A dimostrare le nostre buone intenzioni, oggi facciamo subito i compiti.
0: Madonna che palle.
1: Oh, dai!
0: Che materia c'è?
1: A pagina 72. Storia.
2: Ma cos'è? Risposta multipla?
1: Sì, io, ragazzi, vi ho fatto la risposta multipla, così è un po' divertente.
2: Ok,
1: dai.
0: Grazie,
1: allora,
0: Diego.
1: Prego, 5 domande, alcune facili.
0: Grazie, Diego.
1: Prego,
0: grazie.
1: Prego.
0: Sto cercando di allucinare.
1: No.
2: Ieri si è arrabbiato.
0: Sì.
1: No.
0: Ieri si è arrabbiato con Emi.
2: Si è arrabbiato con Emiliano.
1: Non mi sono arrabbiato. No.
2: Perché rispondeva prima.
1: No, non mi sono arrabbiato. Con voi.
0: Io anch'io ho avuto la percezione che era arrabbiato con noi.
1: Sì, con voi. Voi.
0: Perché dure di testa.
1: Porca miseria. Prima domanda.
0: Dai.
1: Quale celebre regina d'Egitto fu l'ultima sovrana della dinastia tolemaica prima che il paese diventasse una provincia dell'impero romano? Cleopatra VII, Nefertiti, Hatshepsut.
2: Cleopatra VII.
0: Nefertiti.
1: Cleopatra VII.
2: Ah, vieni.
0: 1-0 per me.
1: 3 punti, 2 punti per Pina, Astrupera 1.
0: Ah, okay. Io ero 2, ok.
1: E con la morte di Cleopatra nel 30 avanti Cristo e la vittoria di Ottaviano terminò l'età ellenistica in Egitto. Seconda domanda. Quale organo politico della Repubblica Romana, composto dai capofamiglia patrizi, deteneva il controllo sulle finanze e sulla politica estera? Anche a caso, ragazze. Cioè.
2: Beh, certo.
1: Allora. Il Senato, i comizi centuriati, il Tribunato.
0: Il Tribunato.
1: Era il Senato.
0: Porca
1: Tribunato,
0: boia.
1: Un punto, eh.
2: Un punto.
0: Un punto.
1: Il Senato era l'istituzione più autorevole e stabile della Roma antica, guidando le scelte strategiche dello Stato.
0: Poi cos'è successo?
1: Poi è caduto l'impero romano a un certo punto. 3. Okay. Nel sistema feudale, come venivano chiamate le giornate di lavoro gratuito e obbligatorio che i contadini dovevano svolgere sulle terre del signore?
0: Ah, aspetta.
1: Decime, corvée, precarie.
0: Precarie. Corvée.
1: Risposta esatta, Pina, 3 punti. Precarie 1.
0: Guarda che lei comunque segna sbagliato.
2: No, io sono a 5 e tu sei a 6.
1: Quanto abbiamo? Facciamo in tempo ancora, dai.
0: Sì, certo, altre 2.
1: Dai. Questo è difficile. Quale fondamentale provvedimento legislativo? Questa l'ho aggiunta io, non c'era sul sussidiario.
2: Che bastardo, non l'hai neanche spiegata in classe.
1: Quale fondamentale?
0: Noi non siamo mai entrate in classe. Quindi.
1: Quale fondamentale provvedimento legislativo emanato nel 287 avanti Cristo sancì l'equiparazione definitiva tra i plebisciti e le leggi ordinarie, rendendo le deliberazioni della plebe vincolanti per tutto il popolo romano?
2: Non si capisce neanche la domanda.
0: Dai, dici, indoviniamo a caso.
1: Le leggi Licini e Sestie, la Lex Hortensia o la Lex Valeria Orazia?
2: La prima.
0: La 3.
2: Dai, era Valeria Orazia.
1: Era la seconda, la Licini e Sestie. No! No, la Lex Hortensia.
2: Era la seconda.
1: No, era la prima.
2: Ah, io allora ho vinto. Siamo sei, lei e la Pina ha fatto un punto.
1: Due?
0: Io 2, sì. E quindi sono ancora in vantaggio.
1: Chiudiamo con questa che è interessante. Quale celebre editto imperiale del 212 d.C. estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero romano, superando la storica distinzione tra italici e provinciali?
0: Palle però.
2: Mamma mia.
1: La Lex de Imperio Vespasiani. La Costituzio Antoniana, l'editto di Milano.
0: L'editto di Milano,
2: la
0: dai.
2: La Costituzio Antoniana.
1: Era giusto, la Costituzio Antoniana.
2: Non dispiacerti.
1: Perché l'editto di Milano è quello che invece...

0: permise
1: Diego,
0: la
1: libera, non ce ne frega,
0: la libera professione delle religioni.
2: Comunque siamo pari. Siamo pari.
0: E adesso fate bim bum bam. Fate bim bum bam.
2: Bim, bim bum bam.
1: 4, hai vinto tu.

0: Radio DJ. Domani la Ciringhita, ultimo giorno, eh? Poi sì. Pinocchio riprende nella sua versione normale.
1: Quella
0: normale.
1: Seria.
0: Fa per dire. A che punto siamo con i follower su Pinocchio DJ? Stiamo andando bene?
1: Dai, che ne manca un po'.
0: 199.000.
2: Quindi un millino manca.
0: Manca un millino. Vabbè, ma adesso lo fanno. Io voglio salutare anche il gruppo Telegram.
1: Oh, sì, ciao!
0: Che ha un suo capannone qua nella Ciringhita. È un gruppo che si fanno compagnia tra loro. Un bel gruppo. Sacco.
2: Numerosi, affiatati.
0: Molto affiatati, molto amici tra loro. Bello. Poi tanti, eh?
1: Sì, cioè, sì,
0: migliaia.
1: Sì, sì.
0: Però
1: gioia.
0: Con grande quotidianità, ecco, cioè si intrattengono molto.
2: Adesso ci spostiamo
0: anche
2: tutti.
0: Il gruppo Telegram si chiama Pinocchio DJ,
2: sì,
0: quindi è facile.
2: Non siamo originalissimi,
0: no, quello, noi quello lo sappiamo però fare, e papà, chi ci segue non è proprio una scheggia, diciamo, sulla tecnologia.
2: Comunque, andiamo di là, che andiamo al cinema all'aperto. Tra l'altro, grandissimo successo quest'estate dei cinema all'aperto in tutta Italia.
0: Non l'abbiamo fatto quest'anno.
2: Non l'abbiamo fatto.
0: No, 2 anni fa.
2: Sì, 2 anni fa l'avevamo fatto. Quest'anno non l'abbiamo fatto, ma stasera, in via del tutto eccezionale, vedremo in anteprima quello che dovrebbe essere uno dei film più attesi del prossimo Natale.
1: Siamo già in anticipo.
2: Mancano 168 giorni, anticipo, ma mica troppo.
0: Io direi cominciamo a fare gli addobbi, eh?
1: Sì.
2: Sì. Allora, il film in questione ha per protagonista Mario Lopez. Quelli della nostra generazione se lo ricorderanno come il wrestler della serie televisiva Bayside School.
1: Certo.
2: Poi lui nel frattempo in America ha fatto una grandissima carriera come presentatore più che attore, presentatore e ballerino. Ha presentato, lui si è occupato tanto di gossip, collega. Ha presentato diverse edizioni di X Factor, ha partecipato a Ballando con le Stelle, ha quasi vinto. Vabbè, quest'anno è protagonista di un film che si intitola The Starlight. Vi racconto la trama?
0: Sì.
2: Allora, protagonisti sono lui, Tony Danza, che è un altro tipo attore, cantante, ex pugile americano, molto famoso in America, anziano, infatti interpreta suo padre. E poi c'è Dominic Lopez, che è il figlio di Mario Lopez, che interpreterà il figlio di Mario Lopez. Quindi questa roba è già commovente di per sé,
0: cioè?
2: No?
0: Un
2: padre e un figlio si trovano a interpretare il ruolo di padre e figlio.
0: Ho capito, va bene. È la storia, però, devi dirci.
2: È ambientato in un locale notturno di musica jazz, ricco di tradizioni familiari, dove il proprietario, l'anziano, il signor Tony Danza, si prepara a vendere l'attività di famiglia dopo più di 40 anni di onorato servizio. Il resto della famiglia, compresi il figlio Mario,
0: il
2: nipote.
1: No, aspetta un attimo, aspettiamo che arrivi il fresco almeno, ti prego.
0: No, perché questa storia
2: viene coinvolta in un viaggio emozionante che ricorda loro cosa vale la pena preservare, capito?
0: Sì, è bello l'inizio, sei carichissimo, a metà ti fa schifo, è nervoso. Ma un nervoso.
2: Però, allora, io credo che alla fine il locale non lo chiudano più, però posso sbagliarmi. Mi posso sbagliare,
0: Ci sta che ti sbagli.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 12.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
21: La Piadineria,
20: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
22: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
23: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
26: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
27: Radio DJ consiglia
28: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
29: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 96 Radio DJ, ho visto della gente twistare giù giù bassa quasi da sotterra.
1: Molto bravi, con quelle ginocchia resistenti.
0: Molto, molto. Ragazzi, io farei una cosa, darei un premio fedeltà e poi facciamo yoga.

0: per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
1: I bike pass sono due e sono validi per tutta la stagione estiva.
2: Oh, io mi fa piacere darli all'Annabella. Annabella, ciao!
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Sei in treno?
3: Di Pagoda. Sì, Pagoda. Sono in treno. Spero che la linea regga.
2: Ok, vi leggo velocemente il messaggio. L'ho trovato molto carino. Dice: sono sul treno per andarmi a fare una vacanza di una settimana al mare da sola. Sono anni che non sto molto bene dal punto di vista della salute mentale e organizzarmi per questa vacanza mi è costato una fatica enorme. Ma è stato un anno pesante e so che mi farà bene. Volevo dirvelo perché è come se foste miei amici.
4: Amore.
2: E perché anche grazie alla vostra ciringhita che mi è venuta voglia di farlo.
1: Che amore. Bello.
2: Senti, dove vai?
3: Sì, sto andando a Silvi Marina in Abruzzo.
2: Ok, ok, conosci qualcuno lì o è un posto che hai scelto?
3: Ho una cara amica che vive a Pescara. Quindi anche il fatto di sapere di non essere da sola mi tranquillizza molto.
2: Oh, cioè, benissimo.
3: Nel caso, insomma, lei la vedrò una giornata, due, però per il resto però da sola.
2: Ok, hai della roba da leggere carina, ti sei un po' organizzata, se no ti organizzi lì?
4: Brava.
3: Sì, mi sono portata un sacco di giornali, di topolini, di libri e anche le cose per disegnare, gli acquerelli.
2: Ma sarà un sogno.
3: Voglio dormire un po'.
2: Senti, noi siamo qua, saremo qua anche tutta la settimana prossima e quella dopo, per cui qualunque cosa tu sappi che dalle 17 alle 19 noi ci siamo. E questo è un piccolo regalo per pensare ad altri giorni magari da fare con la bici a Pila, eh? Ok?
3: Ma che bello.
4: Poi
3: grazie,
4: tieni
3: mille.
4: Conto che io adesso avrò il tuo nome fisso in testa, che lo abbino per forza alla pellicceria degli anni Ottanta. Non riesco,
2: certo.
4: Però sei nel mio cuore, Annabella.
3: Io sono dell'86 e ci sono cresciuta.
1: Sei figlia di Mike Buongiorno.
3: Esattamente.
2: Annabella, un bacio.
3: Volevo dirvi che io ho la tessera del Porceddu che conservo circa 25 anni.
2: Ok, cavoli. Quindi ci siamo sulla così lo smarrimento emotivo, abbiamo capito perfettamente tutto. Aggiornaci, siamo qua se hai bisogno.
3: Grazie.
2: Annabella, ok?
3: Grazie mille.
2: Ciao.
3: Grazie
2: bella.
3: Mille.
2: Ciao. Senti, facciamo un po' di yoga.
4: Sì. Diciamo, allora, è sempre ginnastica da seduti, così non rompete.
2: Sì.
4: E poi è fatta per chi viaggia. Questa si può fare, allora se siete in macchina però imparate, ascoltate, gli esercizi sono facilissimi, si possono fare al parcheggio, parcheggio un rosso lungo, ok. Allora, è lo yoga da seduti, perché comunque abbiamo imparato in questi giorni che lo stare molto seduti chiama al muoversi ogni tanto per tenere elastici i tessuti, insomma fa bene, ma ogni tanto bisogna muoversi. Allora, banalmente, ieri abbiamo fatto tacco punta con le caviglie. Oggi oggi roteiamo. Ieri o l'altro ieri? Non mi ricordo. Oggi alziamo i piedi dalla seduta e roteiamo le caviglie da un lato e dall'altro. Provate a fare tutte e due in senso orario, tutte e due in senso antiorario, perché ti viene da fare tutte e due verso l'esterno, verso l'interno. E invece così allenate anche il cervello. Le sinapsi.
2: Troppo tardi.
1: No, ieri sai cos'era? Quella roba lì della guancia che si doveva gonfiare.
2: Ieri era respirazione.
4: Oggi
2: dietro.
4: C'era un'alternativa. Non ve lo dico neanche.
2: No, non dircelo.
4: Mettere le dita nelle narici, dai, lasciamo stare. Il respiro, quello lì.
1: Ancora le caviglie?
4: Ma dai, polsi, okay. Stessa cosa. Polsi, noi li ignoriamo.
2: In fuori,
4: invece,
2: quindi ho tutti
4: fate
2: e due.
4: Due in senso orario e in senso antiorario.
2: Vale, però la faccia.
1: Perché è difficile. Non ho tanta coordinazione.
4: Esatto.
2: Ma filo, allora, macello, eh.
4: Se volete esagerare, provate, questo è divertente. Caviglie, polsi e lingua all'interno della bocca o fuori. In senso antiorario.
2: Mi viene il cammello.
4: Sì, facciamo un altro?
2: Sì.
4: Allora, quello che si chiama gatto mucca in yoga, cioè praticamente che si può fare da seduti. Come funziona? Da seduti avete il busto eretto, voi tenete, mandate in dentro l'ombelico, poi fate una inspirazione e inarcate tutta la schiena e anche il collo sale. Si alza perché
2: tirare
4: poi,
2: proprio bene il diaframma.
4: Sì, poi ancora schiacciate.
2: Puoi tirare con le mani dalle ginocchia per spingerti in avanti la schiena.
4: Esatto. Poi schiacciate ancora più in dentro l'ombelico, espirate e fate piegate tutto come se fosse la schiena una

0: sì. Come fa bene questo?
1: Col mento che va proprio appoggiato al toro, appoggiato qua, sullo sterno. E poi ancora in una parte e dall'altra.
2: Dai,
0: com'è, Vale?
2: Beh, perché mi scappa la pipì, quindi non me lo sono goduto totalmente. Allora, però
1: ho fatto solo due semplici esercizi. Domani per la chiusura, abbiamo più tempo. Domani per la chiusura facciamo gli esercizi di un grande muscolo sempre troppo dimenticato.
0: Va bene, non voglio
2: scopriremo domani.
1: Ma

0: alla carineria di Brenda che ha scritto: potete dare il mio numero a Annabella? Mi chiamo Brenda, abito molto vicino a Silvia Marina. Se si annoia prendiamo un caffè.
1: Beh,
2: amore.
0: Adesso la Marta chiama, sì, chiama l'Annabella e glielo dici.
2: Dai, che bello.
0: Vogliamo dare un paio di notizie telefilm?
1: Esatto, serie TV. La prima è dedicata a Off Campus.
0: Di cui la Marta è totalmente... con grande ritardo, perché noi abbiamo cercato di tirarla dentro.
1: Ma lei no.
0: Lei
2: però
0: no.
2: Voi
0: lei
2: siete,
0: deve arrivare dopo da sola.
2: Voi
0: però
2: siete esagerate. Siete un tanto... siete un po' soverchianti, dai.
0: Sì.
2: Lei si difende un po'.
0: Sì, però poi tipo stava per comprare il santino dell'attore a 5 euro su Vinted.
1: Comunque, serie dei record, perché nei primi 12 giorni di programmazione è stata vista da 36 milioni di spettatori a livello globale. Solo nelle prime due settimane.
0: Allora, non ti cambia la vita, però è un segnale di passaggio storico. Ciao malessere, benvenuto ragazzo che si interessa di te, che è carino, che è gentile.
1: Sì, sì.
0: È abbastanza un momento storico questa serie qui.
1: I più attenti riconosceranno The Beach Is Back come base in versione acustica e strumentale di Elton John, perché è tratta dalla colonna sonora. La notizia è quella per la quale il campus di cui si parla nel titolo e nella serie esiste realmente ed è assolutamente visitabile. Non è in Massachusetts dove è ambientata la serie, ma a Vancouver in Canada, ed è la University of British Columbia.
2: Ma non succedono quelle cose lì?
0: La Marta che si sente sposata con l'attore protagonista ci va l'estate prossima, ha detto.
2: Ecco.
0: Ti scrivi proprio.
2: Ma quindi off campus è all'università?
1: Sì.
2: Campus.
1: Sì.
2: Siamo fossimo ancora adolescenti.
0: No.
2: Siamo usciti dalla da
1: quell'età. Sì, siamo ai primi anni, però.
2: Siamo comunque giovani adolescenti. Cioè,
0: sì. Sì.
1: Diego, lì si è rimasti, cosa
2: lo so,
1: vuoi?
2: Lo so, ma tutto il mondo,
0: sesso,
2: ma adolescenziale,
0: sesso,
2: proprio quelle storie lì. Ma restiamo, scendiamo ancora di più, torniamo verso la preadolescenza e parliamo di un preadolescente dai poteri magici.
0: Vabbè, perché poi da qualche giardino non ne usciamo mai, però.
2: Io sono uscito da tutto, guarda. Comunque, in una...
0: la maledetta della scrittrice.
2: Mamma, veramente.
1: Antipatica.
2: In una
0: ecco, lei per esempio una che in Ciringhita non entra, scusami.
1: No, sta fuori.
2: In una delle puntate di Harry Potter, sia letterarie che cinematografiche, La stanza dei segreti, Harry Potter entra in contatto con un diario magico, il diario di Tom Riddle. Che cosa faceva questo diario di speciale? Abbiamo messo su Pinocchio DJ, il nostro account straordinario, il video della scena del film in cui lui apre questo diario, ma è tutto con le pagine bianche e non capisce perché. Allora, siccome lì ha il calamaio, dice: vabbè, scrivo io. Prova a scrivere: ciao, sono Harry Potter. E tutto l'inchiostro scompare per qualche istante, però compare una risposta: ciao, sono Tom Riddle. E lui comincia a interagire scrivendo sul diario, sulla pagina bianca.
0: È inutile che
2: compare,
0: che mi guardi così.
2: Tom Riddle, che non esiste più perché era uno studente di 50 anni prima, gli risponde:
1: ok.
2: Hanno costruito un'intelligenza artificiale con un supporto a diario, con block note, diciamo, con la penna, quella degli schermi elettronici,
1: sì,
2: dove tu scrivi, compare e l'intelligenza artificiale ti risponde. Cioè,
1: beh, è bello, dai, è un bel oggetto. È un bel oggetto.
2: È come avere a che fare con l'intelligenza artificiale che scegli tu, ma anziché scrivere e digitare,
0: guarda,
2: scrivi il diario, però.
0: Ma senti, invece, stasera al Parco della Musica di Segrate suona Boy George and the Culture Club. Culture Club, sono rimasti là a fare il soundcheck.
1: Ok.
0: Boy George è venuto in Ciringhito, ha detto: ma io sono in zona.
2: Ma che carino.
0: E allora, benvenuto, palco centrale per te, bro. E senti che voce, senti che canzone.

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Allora, com'è andata, racconta?
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No! E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante.
8: Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco sono le 18. DJ!
3: Ancora buonasera dalla redazione, edizione flash delle 18. I raid statunitensi in Iran continueranno finché non cesseranno gli attacchi a Hormuz, quanto riportano i media americani. 170 intanto gli obiettivi militari iraniani colpiti dagli americani in due giorni. Questi attacchi violano l'accordo, pronti a difenderci, ammonisce il ministro degli esteri Araghchi. Stati Uniti coinvolti anche nel conflitto in Ucraina, a maggior ragione dopo l'annuncio di Donald Trump di voler fornire a Kiev una licenza per produrre i Patriot, ma il Cremlino sottolinea che Washington, a differenza di Bruxelles, cerca di favorire la pace. Espulsi dall'Italia due addetti militari dell'ambasciata russa perché responsabili di attività di spionaggio, hanno tre giorni per lasciare il nostro paese. Vicenda grave e inaccettabile, il commento del ministro Tajani. La procura di Milano indaga per incendio doloso sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa, inchiesta in via precauzionale per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Sport, ciclismo, impresa di Tadej Pogacar che vince la sesta tappa del Tour de France con la scalata all'iconico Tourmalet. Lo sloveno ha tagliato il traguardo con 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard ed è la nuova maglia gialla.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 19.
5: Radio DJ One Nation
6: One Station. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: La cosa più bella del

McDrive. Il tavolo non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 105 Radio DJ, siamo ancora in Ciringhita oggi e domani, poi torna Pinocchio normale per altre due settimane. Perché seguire l'account Instagram di Pinocchio DJ? Intanto perché ci mancano pochi follower per arrivare a 200.000, ci facciamo il viaggio di farcela.
1: Sì.
0: E poi perché per esempio l'apertura di puntata abbiamo sentito Annabella che insomma non è stata benissimo di testa negli ultimi tempi, ha deciso di andare a fare questo viaggio da sola una settimana. Silvi Marina ha scritto prima la Brenda, adesso anche la Laura. Allora, sto ascoltando la puntata, ho sentito il messaggio, se volete mi farebbe piacere lasciarle il mio numero così se ha bisogno di compagnia sono lì. Cioè lei va là e ha già due amiche pronte.
2: Ma dai,
0: seguiamo l'account di Pinocchio DJ perché siamo quella gente lì,
2: Sì,
0: perché i grossi numeri non li facciamo.
2: No, però ci siamo.
0: Neanche, dai,
2: siamo sempre, qualsiasi
0: anche
2: ora.
0: Perché poi di solito se tu segui, allora poi ti fanno il regalo. No, noi ve l'abbiamo già fatto comunque sulla fiducia, che è la playlist delle canzoni stupende che abbiamo messo, che Emi ha scelto per noi in queste due settimane di Ciringhita. E dai, voglio dire,
1: ma
0: dove lo trovate il link? Ma su Pinocchio DJ, un account straordinario.
2: Ma sai cosa trovate anche sull'account Instagram Pinocchio DJ? Un tutorial
0: fatto dalla Vale, stupenda, stupenda.
2: Un tutorial per mettere il blush come lo mette Victoria Beckham.
0: Che si è... Noi abbiamo, non abbiamo messo il video originale di Victoria, abbiamo messo direttamente la Vale.
2: Ma sì. Però vabbè, io l'ho guardato per voi, non l'ho visto tutto fino alla fine. Ho visto quel che conta. Parlava in inglese, non ho capito.

0: tutto quello che ha detto, ma sì, tanto le immagini ma parlano vuoi... più delle parole.
1: Ma poi, Vittoria Becca, cosa vuoi che dica?
0: Cosa vuoi che dica? Lei doveva promuovere il suo blush e si è inventato un approccio nuovo per il blush che ha definito quasi pittorico. Perché cosa ha fatto? Ha preso il blush e con quello ha disegnato sugli zigomi, su ogni zigomo, un cuore.
1: Perché di più non sa fare.
0: E poi anche un cuore sulla fronte ad altezza corna, quindi una a destra e una a sinistra. E un cuoricino.
1: Ti ricordi Britney che faceva la margherita e basta, no? Lei fa i cuori.
0: E un cuoricino sul naso, a metà naso.
2: Solo che il blush stick di Vittoria è quello suo che lei promuove.
0: Sì.
2: Ed è tipo una matita.
1: Sì.
2: Quello che ha usato la Vale è un.
0: È uno che mi hai regalato tu, ti dico, un paio d'anni fa, due o tre anni fa. C'è
2: bello fresco. Bello fresco, ce l'ho ancora lì.
1: Quel pennello.
0: Allora, forse va fatto un cuore anche sul mento, ma non ci giurerei. Comunque, fate questi cuoricini e poi col pennello sfumate verso l'alto, seguendo la direzione di zigomi e tempi.
1: Sigomi.
0: Il prodotto in eccesso potete portarlo sulle palpebre e sull'arco di Cupido. Ok?
1: Che cos'è l'arco di Cupido?
0: Non lo so, perché mi sono dimenticata di dire, volevo cercarlo.
1: Cerca il volo, aspetta, ma vai avanti.
0: Nel frattempo io cito un'altra Annabella Taurua, che è una beauty expert.
2: Taurua? Infilata in una spiaggia.
1: Scusa, Annabella?
2: Taurua. Perché ora intanto siamo qui in Ciringhita, tutti a gli specchi, sarà trucco,
0: sì,
2: a fare i cuori in faccia.
0: È arrivata l'Annabella Taura.
2: Ha già cambiato cognome.
1: L'arco di Cupido.
2: Due secondi.
1: Sì, l'arco di Cupido è l'arco che si forma col labbro superiore.
0: Ah, ok, quindi anche
2: tra
0: lì
2: il naso
0: va messo.
1: No, labbro, no, non a baffo, proprio il labbro superiore.
0: E va messo anche lì il blush, secondo
2: me. Lo stai dicendo tu?
0: Cioè, allora,
2: lei lo dice, poi gli dici dove lei. Anche lì, me l'hai detto tu.
1: Cioè, ma scusa.
2: È dissociata.
1: Adesso voglio vedere questa.
2: Completamente dissociata.
1: Taurua.
0: Allora, la Taurua ha ideato la tecnica degli strati per far durare a lungo il trucco in estate. È semplicissima. La cipria, invece di metterla a un certo punto, la mettete come prima cosa, cioè mettete la crema viso, mettete la crema protezione e poi la cipria. Dopo la cipria tutto il resto.
1: Tipo teatro kabuki.
2: No, devo fare una roba. Un pastore.
1: Vabbè. Ma però resta.
0: Andate a vedere sull'account Instagram Pinocchio DJ il tutorial per mettere il blush.
2: Io
0: com'è.
2: Non posso credere Vittoria. Che Sting abbia voluto farsi anche lui
0: i cuori. Ma.
2: E non li ha. Però poi non li ha tirati.
0: Ma
2: quindi,
0: Sting.
2: Vabbè, però ci fa live un pezzo con. Ci sono i Police.
1: Oh, che bello. Dai, cuoricini.
2: Dai, sentiamoli con piacere.

0: Bravi!
1: Tra l'altro Diego ha bevuto nell'unico bicchiere sbagliato che c'era in tutta sbaglione. La siringhita. Sì, gli è salito un po' di... Beh, peggio mi sento, perché stiamo per fare un'experience che se proprio lì ti sale tutto.
0: Ci credo.
1: Per quelli fragili di così, diciamo, no? Di fantasia. Stiamo per fare un'experience molto speciale, molto interessante, di cui vi proviamo a trasportare dentro con un esercizio proprio pratico. Sarà un'experience con esercizio pratico.
0: Abbiamo acquistato i macchinari, quelli che adesso sono disponibili in vendita, ci sono di diverse marche, che funzionano in questo modo molto semplice. Ci sono degli elettrodi da appoggiare sulle piante, gli alberi, i fiori.
1: E le foglie.
0: E le foglie, sì, le cortecce, insomma, le varie parti del mondo vegetale. E vengono collegati a un sintetizzatore, anche agli smartphone ormai.
1: Esatto, sì, ormai sì.
0: E praticamente questi elettrodi intercettano le reazioni elettriche delle piante all'ambiente, come rispondono all'ambiente circostante, creando dei suoni.
1: E anche a te, a come sei vestito, Diego.
0: Un saluto a John Cage, che negli anni 60 iniziò questa pratica, e adesso ci sono questi strumenti che costano anche una cifra affrontabile.
1: Per chi è in Ciringhita ce n'è uno a testa, ok? Però cerchiamo di sentire tutti la stessa cosa.
2: Dai.
1: Per cui ognuno col suo macchinetto andiamo in campagna, ok? Perché ho detto, mettiamoci in un posto dove ci sono tanti alberi, tutti diversi.
0: Ognuno può scegliere il suo albero.
3: Ogni albero fa un suono diverso.
1: E quindi ci voleva un posto in campagna dove ci fossero un po' di alberi da frutta, alberi vari. Allora, vi faccio subito, visto che c'è questa bella quercia fresca, appoggiamo il macchinetto alla corteccia. Questo è il suono.
3: Ci sta, me lo immaginavo quasi così, eh.
1: Non ti viene voglia di abbracciarlo?
3: Mamma.
1: Allora, guarda, se ci spostiamo sempre alla corteccia, possiamo sentire che differenza c'è se il macchinetto lo mettiamo al pino.
0: Ma dai,
1: cambia anche notte. È quasi un organo. Ok, allora adesso facciamo 2 o 3 passi e ci guarda cosa c'è. Questo è bello, il melo. Qui mettiamo invece gli elettrodi sulle foglie.
3: Musicalissimo.
1: Sì. Pensa che dolcezza. A proposito di dolcezza, ci sono le susine. Spostiamoci al susino e sentiamo il susino.
0: Mangio una.
3: Più cupo.
1: Sì. Però carino.
0: Quasi.
1: Sempre sulle foglie, se volete proviamo a sentire la vite, che anche lei è interessante.
3: Seria,
1: un po' matta, eh? Allora, sto andando a male un po'. Allora, spostiamoci, facciamo 2 passi un attimo, riprendiamoci perché.
3: Anche le orecchie hanno bisogno di riposare un secondo,
1: Vogliamo sentire il ciliegio? Dai.
3: Oh mamma.
1: Troppo, basta ciliegio. Proviamo il nespolo, che dovrebbe essere dolce.
0: Tanti auguri.
1: Forse è il mio preferito, il nespolo.
0: Sembrano.
1: Sentiamo anche l'ulivo, perché in Italia ce n'è tanti, però mi sa che forse fa casino l'ulivo. Sentiamo. Sì. No, per carità, ridammi il nespolo. Mi puoi dare nespolo e melo insieme?
0: Bello, brava.
1: Ok, ci servono delle basse, prendi il susino.
3: Sto
1: sto andando male.
0: Se vuole, e io distribuisco delle piante. Se vuole le mangia. Sono sì, piante allucinogene.
1: Sì, sono funghi allucinogeni.
3: Funghi in tasca.
1: Dai, non è male.
3: No.
0: Stupendo.
1: Adesso basta a tutti, però, eh. Oh.
0: Casino nel bosco.
1: Sì.
0: Mamma mia. Un attimo, eh.
3: Bene, mi è piaciuto.
1: Bene.

0: abbiamo cominciato la Ciringhita con te che distribuivi degli omaggi.
1: Sì, sono gli accessori dell'estate, cioè quelli che non si può non avere.
0: Che poi a un certo punto hai smesso di darli.
1: Sono finiti, per adesso mi ritorna, mi arrivano ancora.
0: Okay. Questi qui di cui parli ora?
1: Sì, sono i ventagli.
2: Volevo vedere perché quest'anno più che cioè, è un po' di anni.
1: Allora, sì, effettivamente un po' di anni. Quest'anno complice anche la temperatura,
0: certo,
1: tanto che le case di moda hanno preso a realizzarli,
2: sì,
1: per le persone che vestono. Due su tutte, adesso c'è la Haute Couture a Parigi, Deva Cassel e Carla Bruni si sono presentate alle sfilate con i ventagli elegantissimi.
2: Certo.
1: Abbiamo postato la foto di Deva Cassel con un ventaglio Dior,
2: che vi ricordiamo è passata di qua.
1: Sì, sì, è passata di qua.
0: Abbiamo ballato insieme.
2: Sì, abbiamo ballato,
1: sì,
2: è vero.
1: Sì, sì.
0: Eravamo tutti vestiti da
1: Gattopardo.
0: Sì, Gattopardo, Madonna, tu Vale, hai fatto anche la spaccata, ti sei fatta
1: molto
0: malissimo.
1: Male, molto, molto male. E vanno, ma non è il primo anno, perché si sono già visti in giro, i ventagli che parlano.
2: Quelle
1: cioè
2: scritte,
1: ventagli sui quali si può scrivere quel che si vuole, da Che Calor a Vado a Fuoco a Non Sudo Brillo, e chi più ne ha più ne mette.
2: Cioè sono le nuove magliette spiritose.
1: Bravo,
2: ventagli.
1: Esatto.
2: Cioè, con la differenza che appunto lo puoi aprire un po' quando vuoi.
0: Mm.
2: O,
0: sì.
2: Ma ogni tanto lo chiudi, perché poi le magliette spiritose
1: restano sempre addosso, è vero.
2: Anche
1: è
2: quando
1: vero.
2: Ti passa la voglia.
0: Mm. Sì, ti passa lo spirito.
2: No, perché poi con quella maglietta spiritosa vai a fare anche, insomma, vai in posta, vai a litigare con qualcuno,
1: certo,
2: per una questione burocratica. Capito?
1: Mm. No, è bello, non so se esista ancora il linguaggio del
0: ventaglio.
1: Perché, tipo,
0: ma come si chiama quel ballo che si fa in massa con tra, che aprono i ventagli?
1: Ma quello cinese?
0: Oh. No, in America lo fanno.
2: Adesso mi sfugge.
0: Una comunità afroamericana gigante che fa questi balli in linea, cioè balli di gruppo giganti con i ventagli. E apro il ventaglio a tempo sui pezzi.
2: Quello è bello, il rumore che fa quando
0: fra.
2: Bello.
0: No, delle bambine accanitissime.
1: Potrebbe essere una danza afro-cubana?
2: Beh,
0: forse
2: essere, sì.
1: Mm. Sto cercando, sto chiedendo all'intelligenza.
0: Che ci accompagna.
2: Sì, esatto.
1: Vabbè, comunque. No, mi ricordo che mia nonna invece mi raccontava che ai tempi suoi, quando era giovane, a seconda di come ti sventolavi, potevi comunicare alla persona che ti interessava se eri disponibile oppure no. Capito? E funzionava.
0: Ma non ti ricordi com'era?
1: Ah, sì. Allora, praticamente, se tu eri già sposata, avevi uno sventolio sicuro. Se eri vedova, avevi uno sventolio lento, accompagnato idealmente da un ce l'avevo e non ce l'ho più. Ce l'avevo e non ce l'ho più. Se invece eri in cerca,
2: veloce.
1: Ce l'hai a vedi.
2: Però
0: ce l'hai a vedi.
2: Se posso aggiungere l'insegnamento della mamma della Cori, Madonna siciliana, che diceva sempre a sua figlia Cori quando si sventolava: il gomito lo tieni stretto, perché sei una signora per bene.
0: Ecco dove avevamo sbagliato. Bagliando il mambo?
2: Sì!
0: E andiamo.

0: La ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray borotalco da 150 ml a soli

0: 2,49 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Have fun with
7: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ.

0: tutti uguali, stessi passi. Bravi tutti, brava tutte. Quella roba là. Abbiamo questi momenti di grande animazione, con i ballerini e le ballerine che insegnano i passi. E poi abbiamo detto che uno qui impara le coreografie in men che non si dica.
1: Subito, cioè le sa già.
2: Mi ha fatto venire questo finto Campidoglio con dei fenicotteri e delle balene volanti. Proprio la grande bellezza
0: felliniana.
2: Quadrato.
0: Ciringhita felliniana. Va bene, di che cosa vogliamo parlare?
2: Vogliamo parlare della nostra memoria che, secondo questo studio scientifico, per riassumere il concetto, è una truffa. La nostra, cioè? Uno dice, oddio, invecchiando, che ne so, perdo i pezzi. Meglio, perché tanto quello che ti ricordi è una truffa. Allora, cioè? La storia è questa. Vi è mai capitato di ricostruire un avvenimento, un ricordo condiviso con altre persone e di scoprire che su certi dettagli gli altri hanno tutt'altro ricordo?
1: Sì.
2: Cioè tipo c'era il sole, faceva caldissimo, no guarda che quel giorno poi ha piovuto, ma sì. No, non è vero. Allora, chi ha ragione dei due?
1: Tu.
2: No. Tu chi?
0: Ma cioè tu che
2: io?
0: Pensi, cioè ognuno di noi pensa di aver ragione.
2: La verità è che hanno ragione tutti o forse nessuno. Perché? Perché la memoria del nostro, allora il nostro cervello è pigro. Tutti hanno il cervello pigro. E il cervello dice: se io posso, nel dubbio, faccio il minor sforzo possibile per fare quello che tu mi chiedi, tipo ricordarmi un evento. Sì, me lo ricordo, sì, ma non è un cassetto di un file dove metto tutto il ricordo. Metto uno scheletro, tengo lì le cose essenziali che ti hanno colpito visivamente. Non mi ricorderò mai il colore delle scarpe di tutte le persone che c'erano a una festa. Ne ricordo un paio perché in quel momento ti ha colpito qualcosa, un collegamento con un paio già viste,
0: Un drink bevuto.
2: Quindi, uno scheletro della storia, due o tre dettagli e basta.
1: E il resto lo inventa il cervello.
2: Poi cosa succede? Quando tu, persona, mi chiedi a me cervello, mi potresti riaprire il file, il cassettino e tirar fuori? Lui ti tira fuori lo scheletro. In base a come in quel momento tu stai, ci mette dei dettagli che in quel momento storico.
0: Ma in quel momento di quando era quel giorno?
2: In quel momento di adesso, quando apri il cassetto. Tipo farvi piacere, si adatta di più alla te stessa, al te stesso di adesso. Ma questa intanto è la prima parte. L'altra parte è che
0: c'è chi ha l'intestino pigro che si sta lamentando, dice anche la memoria.
2: Ragazzi, ma non è,
0: anche il cervello.
2: Qua il cervello però è pigro all'inizio e poi è creativo. Per cui più volte tu racconti a te stesso o agli altri lo stesso ricordo, più il cervello inventa, tira fuori cose, dettagli che
0: immaginati
2: cambiano.
0: Immaginati gli interrogatori, quindi legati magari ai crimini
1: fatti in anni e anni,
0: capito?
1: Perché?
2: Se sono preparati sanno questa cosa, poi ti fregano in altro, no? Ti fanno incrociare le tue versioni. Però diciamo, nella vita quotidiana nostra è un continuo ricreare, cioè più li racconti, più li ricrei un po'. Cioè lo scheletro resta quello, ma per capire veramente cos'è successo dovresti togliere tutto il resto e salvare lo scheletro, capito?
1: Oh mamma, che ansia che me ne
0: è venuta. Freddo, non se ci no. Freddo.
1: Chiudi la finestra, guarda.
0: Ma
1: che
0: non è la finestra, è una lama di ghiaccio. Ma ti pare? Qua fuori ci sono 45 gradi.
2: Pensate
0: pare.
2: Che invece a me mi era piaciuta perché mi ricordava il fatto che, per esempio, i grandi racconti di narrazioni storiche, cioè quello che poi è stato scritto,
0: sta
2: tipo
0: prendendo una brutta piega, non guardarlo.
2: Le mitologie
1: mi ha presa.
2: Le mitologie erano orali prima e le mitologie hanno diverse versioni. Perché
0: cosa?
2: Facciamo degli esempi.
1: Dai Pino, aiutami, mi sta guardando.
0: Ti arrangi.
1: In che senso?
2: Facciamo
1: Diego?
2: Un esempio, per esempio, il mito della Gorgone è diverso in base ai casi. Venere, la nascita di Venere. Quella di Esiodo, per esempio, è quella classica, cioè Urano che viene evirato. E poi dopo i suoi testicoli cadono nel fiume, nel mare.
1: Devo mettere
2: la schiuma del mare.
1: Perché se no.
2: Venere è figlia illegittima di Zeus.
1: Basta!

0: Siamo a 199.584 follower. Ne mancano 416.
1: Dai.
0: Gente ha obbligato i figli.
1: Avete fatto bene.
0: Avete fatto bene la Chiara.
1: Scusate.
0: Che dice povero Diego.
1: No, infatti, Chiara, grazie. No, ma volevo dire le vostre chat di classe.
2: Bravo.
0: Giusto, bravo. Bravo. Che almeno una volta che servissero a qualcosa.
2: Mandate il link, dite seguite questo account.
1: Subito.
2: Bella idea.
0: Dicendo è un account straordinario. Pinocchio DJ. Comunque delle informazioni ci sono.
2: Ma
0: dentro.
2: Sì,
1: Dai. Chissà cosa seguirete mai.
2: Appunto.
1: Solo la CNN.
2: Volevo
1: BBC.
2: Volevo insegnarvi a congelare le melanzane. Perché la melanzana è una verdura che si presta al congelamento.
1: È subdola, eh?
2: Ed è una verdura che, seppure la troviamo tutto l'anno negli scaffali dei nostri supermercati, dà il suo meglio proprio tra luglio e settembre. Cioè, lei sarebbe in un mondo ideale che funziona senza la grande
0: stagionalità,
2: sarebbe questo il suo periodo. Quindi perché non prendere delle melanzane proprio in questo periodo, che sono al loro top, e congelarle, dal momento che più o meno garantisce il suo? È che è composta da tantissima acqua, quindi potrebbe un po' la polpa si perde, perché l'acqua all'interno, l'acqua della polpa si cristallizza leggermente, quando la scongeli si
0: ammoscia.
2: Si
1: può congelare cotta anche, cioè che fai delle cose cotte?
2: Sì. Allora, per congelarla cruda è sufficiente lavarla, asciugarla, tagliarla, riasciugarla. Non tagliate la buccia, la tagliate come volete, a fettine, a dadini, a fiammiferini. La distribuite su un vassoio, la congelate per qualche ora, tirate fuori e poi la mettete in dei sacchetti, in modo tale che i pezzettini non si attacchino l'uno all'altro. Allora me la sbollenti prima per 2-4 minuti, la raffreddi in acqua e ghiaccio, la asciughi bene e poi la congeli.
0: È quello.
2: E allora, se no, la cucini, la congeli grigliata. Però cosa devi fare?
1: Ti la vendono a grigliata, cioè
2: devi asciugarla. Poi mettere in dei fogli di carta da forno tra uno strato e l'altro di zucchine grigliate. Non aggiungere.
0: Come mai sono zucchine adesso?
2: Perché mi sono sbagliato. Melanzane grigliate.
0: Sono partiti che erano melanzane.
1: Metti melanzane nel freezer, tiri fuori. Sono zucchine.
2: E poi non aggiungere però olio, condimenti, cioè mettetele in purezza. Potete congelare la parmigiana.
0: Esattamente la cosa che, quando hai letto il titolo di questa notizia, hai detto la voglio dare perché è carina.
2: Che con la melanzana si possono fare tante altre cose. Per esempio,
0: capito?
2: Realizzare.
1: Pina, se dice scarpe esco.
2: No. Realizzare.
1: Mi dice scarpe.
0: No, non uscire, che c'è il concerto degli Eagles a chiudere.
1: Okay, allora sto qua.
2: Realizzare un vaso temporaneo scavandone una grande e inserendo una provetta di fare un
1: vaso temporaneo.
2: Un time-lapse fotografico, fotografando il processo di maturazione o di decomposizione. Costruire un piccolo robot con stuzzicadenti.

0: lenti, olive, carote e altri ortaggi.
1: Questo lo faccio.
0: Inserire un ago magnetico nella polpa e costruire così una bussola artigianale. Potreste.
2: Questo lo faccio io, poi non la so usare, ma lo faccio con piacere.
0: Potreste pesarla ogni giorno mentre si secca e registrare la perdita d'acqua.
1: Ma perché?
0: Potreste dipingerla e trasformarla in un vecchio telefono con rotelle.
2: Marta, una più bella dell'altra, però.
1: Marta, non farlo, che lei perde acqua e noi no.
0: O con un cartoncino bianco e degli occhi adesivi, trasformarla in un simpatico pinguino. Non è carino? Hai capito?
1: Io voglio fare no, dai.
0: La forma del pinguino. Se ci metti gli occhietti.
2: Allora adesso lo fai.
1: Hai un colmo pronto.
0: Adesso cerchiamolo, vi prego. Non andiamo via, non facciamo partire gli Eagles.
2: No.
0: Senza un colmo.
2: Sulla melanzana?
0: Di un pinguino.
2: Ah.
0: Un pinguino. Sai qual è il colmo per un pinguino? Vediamo, eh. Avere una coda di rondine ma non potersi sposare. Oppure morire di caldo al Polo Sud. Ah. È brutto.
2: Porca. No, e se no sulla melanzana?
0: Vediamo.
1: Il colmo della melanzana, una celebre battuta che gioca sull'origine etimologica del nome. Mamma però.
0: Vabbè, tu anche.
1: Espressione, cosa stai dicendo?
0: Ah, che sono pesanti anche i tuoi colmi.
2: Eagles, salvate la situazione. Falco centrale, dai, sì, era cattiva. Questa era veramente pesante.
1: La melanzana quando si è seccata.
0: Lo so, hai ragione.
1: Quando ha perso l'acqua.
0: Hai ragione.

0: sì. Grazie, intanto. Grazie. Domani festeggiamo ultimo giorno in Ciringhieta e poi torniamo al Pinocchio normale.
1: Sì.
0: E festeggeremo anche i 200.000 follower se ci arriviamo.
1: Certo, ne mancano pochi.
0: Sì, 280, fate voi. 278.
2: Dai.
0: A domani.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio!
4: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. Lidl vale davvero.
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
16: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli i negozi su domenico.it.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
23: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
24: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
0: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: 7,45%, TAEG 9,32%, valore futuro garantito 13.402 euro, offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: can't get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Un minuto alle 19. DJ!
4: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. In primo piano la situazione in Medio Oriente. L'attuale escalation potrebbe durare un giorno, due giorni, una settimana, un mese. Dipende da quando l'Iran smetterà di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. È quanto riporta il solitamente ben informato sito americano Axios. Oltre 170 gli obiettivi militari colpiti dagli Stati Uniti negli ultimi due giorni, tra questi sistemi di difesa aerea e siti di custodia di droni e missili. Molto debole dunque il memorandum d'intesa che Washington e Teheran avevano siglato qualche settimana fa, e di fatto lo stretto ora è praticamente chiuso, passa circa il 20% della navigazione. Espulsi dall'Italia due addetti militari dell'ambasciata russa perché responsabili di attività di spionaggio. Hanno tre giorni per lasciare il nostro paese. Vicenda grave e inaccettabile, il commento del ministro Tajani. Aperto un fascicolo per incendio doloso sul maxirogo che ieri sera ha bruciato 8.000 metri quadrati di un deposito della Bartolini in zona Bovisa, Milano. Proprio a Milano, ancora cronaca, un ragazzo di 27 anni di origini algerine ha sfregiato al volto una 23enne marocchina in pieno centro. Alla base del gesto ci sarebbero motivazioni religiose. Il giovane irregolare è stato arrestato. Condanna all'ergastolo con tre mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne che nel dicembre del 2024 uccise la moglie a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo per mesi torturò e seviziò la donna maltrattandola anche di fronte ai figli, riconosciute tutte le aggravanti chieste dalla procura. E si indaga per omicidio a Reggio Calabria dopo che alla periferia della città il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato dentro un sacco. Durerà ancora diverso tempo questa nuova ondata di calore che sta rendendo bollenti i nostri giorni. Domani e sabato saranno due le città da bollino rosso, Firenze e Perugia. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Al via questa sera i quarti di finale del mondiale. Alle 22 si gioca Francia-Marocco. Chi passa in semifinale troverà una tra Belgio e Spagna che si sfideranno domani sera. Passiamo al tennis. Schedulate le semifinali di domani di Wimbledon. La prima alle 14.30 sarà quella tra Zverev e la rivelazione Ferri. A seguire sarà quella tra Sinner e Novak Djokovic. Intanto la prima finalista nel tabellone femminile, Carolina Mukova. La ceca ha sconfitto in 3 set l'americana Coco Gauff.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo alle 20.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio.

0: Dal 10 al 12 luglio.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?

0: Esagerati, non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Have fun with...
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Il biglietto per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Sei un attimo,
1: guarda. Mettiti a posto.
4: Elisa ci guarda preoccupata. Un attimo. Noi i notiziari cominciano sempre con un attimo di... Tranquilla Elisa, va tutto bene.
1: Esatto,
4: quella che sistemano i fogli, no? Sì. Il collegamento, il microfono, la telecamera che si avvicina. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che non ha vinto il premio Strega, ma pazienza, noi vorremmo il premio Streghe, perché sì, il potere del trio...
1: coincide col mio, potere del... Poi siamo
4: Elisa,
1: in quattro però.
4: Passata proprio davanti così.
5: Così.
4: Streghe non ti dice niente.
5: No.
4: Di che anno sei Elisa?
5: 94.
4: 90. E non hai vissuto l'era Streghe?
5: Credo qualcosina, ma non mi ricordavo.
4: Ma è più età. L'ho vissuta io, figurati.
1: E vabbè, che c'entra? Te sei vecchio.
5: No.
4: Linea a Wad. Ciao, grazie, a posto così. No, andiamo con i titoli di oggi. Anzi, oggi è giovedì 9 luglio 2026. Continua la nostra caccia ai santi minori. E attenzione, perché oggi, secondo me, ci sono possibilità. Perché oggi si festeggia Sant'Eusanio, che secondo me non è così improbabile.
1: Cioè, è un cognome.
4: E San Brizio. Brizio. Brizio, non Fabrizio,
1: però
4: detto Brizio,
1: è...
4: no, deve essere proprio Brizio all'anagrafe. Foto del documento 347 342 5220 e magari siete voi fortunati vincitori, vai con i titoli di oggi.

0: Di niente. Ecco. Vai con i titoli di oggi.
1: Esteri, Donald Trump annuncia che è finita la tregua con l'Iran e la Coca Zero.
0: Posto così. Niente. Clima, è iniziata una nuova violenta ondata di calore sul paese, ma gli esperti assicurano che sarà l'ultima perché moriremo tutti.
1: Eccoci qua.
0: A posto così, non c'è più un rischio.
1: Italia, il governo pensa dei provvedimenti contro l'ambasciata russa per spionaggio, ma la Russia replica, sappiamo già quale.
0: Eccoci qua.
1: Vabbè, però eccoci non si qua. Può più fare niente.
0: Marche, commemorazione fascista con la presenza di un assessore di Forza Italia. È polemica, ma lui si difende. Pensavo si riferissero all'altro lui. Quando dicevano quando c'era
1: allora.
0: Lui. Invece.
1: Premio Strega, dopo la mancata assegnazione del premio, fa discutere il lungo sfogo pieno di parolacce e bestemmie pubblicato sui social da Geronimo Stilton.
0: Perché non glielo danno mai? Mi confermi che è un autore vendutissimo?
1: Eh sì.
0: Perché non merita Geronimo Stilton il premio Strega più di Michele Mari?
1: Razzismo nei confronti dei topi, forse.
0: Italia, dopo l'arresto di Mario Adinolfi, Italia, dopo l'arresto, Mario Adinolfi si dichiara sicuro della sua assoluzione e anzi chiede se qualcuno vuole scommetterci con lui.
1: Dai! Che stupidi. Milano, vasto incendio nella sede di un corriere. Per gli inquirenti sarebbe partito da un pacco contenente un rosario ordinato da Adinolfi. Gli ha preso fuoco.
0: Ha preso fuoco, chissà come mai. Basta annusarlo e in palestra si fa meno fatica. Per uno studio scientifico appena pubblicato, è questo il superpotere del cioccolato, specie se cosparso di cocaina.
1: Pralinato in quel caso. Televisione, squalificata una coppia di Temptation Island dopo che sui social è spuntato un video in cui i due si laureano.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone sta per partire, bentornati a Chiacchiericcio.

0: La notizia è che i Green Day hanno fatto un film sulla loro storia, nascita, vita, morte, miracoli.
1: Non vedo l'ora di perdermelo.
2: Dai!
1: No, si scherza. Davvero, non ero al corrente. Vedo Elisa ha fatto sì con la testa, quindi tu lo sapevi?
3: Lo sapevo.
1: Ah, però...
3: Per altri programmi
2: ah,
3: di okay.
2: Ah, programmi.
3: Di formazione professionale.
1: Di programmi che fanno veramente bene il loro lavoro, non come noi.
2: Davvero? Che pazzesco!
1: Che non abbiamo scelto però 21 Guns dei suddetti Green Day per questo motivo, cara Daniela, mi dispiace. Questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione, cioè Elisa, e in regia, cioè Francesco Pagax Paganelli, è dedicata a quella cosa che avete indovinato praticamente tutti al 347-342-5220, perché effettivamente è su tutti i giornali. Oggi era abbastanza facile.
2: Ah, vado io, non pensavo ascoltassimo il messaggio di qualche ascoltatore che aveva indovinato.
1: No.
2: Vado direttamente io,
1: sì.
2: Va bene. Quindi, come avete indovinato giustamente voi, Erdogan, il presidente turco, nazione che ha ospitato il vertice NATO nella città di Ankara, per essere precisi, ha fatto un cadeau, un pensierino.
1: È un bel pensiero.
2: Per ogni capo di Stato che si è presentato
1: che
2: al
1: cosa
2: vertice.
1: Carina. Una bomboniera.
2: No, ci sta.
1: Beh, certo, mica li vuoi mandare via a mani vuote.
2: A mani vuote, cioè, fa brutto.
1: Gli consegni un pensiero della Turchia, che ne so.
2: Un prodotto tipico.
1: Tipico della Turchia.
2: Un prodotto tipico.
1: Un trapianto di capelli.
2: No,
1: un water,
2: uno che fuma, un signore che fuma,
1: una turca, un bagno turco.
2: No,
1: cosa gli avrà regalato mai?
2: Una bella pistola semiautomatica a uso sportivo con 6 proiettili.
1: Ma che pensiero stupendo!
2: Una revolver, quel modello lì, proprio quelli quelli per la roulette russa.
1: Ma grazie, ma non dovevi!
2: Il nome preciso di questa pistola è la Sarsil Mats SR38, sì. Made in Turkey.
1: Sì, però scusami, una pistola proprio... così tanto per, o si vede che c'è un pensiero dietro?
2: C'è un pensiero dietro perché sulla canna, si chiama canna, quella roba lì, sulla parte davanti della pistola c'è il nome del leader del paese che ha ricevuto questo regalo.
1: Potevamo mettere pensiero stupendo,
2: no,
1: di fatti bravo, scusami.
2: No.
1: È una delicatezza.
2: No, bellissimo. Ha lasciato interdetti molti dei capi di Stato che hanno reagito in maniera diversa. Allora, sia chiaro che la pistola, oltre ad essere consegnata in questo magnifico cofanetto di pelle umana, probabilmente...
1: dissidente curdo,
2: esatto,
1: viene da dire.
2: Aveva anche un documento per poter passare senza problemi alla dogana negli aeroporti, insomma, perché poi ognuno avrebbe preso il suo volo e sarebbe
1: quindi
2: volato
1: almeno
2: via.
1: Non dovevano nascondersela in posti ameni.
2: Esatto,
1: diciamo.
2: Però allora alcuni leader hanno ringraziato, ma no grazie, hanno lasciato la pistola in Turchia.
1: Ma questo è scortesissimo.
2: Per essere precisi sono stati il primo ministro Starmer, quindi del Regno Unito,
1: male,
2: il cancelliere
1: male.
2: Tedesco Merz, il primo ministro olandese Jetter.
1: Posso dire? Molto maleducati.
2: Poi,
1: se uno ti regala, fosse anche una bomba atomica,
2: no,
1: tu dici grazie e te la porti via sull'aereo.
2: Poi c'è stata anche una scelta di mezzo, perché a quanto pare invece il primo ministro canadese Carney ha portato in Canada la pistola, ma non le munizioni.
1: Bravo.
2: Che le ha lasciate in Turchia.
1: Però almeno, poi fai finta di scordartele.
2: Esatto.
1: Le munizioni.
2: No, vabbè, scusa.
1: Devo aver fatto pipì in aeroporto e le ho lasciate lì sul muretto del
2: vabbè,
1: bagno.
2: Vabbè, senti, tienile tu.
1: Ma sì, infatti.
2: Posto così.
1: No, Ursula ci tengo, te le mando per posta.
2: Esatto.
1: Ci scrivo il tuo nome sopra e te le mando.
2: Poi Ursula von der Leyen l'ha riportata a Bruxelles, ma l'ha subito donata a un museo militare, quindi non è più sua ufficialmente. La storia che mi ha incuriosito di più è quella del primo ministro belga, che l'ha riportata in Belgio, ma non so se, non ho capito se non gli hanno detto che cosa c'era, ma lui ha scoperto una volta in Belgio che era una pistola.
1: Ok.
2: E quindi lì è andato subito dalla polizia a dichiararla. Oddio.
3: Ma cosa ha fatto durante il vertice NATO? È stato distratto.
2: Lui ha detto, vabbè, lo apro a casa.
1: Ma sì.
2: Ha fatto una roba.
1: Per
2: lo apro per il compleanno.
1: Per alcune culture è cafone se ti regalano una cosa e tu lo apri subito. Lo devi aprire a casa.
2: Esatto.
1: Quindi.
2: Invece poi hanno appunto raccontato di averla riportata al proprio paese, il presidente polacco Nawrocki.
1: E Giorgia?
2: Giorgia l'ha riportata anche lei. Okay. È a Palazzo Chigi in questo momento la pistola.
1: Che non si sa mai con la gente che gira da quelle parti.
2: Senti,
1: comunque una
2: c'è...
1: pistola nel cassetto. E se... Ma poi c'è il tuo nome sopra.
2: Eh sì, cioè, però adesso è insieme a tutti gli altri regali che ha ricevuto la Premier. Ora perché noi... stanno tutti a Palazzo
1: sì.
2: Chigi.
1: Ora noi ci ridiamo e ci scherziamo. Però che inquietante è,
2: no,
1: è che un primo ministro ti regala. Cioè se adesso tu vieni, che ne so, ti facciamo un regalo, è il tuo compleanno Elisa, e noi decidiamo di regalarti una pistola con sopra scritto da tutti noi Elisa e dentro anche delle pallottole. Ma è un pensiero di merda. Cioè perché dovremmo fare una cosa del
2: non
1: genere?
2: Non lo so. Ma tra l'altro il vertice NATO in cui si è parlato di armi così,
1: non la prende anche un po' come una minaccia personale?
3: Esatto. Cioè cosa volete che ci faccia con questa pistola?
1: Non
3: esatto.
1: Un buon segno, diciamo, per il nostro
2: futuro.
1: Non lo
2: futuro. So. Non
1: comunque,
2: lo so.
1: Facciamo così. La notizia l'abbiamo data. Tra un attimo su questa notizia al 347 342 5220. Come sempre ci facciamo su Chiacchiericcio insieme. Preparate le vostre bomboniere. Vi dico solo questo. Preparate le bomboniere.

0: chiedo, se Erdogan regala questo ai suoi ospiti,
1: sì,
0: in cortesia per gli ospiti versione turca, Xaba della Zorza, che cosa fa? Valuta le tovaglie verde militare e il livello di armamenti che hanno in casa?
1: Guarda, non lo sappiamo, Daniele, però mi è venuta anche un'altra domanda. Un giorno che il G8, no, il vertice NATO viene organizzato a Roma, Giorgia Meloni o comunque il governo italiano, che cosa regala a Erdogan quando arriva? Cioè, perché se, qual è l'equivalente italiano della pistola turca?
2: Allora, noi come armi...
1: Una lupara, forse.
3: Sempre rimanendo in armi.
1: Perché sennò che gli regali?
3: Una cosa di formaggio.
1: Ma scusa, quello però gli regala?
2: Però è da lanciare contro i nemici.
1: Allora, guarda, questa è una forma di caciotta, ma se la apri dentro c'è un coltello, c'è un pugnale armato.
3: No, gli regali la forma intera con il coltellino per tagliare.
1: Giusto.
2: Ma è così, ecco, la

0: butta la forma e tiene il coltello. Hai ragione. Qualcuno ci fa notare, Jimmy in particolare, ragazzi, meno male che il primo ministro italiano, l'italiano, non è Pozzolo, quello dello sparo di Capodanno, esatto. Se no la provava subito lì, mamma mia, lì al vertice NATO.
1: Ti immagini cosa può succedere con tutte le guardie del corpo che ci sono lì, se uno anche solo per scherzo l'avesse tirata fuori dalla scatola e fatto
0: ovviamente.
1: Hai visto cosa ha regalato? Vai, sì.
0: Ma spara davvero verso, esatto, Trump, ma spara davvero.
1: In sette contro, non lo so chi potrebbe fare questa cosa, Merz.
0: Ovviamente noi non possiamo non parlare di regali di merda, ma più che regali di merda, in realtà di bomboniere.
1: Regalo
0: merda
1: da fine festa, quella sì, cosa lì, quindi di sì, solito è la bomboniera.
0: Sì, perché io mi immagino proprio la faccia che avranno fatto questi primi ministri quando l'hanno scartata e hanno detto grazie, che bello, che è la stessa faccia che fai al matrimonio quando gli sposi ti danno la bomboniera ed è una bomboniera terribile. Ora so già che qualcuno ci ha mandato il messaggio dicendo no, io non partecipo alla gara delle brutte bomboniere perché io faccio questa cosa di beneficenza che adesso va molto di moda, sì, anche sì, meno male,
1: ci
0: diciamo
1: sta,
0: così,
1: ci
0: cioè
1: sta.
0: Invece di spendere oggetti in ammenicoli si fa una donazione a una certa diciamo associazione.
1: Ti indico perché era un matrimonio in cui eravamo assieme, ci è capitato come bomboniera appunto una donazione a un'associazione di clown dottori, sì, quindi però la bomboniera era il naso rosso, che
0: bello,
1: è
0: molto bello,
1: stupendo,
0: sì,
1: avere un naso rosso da avere a disposizione, sempre utile.
0: Ma sentiamo Francesco.
2: Ragazzi, se parliamo di bomboniere di merda non si può non citare il must have degli anni 90, sì, ovvero la spiga di cristallo.
1: Ma che cos'è la spiga di cristallo?
2: L'abominio che ho spaccato in 8000 pezzi in casa mia. Mia madre è ancora arrabbiata. Però il pallone ha vinto. Allora, ciao, buonasera.
1: Pallonatela.
0: Sei l'unica in questo gruppo che ha capito, sì, a cosa, sì, si riferisce.
3: No,
0: Francesco,
3: non riesco a trovarvi una foto.
1: No, ma io credo
3: è proprio una spiga. Sì, esatto, una spiga fatta, sì, con questi cristalli,
1: okay,
3: che li chiamano,
0: sì, e andava molto di moda
3: all'interno di una cioè dei confetti, della scatolina,
1: ah, certo,
3: dei confetti.
1: Ma allora, secondo me c'è un famoso produttore di cristalli che se cerchi quel nome lì e poi
0: spiga
1: forse, viene fuori.
0: Forse esce.
1: Anche perché credo ci sia anche la pistola di Erdogan, se la cerchi,
0: fatta di
1: cristallo.
0: Di cristalli lì. Esatto. Io ricordo una bomboniera Pulcinella.
1: No,
0: indovina in che città eravamo ad Ascoli, così in curiosità. Una bomboniera Pulcinella con legati confetti.
1: Legati, ok.
0: Sì, aveva
1: okay, non nel pantalone.
0: No, la cordicella di Pulcinella alla quale si legava un sacchetto pieno di confetti, un oggettino delizioso che poi devi essere anche, è un po' una scuola di teatro quella, perché quando te la danno tu devi fare grazie, che bello.
1: Vabbè, però posso dire, alla fine la bomboniera non è neanche dovuta, non so come dire. Cioè, no.
0: Questo è un altro tema. Secondo
1: nel
0: me
1: senso,
0: secondo me la wedding planner, la bomboniera, te la mette obbligatoria.
1: No, certo.
3: E poi secondo me rispecchi esattamente la persona, che,
0: persona
3: cioè,
0: che sei.
3: Cioè,
1: no, però
3: nel senso ha fatto,
0: quindi è un pistola Erdogan, questo,
1: esatto,
0: stai dicendo.
1: No, non in questo queste
0: rigare. Salutiamo il primo ministro. Sapete che c'è uno stand-up comedian turco in galera per aver criticato,
1: sì, esatto,
0: Erdogan. Quindi per fortuna siamo abbastanza lontani. Quindi se la bomboniera definisce chi sei, come rispondiamo al messaggio di Francesco da Poggibonsi, che dice: un mio grande amico per il 18° di compleanno fece bomboniera a forma di cazzo. Piccoli cazzettini.
1: Vabbè, però
0: Francesco, l'hai detto tu, anzi l'ha detto Elisa.
3: Sei simpatico,
0: brava.
3: Sei una persona simpatica.
0: Brava,
3: che
0: brava,
3: ti possiamo dire.
0: Brava che ti Salvin Corner.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: non è una bomboniera, ma per un progetto di lavoro. Io lavoro in un'associazione forestale,
1: sì,
0: in Transilvania. Ci regalarono a fine congresso una bottiglia di vino e una accetta. Per fortuna avevamo un bagaglio in stiva e quindi siamo riusciti a riportarla in Italia.
2: Ma
0: una
2: scusa,
0: accetta vera, funzionante.
2: Ma grande, grandezza accetta da boschi?
1: Sì. Ma forse è una tradizione di certi paesi regalare armi e noi le stiamo giudicando dall'alto della nostra cultura, ma
2: però...
1: in realtà... tu vai e ti regalano una coltellata.
2: Ho capito, però loro dicono: ah, fortunatamente avevamo il bagaglio in stiva. Ma non funziona così. Cioè, non è che nel bagaglio in stiva allora io posso mettere anche sì, un cadavere e
1: un Kalashnikov.
2: È una bomba.
1: Ma è un pensiero che mi hanno regalato dall'ufficio.
2: Però
1: a livello di bomboniere si è scatenato l'inferno al 347-342-5220 con anche alcune idee particolari.
2: Okay.
3: Ragazzi, la bomboniera migliore. Sabato 4 luglio, qualche giorno fa, io e mia moglie,
1: auguri,
3: posso dirlo, per bomboniera abbiamo regalato un bicchiere con le nostre iniziali, carinissimo, e poi bottiglietta di gin e acqua tonica col dosaggio corretto. Questa è una bomboniera da fare.
1: Questo
2: bello,
1: è il matrimonio a cui saremmo voluti venire.
2: Mandacene una, un avanzo.
1: Sì, Pagax ha proprio fatto lo sguardo e dire: eccoci,
4: voglio sposarmi.
1: Puoi sposarmi, ora ti chiedo in sposa.
2: Ecco.
1: Arrivano un sacco di messaggi, ma continuiamo a ascoltarli dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Che spettacolo l'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Allora, vacanze?
15: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
14: Ma ne hai viste di tutti i colori?
15: No, solo quelli di Mini.
16: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
17: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
18: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
17: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi.
1: Lui ride.
0: Io rido.
1: Ha fatto ridere Ariana Grande.
0: Sì, sì. Una bella canzone. Vuoi dire qualcosa contro Ariana Grande, mettendoti contro il fandom di Ariana Grande?
1: No, è che io so che ti fa un po' ridere questa cosa del mi odi perché ho fatto in modo che tu mi amassi.
0: Sì, è sempre un po' Ariana, anche meno. Ecco, cioè, però vedi. È un pensiero mio, non sempre c'è bisogno di sventolarlo ai 4:20. Anche perché stiamo parlando di altro. Stiamo parlando di bomboniere brutte. Voi dite, come ci siete arrivati? Ci siamo arrivati perché Erdogan, alla fine dell'incontro, ha pensato bene di regalare a tutti gli astanti una bella pistola con delle pallottole,
1: con 6 proiettili
0: e sulla pistola c'era anche scritto il nome del destinatario, quindi
1: non del il destinatario del proiettile, quello che riceveva la pistola,
2: quanto meno.
0: Un pensiero bellissimo. Da lì siamo finiti appunto a parlare delle bomboniere brutte, però sono arrivate anche idee interessanti e anche qualche dubbio.
3: Adesso che mi ci fate pensare, cambiando il punto di vista e la prospettiva, probabilmente noi abbiamo fatto una bomboniera di merda, perché abbiamo regalato un libro, Arboretto Salvatico di Mario Rigoni Stern, a tutti i nostri ospiti, con una lamina di legno come segnapagina e della carta piantabile. Col senno di poi qualcuno avrà detto: che bomboniera di merda.
0: Allora,
1: io non ho capito che messaggio volevate. Sì, ma che messaggio volevano mandare con questa bomboniera?
0: Che leggiamo, ma siamo anche attenti all'ambiente.
2: Esatto.
1: Cioè, per ogni pagina usata per stampare il libro, ne ripiantate un'altra.
0: Abbiamo distrutto degli alberi, ma adesso li rimettiamo a posto. Credo sia questo un po' il messaggio. Poi Silvia ci sblocca un ricordo.
4: La bomboniera peggiore sicuramente è stata quella che Antonio e Valentina di Temptation Island l'anno scorso hanno regalato a Biscilia. No. Era un corallo osceno di un azzurro tremendo che si illuminava con i LED e con il telecomandino. Quando lui ha visto il telecomandino, ha detto: c'è pure il telecomandino. E diceva, tutto felicione, fingendo gioia: lo metterò sul tavolino della sala, avrà un posto d'onore. Oh mio Dio.
0: Strano, a parte che hai preso l'intro, bravissima. Ma strano, perché se io penso a Temptation Island, la prima cosa che mi viene in mente è eleganza, il raffinatezza, buon gusto.
2: Beh, a parte che un corallo vero non lo puoi regalare.
1: Certo.
2: Quindi a sto punto sbraga dall'altra parte.
1: Ho visto l'immagine.
2: Dai.
1: È effettivamente terrificante.
0: Attenzione al messaggio di Pippo.
5: Ciao chiacchiericci. Al mio ultimo matrimonio, quasi un anno fa, le bomboniere degli sposi erano delle bottigliette di olio.
1: Ah,
5: ottimo,
1: bello.
5: Buonissimo e molto utile.
0: Carino.
5: Il problema è che tutti noi invitati pensavamo fosse limoncello, anche quello buono e utilissimo. Quindi a fine matrimonio, quando era tardi e anche ormai l'open bar aveva chiuso, tutti quanti, il gruppo di amici, ci riuniamo al centro e facciamo un bel brindisi agli sposi con un bel sorso di limoncello. Ma in realtà era olio.
0: E perché no?
5: Però grandissima bomboniera ugualmente.
0: A saperlo, potevano mettere olio di ricino, magari.
1: Fluidifica.
0: Sì, esatto. Invece voglio il vostro parere sul messaggio di Silvia.
6: Vai. Due miei colleghi anni fa si sposarono e in pratica le bomboniere funzionava che invitarono i loro ospiti a portare una bomboniera orribile che avevano ricevuto a un precedente matrimonio qualcun altro, e c'è stato una specie di scambio di bomboniere orribili, quindi ha fatto proprio una collezione, li ha messi tutti insieme e poi ognuno si portava a casa la bomboniera orribile di qualcun altro.
1: Beh,
6: molto molto fico.
0: Quindi Elisa, per te no?
2: È tipo un Secret Santa.
0: Sì,
2: brutto.
1: Esatto.
0: Sì.
2: Beh, ma poi ti privi di un ricordo, per quanto brutto, di un matrimonio di un altro.
0: Sì.
1: Senti, va che le case sono piccole, non c'è spazio per tutte queste.
0: Una bomboniera che entra, una bomboniera che esce.
2: Però dopo ne riprendi un'altra brutta.
1: No,
2: di un matrimonio di non tuoi, cioè di persone sconosciute.
1: A me un po' fa ridere questa cosa.
0: Metti che poi ti capita una bomboniera come quella capitata a Valeria.
7: Vabbè, ragazzi, alla mia comunione, la bomboniera che mia madre ha fatto a tutti i parenti è stato un posacenere di argento, ma era la comunione di una bambina di 10 anni. Cosa regali il posacenere? Vabbè, Valeria da Conversano,
0: che adesso se ne sta fumando una, nel dubbio.

0: Che bomboniere, bomboniere, parliamo dei confetti.
1: Giusto.
0: Che c'è gente che manda dei confetti che fanno schifo. Mandorla pelata intera, fine.
1: Sì. Guarda, amico, hai la mia ascia,
2: hai anche
1: la mia pistola di Erdogan, perché sì, assolutamente sono d'accordo.
2: Basta con questa moda delle bocce con i gusti strani, e quella è la bomboniera, con sacchettino.
1: Che tu prendi il confetto, lo metti in bocca e dici, vedrai che sarà squisito, è carbonara,
2: no,
1: strutto
2: e shampoo.
1: No, deve essere mandorla e basta. Sarei ora a parlare di confetti, ma dobbiamo voltare pagina perché abbiamo poco tempo e un'incombenza da affrontare. Sì.

0: la bomboniera brutta di questo programma.
1: Che cos'è il mondialiccio? È lo scontro musicale fra le 48 nazioni che partecipano al mondiale di calcio maschile. Per ogni nazione abbiamo preso una canzone, la più rappresentativa. Ormai la stiamo menando già da un po' di tempo. Sì. Siamo arrivati agli scontri a eliminazione diretta. Sì. E peraltro all'ultimo degli scontri a eliminazione diretta, perché poi inizio settimana prossima ci saranno le tre semifinali e poi la finale a tre di giovedì del mondialiccio. Allora, Chiara, rimangono due squadre che si devono affrontare. Sì. Dici quali sono, così come poi così subito rimettiamo il voto ai nostri ascoltatori.
0: Le nazioni rimaste sono Belgio con

0: Belgio che è stato eliminato dal mondiale. No, sì, boh, sì. Boh, aiuto, non mi ricordo. No, scusa, sono rimasta in otto. C'è anche il Belgio,
1: oggi
0: è stato
1: contro sì. qualcuno.
0: No, oggi c'è
1: Francia-Marocco.
0: Però il Belgio ha battuto gli Stati Uniti.
1: Ah, esatto.
0: 4-1 e quindi esatto. stiamo aspettando il suo quarto di finale contro una nazione a caso. E contro, invece nel mondialiccio
1: con qualcuno.
0: Nel mondialiccio
1: giocherà contro l'Australia, Highway to Hell.

0: Sì, il Belgio giocherà contro la Spagna, mentre l'Australia è stata eliminata da un po', non nel mondialiccio. Lo scontro è di quelli importanti, ragazzi, perché tra AC/DC e Stromae non è così scontato.
1: Sì, sì.
0: 347 342 5220 per il vostro voto, scrivete Belgio oppure Australia.

0: La pesce cattive abitudini a chiudere questa puntata di Chiacchiericcio, ma non possiamo chiudere prima di avervi, di avervi dato il risultato dello scontro finale, l'ultimo scontro dei nostri quarti di finale, perché poi l'abbiamo detto, settimana prossima semifinale e giovedì la finale del mondialiccio. Allora,
1: a tre,
0: a tre sì, perché dobbiamo fare primo, secondo,
1: con tre porte,
0: primo, secondo e terzo classificato. Allora, c'era Australia da una parte con Highway to Hell e dall'altra il Belgio con Stromae e Allo on Dance. Allora, Elisa, sei tu la nostra notaia, la nostra Gianni Infantina.
1: No, eccoti, dai, qua. No. Devi, un po' meglio.
0: Tu che hai contato i voti, devi dirci chi ha superato il turno.
2: Lo posso annunciare?
0: Puoi dirlo.
1: Vai, vai, vai, di' il vincitore.
2: Allora, ha vinto l'Australia.
1: L'Australia addirittura.
0: L'Australia sarà semifinalista del mondialiccio e mi raccomando, settimana prossima abbiamo bisogno di voi, perché...
1: Ma quindi chi è rimasto?
0: È rimasto l'Uruguay con la comparsita.
1: Sì.
0: Il Messico con Cielito Lindo, sì, una delle favorite per il mondiale, lo possiamo dire. Poi la Germania con Noins e Noine,
1: Luftballons.
0: Poi il Congo a sorpresa con Mario. E la Norvegia con Take On Me degli Haha. Queste sono le squadre. E ovviamente adesso l'Australia con AC/DC Highway to Hell. Queste le sei squadre dalle quali usciranno le tre finaliste. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille a Elisa che è stata con noi in questa puntata. Grazie a Francesco Pagax Paganelli regia. Grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi se volete ci risentiamo domani, sempre tra il 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti. Ciao ciao.
3: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: 100€.
1: Comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300€. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 20
3: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali, a iniziare dalla situazione in Medio Oriente, sempre Hormuz al centro delle trattative tra Stati Uniti e Iran. In questi giorni però dal dialogo si è tornati alla forza e nelle ultime 48 ore gli americani hanno colpito circa 170 obiettivi militari iraniani in risposta a presunti attacchi di Teheran contro navi commerciali che stavano attraversando lo stretto. Molto debole dunque il memorandum d'intesa che Washington e Teheran avevano siglato qualche settimana fa, e di fatto lo stretto è ora praticamente chiuso, passa circa il 20% della navigazione. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, il petrolio invece viaggia in altalena. Il nuovo blocco ha implicazioni, ma l'economia europea si sta dimostrando resiliente, assicura il commissario Dombrovskis. Due addetti militari dell'ambasciata russa sono stati espulsi dall'Italia perché responsabili di attività di spionaggio. Hanno 3 giorni per lasciare il nostro paese e la Farnesina convoca l'ambasciatore russo. Vicenda grave e inaccettabile, il commento del ministro Tajani. La cronaca ci porta a Milano, dove un ragazzo di 27 anni di origini algerine ha sfregiato al volto in maniera permanente una 23enne marocchina. È successo in pieno centro, alla fermata della metropolitana Duomo. Alla base del gesto ci sarebbero motivazioni religiose e il giovane irregolare è stato arrestato. E proprio dalle guglie del Duomo, questa mattina all'alba, un uomo si è lanciato con un paracadute con i colori della Palestina. L'autore del gesto, un 32enne, dopo aver tentato una breve fuga, è stato fermato. Giugno 2026 passa alla storia per le temperature da primato, diventando il più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo dice Copernicus. E l'Italia ovviamente non fa eccezione. Bollino rosso per Firenze e Perugia, domani e sabato ben 43 gradi attesi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Record anche per paesi meno abituati a queste temperature. In Gran Bretagna i giorni con massime superiori ai 34 gradi sono stati 8, il precedente primato, con 7 risale al 1976 e al 2020. Siamo allo sport, calcio al via. Questa sera ai quarti di finale del mondiale alle 22 si gioca Francia-Marocco. Chi passa in semifinale troverà una tra Belgio e Spagna, squadre che si sfideranno domani sera. Infine il tennis, domani le semifinali maschili di Wimbledon. La prima alle 14.30 sarà quella tra il nuovo idolo di casa Ferry e Zverev, a seguire Sinner Djokovic. Una buona notizia per gli appassionati, il match del numero 1 al mondo sarà trasmesso in chiaro.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nella mattinata di domani tutto sole e cieli limpidi da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specialmente quelle più a ovest, con rovesci e temporali. È tutto, le previsioni di il meteo.it ritornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
6: DJ
7: One Nation, One Station.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio,

0: Lo con la carta Mondopiada.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Have fun with
7: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
8: Radio DJ.
9: Go, go, go, go!

Hey, Harry Styles. Eh sì, tempi di Guinness e di record. Cioè, adesso se fai concerti non è più la bellezza, la magia di fare i concerti, ma i numeri. Devi dare i numeri, abbiamo bisogno di numeri. Noi diamo i numeri tutte le sere, però non facciamo i concerti. Harry Styles entra nel Guinness World Record, cioè proprio nella storia della musica live, perché ha i suoi 12 concerti consecutivi a Wembley. Ha superato i Coldplay. E in questi giorni si è parlato ovviamente tanto di Ultimo e 250.000 fan a Tor Vergata. Poi 2027, il Giubileo di Vasco. Insomma, le residency.

0: I numeri, servono i numeri.
1: Ehi,
0: ehi,
1: WAD.
0: Yeah, cominciamo.
2: Ti produco sei WAD su Radio DJ.
0: Sei WAD.
3: Radio DJ.
1: Radio DJ.
0: DJ. Everybody.

0: in Italia è giovedì.
1: Su Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump. Jump around.
3: Ciao.
0: Non è mica un giovedì come tanti questo qua.

0: Spagna.
1: Eccomi qui.
0: Tu avevi 5 anni.
1: 5 anni, ma me lo ricordo molto bene.
0: E cosa ti ricordi?
1: Ricordo che mio padre era felicissimo, mi ha preso, mi ha letteralmente lanciata in macchina, ero in pigiama.
0: Avete fatto il carosello?
1: E siamo andati a suonare per tutta la città.
0: Soliti tamarri.
1: Tamarrissimi di Rozzano, quindi per forza.
0: Però insomma, il 9 luglio nella storia, andiamo a

0: non ha senso festeggiare 20 anni dopo, era giusto un po' ricordarlo. Magari molti hanno associato a quell'evento, a quel giorno, a quel 9 luglio qualcosa della propria vita. Se vi va di condividerlo con noi, siamo qui, o anche un banalmente, ma poi in questi 20 anni voi che cosa avete fatto?
1: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
2: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Satisfy, da non confondere con Satisfy.
1: No, certo.
0: Adesso tanti utilizzano per pagare Satisfy.
1: Sì, certo.
0: Adesso in alcuni bar ti chiedono: vuoi paghi con carta o con Satisfy?
1: Vero.
0: Questo è Satisfy, Calvin Harris, che è tornato in Italia ormai un mesetto fa. Dopo 13 anni è tornato al Nameless. E pensa che...
2: Avete sentito?
0: Non so se mi avete mai sentito dire di quella volta che vidi, mi ritrovai casualmente su un'isola, Pag, in Croazia, e suonava Calvin Harris, però non era famoso, infatti suonava in una console normale.
1: Il che non l'hai mai raccontato.
0: Il che ce lo fa sentire tanto umano. Adesso è diventato gigante, una star, costosissimo avere Calvin Harris ad un proprio evento, che sia un festival o un club. All'epoca suonava lì sulla console con due CDJ, proprio così, let's go,
3: va tutto alla grande.
0: Boh, chissà cosa ha fatto 20 anni fa Calvin Harris, ma la vera domanda è: che avete fatto in questi 20 anni? Jingle.
4: Che avete fatto in questi 20 anni?
0: Oh yeah. Un jingle per qualsiasi cosa. Adesso ci serve per introdurre Stefano. Ciao Ste, come stai?
5: Ciao Wad, tutto bene, tu?
0: Che hai fatto in questi 20 anni, da quel 9 luglio del 2006, quando l'Italia vinse il mondiale?
5: Beh, parecchie cose. Ho finito la scuola, ho iniziato l'università, mi sono innamorato, disinnamorato. Insomma, diciamo che 20 anni è un bel po' di vita.
0: È una vita. Tu avevi 8 anni quando l'Italia ha vinto i mondiali?
5: Sì, esatto.
0: Quindi non ti ricordi niente?
5: No, vabbè, ricordo dove ero, un po' il prima, poco il dopo, sinceramente.
0: Dov'eri? In Sicilia?
5: Eravamo in campagna, sì, in Sicilia, eravamo in campagna perché il 9 luglio del 2006 era il compleanno di mio nonno, che ormai non c'è più, e quindi eravamo in campagna con tutta la famiglia a festeggiare il compleanno di mio nonno e poi dopo a festeggiare anche l'Italia che vinceva i mondiali.
0: Avevate mangiato prima o durante la partita?
5: Durante,
0: bello, pizza o tutta roba di pane cunzato?
5: No, tutta roba fatta in casa da nonna. Mamma mia,
0: bello, eh?
5: Beh, sì.
0: Cioè, se pensi, adesso mi fai pensare che tuo nonno, con cui hai visto il mondiale, adesso non c'è più, però insomma, quindi il 9 luglio era il suo compleanno, 9 luglio del 2006, e tante volte nella tua storia.
5: Sì, diciamo che è una data abbastanza significativa. Diciamo che un po' le date di luglio sono tappe della mia vita. Insomma, una mia ex faceva il compleanno il 7 luglio. Tutto concentrato qua in questi giorni.
0: Ah, tu sei tutto lugliato nella tua vita. Bello, romantico.
5: Sì, forse terribile, non lo so. Non solo tutti i bei ricordi, eccetto il 9 luglio quando abbiamo vinto il mondiale.
0: Chissà se tra 20 anni tornerà una vittoria o tornerà, insomma, magari qualcosa di bello. Penso di sì. Che cazzo, dai Ste, è su.
5: Speriamo, certo,
0: sì. Diti incrociati. Ciao amico mio e viva la Sicilia. Ciao, ciao.
5: Ciao Wad, ciao.
6: Sei Wad.

0: agli ascoltari di Sai What su Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation. One Station.
0: Spero vi piaccia.

0: Guetta. E poi c'è anche Mischilla, che c'entra anche con i mondiali. Oggi stiamo ricordando, ma durante il giorno è successo già altre volte, quel 9 luglio, cioè quell'oggi di 20 anni fa, era il 2006. Il mondiale invece che firmò Mischilla da un punto di vista musicale fu il mondiale del 2014, perché Sky usò come sigla per i mondiali in Brasile questa sera. Bella. C'è il delirio al Maracana. Ehi,
1: oh! Che domanda intelligente che hai fatto, Walter.
0: No, non è una domanda, la domanda era quella di prima, e cioè cosa avete fatto in questi 20 anni, da quel 9 luglio ad oggi. Valeria, cosa hai fatto in 20 secondi, i tuoi 20 anni, cosa hai fatto?
2: Ciao Wad, buonasera.
0: Buonasera.
2: Allora, ricordo benissimo quella data, perché proprio quel giorno c'era stato il battesimo della mia nipotina, che adesso okay. ovviamente è una nipotona. Quindi fu una serata molto particolare, e dall'intervallo tra il primo e il secondo tempo, io che sono di Roma, tornai a casa attraversando una Roma deserta meravigliosa, per poi arrivare a casa e sentire i gol del finale. Quindi fu un'emozione grandissima.
0: Che poi Roma è già tutta magica, poi la metti la sera della finale dei mondiali e siamo
2: esatto.
0: proprio in un film di Sorrentino.
2: Esatto, perfetto, surreale. E in questi 20 anni non ci sono state cose particolarmente che mi hanno stravolto la vita, però io adesso ne ho 58, quindi come potrei ben immaginare ho preso una sorta di via molto più tranquilla, molto più serena, per poter stare meglio con me stessa, quindi l'età della maturità, mettiamola così.
0: Che grande che sei. Sei uno stile di vita, Valeria, tu sei la nostra reference.
2: Addirittura.
0: E beh, dai, è bello,
2: voi
0: no?
2: Voi siete la mia colonna sonora da tantissimi e tantissimi anni, quindi ogni
0: quindi
2: momento
0: ci
2: della
0: diamo,
2: giornata è scandito dai
0: vedi,
2: nostri appuntamenti.
0: Ci scambiamo energie. Grazie mille di essere con noi,
2: Assolutamente.
0: Vale.
2: Assolutamente, grazie a te, Wad.
0: Un bacio, ciao.
2: Un bacio a voi, ciao.

Pink Panthers che ha ripreso Romeo, Romeo, che è un classicone dei Basement Jacks, ma per questa Girl Like Me che sta andando fortissima anche non solo sulle piattaforme, anche su TikTok e ovunque, c'è anche un altro pezzo dei Basement Jack ripreso, Basement Jacks, da Pink Panthers, cioè Always Be There, questa qua.

0: album Remedy.
1: Ci guardo. Ciao. Cosa stai facendo?
0: Ah, boh, la radio, tendenzialmente la radio con così abbiamo scomposto. Sai che ultimamente va di moda anche, ti portano il tiramisù scomposto.
2: Composto, è vero.
0: Ma insomma, portamelo già montato, che è un puzzle che me lo devi dare scomposto, però è una posso fare uno starnuto?
2: Ah, vai.
0: Jingle!
2: No, davvero.
0: Posso fare uno starnuto? Un jingle per tutto,
2: ma non l'hai fatto?
0: No, l'ho fatto all'interno.
2: Ah, okay.
0: È uno starnuto interiore. Radio DJ.

0: Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno Gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e il 12 luglio a Bibione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Aggiungi un tanto di gusto in più.
18: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
17: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
18: Waterstick, dall'Angelica.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
23: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
24: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
25: Zanzara!
23: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
26: Have fun with
23: Chantecler, il gallo del pulito.
27: Radio DJ consiglia
28: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Chaka. Chaka Khan, Chaka Khan, con Snoop D-O-Double G.
3: One Gang Show.
2: L'abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Sulla carta il più cattivo, il bad boy, il gangster in questa canzone sarebbe Snoop Dogg. Però Chaka Khan ha quello stile proprio da gangsta music. Che poi molti sono attratti dalla musica gangster. C'è un canale YouTube dove 24 ore su 24, 7 giorni su 7 trasmettono musica gangster. Colleghiamoci con questo canale, vai. Musica buia. Musica così, musica buia, tetra, crime. Chissà perché l'essere umano, ci stavamo chiedendo con Giangia, chissà perché l'essere umano è da sempre attratto dai cattivi, dal pericolo, dalla violenza. Vedi anche i grandi successi dei podcast di crime, per esempio. Ce ne parla Katie,
4: la
2: nostra esperta, provincia di Firenze, lavora con i vini, quindi comunque però... Tu sei attratta tipo dalle crime story, dei podcast che raccontano storie di criminali?
5: Vabbè, io guardo anche chi l'ha visto, cosa vi devo dire?
2: Ecco appunto. Ma secondo te perché, Katie? Ne abbiamo parlato con vari ospiti, tipo con Saviano.
5: Allora, il bello e dannato, diciamoci la verità, almeno a noi donne è sempre piaciuto. Il gangster, a parte è solitamente anche molto stiloso, direi.
2: Ok.
5: No.
2: Però pensiamo all'immagine che ci viene proiettata sostanzialmente al cinema o nella musica. O tu sei proprio attratta dal criminale in un senso estetico, quello vero?
5: No. Penso più il bello e dannato che magari attrae. Cioè quello che attrae è quello che poi rende... Che te lo fa anche mollare.
2: Che comunque, come direbbe Tiziano Ferro, non me lo so spiegare. Me lo spieghi, ma perché c'è tutta questa attrazione nei confronti della musica anche un po' violenta, del cinema violento? Perché secondo te? Cioè, soltanto perché il bello è dannato?
5: No, allora, no, non me lo so spiegare. Credo però che riguardi una certa fascia di età e soprattutto forse più il genere maschile. Noi femminucce, noi donne, se vogliamo generalizzare, da non fare mai. Io per esempio in realtà non adoro la violenza eccessiva al cinema, però i personaggi generalmente sono sempre rappresentati da... sono sempre belli.
2: Vedi, è questo, quindi il problema è del cinema, diciamo questo, no? Perché solitamente quando si accosta l'arte, Saviano ci parlava anche della letteratura, anche nella letteratura
5: sì,
2: ci sono
5: i maledetti,
2: no? Quindi vabbè, dai, forse una soluzione l'abbiamo trovata, vedi, lavorando con il vino che ti si è avvicinata ad essere una filosofa, sei una filosofa, I love you.
5: Sì, diciamo all'occorrente dobbiamo anche essere filosofi.
2: Sì, perché poi tu che vino fai? Come si chiama il tuo vino?
5: Allora, il vino è Chianti Classico.
2: Capito.
5: E
2: wow.
5: Posso dire il nome dell'azienda?
2: Guarda, puoi anche mandarci una cassa se vuoi.
5: Sai che una bottiglia ve l'ho anche mandata io.
2: A me? Impossibile.
5: No, allora, a Radio DJ.
2: Ho capito, siamo in 800.000 qui.
5: Ma secondo me il buon Andrea Marchesi non l'ha portata.
2: Ah, dici che è arrivato da Andrea, hai capito.
4: Andrea.
2: Vabbè. Vabbè, non te ne avanza un'altra di bottiglia, anche senza etichetta, ci mandi il prototipo.
5: Se mi invitate lì ve ne porto una per ogni programma.
2: Molto molto volentieri, sei ufficialmente invitata, sì. Katie.
5: Grazie.
2: Comunque siamo proprio della Gazzetta dello Scrocco, sì, cioè siamo partiti dalla filosofia, letteratura, cinema, subito a scroccare il vino.
5: Ma poi mai presentarsi a mani vuote.
2: Giusto.
4: Brava,
2: vedi.
4: Brava.
2: Ti voglio bene, Katie, un bacio.
5: Anche io, grazie. Ciao, sei il nostro gangster,
2: cioè.
5: ciao.
6: Say what?

0: Mensa, Amy Winehouse con Mark Ronson. Quest'ultimo è stato ospite, cioè ha proprio suonato all'after party del matrimonio di Dua Lipa ormai un mesetto fa. Dal 2007 Valerie.
1: Ciao Ward.
0: Ciao. Per tracciare una linea, che comunque è un'espressione molto bella da dire, ma in realtà non c'ho niente per tracciare, non mi serve nemmeno tracciare linee, quindi cazzo dici per tracciare una linea?
2: Ehi, hey baby.
0: Però tracciamo una linea. Per tracciare una linea tra il 9 luglio, cioè oggi, di 20 anni fa, serata in cui si stava festeggiando la vittoria dell'Italia ai mondiali, e poi i personaggi, quelli un po' gangster, per esempio i rapper, è incredibile, nemmeno fossimo ChatGPT, te la chiudo così, traccio la linea. Questo è il suono della linea tracciata. Cioè, lista di canzoni rap italiano.
3: Italiano.
0: Dedicate ai calciatori, la vuoi?
3: Vai.
0: Non ce ne sono.
3: Ma come?
0: No, non è vero. Cioè,
3: non è vero.
0: Cioè, come Totti di Fabri Fibra. Cioè, sì, dovremmo fare un tipo una playlist rap e calcio. Bobo, che è dedicata chiaramente a Vieri ed è di Promessa, artista che è venuto anche a trovarci qualche mese fa, anche fatto live dal vivo. Ancelotti, Astro, ti è piaciuto? Ha fatto live dal vivo, che sembra
3: bello.
0: Un simbolo. Poi c'è Dani Five, che ha fatto una canzone tempo fa, il cui titolo è Sandro Tonali. E poi vabbè, se vai fuori dal mondo del rap, c'è Baggio Baggio di Lucio Dalla, Una vita da mediano di Ligabue, Mare Balotelli, The Giornalisti, e la lista potrebbe essere immensa. Ora sogno una canzone, per esempio dedicata a Messi, per esempio fatta da Billie Eilish. One Gang Show.

0: Billie Eilish.
1: Ciao Howard.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera abbiamo ricordato quel 9 luglio, quello del 2006, e poi questi 20 anni nella vita degli ascoltatori. Oh, negli ultimi 20 anni, tra le grandi bellezze successe, c'è anche Billie Eilish, cioè si è affermata in maniera potentissima Billie Eilish, che quest'anno è uscita anche con un film molto bello diretto da James Cameron, che è proprio su un suo concerto. Capisci tante cose su Billie Eilish, capisci anche proprio il suo spessore, lo spessore di Billie Eilish.
2: Ciao Italia!
0: E ciao Italia!
3: Say what?
4: Gang, so
3: siamo da Say What? Yo, baby shake the ass e ci trovi da Say What?
4: Radio DJ.
5: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
14: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Riparte la super rottamazione Opel!

0: A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
2: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ma da quanto siamo su quest'isola?
8: Ah, ho perso il conto.
7: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
8: Stappiamola.
7: Allora, che c'è scritto?
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
7: Allora l'aperitivo è salvo.
8: L'aperitivo sì, ma noi?
7: No, non pensiamoci adesso.
9: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 21.

0: o il cognome Spyro. Cioè, sono proprio giorni che ci penso, non penso ad altro in quest'estate. Sì, è meglio Sienna o meglio Spyro?
1: Spyro, per me è Spyro.
0: Spyro mi dà anche di tipo, sai, quelle città strane con i nomi strani.
1: Ma era anche un videogioco su Spyro. Un draghettino.
0: Di dove sei? Ma io dalla provincia di Spyro. In Italia non esiste una città che si chiama Spyro, ma in America sì. In America, nello stato dell'Oklahoma, che ora già so che per le prossime 24 ore penserò a Oklahoma, che è l'unico stato al mondo, credo, che ha OK nel nome. Vabbè, comunque in Oklahoma c'è questa città, 2000 abitanti, si chiama Spyro.
2: Avete sentito?
0: Tendenzialmente chi se ne frega, però mettila lì. Material Lover, dal soundtrack del Diavolo Veste Prada 222.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La piadineria.
13: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Have fun with
18: Fuse Tea. La vita ha più gusto quando c'è fusione.
19: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what, qui dentro c'è la mia

0: You Girl.
1: Ci guardo, cosa stai facendo?
0: Ora stavo pensando che questa canzone verrà con me e viene già con me in tutte le serate quest'estate. Per esempio, venerdì, sabato ci vediamo a Pantelleria, dove oltre a vivere tutta l'esperienza di Island Fuzzy Festival faccio anche un DJ set. Poi settimana prossima ci vediamo al The Beach qui a Milano, poi il 21 ci vediamo al Vega di Gallipoli e poi Samsara Riccione, poi San Salvo, insomma ci vedremo parecchio. Ovviamente Moving to the Sun, se siete d'accordo con me stesso, me la porto.
2: Facciamo una festa.
0: Però vorrei andare in quelle città, tipo prima citavamo Spyro, che in America esiste, in Italia no. Ci sono in Italia delle città con dei nomi che qualcuno dovrà prima o poi invitarci in queste città.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: E ti faccio una top 5 o una top 7, decidi. 5 o 7?
4: 7.
0: 7. Tipo qualcuno dovrà invitarci un giorno a Paperino.
4: Che carino.
0: Cioè dai, invitateci, veniamo free, non è che... Vabbè, poi se c'è anche un budget.
4: Ah no, no, però certo.
0: Veniamo free a Paperino. Oppure c'è Godo, che è un'altra città che insomma che non vai a godere a Godo. Ma c'è un'altra città in cui si gode più che di Godo. Perché ridi?
4: Perché so quale sei per dire.
0: Vuoi dirlo tu?
4: No, no, guarda, lascio a te l'onore.
0: E cioè la città di Orgia. Qualcuno ci inviti al Norgia.
4: No, io non vengo.
0: Poi vabbè, secondo me ci si diverte anche a Porto Cannone.
4: Infatti.
0: Lo porto anch'io, facciamo tutta la cosa. Poi c'è Chiavica, c'è Depressa, ma forse la città con il nome più assurdo nella storia è Bastardo.
4: Bello.
0: Comunque Paperino mi rimane lì.
4: Molto
0: cioè,
4: cute.
0: Paperino, puoi googolare dov'è Paperino, sì, dove si trova? Perché magari prendiamo un treno e andiamo a Paperino.
5: Ciao Italia!
0: Where is Paperino?
4: Prato.
0: Ah, vicino Prato, Paperino.
4: Sì.
0: Andiamo insieme? Andiamo.

0: Radio DJ.
1: Say what?
2: Ciao, sono Lorenzo. State ascoltando Say What su Radio DJ con What.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: DNA. C'era anche una canzone di Kendrick Lamar che si chiamava DNA. In questo caso il DNA è di Gabry Ponte e di Jovanotti. Ma questa è
1: Radio DJ.
0: E ci sono tanti ascoltatori che hanno il proprio Radio DJ nel DNA. È anche un po' per questo che è nato probabilmente il premio fedeltà. Sentiamo se la vincitrice del premio fedeltà di oggi ha Radio DJ nel suo DNA. Ok.
2: Questa settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
0: Per un attimo ho sentito in regalo i bike pass.
3: No, bike pass.
0: Che non sarebbe un bel regalo, però c'entra sempre con il cuore, in questo caso in senso positivo. Due bike pass giornalieri che vanno a Manuela. Non so se Manuela ha questo programma nel DNA. Ce l'hai?
4: Ce l'ha, ciao.
0: Che poi vabbè, un'amica ti dice no, non ce l'ho, giustamente, certo. Anche per gentilezza. Dimostraci in un certo senso che hai 6 WAD nel DNA, vai.
4: Vabbè, allora, dimostrarlo, dunque, vi ascolto tutti i giorni, ti scrivo quasi tutti i giorni, quindi sì.
0: Quindi è nel DNA,
3: è vero.
0: Siamo nel tuo DNA, Manuela. Tu cosa fai nella vita?
4: Allora, mi occupo di alcune cose, diverse cose. Innanzitutto ho un progetto etico per cui mi occupo di cosmetica e integratori che sono freschi ed ecosostenibili.
0: Ok.
4: Con un alto livello, diciamo, di sostenibilità. È stata sempre un po' una mia passione quella, che è diventata poi un lavoro.
0: Wow.
4: E poi sono facilitatrice di strumenti di consapevolezza, quindi faccio trattamenti energetici alle persone.
0: No, vabbè, questa è una parentesi che non conosciamo bene. Cioè, tu sei facilitatrice, bellissimo.
4: Sì, esatto.
0: Pensa che c'è già la maggior parte delle persone che abbiamo attorno è complicatrice. Tu sei facilitatrice. E cosa fai per facilitare?
4: Esattamente. Ma in realtà le facilitazioni riguardano un sacco di aspetti della vita. E quindi a seconda un po' di quello che la persona vorrebbe cambiare o modificare per essere più felice.
0: E tu lo cambi?
4: Lo cambio. Okay. Diciamo che faccio delle magie contemporanee. No, nel senso che li aiuto un po' attraverso alcune tecniche che sono, alcuni sono dei trattamenti energetici, altri sono invece delle domande che facilitano un po' il cambiamento, aprono degli spazi.
0: Spara una domanda, così, una di quelle che fai più spesso.
4: Allora, una di quelle che faccio più spesso è un po' scomoda come domanda ed è questa: cosa c'è di giusto in questo che non sto vedendo?
0: Cosa c'è di giusto in questo che non sto vedendo?
4: Sì.
0: Non ho nemmeno capito la domanda. Cosa c'è di giusto, esatto, in questo che non sto vedendo? Vabbè, teniamola lì su una nuvola di pensieri. Ognuno può rispondere come vuole. E poi scriveteci come Manuela. Cioè, Manuela scrive, ma mica scrive. E tra i tanti ascoltatori che non solo scrivono in diretta, proprio su Instagram sempre, e poi dimostrare e dire che rispondo a tutti quanti, giusto, Manu?
4: Sì, assolutamente sì.
0: I love you, hai vinto il premio fedeltà. Ti vogliamo bene.

0: Time potrebbe essere, o anche All Around the World, per esempio, però non siamo noi a candidare le canzoni, cioè il migliore intro nella storia che partecipa al nostro mondiale, che si chiama Mondial Intro. Non è una gara di canzoni, ma una gara di intro.
1: 347 sì. 342 5220.
0: Cioè la canzone che quando parte i primi 10-30 secondi subito pelle d'oca e non ci capisci più niente.
2: Radio DJ,
3: you tuned in with Say What. Make sure you stay right here, you know what it is.
1: Say What?
0: Vi è mai capitato di chiedere un tè freddo al bar e la risposta che vi è stata data era pesca o limone? La vera libertà non è scegliere tra due possibilità, ma andare oltre le scelte predefinite, scoprendo fusioni inaspettate con cui rinfrescarsi, come Fuze Tea Limone Lemongrass o Fuze Tea Pesca e Rosa. Godetevi la fusione e, già che ci siete, partecipate al concorso per provare a vincere grandi premi.
4: Fuze Tea, la vita ha più gusto quando c'è fusione.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Chi subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: irresistibili citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera

0: di sodio.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria,
13: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Have fun with
16: Ipanema. Energia, colore e originalità. A Beach Like a DJ.
17: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: tutto fatto che dice frasi. Manu Chao, che però insomma il suo stile da sempre grandissimo, Manu Chao, di cui ci parlò benissimo Alfa, che collaborò un anno fa credo con Manu Chao, ci raccontò anche della sua voglia di far parte non soltanto dei grandi eventi, ma ci diceva tipo che in Francia lo trovi magari tipo in un quartieraccio di Parigi a suonare per 50 persone, fa sia le cose giganti che quelle piccole. Tutte cose che su Google Gulu magari non trovi.
1: È
0: che
1: vero.
0: Ne sai?
2: Ciao la lampada.
1: Eccomi.
0: Sei pronta ad un nuovo entusiasmante torneo di Mondial Intro? Cioè la gara di intro,
1: sì.
0: Il mondiale di intro, non di canzoni,
1: no.
0: Ma di intro, cioè i primi secondi, quella canzone che quando parte subito pelle d'oca. Sentiamo gli ascoltatori che cosa ci hanno candidato oggi e poi sarete voi stessi a decidere la vincitrice tra le quattro.
3: Buonasera ragazzi, il top del top della intro è Enter Sandman dei Metallica, che non a caso in America è votata come la migliore intro sportiva.
0: Attenzione, Enter Sandman i Metallica. È un intro un po' lungo, però insomma la pelle d'oca se doveva arrivare dove,
1: A me piace molto.
0: Ah, c'è la pelle d'oca?
1: Sì.
0: Ma tu hai tolto i peli dalle braccia, come fai?
1: Ma viene lo stesso la pelle d'oca.
0: Viene anche senza...
1: Ma certo, sì sì.
0: Noi pelosi meridionali abbiamo un altro tipo
1: di
0: pelle d'oca. Comunque sì, grande intro. Metallica, Enter Sandman.
4: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente,
0: Ok, se ti piace puoi scrivere Metallica al 347-342-5220. Chi sfiderà questo classicone dei Metallica?
5: Prime note di Occhi da Orientale, Daniele Silvestri.
0: Daniele Silvestri, Occhi da Orientale. Come andiamo a pelle?
1: Un po' meno per me.
0: Un po' meno pelle d'oca?
1: Sì.
0: Occhi da orientale che raccontano emozioni, sguardo limpido di aprile di dolcissime illusioni.
4: Gang.
0: Ok, se ti piace questa scrivi Daniele Silvestri. Sentiamo le altre candidate.
6: La mia intro preferita è Sirius di Alan Parsons Project. Sempre un bacio.
0: Sempre. Vai. E c'è della pelle d'oca qua.
1: Sì.
0: Brivido. E cinema.
1: Wow.
0: Oh, al momento non ci esponiamo noi, però quasi che voterei questa.
1: Io sì, anch'io.
0: Manca la quarta però. Facciamo andare ancora un po' di Alan Parsons Project.
2: Comunque bella bro.
0: Bella bro, bella Alan. sì. Quale hai più, quale voteresti? Questa, bella. Però anche Metallica, Il Mondial Intro ci serve la quarta canzone, che è Visiera a becco di Sfera e Basta. Let's go.
4: Gang.
0: È anche qui.
1: È bellissima.
0: Qui sblocchi i ricordi di 10 anni fa, tipo. Sì, e ce l'ho qua, guarda.
1: Anch'io.
0: Non ci state senti vedendo, ma c'è della gran pelle d'oca. Stop, perché è solo sull'intro, non è una gara di canzoni. È il Mondial Intro. Metallica, Enter Sandman, Occhi da Orientale, Daniele Silvestri, Sirius, Alan Parsons Project o Visiera Becco di Sfera Ebbasta. Quale tra queste quattro canzoni ha l'intro più bello di sempre?

0: Sai che pensavo fosse Simone Paleari? Ti giuro, ho detto cosa sta facendo? Non mi ricordavo questa coda di Ja Rule con Ashanti, pezzo del 2003. In quel periodo Ja Rule era una voce fortissima sulla scena, era proprio un simbolo del suono americano dei primi 2000. Poi ebbe la non geniale idea di partecipare all'organizzazione del Fyre Festival, festival disastroso che fu venduto come un festival musicale di lusso, siamo nel 2017 già, che poi fu talmente un disastro che ci hanno fatto un docu su Netflix che racconta quella che poi è stata anche un po' una fine artistica di Ja Rule.
1: Ciao Italia!
0: Ciao Italia, ciao a chi sta partecipando al nostro Mondial Intro, la gara tra le intro più belle della storia. Ogni giorno ne selezioniamo 4. Oggi c'era Enter Sandman dei Metallica, Occhi da Orientale di Daniele Silvestri, ma alla finale, eh sì, perché vota il popolo.
1: Giusto.
0: È il pueblo. Sirius, Alan Parson Project, risentiamola.
2: Gang.
0: Come rovinare un intro epico. Questo è un intro, così si fanno gli intro.
1: Sì.

0: Sento profumo di vittoria su questo intro. Gara tra intro, Alan Parsons Project, Sirius in finale contro Visiera Becco di Sfera e Basta. Che comunque fa la sua figura, Tu chi voteresti?
1: Sirius.
0: Ah.
1: Sì, credo di sì.
0: Are you serious?
1: Yes.
0: Però è monumentale, monumentale. Allora, l'hai tolta così, giustamente, dici, quella è. Tanto il concetto è stato, la sapete già.
2: Yeah.
0: Gara di intro finalissima, Sirius Alan Parsons Project, Visiera Becco, Sfera e Basta.
3: 347-342-5220.
0: Ah, yeah. Chissà se gli intro delle canzoni di oggi resteranno nella storia come quelli che stiamo ascoltando. Questo è The Kid LAROI.

0: Oh yeah, this is Radio DJ.
1: Say what?
0: Eh sì, noi siamo. Che poi, noi siamo quelli anche del Mondial Intro. In questi giorni ci stiamo gasando con il Mondial Intro, che è la gara tra intro di canzoni. Alla finalissima di oggi è arrivato Sirius di Alan Parsons Project, che ha sfidato Visiera Becco di Spera e Basta. Non ce l'aspettavamo.
2: Oh.
0: Cioè, anzi, la frase è: no, vabbè, non me l'aspettavo. Jingle!
2: No.

0: Certo, quello degli Alan Parsons Project era fico, però molto. Il popolo vota, il popolo vota, e quindi salutiamo il popolo votante.
1: Ehi,
0: ci diamo appuntamento a domani.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
0: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Eccolo il vostro disco preferito.
13: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
14: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
13: Tanta roba.
14: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey gang, sono le 22.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
6: C'è una parte di te che si nasconde.
7: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
6: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
7: Un viaggio nel lato oscuro.

Questo si chiama Notorious, il programma musicale che vi tiene compagnia tutte le sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Con me c'è Maurizio _ Rossato, seguitelo su Instagram che sta già mettendo in fila tutto quello che sentirete stasera, tra canzoni nuove e canzoni del passato che in qualche modo rievocano emozioni. Come sapete a quest'ora lasciamo parlare la musica e allora via veloce con il primo filotto. Tra poco arriva Katy Perry con la nuova Watch It Burn, ma prima si parte in rima con Eminem dal 2002 con Without Me.

0: Watch It Burn, questo è il titolo del nuovo singolo di Katy Perry per l'estate 2026. Dopo un periodo un po' complicato per lei, questa canzone suona un po' come una ripartenza vera e propria. Prima Eminem con Without Me, adesso torna uno dei protagonisti assoluti dell'estate italiana degli ultimi anni. Un amico di Radio DJ, è stato infatti almeno un paio di volte con noi sul palco di Party Like a DJ. Dal 2023 riascoltiamo Tananai con Tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

continua a farci muovere nelle notti tropicali dell'estate 2026. Prima Tananai con Tango e adesso torniamo al 2002, ancora in quell'anno magico per la dance, per riascoltare un disco che dai club di Londra colonizzò poi tutta Europa, diventando uno degli inni di Ibiza degli anni 2000. Stiamo parlando di Team Deluxe con la voce di Sam Obernick, che riascoltiamo su DJ con i Just Won't Do.

0: Con Enel c'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio DJ consiglia
10: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
11: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
10: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
23: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.

0: Have fun with
1: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
2: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.
3: Notorious
1: su Radio DJ.
4: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, come c'è Maurizio underscore Rossato, pronti a far ripartire la playlist con un sacco di musica senza sosta da qui alla prossima mezz'oretta. Tra poco arriva Madame con Mama non Mama, ma subito partiamo con un brano che dal 1992 non smette di farci saltare. Su DJ ci sono gli House of Pain.

Mamma non mamma, è questo il titolo della nuova di Madame, riascoltata ancora una volta qui all'interno di Notorious. Prima c'erano gli House of Pain con Jump Around e adesso invece arriva una chicca del 2013 che magari non tutti ricorderanno, anche se ebbe un discreto successo e passava spessissimo proprio da queste parti. In origine era una canzone folk, ma divenne una hit grazie al remix in chiave Deep House del DJ produttore Vankelmuth. La voce di Emma Louise e la canzone si intitola My Head Is

Etaria che finalmente ha consacrato il talento a livello mondiale del musicista, produttore e cantante Kevin Parker dall'Australia, meglio conosciuto come Tame Impala. Qui ovviamente poi c'era anche la voce di Jenny, sì, quella delle Blackpink. Prima c'erano Vankelmuth ed Emma Louise con My Head is a Jungle e adesso arriva una collaborazione che nel 2016 mise insieme l'Indie di Genova con il rap di Milano. I ragazzi sono in giro per festeggiare i 10 anni del fortunatissimo album Marassi, nel quale era contenuta. Loro sono gli ex Otago, o meglio gli Otaghi per gli amici, che riascoltiamo su DJ insieme a Jake La Furia con Gli occhi della luna.

E la hit dei Temper City, recentemente passati da Milano in apertura al concerto di Luis Capaldi, con questa canzone che continua a essere una delle più streamate al mondo. Diciamo un piccolo grande caso discografico almeno degli ultimi mesi. Prima gli Ex Otago insieme a Jake La Furia con Gli Occhi della Luna, e adesso chiudiamo il blocco con un viaggio tra due epoche diverse e tra due stili diversi. Tra poco Kali Uchis con la meravigliosa Telepatia, dal 2000 un disco generazionale, i Bone Thugs-NCs con Freestyle.

0: Aliucis su Radio DJ con la sensualissima Telepatia, conosciuta anche come macelleria, come ci insegnano le canzoni travisate del Trio Medusa, a chiudere questa bella mezz'oretta di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 11 luglio alle 15 la Sprint Race e domenica 12 luglio alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: C'è una parte di te che si nasconde.
8: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
7: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
8: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
7: E quando le maschere cadono?
8: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
7: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
8: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
9: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
10: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
11: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Radio DJ consiglia
2: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
13: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
2: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: do.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.
5: Tutta l'estate su Radio DJ c'è la musica di Notorious a tenervi compagnia. Buona serata a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, come c'è Maurizio _ Rossato, e soprattutto ci sono un sacco di canzoni da ascoltare insieme, magari mentre voi vi state dirigendo verso una vacanza, beati voi insomma. E allora tra poco arrivano i The Bauza dalla Norvegia con Magnetic, ma subito ci trasferiamo a Parigi, precisamente sugli Champs-Élysées, per riascoltare Benjamin Diamond con

The Bausa su Radio DJ, questo progetto norvegese che però suona un po' come le cose francesi dei primi anni 2000, tipo quella In Your Arms di Benjamin Diamond o Benjamin Diamond, ascoltata proprio poco fa. Mentre adesso, dopo tutto questo viaggiare, questo girovagare, torniamo a casa per un po' di hyperpop dalla Spezia, hyperpop del Tiguglio, come il pesto, e lo facciamo con Anna Pepe e il brano del suo esordio. Dal 2019 su DJ c'è Bando. Hey, Anna.

fatto di un filotto sudamericano. La canzone appena suonata era quella di Mari Froesch dal Brasile con Como Uro, che con queste sonorità ci ha fatto venire voglia di recuperare un pezzone uscito 26 anni fa che mischiava proprio il portoghese con lo spagnolo, creando questo nuovo linguaggio che si chiama Portugnol. Il progetto si chiamava Afro Medusa e nel 2000 fecero ballare mezzo mondo con la loro Pasilda.

hit virale di Dominic Fike, sì, quello di Euphoria, su Radio DJ, ma anche ovviamente su TikTok, visto che è proprio grazie a questa piattaforma che il brano si è diffuso praticamente in tutto il mondo ben 8 anni dopo la sua pubblicazione ufficiale. Prima gli Afro Medusa con Pasilda e adesso avanti con gli stessi beat per riascoltare il singolone che ci ha fatto conoscere il progetto cross mediale di Damon Albarn chiamato Gorillaz. Su DJ c'è Clint Eastwood.

0: Sono già passati 3 anni da quel Sanremo che ha lanciato il rapper Lazza nell'Olimpo del pop italiano. E la canzone protagonista di quell'edizione era proprio quella appena ascoltata, che si intitola Cenere e che va a chiudere questa mezz'oretta di Notorious, la colonna sonora dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
6: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Radio DJ consiglia...
11: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
12: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
11: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
13: Have fun with
14: Chantecler, il gallo del pulito.
15: Notorious on radio.

e rinfresca le vostre sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, come c'è sempre Maurizio Rossato, ma soprattutto ci sono un sacco di artisti nel line-up della prossima mezz'oretta. Tra poco Jovanotti e Alfa con Buon Vento, ma subito su DJ arriva una leggenda della musica elettronica che ci manca davvero tanto. Stiamo parlando di Tim Bergling, a.k.a. Avicii, che riascoltiamo come se fossimo alla festa dei 30 anni di Radio DJ con Levels.

Bombo marinaresca dell'estate 2026 in questa canzone che si intitola Buon Vento. Prima c'era la leggenda Avicii con Levels e adesso invece diamo spazio a un po' di indie pop inglese. Tra pochi Glass Animals, che nel 2021 avevano già previsto tutto con la loro Heat Waves, la canzone dedicata appunto a una delle tante ondate di calore, ma prima un pezzone del 1999, forse non esattamente una hit mondiale, ma che con piacere recuperiamo perché suona ancora freschissima. Su DJ ci sono i Filter con Take a Picture.

Waves su Radio DJ Glass Animals da Oxford, con questo brano del 2021 con cui hanno battuto ogni record di permanenza nelle classifiche mondiali. Prima c'erano i Filter con Take a Picture e adesso invece, sperando che sia stata per tutti una bella giornata, arriva un po' di hip hop vecchia scuola dal 1993 con Ice Cube e la meravigliosa It Was a Good Day.

ormai da qualche mese, ma ancora non ci ha stancato. Brava Olivia! Se vi capita, tra l'altro, date un ascolto al nuovo album, perché A è meraviglioso e B perché tra le altre cose trovate una collaborazione molto interessante con la leggenda dei Cure, Robert Smith. Siete su Radio DJ e dopo un pezzo dell'estate 2026 adesso

0: Just Might, Bruno Mars, anche lui protagonista del calendario dei concerti allo stadio di San Siro di quest'estate e ovviamente protagonista della playlist di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
6: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea. Da domani in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Con Enel c'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
10: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
12: DJ Summer Night.
13: Summer Night.

0: Cause you're still young. That's right, you're still young. I hope you learn a valuable lesson from all this. You know?
1: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90 euro al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: C'è una parte di te che si nasconde.
9: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
8: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
9: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
8: E quando le maschere cadono.
9: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
8: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
9: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea. Da domani in edicola con Repubblica.

0: radio DJ.
1: One nation, one station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Summer Night.